stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Immagino potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano,

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Radio 2. Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Stavo calcolando quante colazioni facciamo noi al mattino.
1: 3-4 secondo
0: cioè, quella
1: me.
0: Appena svegliati, sì, qualcosina si sì. mette giù. Poi alla macchinetta, sì, al bar.
1: E poi Luca Brescia offre le brioche e là. Proprio.
2: Sì, però dopo tanto caffè uccidiamo.

0: Basciatori del mattino. Negli anni 50-60 portavano i giornali, no? C'era quella dei giornali che lanciava il pacco davanti a casa, c'erano gli ambasciatori del mattino e anche i lattai, no? Quelli col camion del latte.
1: Tu hai vissuto in California, dove? Nel Wisconsin?
2: A Londra ancora si usa. Davvero? Fuori le case arriva il lattaio e te lo lascia fuori la porta. Tra l'altro ai tempi in vetro, ora ultimamente non ci vado, non dormo più lì tutte le notti, proprio il vetro con la confezione.
1: Però scusatemi, in Italia non è mai successo.
0: Non è mai successo.
1: Cioè,
0: no, è successo invece.
1: Ti tirano i giornali?
0: Nei paesini funzionava fino agli anni 70.
2: Il giornale sì, te lo portava.
0: Il giornale te lo portava.
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Ma che bella Italia.
2: Ad Acilia sì, quantomeno, dove abitavano i miei nonni.
1: Allora, che è buongiorno. Subito sotto sopracciglia.
2: Vabbè. Okay. Vabbè, siamo già così.
0: Sara,
2: wow, sarà lui, lunga.
0: Lui c'ha il taccuino. Lui c'ha il taccuino, ecco. Con tutte le battute. Io secondo me anche catalogate con le stelline, quelle che funzionano di più.
1: Io non ho il taccuino, ho il taccuino.
2: Quando lo dimentichi a casa questo taccuino, quando lo lasciamo a casa e gli diamo fuoco.
0: Buongiorno, good morning Radio 2, i ragazzi del mattino, sono le 6:02. Ciao Michel.
3: Ciao, buongiorno.
0: Come va? Com'è l'umore delle notizie oggi?
3: Bene, bene, ma sempre il caldo, continua a tormentarci.
0: Sempre, sempre il caldo, anch'io mi sono alzato questa mattina, la prima cosa che ho fatto sul balcone a vedere se c'erano le nuvole.
1: Scusa, scusami Max, scusa, ma sì, non vorrei dirtelo, ma tu non hai il balcone.
2: Ma scusa,
1: non so
2: dove
1: ti metti. Cioè, se ti metti sul cornicione è pericoloso.
0: Sul cornicione a vedere se c'erano
2: le nuvole. Io la prima cosa che ho fatto è stato vedere se Berrettini avesse superato il turno e ce l'ha fatta, ragazzi.
1: Io ho controllato il mio battito. Sì. Cardiaco per vedere se sono ancora vivo. Sì, ancora sono in vita.
0: Va bene, la mattina da noi inizia sempre col 2. Siamo su Radio 2.
1: Due
0: canzoni, senza interruzioni.
1: Senza.
0: Adesso.

0: Ma sono passati almeno 10 anni da sto brano, eh? Cioè 10 anni volati, bruciati.
1: Sì, sì, sì.
0: E invece giugno è stato il mese veramente più lungo negli ultimi 30 anni.
1: Ancora deve finire, però abbiamo tempo di arrivare.
0: No,
1: alla...
0: no. Ancora deve finire.
2: Ma oggi è primo luglio.
0: Oggi è il primo luglio, ragazzi, oggi si festeggia, ragazzi.
1: Ragazzi, oggi è il 32 giugno, ve lo dico, perché si prosegue.
0: Non si molla, sarà stato il caso.
1: Non si molla, ragazzi.
2: Tra 30 giorni è il mio compleanno.
1: Vero? Ma la tanti auguri,
2: A proposito di date, il primo luglio del 1963, in sole 2 ore, ovvero il tempo in cui Luca Brescia capisce di essere nato, i Beatles hanno scritto She Loves You, il primo singolo a vendere ben 1 milione di copie.
1: E pensate,
3: il primo luglio del 1908 viene adottata la sigla SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. 3 punti,
2: esatto.
3: 3 linee, 3 punti. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti.
1: Fanno bene. Fate bene? Aspetta, no, ragazzi, no, questo qui è confusione. De sì, tu che sei un giornalista, fallo bene.
2: Giornalista,
1: scusami.
2: Anche il tono è giusto.
1: Anche
2: bravo.
1: Il tono, sì.
2: Sembri proprio quel macchinario, bravo.
1: Invece, il primo luglio del 1931,
2: sì,
1: c'è stata l'inaugurazione ufficiale della stazione di Milano, la stazione centrale.
2: Sì.
1: E non so se la conoscete, però è quel posto dove adesso, se entri con una catenina d'oro al collo, prima di arrivare al binario 10, è già stata fusa, rivenduta e trasformata nel filmino lucido di un 14enne.
2: Esagerato.
1: Sì. Era almeno all'11 devi arrivare.
0: C'è una data importante anche per me.
2: Sì?
0: Il primo luglio del 1967 le Poste Italiane introducono il CAP, il codice d'avviamento postale.
2: Ah.
0: L'hanno fatto per velocizzare la distribuzione.
1: La distribuzione.
0: Pacchi.
1: E pensare che nel 67, proprio quando nasce il CAP, il codice d'avviamento postale, c'erano già le stesse persone che lavorano tuttora nelle poste. E già allora avevano 70 anni. Perché sono sempre gli stessi.
2: Se penso io alle poste, mi chiedo se a Daniele Prosperi sia arrivata quella cartolina che io gli ho mandato nel 94, perché fino al 2000 ancora non gli era arrivata.
0: Niente.
1: Scusami, mi è arrivato un messaggio al 348 7300 200, mi scrivono: ma che cazzo è Daniele Prosperi?
2: Era un mio amico del tempo.
1: Allora,
2: ricordo però questo trauma. Io ero in Svizzera, gli mandai una cartolina fino al 2000 con cui avevo ancora contatti con lui, non gli era arrivata. Chissà.
1: Un motivo ci sarà, magari gli stavi sulle scatole.
0: Proviamo a chiedere al già alle 6 del mattino ai nostri ascoltatori.
1: E mai è arrivata a Daniele Prosperi?
2: Ma la smetti? Ma è fissato.
0: Chiediamo ai nostri ascoltatori se ancora si mandano le cartoline, se qualcuno va nel chioschetto,
2: che,
0: no,
2: che
0: nel tabaccaio, e tira fuori una cartolina e dice: ma sì, un francobollo, e gli mando.
1: E poi c'erano le frasi: corri postino che l'amicizia non aspetta.
2: Ma che stai dicendo?
1: Ma come? Solo io la facevo così.

0: Hold Me in the Dark, Miles Smith, uscito venerdì, tra l'altro pezzo bellissimo,
1: sì.
0: Album di Desordio che uscirà tra pochi giorni, quindi veramente una novità del 2006, estate 2006, fantastica. Siamo su Radio 2, Good Morning Radio 2, abbiamo dato la data del 1 luglio del 1967 che le Poste italiane introducono il codice d'avviamento postale.
2: Io sono preparata io, scusa, ho alzato la mano prima io.
0: Oggi sono i DJ della radio che vogliono parlare.
2: Siamo proprio vecchi a voler parlare delle cartoline.
0: Comunque, una volta aspettavi,
2: sì,
0: il postino.
2: È vero.
0: E ti arrivava o la cartolina,
1: sì,
0: la lettera d'amore se sei fortunato. Adesso
1: l'agenzia delle entrate,
0: la raccomandata. E tu guardi, perché adesso c'è il videocitofono. Quando lui schiaccia, no? Il citofono, tu lo guardi, sì, postino. E lì ci sei un bivio. Se mette la posta per tutti, il condominio, oppure no, è per lei, raccomandata, scenda.
2: Io invece...
1: La raccomandata.
2: Sì. Dimmi.
1: No,
2: perché ti ci vedo bella a braccetto con la raccomandata, Italia.
1: Ragazzi,
2: conosci bene.
1: Le multe per me sono pane quotidiano.
2: Immaginavo, guarda, con
3: buste verdi pericolose.
1: Sì, bravo.
2: No, invece sono stata a Roma ultimamente ed ero seduta sugli scalini. A Roma ti siedi insieme ai ratti, ovviamente. Ci sono le pantegane e te che sorseggi un cocktail in giro per Roma Centro. E mentre ero seduta e osservavo il mondo da questo blu meraviglioso, mi vedo una cartolina a terra e vedo il porta, sai, proprio
0: porta
2: la
0: cartolina.
2: Sì, quella struttura che è di alluminio, ferro gigante,
1: cassetta delle lettere,
2: quella gigante.
1: Tutti insieme.
2: No, ma tu non hai capito cosa è accaduto. Vado a rimettergliela, era bucata sotto, il turista del caso, poverino, non si era reso conto che ormai non c'è più quella possibilità.
0: Certo.
2: Quindi l'ho presa, me la sono portata in giro per tutta Roma e quando ne ho trovata una gliel'ho imbucata.
0: Vai.
1: Però sono stato smentito anche dalla parte tecnica.
0: Certo.
1: Perché ho detto
0: dalla parte intelligente
1: perché ho detto che noi, quando io ero giovane, ci scrivevi corri postino perché che l'amicizia non aspetta
0: nessuno.
1: Però
0: nessuno conosce sta frase.
1: C'era anche la cosa di non mettere il francobollo
2: e poi faccio il disegnino,
1: no, e poi sotto scrivevi lo sai che mi piaci, ora paga la multa e taci.
0: Ma io queste frasi non le ho mai sentite.
1: Ma io dove ho vissuto?
0: Ma
1: io nel Wisconsin arrivo dal Wisconsin.
0: Comunque dai, ricordiamo anche le cartoline.
2: Sì.
0: Cioè i messaggi che scrivevi in una cartolina, a parte che io tornerei volentieri a mandare cartoline, secondo me
2: io lo faccio ancora con mio figlio, le mandiamo spesso in vacanza.
1: Che
2: sì.
1: Bello.
3: Io conosco in Italia esiste il collezionista di cartoline, ne ha circa 35.000, sono stato a casa sua, le aveva ovunque.
2: 35.000,
3: senza
2: la polvere.
3: Cartoline.
1: Scusate, è arrivato un messaggio al 348 7300 200. La domanda che fanno i nostri ascoltatori a Michel Desie: che cazzo di amici hai?
0: E soprattutto, ragazzi, mandate ancora le cartoline. E il messaggio di solito qual è? Cosa c'è scritto? Ciao, un saluto da Ponte di Legno.
2: Con il ripostino che l'amicizia non aspetta.
1: Esatto.

0: per mio fratello. La canzone è quella di Cosmo. Siamo su Radio 2, 6:25, e per colpa di una data, cioè del 1967, che le Poste Italiane introducono il CAP, abbiamo deciso di farla lunga.
1: Allora.
0: E pensate, no, volevo dire una cosa. Innanzitutto
1: sì,
0: i nostri ascoltatori sono già attivi. Non solo sono, ci stanno ascoltando, ma sono già attivi. Perché Laura, in provincia di Rovereto, il paesino si chiama Marco, dice che lei comprava 10 cartoline.
2: Sì.
0: Poi si metteva a compilarle tutte di seguito, sempre con la stessa frase: ciao ragazzi, il mare è bellissimo, manchi solo tu. E tutte e 10 le cartoline, lo stesso messaggio per tutti i suoi amici.
2: Ah, ecco.
1: Scusate, vorrei attirare la vostra attenzione, miscredenti che non siete altro.
2: Vai.
1: Perché qualcuno, cioè, o meglio, Daniela da Badia Polesine Rovigo, dice così: la frase era corri postino, fai in fretta, c'è il mio amico che aspetta.
2: Ma quella me la ricordo. No, tu la dicevi diversamente. Come la dicevi
1: la
2: tu?
1: La mia era corri postino. Caspita,
2: ecco. Non c'era la rima.
1: Sì, qui c'è la rima.
2: Adesso l'ha fatta lei, ora me la ricordo.
1: La mia era corri postino.
2: Vabbè, lascia stare, non ti preoccupare, ce l'ha detta lei.
0: Comunque,
2: grazie comunque. Apprezziamo lo sforzo.
0: Non so se è capitato anche a voi.
1: O capitato anche a te.
0: E soprattutto capita anche a voi. Le raccomandate e i pacchi hanno un sesto senso.
1: Sì.
0: Cioè, tu quando vai in doccia, loro arrivano.
1: È vero, è verissimo. Tu quando il postino suona, tu solitamente sei ignudo.
0: Anzi, la versione 2.0 è che le raccomandate e i pacchi sono ancora più intelligenti. Quando vai in vacanza, ti sganci, fai un weekend,
2: arriva tutto.
0: Arrivano tutti insieme.
2: È vero,
1: allora, c'è una società, c'è una società che dice: il signor a Brescia Luca è partito ieri, via ragazzi,
2: no,
1: correte.
2: Secondo me stanno col binocolo.
1: Sì, vero,
2: che
1: dietro
2: controllo. Sta andando, via, via, via con Equitalia, su, è uscito, aspetta, vai, corri, prima che torni, che ha dimenticato il cellulare a casa.
1: Alcuni dei vostri fantastici, dei nostri fantastici clienti in vacanza in Italia ci hanno spedito questa cartolina. È un gesto semplice, ma ci ha emozionato tantissimi. Saluti da Peppe da Rotterdam.
0: Vai, Peppe.
1: E hanno mandato una cartolina di Ravello. Dove può essere Ravello?
0: Ci fermiamo per un attimo perché adesso c'è il meteo. Attenzione al meteo e al GR.
2: Campania.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 1 luglio. Oggi il tempo cambia in modo deciso con l'arrivo di una perturbazione atlantica che coinvolgerà le regioni settentrionali, ad iniziare dalle zone alpine e in successiva estensione poi alla pianura padana. Le precipitazioni che saranno diffuse potranno risultare anche intense e accompagnate da temporali, grandine e colpi di vento. Nel pomeriggio sarà coinvolta anche la parte adriatica del centro, con riferimento particolare alle Marche. Temporali da calore nelle aree interne del centro-sud e della Sicilia, ma in attenuazione serale. I venti inizieranno ad essere più presenti e ad assumere caratteristica di maestrale in corrispondenza della Sardegna. Moto ondoso in aumento fino a mosso o localmente molto mosso per i mari intorno all'isola, mentre poco mossi risulteranno gli altri bacini. Temperature che iniziano a perdere qualche grado sia nei valori massimi che in quelli minimi, ad iniziare da nord, ma il calo più evidente è atteso per la giornata di giovedì. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
5: Sono le 6:30.
2: RAI GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Miracolo in Venezuela, 6 giorni dal sisma, estratti vive dalla macerie 2 bimbi, migliaia dispersi ancora.
7: Sono oltre 6.400 le persone strappate alle macerie dalla protezione civile venezuelana, dai team internazionali che combattono la loro lotta contro il tempo. Tra i sopravvissuti, salvati anche 2 bambini tra i 3 e i 12 anni, intrappolati tra i detriti da 6 giorni, mentre cresce la conta delle vittime. Ad ogni aggiornamento, all'Os Silos, una struttura nel porto di La Guaira, la regione più colpita dal terremoto, vengono portati i corpi delle vittime, centinaia, in attesa di riconoscimento. L'ONU fornirà 10.000 sacchi per i cadaveri, speriamo ne serva una quantità molto inferiore, affermano le Nazioni Unite per le vittime. Vittime ancora imprigionate nelle macerie, manca il cibo, scarseggiano l'acqua e i farmaci, i servizi essenziali sono paralizzati, aumentano le tensioni nelle comunità per le difficoltà di accesso agli aiuti, afferma l'ONU, insistenti le accuse al governo per le insufficienze della macchina dei soccorsi. L'UNICEF ha inviato 47 tonnellate di attrezzature mediche e materiale sanitario. Hanno cominciato a lavorare negli ambulatori di La Guaira anche i medici arrivati dall'Italia, che si accinge a inviare un terzo aereo con aiuti e personale specializzato. Enzo Arcieri, GR2.
6: Lo Ius Soli è un male per gli Stati Uniti, il Congresso approvi una legge per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita. Lo ferma Trump dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato il tentativo del presidente di abolire appunto lo Ius Soli con un decreto esecutivo. Resta invece il divieto per gli atleti transgender di competere nelle gare femminili. Ha trascorso la notte in carcere il 42enne che a Reggio Emilia ha ucciso un pizzaiolo perché si era rifiutato di consegnargli una pizza gratis.
8: Un'aggressione violenta, brutale, arrivata al culmine di una giornata di discussioni tra assassino e vittima, e tutto per una pizza. Andrea Pellati, 43 anni, precedenti per droga, in cura per disturbi psichici, ora al vaglio anche degli inquirenti, si presenta lunedì sera nel locale di Raffaele Stipa, 67 anni, titolare di una pizzeria molto nota a Reggio Emilia. I due parlano, il 43enne già dalla mattina pretendeva pizze gratis. Te ne ho offerte già 3, ribatte Stipa, ma Pellati scavalca il bancone, si avventa sull'uomo, lo colpisce con diverse pugnalate, ferendo gravemente anche la sorella del 67enne, è entrato per uccidere, spiega il procuratore Gaetano Paci.
9: Si materializza compiendo tutta una serie di gesti diretti univocamente ad uccidere la vittima.
8: Pellati è stato arrestato qualche ora dopo, un omicidio che ha sconvolto la città. Nella serata di ieri il comune ha indetto una camminata contro la violenza a cui hanno partecipato centinaia di persone.
10: Brava persona, disponibile con tutti.
11: È una cosa allucinante.
8: Giuseppe Lisi, GR2.
6: E una veglia si è tenuta ieri sera a Roma, nella zona dove giorni fa è stata sterminata parte della famiglia del Bangladesh, madre, padre e figlia di appena 8 anni, da un 43enne della stessa etnia, ricercato ora dalla polizia. Sul movente diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti.
11: Uno che sa, che vede questo delinquente, deve comunicare alla polizia immediatamente. Questo è il nostro appello come comunità islamica.
12: Quando non lo vedevamo, io chiedevo come mai non c'è Kamal, non ci posso pensare.
13: I racconti commossi dei residenti del quartiere Casalotti.
14: Non ci diamo pace, non accettiamo questa atrocità. C'è chi non riesce più a recarsi al punto vendita sapendo di non trovarlo. Eravamo la sua famiglia.
12: Poi quando aveva detto aspetta un altro bambino, come è potuto succedere?
13: Ieri sera un fiume di persone è sceso in strada con le fiaccole per ricordare una persona speciale. Kamaluddin lavorava da 16 anni in un supermercato. Tutti conoscevano la sua storia, i sogni per un futuro diverso spezzati venerdì sera quando Shahadat Hossain, 43 anni, li ha trucidati con una mannaia.
15: Una tragedia terribile che ci ha colpito a tutti quanti.
13: Una storia legata ad un'estorsione alla quale Kamal si era opposto. Elena Pabba, GR2.
6: E c'è un'ultima ora a Lecce, blitz antimafia è iniziato all'alba, 3 arresti per omicidio. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni è indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Secondo l'accusa, 6 anni fa avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca 17enne. Ascoltata come testimone, la giovane ha negato quanto sostengono i PM sulla base delle chat emerse dall'inchiesta sull'agenzia che avrebbe gestito un presunto giro di escort. Gli inquirenti hanno convocato anche altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi, che saranno ascoltati come testimoni. E continuando a parlare di sport, mondiali di calcio, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador e si è qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi. Agli ottavi anche la Norvegia, che ha vinto 2-1 nel finale con la Costa d'Avorio, e la Francia, che ha sconfitto 3-0 la Svezia. Protagonista con una doppietta l'attaccante Mbappé. Ascoltiamo.
16: Ci concentreremo sul Paraguay. Hanno dimostrato che sono una squadra da prendere sul serio. Hanno battuto la Germania. Quindi non ci sono partite facili in Coppa del Mondo. Andremo lì per cercare di vincere.
6: Tennis a Wimbledon, promossi Berrettini, Sonego, Paolini e Grant. Oggi torna in campo Sinner nel secondo turno. E la linea torna. Good Morning Radio 2, prossimo giornale alle 7.30. Buon ascolto, buona giornata.

0: l'effetto nostalgia, cioè ci mancano le cartoline. Purtroppo non c'è niente da fare, io non le mando più, però mi rendo conto che adesso che ne stiamo parlando, che bello mandare le cartoline. Tra l'altro sono arrivate un sacco di carle foto dai nostri ascoltatori e ho allargato per vedere i messaggi, no?
1: Sì.
0: Allora, una scrive: ricordati di dare l'acqua alle piante. Un saluto da Riccione.
1: Un caro saluto da tutta la famiglia, si scriveva anche.
2: È vero,
0: qui
2: è vero.
0: Qui tutto bene, spero anche da voi.
2: Allora, invece c'è qualcuno che scrive, lui è... Allora, avevo un'amica che mandava cartoline senza francobollo, quindi dovevi pagare per avere i suoi saluti. Antonio da Monza, però dai, salutiamola. Ciao Germi.
1: Germi si chiama.
3: Però vi do un dato, ragazzi, perché pensate, stavo cercando, no? Nel 2022 sono state spedite negli Stati Uniti 3,23 miliardi di cartoline.
2: Vedi?
3: Arriviamo in Germania nel 2024, vicino a noi, circa 96 milioni di cartoline spedite. E c'è un giro d'affari in Europa, questi sono dati della Commissione Europea, di cartoline vendute per 60 milioni di euro, non sono mica poco.
2: Una è la mia, io le mando sempre le cartoline.
1: E pensate che le cartoline vengono inventate in Austria nel primo ottobre del 1869, erano cartoline normalissime, color crema, senza nessun disegno, da una parte scrivevi l'indirizzo e il tuo messaggio e dall'altra parte non c'era assolutamente
0: quindi
1: nulla.
0: C'è ancora un giro d'affari importante delle cartoline per poi mandare il messaggio con scritto un caro saluto da tutta la famiglia. Ciao da Ancona.
1: Pensa che con WhatsApp è uguale, cioè io sono meno romantico.
2: Ma vuoi mettere l'emozione dell'attesa? Ti ho mandato una cartolina, l'attendi. Veronica mi ha mandato una cartolina da Lanzarote. Ogni tot mi diceva: ma è arrivata? È arrivata. Ci ha messo 3 mesi, ma quando è arrivata la prima cosa che ho fatto è stata: è arrivata!
1: Allora, diciamo anche il perché, non è che è una cattiveria farla arrivare in ritardo, è che diciamo che le Poste italiane hanno questo.
0: Ma no, è cambiata la tecnica. Funziona. Adesso per mandare la foto con il tramonto. Mandi un WhatsApp ed è arrivato.
1: Perché
0: no?
1: quando vai in posta non succede che tu fai: buongiorno, cosa devi fare? Guardi dove. Dove andare?
2: Ma arrivaci a quello.
1: Esatto, prima c'è la fila.
2: I numeri.

0: 30 anni fa eravamo in viaggio di nozze. Abbiamo comprato 50 cartoline in un negozietto di Rodi e volevamo scrivere praticamente a tutti quelli che erano al nostro matrimonio. Così abbiamo fatto, abbiamo scritto quasi a tutti, ne avanzava una, perciò abbiamo deciso di scrivercela noi al nostro nuovo indirizzo e abbiamo messo "siete simpaticissimi". Agli altri non ricordo assolutamente cosa avessimo scritto, però "siete simpaticissimi" mi piaceva per noi due. Buona giornata.
1: Buona giornata. Ciao Marzia.
2: Ciao. Bella. Marzia,
1: allora, smentita clamorosa, perché le cartoline ancora si usano, certo,
3: sì,
1: magari
3: stiamo
1: non
3: scoprendo questo
1: nella quantità industriale che si faceva negli anni 90, però funzionano ancora. Come funzionano? Ci hanno smentito anche, prima parlavamo degli ambasciatori del mattino,
2: sì,
1: no? Che adesso noi ci prendiamo in giro, siamo un po' gli ambasciatori del mattino degli ascoltatori di Radio 2, e abbiamo detto che negli anni 60, no, negli anni 50, il lattaio, il giornalaio, no, proprio in bicicletta o col furgoncino, poi però abbiamo detto spedivano, no?
2: Sì, allora
1: consegnavano
2: io
1: il latte,
3: e il giornale,
1: questa cosa
3: anche
1: non funzionava.
3: Buongiorno, anche il latte veniva portato a casa, si lasciava una bottiglietta della birra col tappo di plastica fuori la porta e quando veniva consegnato la bottiglia con latte dentro rimaneva vuota, tu la bevevi, poi la mettevi fuori vuota. E poi in alcune realtà ancora esiste, le signore scendevano dal balcone o dalla finestra con una cesta di vimini e una corda, avete presente? Il cosiddetto,
2: sì, certo,
3: panaro, e i vari negozi di generi alimentari della strada lo riempivano a seconda delle richieste. Veniva poi tutto segnato in un quadernetto con lapis piatto e a fine mese si pagava.
2: Scusa, il lapis piatto.
3: Il lapis è la matita.
2: Esatto, io sono andato a cercare cosa fosse il lapis piatto, non mi appare nulla, però presumo che sia la matita, invece di essere un cilindro, cioè a forma di cilindro rotondo, era quella piatta. Ho quell'immagine lì che ha hanno anche alcuni muratori, alcune lavoranti nel settore edile, che è la penna, la matita piatta.
3: Comunque effettivamente adesso invece, anziché usare la matita e il foglio di carta, io lo faccio ancora, scrivo ancora tutto a penna, scrivi sul cellulare le note.
2: Sì, certo.
3: Ecco perché ci stiamo disabituando, è tutto lì il discorso, ma sono le buone maniere queste.
2: Anche i nostri figli fanno un po' fatica a scrivere perché scrivono molto più sul telefono, sul computer, e questa è una grossa perdita. Continuate a scrivere, che vi fa bene, vi risveglia la mente, i ricordi,
3: il gesso,
2: il corsivo, lo stampatello.

0: Radio 2 Hall Malibu del 1998.
1: Addirittura la voce di Hall, cioè addirittura la voce di Hall è di Courtney Love, la, l'ex compagna di
2: Kurt Cobain.
1: Sì.
0: Esatto, sì, infatti si pensava che il testo fosse dedicato proprio a Kurt Cobain, ma non è così.
1: No, allora diciamolo che il testo è stato purtroppo, adesso bisogna anche dirlo, dopo anni si può anche dire, il testo Malibu è stato rubato a San Giovanni. San Giovanni, vi ricordate che aveva fatto la canzone, una hit pazzesca, e loro avevano preso spunto da una cosa che sarebbe nata molti molti anni dopo.
2: Ma adesso a scuola ce l'hanno il cancellino? Esiste ancora? Perché stavamo parlando di scrivere ancora a mano, di scrivere il corsivo. Okay. Quindi la domanda è: ma c'è ancora? Perché mi chiedo se effettivamente ci siano ancora certe pratiche, o hanno quelle ormai ultramoderne?
1: Hanno le LIM, adesso si chiamano le LIM.
0: La lavagna digitale.
1: Sì,
0: no?
1: Le LIM, che è lavagna immediatamente brutta. Lavagna di.
0: Vabbè, ma rimaniamo nel.
2: E infatti, eccolo qua.
0: Nostalgia.
2: È proprio questo il cancellino. E poi c'è Fabio che scrive: c'era poi la cartolina verde che i diciottenni ricevevano per la convocazione alla visita dei tre giorni per la leva militare obbligatoria. Estate 89.
1: Bene. La ricordiamo tutti noi maschietti. Poi c'è chi ha fatto il militare, c'è chi non l'ha fatto.
0: C'è chi non l'ha fatto.
2: Che
0: è
2: Luca
0: vede.
2: Brescia.
1: Però sentiamo adesso che cosa succede all'interno della nostra stazione radiofonica, perché c'è lì un cartello che dice lancio break da tipo 2 ore e mezzo.
2: Ma che dio. Vai matto. Via. Musica.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Me. Fulminacci, Maledetto Me, Max Zoara, Luca Brescia, Sara Gene e Michel Dessy da Roma. Innanzitutto voglio leggervi Sandra da Scorsè che scrive: ciao ragazzi, al tempo quando spedivo cartoline le mettevo in una busta per ingannare le poste e farle arrivare prima, funzionava. Mi sono chiesta come mai. Effettivamente le cartoline avevano un francobollo che costava di meno, ecco perché per ingannare le poste mettevi la cartolina dentro e arrivava prima. Capite? Impressionante questa cosa.
1: E invece per quello che riguarda, siccome abbiamo tirato in mezzo i cancellini, sì? Cioè quelli che si usa adesso per cancellare le lavagne, allora dicono che i cancellini esistono ancora, ma sono quelli rivestiti di una sorta di velluto e servono per cancellare le lavagne bianche a pennarello.
0: Ok.
1: Quasi ovunque sono sparite quelle col gesso, anche per la tutela della salute per via delle intolleranze e tutto il resto. Le LIM, che io prima non ricordavo quale fosse l'acronimo, è lavagna interattiva multimediale, ormai hanno quasi sostituito il tutto. E questo ce lo scrive Monica da Venezia, che è una bidella. Però non so se si chiama più bidella, dovrebbe essere ha un'altra denominazione.
2: Collaboratrice scolastica.
1: Bravissimo De Sì.
0: È incredibile questa cosa, come effettivamente quindi cambino i tempi e anche i termini per definire una persona.
1: Certo.
3: Allora, tra poco avremo al telefono invece un grande collezionista, o sbaglio?
2: Sì, Alessio Fumagalli, ragazzi, non vi dico il numero, di cartoline.
3: Vabbè, adesso però ci ascoltiamo un po' di musica. Gran pezzo questo, Supersonic, di Oasis. State con noi, Radio 2, stiamo parlando un po'... visto che le poste italiane quest'anno, proprio oggi, mercoledì 1 luglio, ma del 1967, introducevano il CAP, è esploso l'effetto cartolina.
0: Bravo!

0: registrati nei famosi The Pink Museum Studios di Liverpool, improvvisando, nel senso che è il loro primo singolo di esordio, non doveva essere questo, ma la canzone che doveva è la prescelta, invece fu registrata con poca soddisfazione e scelsero questa improvvisazione.
1: Wow.
0: Nel 1994.
2: Ragazzi,
1: come improvvisano
2: gli Oasis, ragazzi, mica improvviso io, quando improvviso io di solito dico delle stupidaggini, loro vanno a centro,
0: fanno bella musica. Allora, 3487 300 200, con i nostri ascoltatori stiamo interagendo sul discorso cartoline.
2: Sì.
0: Le mandate, non le mandate, e il nostro invece giornalista dice aspetta che vi chiamo l'esperto. Abbiamo al telefono Alessio Fumagalli. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno.
4: Quante cartoline, Alessio? Buongiorno. Quante cartoline ha a casa? Quante ne ha collezionate?
3: Allora, adesso vi devo dire una cosa, devo fare un aggiornamento. Comunque sono quasi 2.900.000.
1: Ma dove le tiene?
4: Milioni.
3: Allora, adesso le avevo in un posto segreto, perché ho cartoline anche antiche.
1: Wow.
3: E in poche parole, questo posto qui devo ristrutturarlo, adesso ne sto cercando un altro posto. Poi sto cercando qualcuno che mi aiuti a aprire un museo per tutelare,
0: certo,
3: le cartoline.
1: Se
3: pensate che io di questi 2.900.000 ne ho comprate solo 110 di numeri, sono tutte donate da tutto il mondo.
0: Alessio, senti, ma qual è la cartolina più rara che hai? E soprattutto cosa c'è scritto come messaggio, perché a volte il messaggio vale più della cartolina.
3: È una cartolina con una presenza a Udine, sopra una collina, è del 1888.
1: Mamma mia, aiuto. E senti, se volessimo inviartene anche noi di Radio 2, dove le dobbiamo inviare? L'indirizzo?
3: Allora, Fumagalli Alessio, via Vincenzo Monti, Santa Maria Oe, numero 2, 23889, in provincia di Lecco.
1: Ok.
3: Comunque vi dico una cosa.
1: Sì. Vai.
3: Adesso pensate, qua al mio paese c'è il mercato. Adesso è arrivato un fruttivendolo proprio sotto casa mia e me ne ha portate da Tenerife. Ieri mi sono arrivate dal Bangladesh, mi sono arrivate dal Madagascar.
4: Alessio, le arrivano da tutto il mondo, però lei ha anche una cartolina non a dimensioni normali, che nella cassetta della posta,
3: sì,
4: non entra.
3: Bravo.
4: Qual è quella più grande?
3: È 1,75 di lunghezza e 1,65 di altezza.
2: È più alta di me, capisci che è imbarazzante questa cosa?
3: Rappresenta Piazza Unità di Trieste, dove è la città che amo più di tutti insieme a Napoli, Piazza Unità di Trieste, che si forma la Bora, una cartolina meravigliosa.
2: Ma una domanda così, ma veloce, eh?
1: Sì.
2: Ma come nasce sta passione? Cioè, perché? Come
3: allora,
2: è venuto in mente?
3: Io venerdì compio 68 anni.
2: Allora,
3: a sei anni ho iniziato con una cartolina che mi ha mandato mia mamma, gli hanno mandato una sua amica mia mamma in bianco e nero da Grado, e da lì tutti facevano la raccolta delle figurine, anch'io. Io mi prendevo in giro perché iniziavo quella delle cartoline.
0: Certo.
3: E da lì è nato tutto. Dopo nel 2014, con l'aiuto di miei amici, di giornalisti locali e dopo del Corriere della Sera, giornali importantissimi, televisione e tutto, ha cominciato a arrivare anche fino a 20 corrieri al giorno da tutto il mondo.
0: Incredibile.
3: Comunque è una roba pazzesca, è da vedere con i suoi occhi. Michel lo sa perché lui ha visto quel
0: suoi
3: occhi, lo può confermare.
4: Erano ovunque.
0: Alessio, chiudiamo con un'ultima domanda. Se dovessi spiegare a un ventenne che cos'è una cartolina, cosa gli diresti?
3: È una cosa che manca tanto, con questi social e tutto c'è solo cattiveria, invece la cartolina dava amore, si scrivevano frasi d'amore. Io ho cartoline, ho una cartolina che una persona gli ha mandato al suo ragazzo: ti lascio perché non voglio più, non sono più innamorato di te. E questa persona l'ha ricevuta dopo un anno.
0: Pazzesco. Adesso noi la salutiamo, grazie per essere stato qui con noi.
2: Che bei ricordi.
3: Grazie a voi, grazie.
0: Ciao.
3: A voi.
0: Un saluto.
1: Ciao.
0: Ciao,
3: ciao,
0: ciao.
3: Buona giornata, ciao.
5: Salita del volo con destino alla

0: Vagando por el mundo. Karol G e Manu Chao su Radio 2.
1: Ciao.
0: Questo è un brano che come sottofondo per scrivere una cartolina è perfetto, anche perché siamo a luglio, ci sarà qualche ascoltatore che è già in vacanza. Corso Sempione 27.
1: Bravissimo.
0: Codice d'avviamento postale qual è il nostro?
2: 20154 20145, ecco. Mariva,
0: ci piacerebbe davvero ricevere una cartolina.
1: Sì.
0: Che bello ritornare a settembre magari e avere un sacco di cartoline
1: ai
0: da leggere.
1: Tre matti di Good Morning Radio 2 e poi scrivete quello che volete e l'indirizzo lo avevamo dato.
0: Va bene, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: 1979, la mia banda suona il rock. In quel periodo si mandavano le cartoline.
1: Vero, verissimo.
0: E si ascoltava questa canzone.
2: Mercoledì disco questo, possiamo giudicarcelo? Pezzo,
1: Per ora vince il premio, ma abbiamo ancora una lunga playlist da ascoltare. C'è un messaggio che è arrivato al 348-7300-200 ed è: nel luglio 1977, un paio d'anni prima di Fossati e la mia banda suona il rock, io avevo spedito, ho spedito tutte le cartoline il 7 luglio, in modo da inserire la data 7-7-77.
2: Comunque sono belle idee. Però, visto che stiamo parlando di cartoline, non so se vi ricordate che ci sono delle tipologie di cartoline, delle immagini delle cartoline, cioè c'era quella, che ne so, del paesaggio. Il paesaggio, cioè, ciao da Livorno, la foto di Livorno visto all'alto.
0: Diurna e notturna.
2: Bravissimo.
0: Cioè, la stessa città vista di notte.
2: Poi c'era il mare, cioè la spiaggia con gli ombrelloni, eccetera,
1: la montagna.
2: Eccetera. Poi ci siamo evoluti e c'era la divisa in quattro con di notte, di giorno, eccetera, eccetera. E poi c'era sempre uno spazio dedicato al seno delle donne.
1: Ma dai!
0: Ma sì, era...
2: sì, sì, sì. Cioè...
0: è un po' come le copertine di Fausto Papetti.
2: Bravo!
0: Le mitiche copertine di Fausto Papetti.
2: Bravo, CD, Max!
0: Nei cestoni dell'autogrill.
2: Ancora adesso ci sono. Io vado a vederla ogni tanto.
1: Io invece ricordo, è stato un periodo molto breve, però vivevo a Londra e mandavo queste cartoline da Londra a Roma ed era London by night, era tutta nera. London by Sun tutta gialla. Era forse l'English humor, però mi piacevano molto anche quelle.
2: Ragazzi, comunque abbiamo allora, una delle prime cartoline con l'illustrazione un po' simpatica è stata spedita nel 1840 in Inghilterra proprio come scherzo goliardico per testare il servizio, perciò da lì è partito un po' il tutto. Prima era soltanto color crema. No, prima era soltanto color crema.
1: Ah, vedi?
0: Vabbè, pensate che sì, no, Michel,
3: posso confessare una cosa, certo. Mi vergogno un po', però io una delle prime cartoline che mandai non apposi il francobollo, non arrivò mai a destinazione, perché ero convinto che vada da sé, non andava da nessuna parte.
0: Comunque c'erano anche i primi recicli di francobolli, se il timbro non aveva colpito esattamente il francobollo, lo staccavi.
2: Ma come si staccava?
1: Che persone tremende!
2: Attenzione, come si staccava? Col vapore, col vapore dell'acqua mentre cuocevi la pasta.
0: Sì, staccavi il francobollo e eventualmente lo utilizzavi per un secondo invio.

0: funny.
1: 7:20 e Radio 2, good morning, Radio 2, Sara Jane, Luca Brescia, Michel Dessie e Max Dudoara. Ormai abbiamo aperto il libro dei ricordi partendo dalle cartoline.
2: Sì, ragazzi.
1: Non si molla, i francobolli. Adesso abbiamo scoperto che Luca riciclava francobolli.
3: No, cartoline
1: e
3: ricevute.
1: Per staccarli si metteva lì mentre cuoceva la pasta, appoggiava la cartolina.
2: Con il vapore potevi staccare tranquillamente sempre che il timbro della
3: non fosse sopra il
1: francobolli. Ma non solo non fosse sopra, è che se non era chiaro la data, perché poi il timbro non era un problema in sé, era proprio la data e il luogo. No?
2: E soprattutto non dovevi rompere i dentini del francobollo, perché se tu rompevi il dentino del francobollo questo non valeva più. Però dicevo a Max e a Sara che io a casa ho tipo 3 o 4 libri quelli incelofanati di francobolli, perché mia mamma faceva questa cosa di francobolli. Allora ho detto quasi quasi li vado a vendere, comunque a vedere quanto mi li va, però ho sempre paura che vado lì di sì, valgono 5 euro,
1: ma dai,
2: Ti do 5 euro, poi valgono 70 milioni di euro.
3: Quindi hai sempre paura quando vuoi rivenderti qualcosa, se ti vogliono fottere. Il Milan si è imbruttito, c'è poco da fare.
1: Ma sai cosa facciamo adesso? Siccome è arrivato il momento della fame,
3: vero?
1: 7:20, 7:25, 7:30 proprio vogliamo fare colazione. La facciamo insieme ai nostri ascoltatori. Sentiamo se c'è il nostro Dani del bar. Dani? Pronto?
2: Dani? C'è un eco, o sei il papa o qualcosa non torna.
1: Vabbè, è caduta la
3: linea. Credo sia caduta la linea.
1: Capita.
3: Ci piaceva sapere effettivamente se al bar ancora arrivino, ancora arrivano le cartoline.
1: Sì, di solito le tengono dietro la cassa.
2: Bravo, bravissimo.
1: Quando tu paghi, vedi
2: l'immagine cartoline che mi hai aperto
1: dietro la cassa. Io le cartoline ne ho ancora qualcuna a casa, ma le uso come segnalibro, no?
3: Hai
1: quando
3: ragione.
1: Apri i miei libri, c'è dentro le cartoline.
2: No, io le ho tagliate tutte per fare i filtrini da mettere.
1: Le avete ancora a casa le cartoline? 3487 300 200. Nello stesso tempo mandateci la vostra posizione in tempo reale, che è un po' in fondo una cartolina moderna,
2: no? Sì, certo.
1: Nel senso che noi abbiamo la possibilità tramite il satellite di allargare e di avere la vostra posizione, non solo la posizione ma anche la fotografia di dove siete.
3: Esatto, c'è la prima cartolina di geolocalizzazione di oggi che ci scrive Maurizio. Il buongiorno da Iesi, non so se l'avete detto, ma lo sapete che le poste hanno estirpato la maggior parte delle cassette postali perché ormai non utilizzate? Sì, e ci manda anche il posto da dove si trova in questo momento, quindi bravo.
2: Un saluto. Grande.
3: Da via Massena abbiamo un'altra geolocalizzazione, lui è Dani, dal bar.
1: Pronto?
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Dani, senti, allora, per l'ordine della colazione, un copia e incolla di quello di ieri.
3: Esatto, il solito, come ti dicono quelli bei.
4: Okay.
1: Il solito di ieri. Invece volevamo farti una domanda, ma nel bar, arrivano ancora le cartoline e le appendete dietro la cassa, insomma, quelle
2: fare, tette fuori.
1: Per fare un po' carte da parati del locale?
4: Ah, prima che ci fosse questa evoluzione del digitale, ancora sì, adesso ultimamente negli ultimi 8-10 anni non arriva più niente.
1: Non arriva più niente.
4: Messaggi.
2: Te la
1: mandiamo noi quest'anno, eh?
2: Sì. Quest'anno te la mandiamo noi con ripostino, che l'amicizia non aspetta.
3: E la vogliamo dietro la cassa, dietro la cassa, vogliamo noi.
4: Sarebbe un onore, grazie.
1: Va bene, grazie. Grazie. Allora aspettiamo la colazione. Facciamo la colazione. 3487 300 200. Le cartoline, mi raccomando, quest'anno le mandate anche a noi, eh? Le mandate anche a noi.

0: Eccoci qua, Mink, Beautiful Freak, su Radio Freaks. Su Radio 2. Stiamo parlando di cartoline, di lettere, di spedizioni,
1: di posta in generale,
0: di raccomandate, di multe.
1: Di multe, dell'agenzia delle entrate, tutto quello che arriva tramite postino, ecco, non quello che arriva digitale sul vostro telefono.
0: Anche i volantini arrivano adesso. Anzi,
1: ragazzi,
0: i volantini riempono la cassetta della posta.
2: Se vuoi vendere casa, chiamami. Tutti.
1: Posso fare un appello?
2: Sì.
1: La volete smettere di mettere quella roba di fianco alla macchina con compro macchine anche incidentate? Perché veramente io ho comprato la macchina, me l'avete già messa tre volte.
0: Subito.
1: Caspita, non è vecchia, non la voglio vendere, lasciatemi stare, mi piacere.
0: Va bene, 3487 300 200 per interagire tra noi e gli ascoltatori.
1: Certo.
0: Perché sono arrivati un sacco di messaggi sulle cartoline, ovviamente, no? L'effetto nostalgia. Poi siamo anche nel mese giusto. Si inizia a spedire cartoline adesso a luglio. Adesso è arrivato il momento però di collegarci con la centrale operativa di Saxa Rubra.
1: Wow, stai imparando, bravo.
0: Sì, perché adesso arrivano quelli bravi.
1: E cosa ci diranno?
0: Ci danno tutte le informazioni in notiziario.
1: Ma ci danno anche delle informazioni sul meteo?
0: No.
2: Fa caldo, quello lo dicono.
0: Quello lo diciamo noi, fa caldo. A tra poco.

Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: vent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Due, due. Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Sono le 7:30.
3: Rai GR2.
4: Il caldo ha le ore contate, in arrivo vento, grandine, temporali, calano le temperature, non quella del Mar Mediterraneo, 6 volte superiore alla media del periodo, dice Copernicus. L'attentato al giornalista Ranucci, dopo i 4 arresti si cercano i mandanti. Piccolo miracolo in Venezuela, 6 giorni dal sisma, estratti vivi dalle macerie 2 bimbi, migliaia di persone rimaste senza tetto, si temono epidemie. Sconfitta per Trump sullo Ius Soli, la Corte Suprema boccia l'ordine esecutivo emanato dal presidente subito dopo il suo insediamento. L'ombra dello scisma in Vaticano, appello di Papa Leone ai lefebriani, non ordinate i 4 vescovi. Musica in 3.000 hanno cantato al concerto di Olli ieri sera a Roma. Infine lo sport con i mondiali di calcio, le vittorie di Norvegia, Francia e Messico. Poi il tennis a Wimbledon, avanzano Berrettini e Sonego, oggi tornano a campo Sinner e Covolli. Buongiorno da Simona Giacinti. Dunque persiste ancora il caldo, ma per poco, in arriva una perturbazione che farà scendere le temperature in giornata. Cabina di regia al Ministero della Salute sui dati diffusi dall'OMS riguardo le vittime italiane dell'AFA.
5: Le prime dichiarazioni del capo dipartimento della prevenzione al Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, a commento delle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS, arrivano quando il termometro in tanti capoluoghi della penisola ha già superato la soglia dei 35 gradi e 2 persone, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano, sono collassati sotto il sole. Dati reali, secondo Campitiello, che confutano le proiezioni dell'OMS. Un botta risposta che l'andamento mutevole delle condizioni meteo contribuisce a spegnere. Ai bollini rossi per il caldo, 25 ieri, 21 oggi, 2 domani, si sovrappongono le allerte per temporali violenti della Protezione Civile. Bollino arancione, al momento, solo in Lombardia. Pioggia, vento e grandine arriveranno oggi al nord, al centro, domani al sud. Un sollievo che durerà qualche giorno, in un quadro climatico globale già irrimediabilmente compromesso, a guardare anche la temperatura del nostro Mar Mediterraneo, 6 volte più alta della media del periodo, secondo i dati di Copernicus. Paola Guarnieri, GR2.
4: E le previsioni di altre ondate di calore estreme corrono sul web. Proviamo a capire quanto siano attendibili col climatologo Carlo Barbante dell'Università Ca' Foscari.
6: Il modello di previsione meteorologica arriva a pochi giorni, vediamo adesso che abbiamo l'arrivo di un raffrescamento, ma capire come sarà l'estate da qui a settembre è decisamente molto molto difficile.
7: Quindi non si può dire se ci saranno altre ondate di calore così violente, ma cosa sappiamo sulle ondate di calore?
6: Sappiamo che questi sono eventi che si inseriscono in un contesto di riscaldamento globale che ormai va avanti da molti decenni e sono sempre più estremi e più intensi.
7: Voi climatologi, per le vostre analisi, che modelli usate?
6: Abbiamo delle serie storiche molto lunghe, addirittura migliaia di anni attraverso le ricostruzioni paleoclimatiche, e le contestualizziamo su quello che leggiamo oggi dalle misurazioni che facciamo con gli strumenti molto accurati.
7: Donatella Gori, GR2.
4: La svolta nelle indagini sull'attentato dinamitario a Sigfrido Ranucci, arrestate 4 persone.
8: Magistrati e investigatori non hanno dubbi sugli esecutori materiali. Il cerchio è chiuso, sono i 4 arrestati. 3 uomini di 53, 40 e 21 anni e una ragazza di 22 delle province di Napoli e Avellino. Adesso è caccia ai mandanti, di cui parla anche il giudice nella sua ordinanza di arresto. Quelli che hanno pianificato l'attentato a Ranucci, che hanno fornito denaro e schede SIM, che erano pronti a garantire appoggi, coperture e fuga all'estero per il gruppo d'azione. Lo dicono intercettati loro stessi, ti danno i soldi e ti vanno. vai a divertire, mentre in un'altra conversazione parlano delle loro azioni. Dobbiamo buttare giù i palazzi, ti ricordi quella tarantella che ho fatto a Roma? Esplosivo da cava ad alto potenziale, quello piazzato la sera del 16 ottobre 25 alle porte della capitale davanti alla casa del conduttore di Report.
9: Credo che sia importante che le si arrivi a tutti i livelli dietro questo attentato che aveva come unica finalità limitare ulteriormente la libertà di stampa.
8: Bruno Sokolovic, GR2.
4: Carburanti, il ministro delle imprese Urso ha convocato le principali compagnie petrolifere in Italia chiedendo di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio dopo la ripresa del traffico nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è trasferire il beneficio di mercato a famiglie e imprese. Il 3 luglio scade la proroga dello sconto sulle accise su benzina e diesel. In Venezuela, saliti a quasi 2.000 i morti, ospedali al collasso per il gran numero di feriti, ancora decine di migliaia i dispersi.
10: È diventato un obitorio a cielo aperto il complesso architettonico dello Silos al porto della Guaira. Nel cortile di quella che un tempo era un'area di stoccaggio dei cereali, centinaia di bare accatastate e una distesa di sacchi di plastica che contengono corpi. Ai margini, file di familiari in attesa di poter riconoscere i propri cari dalle foto scattate dagli addetti. Nel dramma delle tante vite perse e mentre ormai non si spera più di trovare superstiti, ieri una scintilla di luce, quella del salvataggio di due bambini, uno di 12 e uno di 3 anni, fino a quel momento sepolti sotto le macerie. Calcoliamo che 30.000 persone vivevano nelle zone più colpite e 6.400 sono state salvate, dichiara il presidente del Parlamento venezuelano Jorge Rodriguez, sulle migliaia di persone rimaste senza tetto che si arrangiano alla bella e meglio per lo più in tende. Ieri si è abbattuto un violento temporale. Le forti piogge hanno provocato anche il crollo di case già pericolanti. Cecilia Rinaldini, GR2.
4: Negli Stati Uniti la Corte Suprema a maggioranza conservatrice conferma il principio dello ius soli, il diritto di cittadinanza per nascita, bocciando uno dei pilastri della politica di Trump sull'immigrazione. La corrispondente.
11: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani. Quel provvedimento, secondo i giudici, viola il 14° emendamento della Costituzione. Ma Trump non si arrende, scrive che si può facilmente rimediare con una legge e invita il Congresso a mettersi al lavoro da subito. Dopo aver regalato a Trump più poteri e la quasi totale immunità, ma averlo fermato sui dazi, la Corte Suprema dunque boccia uno dei pilastri della sua presidenza, assestando un duro colpo alla stretta sull'immigrazione. Il presidente però può cantare vittoria per altre due sentenze dei giudici: quella che ha ratificato il divieto per le atlete transgender di competere in gare femminili e quella che ha eliminato i limiti di spesa per le campagne elettorali. Da New York, Laura Pepe, GR2.
4: Appello di Papa Leone XIV alle Lefebvriani per evitare lo scisma dalla Chiesa di Roma.
12: Vi prego con il cuore, tornate sui vostri passi. È l'ultimo appello di Papa Leone XIV ai Lefebvriani dopo i tentativi di dialogo dei mesi scorsi. Questa mattina nel seminario svizzero di Econ è prevista l'ordinazione di 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione pontificia, un atto che avrà come conseguenza la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. Nel 1988 Giovanni Paolo II aveva scomunicato Marcel Lefebvre, che aveva consacrato 4 vescovi senza l'approvazione del Papa. Nel 2007 Benedetto XVI ha liberalizzato la messa in latino. 2 anni dopo ha revocato la scomunica. Nella lettera inviata ieri da Leone XIV al superiore della Fraternità San Pio X, il pontefice riconosce ai Lefebvriani l'attaccamento alla vita liturgica e la fedeltà alla tradizione. La Chiesa, scrive Prevost, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Francesca Paltracca, GR2.
4: La politica con la legge elettorale all'esame del Parlamento, al centro del dibattito tra i partiti.
13: Il centrodestra è al lavoro per arrivare ad un emendamento unitario sulla riforma della legge elettorale. Obiettivo: ripianare le divergenze, in particolare sul tema delle preferenze. Per Fratelli d'Italia l'importante è che si garantisca stabilità e governabilità al paese. Da Forza Italia arrivano

0: poi di sapere il giorno dopo delle elezioni chi ha vinto e chi non ha vinto, evitando accordi di palazzo, pasticci di ogni tipo.
1: Sulla legge elettorale, assicurano i 5 Stelle, il fronte progressista è pronto al ricorso alla consulta. Per AVS la premier vuole prendersi il Quirinale, stessa linea del Partito Democratico, la segretaria Elish Line.
2: In un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad un anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale.
1: Intanto in commissione Covid, dopo le dimissioni per essere audito del capogruppo del partito della premier Bignami, l'ex premier Giuseppe Conte si dice pronto a fare lo stesso, ma con la garanzia di un suo reinsediamento immediato nell'organismo. Alessandro Allegra, GR2.
3: La musica con il concerto di Olly in 30.000 lo hanno applaudito a Rock in Roma.
4: È una festa quella che Olly porta all'ippodromo delle Capannelle, e se la venue non premia il suono, il pubblico fa tutto il resto. In 30.000 sono accorsi ad applaudirlo e il concerto è un rito collettivo dove la voce del cantante genovese è sovrastata totalmente dal coro della platea. Olly, con la sua mole possente, troneggia al centro del palco, lo sguardo tenero, il volto sudato e incredulo davanti a quella selva di mani al cielo.
5: Sembra un concerto di Woodstock, sono contentissimo.
4: L'ovazione, subbalorda nostalgia, il brano sanremese che ha sancito l'ascesa di Olly. E il concerto non poteva chiudersi senza l'odore di Genova sulle note di Fabrizio De André, perché se un ciclo si sta completando, un altro è pronto ad aprirsi, il suo primo tour negli stadi nel 2027. Marcella Sullo, GR2.
3: È una moderna Woodstock che è attesa anche al concerto di Ultimo. A Tor Vergata il 4 luglio il questore di Roma Roberto Massucci spiega il piano messo a punto per la sicurezza.
6: Visto il caldo del periodo e la possibilità che possano verificarsi malori, la funzione sanitaria diventa quella che avrà la massima attenzione da parte di tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine, del volontariato, della protezione civile presenti sul campo.
7: La favola per sempre, l'evento del cantante romano Ultimo, avrà 250.000 spettatori. Abbiamo messo a punto un piano di sicurezza on demand, ha detto il questore di Roma Roberto Massucci, che ha presieduto un tavolo tecnico varando ufficialmente la complessa macchina organizzativa. Da settimane i fan si sono accampati con tende e sacchi a pelo nella spianata di Tor Vergata, che si è trasformata in una moderna Woodstock. Simona Decina, GR2.
3: Siamo allo sport, buongiorno Jacopo Barlotti.
8: Buongiorno Simona, buongiorno a tutti.
3: Cominciamo dai mondiali di calcio.
8: Con il Messico che nella notte ha battuto 2-0 l'Ecuador e si è qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente di Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi alle 18. Nello stesso lato del tabellone si affronteranno Brasile e Norvegia. Norvegia che ieri ha battuto 2-1 la Costa d'Avorio, decisivo il gol nel finale del centravanti Haaland. Ascoltiamolo.
9: È pazzesco, è un viaggio di cui è fantastico far parte. Alla fine ero esausto, pensavo non ce la faccio a reggere i supplementari, quindi dovevamo segnare per forza. Questo è quello che ho pensato.
3: Netta vittoria della Francia, che si conferma una delle favorite di questo mondiale.
8: 3-0 contro la Svezia, doppietta di Mbappé e gol di Barcolà. Francia che agli ottavi affronterà il Paraguay. Ascoltiamo proprio Mbappé, che ora è capocannoniere assieme a Messi con 6 gol.
9: Ci concentreremo sul Paraguay, hanno dimostrato che sono una squadra da prendere sul serio, hanno battuto la Germania, quindi non ci sono partite facili in Coppa del Mondo, andremo lì per cercare di vincere.
3: E chiudiamo col tennis.
8: A Wimbledon, promossi al secondo turno nel tabellone maschile Sonego e Berrettini, mentre l'incontro di Cobolli contro l'argentino Navone è stato sospeso per oscurità, riprenderà oggi sul 2-1 per l'azzurro. Nel primo pomeriggio torna in campo anche Sinner per il secondo turno contro il portoghese Borges. Nel tabellone femminile, bene Tyra Grant e Jasmine Paolini, promosse al secondo turno. C'era attesa poi per il grande ritorno dell'americana Serena Williams, a quasi 45 anni, subito sconfitta però dall'australiana Joint.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Stefano Siani, Patrizio Gotti, in linea a Good Morning Radio 2. Il prossimo giornale radio è alle 8:30. Da Simona Giacinti, buon ascolto.

0: Radio 2.
1: Hola! Hola! Luca alza i piedi perché Renato ci sta mettendo a posto lo studio.
2: E mentre passa Renato che ci mette a posto
3: col
2: lo studio,
3: mocio,
2: dice anche: non dimenticatemi, eh!
1: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Siete su Radio 2. La mattina da noi inizia sempre col 2 perché è il nostro numero preferito.
2: È il nostro numero fortunato perché il 2 porta fortuna.
1: Davvero?
3: Lascia dormire adesso, tu digli di sì, se
2: ma ti ho insegnato da anni che quando non ti interessa qualcosa devi annuire, annuici, no?
1: Va bene, dai. Adesso coinvolgiamo anche la community del ruggito del coniglio.
2: Yes.
1: No?
2: Sì.
1: Quindi,
2: ciao ragazzi.
1: Stiamo parlando di cartoline, cioè stiamo parlando, in realtà siamo partiti dal fatto che nel 1967, il primo luglio del 1967, le poste italiane introducono il codice d'avviamento postale e poi lì purtroppo siamo lasciati,
2: si è scatenato l'inferno,
1: no, siamo lasciati un po'
3: prendere dalla nostalgia, sì, quindi cartoline, lettere,
2: allora eccetera, se anche i vostri ricordi ci interessano un sacco, perciò se volete raccontarceli 348 7 300 200,
1: soprattutto cosa scrivevate sulla cartolina,
2: esatto,
1: perché poi quel messaggio lì era breve, conciso, preciso, no? A volte anche inutile.
2: Sì,
1: ciao,
2: certo.
1: Siamo al mare, tutto bene.
3: Sì, è vero, sì, è vero.
2: Qui il mare è bellissimo, ci mancate. Grazie a cavolo.
3: Chissà quando ti arriverà questa cartolina, scrivi.
2: Con ripostino che l'amicizia non aspetta.
3: Da, non era così.
1: Michel, quando tu sarai in onda dal 20 luglio. Ti promettiamo che dal luogo dove siamo in vacanza noi ti mandiamo la cartolina.
4: Sì. Ma io le aspetto, promesso. Le cartoline, certo.
2: Sì, sì. Senti, io ti mando un WhatsApp perché sono moderno.
4: No,
2: però
4: no.
2: Anch'io.
3: Non vale, cartolina.
1: Ma fatemi capire come funziona adesso la cartolina. Uno, devi andartela a cercare, perché
2: sì,
1: non
2: certo.
1: Tutti, no? Non tutti i bar ce l'hanno.
2: Solitamente nei centri storici, in centro a Milano, ci sono le edicole con il Duomo di notte, il Duomo di notte con i piccioni, il Duomo di notte con 3 piccioni, il Duomo di notte con 5 piccioni.
1: Oppure sul lungomare,
2: lungo
1: lago,
2: certo.
1: Insomma, ci sono proprio i tabacchini.
2: Sì, le edicole.
1: E però la ricerca del francobollo che fai?
2: Sai
1: adesso?
2: Che quello non lo so. Non
3: le
2: so
3: filiali adesso della posta,
1: ho capito,
3: le rivendono. Purtroppo adesso non ci sono più.
1: Cioè, il tabacchino non la vende più.
3: No, e con la post la app, post shop, mi stanno segnalando.
1: Quindi è un casino, dai, per mandare le cartoline.
2: Sì, cioè, ti dispiace pagare la multa, te la mando senza francobollo? Dai.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
3: 2-2. E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
4: 2-2.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: E se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: Porca vacca, non sul tappeto!

0: Che poi al 348-7300-200 stanno arrivando le cartoline.
1: Sì.
0: Quindi è, alla fine è emozionante, perché adesso dovremmo stamparle e appenderle, no, dietro di noi.
2: È vero.
0: E fare un bel quadro. Però dietro di noi abbiamo la mappa in tempo reale, quindi abbiamo fatto la,
1: la cartina.
0: La cartina della nonna, e stiamo mettendo le bandierine dei nostri ascoltatori, così a, a fine mese un po' abbiamo la geocodificazione, sì, esatto, di tutti i nostri ascoltatori. Stavamo parlando di lettere e cartoline, Mish, giusto? Io ho detto,
3: esatto,
0: che diventa,
3: sì,
0: complicato adesso andare a cercare il francobollo, deve andare in posta al mare, in montagna, una volta
3: e
0: si
3: invece...
0: faceva tutto, e invece...
3: E Poste Italiane va in soccorso di quelli come te che escono pazzi un po' a trovare francobolli, perché dal 2017 Poste Italiane ha ripreso a emettere cartoline postali con affrancatura già inclusa, contribuendo, sì sì, a mantenere viva questa tradizione. Non solo, ragazzi, perché Poste Italiane, lo ricordo, continua a stampare cartoline celebrative per tutte le ricorrenze, e vengono comprate molto e anche collezionate.
1: Ma adesso non vorrei dire una stupidata, però se non vado, cioè non c'è un costo aggiuntivo, dipende dalla distanza, dove la chiedo, perché magari mi sto confondendo io, ma tipo se la devi spedire all'estero il francobollo
2: doveva
1: essere più caro, non lo so, magari
2: ai tempi sì, poi
1: adesso magari
2: no.
1: Qualcuno ci saprà rispondere al 348 7300 200.
0: Per confermare il fatto che il codice di avviamento postale è stata un'idea geniale, pensate che nel una lettera spedita nel 1945, subito dopo la, la seconda guerra mondiale, è stata finalmente consegnata 76 anni dopo.
1: E con calma, ragazzi, non è che rimasta, hai fretta?
0: Era rimasta.
2: Usciamo stasera? Finita così?
0: Era rimasta bloccata per decenni nel sistema postale, insomma, in qualche modo. Finalmente l'hanno ricevuta i familiari. La curiosità era leggerla.
1: Certo.
0: Perché poi era una lettera d'amore tra il commilitone, il nonno, sì, e la nonna, quindi, capito, i nipotini hanno ricevuto questa lettera d'amore bellissima, perché quando si ricevono, cioè quando si scrivono le lettere d'amore, anche ignoranti come noi,
1: sì, tirano
2: Sì, emozionate.
1: Ma soprattutto tiri fuori delle parole che non hai mai usato, non sai neanche dell'esistenza di quelle parole.
0: Il
1: mio cor sì, si ribaltò,
2: si spaura.
0: Pensa come ragiona il cervello, effettivamente è così, il vocabolario di colpo diventa, no,
1: forbito.
0: Sì, forbito, un vocabolario pazzesco. Appena finisce la storia d'amore, torni
1: l'ignorante che ti piaceva tanto essere.
4: Ciao, buongiorno, sono Alessandra. A proposito di cartoline,
2: sì,
4: lo scorso dicembre abbiamo portato la nostra bambina a Rovaniemi, al villaggio di Babbo Natale. Lì,
2: sì,
4: c'è un ufficio postale gnomico, carinissimo, delizioso, e decidiamo di spedire due cartoline. Una alla classe di Bea e una a un altro amichetto, un bambino. Non per fare la venale, comunque, 15 euro l'una. Non sono mai arrivate
2: no.
4: alla destinazione.
2: No.
4: Ci hanno detto... 2 o 3 giorni il tempo di smistarle, non è vero niente, non mandate le cartoline da Rovaniemi, tanto non arrivano.

0: stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 22.
4: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata PibiPlast S.p.A. Ci dice di più Michael Rondini, Corporate Social Responsibility Manager.
5: Abbiamo ripensato l'imballaggio per la crema corpo da 300 grammi. Il vasetto passa da PVC a PET, con oltre il 95% di materiale riciclato. Ed è ottenuto attraverso un processo produttivo più efficiente che riduce i consumi energetici. Anche l'imballaggio secondario è stato ottimizzato, consentendo un miglioramento della logistica. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
4: Info su conai.org. 22.
6: Scoprite le giovani promesse della Lira. Dal Teatro dell'Opera di Roma, la finale della quinta edizione del concorso internazionale. Voci in Barcaccia, largo ai giovani. Martedì 7 luglio alle 20.30, Radio 3.
7: 2-2. Alla Coop, 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alle nostre vacanze romane.
10: Anche se non siamo a Roma!
7: Solo alla Coop, conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: So Easy.
1: È registrato.
0: So Easy to Fall in Love.
1: Se smetti di cantare. No,
0: perché secondo me questo è il mercoledisco. Mi spiace, non è che può essere sempre un disco vecchio.
1: Allora,
0: un disco questo,
1: allora scusami, andiamo per alzata di mano. Scusate, scusate.
2: Come ieri AC/DC contro Pino Daniele, hanno vinto gli AC/DC. Sono allora, stata l'unica a alzare Pino Daniele.
1: Per quello che riguarda Olivia Dean o
0: la mia banda
1: Solo in Rock, quanti di voi dalla regia? La mia banda Solo in Rock o Olivia Dean? Allora, Olivia Dean, quanti?
3: Solo tu.
2: E la mia banda Sono Rock.
1: Rimane mercoledì.
0: Ma io
1: la mia banda
0: chiedo aiuto agli ascoltatori, ragazzi. Meglio Olivia Dean o il brano storico di Ivano Fossati? Vabbè, dai. Adesso però parliamo di cultura generale. Dai, un po' di. Alziamo il livello della trasmissione.
2: Esatto.
0: Andiamo a Milano, va?

0: imbruttiti. Allora è vero che quando scrivi una parola, una lettera d'amore, ne stavamo parlando poc'anzi, usi delle terminologie che solitamente non usi, perciò usi un linguaggio,
1: non ce le hai proprio,
0: sì,
1: quelle terminologie,
0: un linguaggio forbito. E allora noi del Milanese Imbruttito, io come intervistatore, siamo andati a Ibiza a vedere quanto erano intelligenti, quanto
1: i nostri italiani all'estero,
0: e questo è il risultato.
2: Ibiza perché?
3: Niente, l'ho prenotata che ero ubriaco una sera di febbraio.
4: Ho scelto così con gli amici.
5: Siamo una bella combricola. Ti do tutto, basta che divento famoso, vai tranquillo.
2: Quant'è la popolazione italiana?
3: 20.000.
6: 60.000.
5: 65.000, ma non è che li conto.
3: 2 milioni.
6: 3 milioni? 6-7 milioni.
4: E io sono del Bari.
2: Louis Armstrong era un famosissimo
7: scrittore, l'attore, quello che ha fatto i film, il Titanic più o meno, che ha fatto piangere a tutti. Non doveva far ridere.
2: Un famosissimo
4: coglione.
2: Louis Armstrong è stato un grandissimo,
6: è famoso per la teoria, una teoria scientifica, mm-hmm, che è quella, la teoria di Darwin.
2: La stessa?
6: Sì.
2: Teoria di Darwin.
3: Mi sembra quella dei piselli,
8: cioè della mela che cade, no, della relatività.
5: La teoria della banana, Darwin, cioè Darwin, cioè la teoria della banana.
2: No, la teoria di Darwin.
5: Chi è sto Darwin?
9: Chi sopravvive continua, e quindi noi italiani, purtroppo.
2: Cosa vuol dire autoctono?
1: L'autodromo.
2: Ah? Autoctono.
10: Mo. Non è arrivato in Puglia ancora questa parola.
1: Autoctono. La sapevo, però non me la ricordo.
11: Che mi dedico da solo a...
5: Perché sono io e la mia mano. Da solo mi creo un piacere.
2: Che cos'è l'orgasmo?
10: L'orgasmo è quando qualcosa ti eccita. No, l'orgasmo è quando... Aspetta, l'orgasmo. L'orgasmo è quello delle ragazze. No. Non lo so. L'orgasmo è quello delle ragazze che si eccitano, no?
3: Ah, sì, muy bien.

0: Radio 2, Zucchero, con Baila. Pensate, questa canzone...
1: L'ha fatta soltanto per l'arbitro Moreno, lo sappiamo tutti. No. Baila Moreno, invece, baila!
0: E invece l'ha dedicata a Roberto Baggio.
1: Ah sì?
0: Sì, per il modo in cui giocava a calcio, come si muoveva.
1: No? Ah, pensa, non lo sapevo. Io pensavo fosse dedicato all'arbitro del tipo balla.
0: 25 anni, tra l'altro, dall'uscita del disco, e sta festeggiando anche con questa nuova promozione, il nuovo remix e il restyling della canzone, insomma.
2: Bella lunga vita Zucchero, eh.
0: Facciamo così, leggiamo qualche messaggio, perché sulle cartoline ne sono arrivati un botto, sono arrivate anche tante geolocalizzazioni, quindi grazie per le vostre mappe in tempo reale. Pensate che una volta un mio amico non si ricordava la via e scrisse: via vai postino, aiutami tu, ed è arrivata davvero. È vero che i postini poi hanno sempre il loro giro,
2: esatto, hanno solamente un comune, una parte di una via o delle vie, e quindi si ricordano nome e cognome delle persone.
1: Vabbè, certo, salutiamo tutti i postini
0: e salutiamo Laura che ci ha mandato il messaggio. Ce n'è qualcun altro?
2: Sì,
0: prima
2: posso?
0: Andare...
2: Sì? Certo. Buongiorno, alla morte di una zia ho recuperato la scatola in cui teneva le cartoline ricevute, con alcune abbiamo ricostruito gli scritti di un ammiratore che durano anni, sinché non è arrivata una anche con una firma femminile. La più bella riprende un ponte vicino a Livorno, dove uscì fuori strada la Spider del Sorpasso. Lui è Piero, mi ricorda il film Terra e Libertà di Ken Loach.
1: Troppo alto per me. Sì, sì, sì, ragazzi.
0: Per la felicità invece del milanese imbruttito è arrivato la cartolina con le tettone.
1: Sì!

0: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
1: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
0: Porca vacca, non sul tappeto!

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: una possibilità, Malik Ayan, una possibilità di risolvere il caso è Sara Duckheim. Solo lei può risolvere il caso.
1: Siamo molto preoccupati.
2: Sì, lei è la signora Fletcher.
1: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sara Duckheim e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata. È successo a Roma in un condominio dove tanti in zona Trastevere in via del Lampione 12 si apprestavano a vivere una giornata. È bastato aprire il portone perché tutto cambiasse. Cortocircuito improvviso, una scintilla, un odore di plastica bruciata. Cellulare e cover dopo uno scoppio sono spariti nel nulla. Cosa sarà successo? Abbiamo raccolto la dichiarazione di alcuni testimoni o presunti tali. Il proprietario del cellulare dice:
3: i due erano inseparabili. Lui suonava sempre. Lei lo portava ovunque e lo proteggeva con pazienza. L'ultima volta ne ho visti insieme collegati a un cavo. Sembravano tranquilli, troppo tranquilli. Cosa sarà successo?
1: La spina della presa afferma:

0: nulla.
1: Anche l'auricolare sente il bisogno di dire la sua.
2: Quei due sognavano una vita diversa, ne parlavano spesso. Dicevano di voler vedere il mondo, volevano le fotografie migliori, schermi più grandi, sveglie che non disturbassero. Evidentemente, però, volevano allontanarsi anche da me, perché mi hanno lasciato qua. Ma cosa sarà mai successo?
1: La lampada da comodino racconta.
0: Li ha sentiti bisbigliare prima della ricarica. Lei ha detto: promettimi che non ci abbandonerai mai. E lui ha risposto: fino all'ultimo percento. Poi quel rumore, la luce è cambiata e tutto è diventato buio.
3: Buio.
1: Dove sono finiti i due innamorati?
3: Dove?
1: Forse hanno deciso di ricominciare da zero, spegnendo tutto per vivere lontano da notifiche, meme e fotocamere sempre aperte.
3: Aperte.
1: Nessuna conferma, solo sospetti che si aggrovigliano attorno a quei indimenticabili cavi.
3: Cavi.
1: Il caso rimane aperto. Cosa sarà successo? Io sono Sara to Crime. Alla prossima e mi raccomando, ricordate di chiudere la porta sempre a casa, a chiave, a casa, a chiave.

0: MGK insieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. Siamo i ragazzi del mattino, stiamo parlando di nostalgia, di cartoline,
1: di ricordi.
0: Di ricordi, esatto.
2: Di
0: abbiamo
2: lettere.
0: Aperto il cassetto dei ricordi, soprattutto per quanto riguarda l'estate, le cartoline che si spedivano, che adesso si spediscono un po' meno, ma i numeri, dice Michel Dessy, ci sono ancora, quindi si parla di numeri importanti,
1: sì,
0: delle cartoline.
1: Ancora spediscono le cartoline, io le avevo dimenticate, ma c'è qualcuno invece che continua con questa bellissima abitudine.
0: Non solo vengono appese, ma vengono utilizzate per fare altro alle cartoline. Io ad esempio le uso come segnalibro, ma c'è invece chi le usa per altri scopi.
2: Esatto. Allora ve lo leggo subito ed è un messaggio stupendo che io sono rimasta sconvolta perché non sapevo, ed è: vi ricordate quando le cartoline piegate si agganciavano con la molletta dei panni ai raggi delle biciclette per fare il rumore del motorino?
1: Ecco, abbiamo trovato il rumore ed è questo, sentite. Sembra una moto, ma invece è una cartolina infilata nei raggi della bicicletta per fare un attimo di più il figo.
2: Stupendo.
1: Con gli amici.
2: Bellissimo.
1: Con la Saltafoss.
0: Un altro bellissimo ricordo. Ci fermiamo, a tra poco.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: 22. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
8: 2-2. La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
9: Cosa volete imparare oggi?
10: Come le api fanno il miele.
11: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
8: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2.
13: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
14: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
13: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
15: Sono le 8:30.
16: Rai GR2.
17: Ancora buongiorno da Laura Guida. Caldo in attenuazione, scendono a 21 le città da bollino rosso. Domani, con l'arrivo dei temporali, già oggi al nord, saranno 2. In mattinata, riunione della cabina di regia al Ministero della Salute.
18: Il peggio, si dice in questi casi, sembra essere passato. Oggi sono 21 le città con bollino rosso, domani saranno 2, ma intanto sono già 14 le regioni dove la Protezione Civile ha diramato allerte gialle e arancioni per violenti temporali. Un quadro mutevole ed estremo con cui dovremo fare i conti. L'ultima prova arriva dai dati di Copernicus, che nel Mediterraneo ha registrato già una temperatura di 6 gradi superiore alla media del periodo. Evidenze di una crisi climatica che si misura anche in termini di vittime. Ieri 2 in Italia, un bracciante nella provincia di Mantova e un operaio nel Trevigiano. Sullo sfondo, il botta e risposta tra OMS e Ministero della Salute. Alle 5 vittime italiane in 24 ore dichiarate dall'OMS, il capo dipartimento della prevenzione al Ministero, Maria Rosaria Campitiello, ha risposto: non ci risulta. Oggi al Ministero della Salute ci sarà una nuova cabina di regia, mentre lunedì 6 luglio l'OMS ha convocato gli stati europei per una riunione d'emergenza. Paola Guarnieri, GR2.
17: Durerà 24 mesi l'emergenza in Venezuela dopo il sisma che ha provocato quasi 2.000 morti accertati e decine di migliaia di dispersi. I soccorritori hanno tratto in salvo oltre 6.400 persone, le ultime ieri estratti vive dalle macerie un bambino di 3 anni e un altro di 12. Ora si temono epidemie, scarseggiano acqua e cibo, ospedali al collasso. La situazione in Libano, l'esercito locale si prepara a dispiegarsi nelle due aree pilota che Israele dovrà abbandonare secondo i termini dell'accordo firmato a Washington. La nostra inviata è andata nel quartier generale di Amshit, dove da anni i militari italiani contribuiscono all'addestramento dell'esercito libanese.
10: Il premier israeliano Netanyahu visita la cosiddetta zona di sicurezza all'interno del territorio libanese. Resteremo, dice, finché Hezbollah rappresenterà una minaccia. Parole in linea con quelle dell'allegato operativo dell'accordo tra Israele e Libano, che non parla di ritiro delle truppe israeliane, ma di una riduzione e di un ridispiegamento graduale con il progressivo subentro dell'esercito libanese. Una forza fragile questa. Da 10 anni anche l'Italia contribuisce a rafforzarla. Attraverso la missione Mibil, i nostri militari addestrano i soldati libanesi nelle capacità di un esercito moderno. Nel quartier generale di Amshit ci accoglie il comandante della missione, il colonnello Gissoni.
12: Ci vuole un grandissimo impegno a livello militare per poter permettere alle forze armate libanesi di scendere e pian piano recuperare tutti quei territori da dove adesso si sono allontanate.
10: Da Amshit con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR2.
17: E non si fermano i raid israeliani nella striscia di Gaza, dove resta drammatica la situazione umanitaria. Gaza è un disastro, ha detto il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, rientrato da poco proprio da Gaza. Drammatiche le sue parole. La città, dice, sono rase al suolo, Rafah non esiste più, la gente vive nelle tende, in mezzo a fognature, con topi che mordono i bambini. Carburanti, in vista della scadenza del decreto di proroga dello sconto sulle accise di benzina e diesel e alla luce della ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, il ministro delle imprese Urso ha chiesto alle principali compagnie petrolifere in Italia di adeguare rapidamente i prezzi ai distributori al calo del greggio. La cronaca, indagato a Milano il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, l'accusa prostituzione minorile in concorso.
19: Quando venerdì sarà interrogato, Alessandro Bastoni potrà dare la sua versione per contrastare un'accusa che il giocatore nega, quella di prostituzione minorile in concorso con 3 persone già finite ai domiciliari. Secondo gli inquirenti avrebbe fatto sesso pagando una ragazza che all'epoca aveva 17 anni e 8 mesi. Era il luglio del 2020 e il difensore dell'Inter e della Nazionale di anni ne aveva 21. La giovane, già sentita come testimone, avrebbe negato di aver ricevuto soldi, ma le chat emerse dall'inchiesta sui titolari dell'agenzia che avrebbe organizzato un giro di escort per clienti facoltosi sembrano dire altro. Insieme a Bastoni sono indagati i titolari della società Emanuele Buttini e Deborah Ronchi e il PR Alessio Salamone. Era quest'ultimo a tenere i rapporti con il giocatore, organizzando la cena e l'incontro con la giovane, nelle conversazioni le frasi sulla sua minore età. Il sospetto di chi indaga è che l'agenzia trattenesse parte del compenso destinato alle ragazze, accuse tutte da provare. Per farlo sono stati convocati come testimoni non indagati altri calciatori, tra i quali Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi. Simone Zazzera, GR2.
17: Mondiali di calcio, il Messico ha battuto 2-0 l'Ecuador e si è qualificato agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in programma oggi. Agli ottavi anche la Francia, che ha sconfitto 3-0 la Svezia, e la Norvegia, che ha vinto 2-1 nel finale con la Costa d'Avorio, e agli ottavi affronterà il Brasile. La linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
20: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Radio 2, 8:35, siamo i ragazzi del mattino. State ascoltando Radio 2 e parliamo di nostalgia, di cartoline, di cose estive, di lettere d'amore, tutto quello che si spediva in maniera cartacea, non i messaggini.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, invece noi preferiamo le buone abitudini. Tra l'altro ne approfitto per una cosa bella, una cosa del cuore. Il 13 luglio allo stadio dell'Aquila torna la partita del cuore. Qualcuno sa che io e Luca abbiamo giocato per tanti anni come binario, no? Come gruppo musicale. Questa volta invece lo faremo da cronisti.
1: Ah, che bello!
2: E cosa commenteremo? La partita della nazionale italiana cantanti capitanata da Sal Da Vinci, e ci saranno i suoi ospiti che daranno vita a un momento di grande coesione unendo campioni dello sport, artisti e figure di spicco del panorama culturale e televisivo.
0: Ci sarà una raccolta congiunta tra UNHCR e UNICEF, tutto ovviamente a favore del Venezuela. Ecco, questa è la cosa più importante, insomma.
2: Allora,
0: si va a fare che così.
2: Ricapitolando, lunedì 13 in diretta su Rai 1 dalle 21 la 35esima edizione della partita del cuore per aiutare le persone che hanno bisogno di un sorriso in più.
0: Sarà uno spettacolo, quindi tra poco usciranno, no, l'acquisto dei biglietti, il numero solidale, quindi rimanete su Radio 2 per rimanere sincronizzati. Ci sarà anche la nostra diretta da bordo campo, quindi copriremo l'intero evento in diretta su Radio 2. Dentro di nuovo, dai, con i nostri ascoltatori, con posizioni in tempo reale e lettere e messaggini.
2: Allora, per quello che mi riguarda, è arrivata una foto con un panorama mozzafiato, e di Piero che dice: saluti dall'Etna, e appunto si vede l'Etna in lontananza, meraviglioso.
1: C'è chi raccoglie more, Michel invece?
3: Sì, e invece c'è una nostra affezionata ascoltatrice, Donatella da Polpette, che manda una vecchia cartolina da Polpette e Ponte nelle Alpi, bellissima.
0: Sentite questa, Gio da Trapani invece dice: tanti anni fa avevo un caffè letterario. Abbiamo organizzato una mostra di cartoline brutte. Non vi dico le risate, effettivamente ce n'è di cartoline.
2: Sì, no, ragazzi, ci sono dei
0: panni. Che sono le più belle poi?
2: Perché fanno in giro, sono quelle barzellette, le barzellette brutte che poi fanno ridere lo stesso.
1: Ciao ragazzi, io e il mio fidanzato, ogni volta che viaggiamo e andiamo in qualche posto, spediamo cartoline ai rispettivi nonni e genitori come noi. Infatti, penso sia un bellissimo pensiero per loro.
2: Allora, se volete, comunque potete mandarla anche a noi, che non siamo i vostri nomi, né nonni, né tantomeno i genitori, però potete mandarcela anche
1: amici.
2: A noi.
0: Silvia invece, detta Uzzi, da Torino, dice: ciao, io mi faccio spedire cartoline da chiunque, parenti, amici, e vado a fare viaggio. Ed è bellissimo ricevere posta gradita da varie parti del mondo, anche perché ognuno ha il suo modo di scegliere e scrivere il proprio messaggio.
2: Ragazzi, le cartoline lasciano quel sapore meraviglioso della calligrafia, di dove dici: qui tutto bene, stiamo bene, ci mancate solo voi.

0: pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
4: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
3: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
4: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
3: Chieda la guida gratuita al numero verde 888-8850.
4: Terme dell'Emilia Romagna.
3: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: Le vibrazioni, ambiguità. Stavo sorridendo perché mi è arrivato un messaggio in direct sui social di una ragazza che come si chiama? Follower?
1: È una follower.
0: Follower. Si chiama follower. Elena, mi dice: ragazzi, è 6 mesi che vi ascolto e ho capito adesso che tu Max e tu Luca, uno imbruttito e uno conduttore radio, siete i binari. L'ho capito dall'annuncio della partita del cuore.
1: Ma mica sei l'unico.
2: Dillo
1: bello.
2: A me, dillo a me.
0: Il gruppo musica è vero, no?
2: Vi dico solo all'ascolto, insomma, chi non conoscesse il binario, quando io li ho conosciuti e dovevo andare in onda con lui, ho detto: ma che siete fan dei binari? No, perché io li conosco tutti a memoria. E lui mi ha detto: no, siamo noi binario. E quindi Sara, che notte fonda, che dalla radio accesa. Ma voi ricevevate un sacco di lettere?
1: Tantissime.
0: Tantissime, tutte cartacee. Tra l'altro abbiamo due sacchi neri che ci ha consegnato la radio dove lavoravamo prima.
2: Dai, fai pubblicità.
0: Due sacchi neri con...
1: Dai, dillo. Dillo,
2: no, dillo, sai, coraggio, no, dillo. Dillo.
0: Prendo il VAR. Due bei sacchi neri di lettere di fans dei binario.
2: No.
0: Che non abbiamo mai aperto. Perché calcola, se ne apri una le devi aprire tutte.
2: Vi dico solo che c'era anche una copertina di Cioè Ecco Questi Due. Vi rendete conto?
1: C'era anche il poster.
2: Il poster.
3: Io un giorno mi ho mandato una cartolina, non avevo l'indirizzo, avevo solo il paese. Allora ho, sulla cartolina stilizzato, ho fatto la strada che doveva percorrere il postino per portarla ed è arrivata Ale da Mandello.

0: dei T-Rex, è stato un viaggio bellissimo oggi. Vero, è come aver spedito delle cartoline. Salutiamo tutti gli ascoltatori che ci hanno mandato i messaggini. Adriana, leggo anche Carla che ha ricevuto una cartolina invece dal suo innamorato di quando andava a scuola. Adesso però Good Morning Radio 2, in un mondo dove tutti parlano di intelligenza artificiale e invece noi dobbiamo anche allenare quella emotiva.
1: Giusto.
0: E oggi si parla di una cosa a costo zero, non ha bisogno di aggiornamenti e funziona sempre: la gentilezza. Adesso ci ascoltiamo la Boralevi, noi invece torniamo domani.
1: Sì.
0: Precisi?
2: Subito. Certo. Cioè, io sto
1: presenti.
2: Qua. Io sono già qui per domani.
0: Ciao ragazzi, ciao Mish.
2: Ciao.
3: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi. La gentilezza è un bene o è un male? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Mi piace guardare i sentimenti dal lato che non si vede. La gentilezza è come andare in bicicletta senza le ruotine, bisogna impararla. Migliora di molto le relazioni tra le persone, migliora anche il tuo umore, ma c'è una cosa che devi sapere: come dalla bici c'è il rischio di cadere e di farsi anche parecchio male. Essendo un comportamento passato completamente di moda, praticato da pochissimi, la gentilezza è diventata anche qualcosa d'altro. Un'arma molto potente e anche molto subdola. Uno dei modi più usati dai pedofili per avvicinare un bambino è la gentilezza. Fa impressione, ma è provato. Al bambino viene chiesta con gentilezza una gentilezza. Mi aiuti a portare la spesa? Ho un braccio che mi fa male. Il bambino, che è gentile di natura, perché è un bambino, e a cui i genitori hanno insegnato la gentilezza, perché ci credono, sorride e lo fa. E cade dentro la trappola. Nei rapporti tra colleghi non è sicuro che la gentilezza sia sempre disinteressata. Nei rapporti di coppia la gentilezza può essere onesta, un'onesta dimostrazione di cura, di attenzione per te e per i tuoi bisogni, ma può anche essere manipolatoria. I maschi violenti sono gentili con la loro donna dopo, cioè la loro gentilezza è profondamente disonesta. Allora dobbiamo diffidare della gentilezza? Trattarci male l'uno con l'altro perché così non ci sono trucchi? Ma no, evidentemente no. La vera gentilezza ha un segreto e te lo dico: sta abbracciata a qualcosa di persino più raro nella vita che facciamo: la bontà. La bontà, sai, ha una caratteristica: è luce, brilla, una magnifica scarica di vera energia. La gentilezza autentica brilla allo stesso modo. Ti arriva dritta dentro il cuore, non ti puoi sbagliare.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie. Crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
6: Un'iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira e mobilità. Sono le 8:59 minuti, andiamo in A4, coda al momento tra Sanstino di Livenza e Cessalto in direzione di Venezia. Ancora in A4 sul tratto Brescia-Padova, coda e traffico intenso tra Soave e l'allacciamento per la 22 in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code tra la barriera di Genova Ovest e Genova in quest'ultima direzione. Andiamo nella capitale sulla diramazione di Roma Nord, criticità per un incidente. Al momento si segnalano 5 km di code tra Castelnuovo di Porto e l'allacciamento del grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Criticità per un incidente anche in autosole sul tratto Roma-Napoli, anche qui 5 km di code tra l'allacciamento per la 30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. In chiusura andiamo in A30 Caserta-Salerno, 2 km di code a causa di un incidente tra Nola e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Caserta. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
1: 9 in punto, buongiorno e ben ritrovati, buongiorno Flaminia.
2: Buongiorno Max, buongiorno amici, 9 spaccate, siamo svizzeri e io proprio già sorrido solo sentendo la sigla. Ancora devo entrare proprio nel mood giusto, ma quanto mi entusiasma.
1: Ma guarda, tu sei a bordo di un sidecar, quindi devi solo controllare la strada, che non si sciolga l'asfalto con questo caldo micidiale, ma abbiamo soluzioni per tutti oggi. Notizie, curiosità, canzoni e film da suggerirvi. Intanto si apre con Fra Quintale, perché l'aranciata gassata no, ma quella spremuta si fa bene al mattino, pochi zuccheri perché altrimenti andate col

0: aranciata fra quintale, che poi se volesse anglicizzare bro quintale, no? Fra
1: bro. Quintale. Ma questa è molto giovane questa cosa di bro.
0: Sì.
1: Però noi stavamo dibattendo qui sull'aranciata, cosa fosse, cosa non fosse, ragionando sul fatto che noi identifichiamo la bibita gassata che ha il gusto di arancia con il nome commerciale, invece a noi piace proprio quella spremuta, quella che dicevi te, quella classica.
0: Quella d'arancia che poi certo. A te piace anche con i detriti, le scorie.
1: No, guarda, il grande classico è proprio la richiesta di passarla, dove tu
0: rischi un po' di...
1: Tu sei team fibra, quindi.
0: Fibra tutta la vita, ma fibra veloce pure. Aranciata, canzone prettamente estiva, che ben si confà con e si sposa, ahimè, con queste temperature oltre la soglia della sopportazione, ma... C'è un'app che vi viene incontro, amici, che siete lontani dalle vacanze e quindi costretti in città. L'app è Shade Map.
1: Shade Map.
0: E tradotto sarebbe la mappa dell'ombra. Quante canzoni o quanti film sono dedicati al sole e all'ombra? C'è un posto al sole.
1: C'è un posto al sole, c'è sotto questo sole, Rossi col fiatone.
0: A me piacerebbe anche un posto all'ombra, però un posto all'ombra che
1: un posto all'ombra, guarda, c'ha un qualcosa di, tra il mistico e il noir, perché non quando so. Tu mi parli di mappa dell'ombra, a me viene in mente Jung, che ha teorizzato l'ombra, quindi proprio io viaggio su mondi paralleli e metafisici.
0: All'ombra delle fanciulle in fiore suona meglio che al sole delle fanciulle in fiore.
1: Ma all'ombra suona tutto meglio. Io non ho mai capito perché.
0: Però se avete da percorrere tratti urbani e sapere dove non beccare il sole, c'è questa app bellissima, date le vostre coordinate, appunto Shade Map, e vi dà il percorso all'ombra, che fa la differenza, perché camminare sotto il sole a picco o all'ombra di qualche palazzo è un altro vivere.
1: Si risparmia quel grado che, come tu dici, fa esattamente la differenza, anche due o tre, adesso valuteremo proprio in maniera metodica la percezione di tutto questo, ma ci fa venire in mente, questo sicuramente tutti gli amici che ci ascoltano lo sanno bene, quando dal lettino e dal proprio ombrellone, che magari è situato nella quarta fila della spiaggia, bisogna arrivare al bagnasciuga e uno, così diciamo in maniera coraggiosissima, dice vado senza la ciabatta. Vai senza la ciabatta ed è micidiale. Lì fai grandi amicizie, perché ti fermi sotto gli ombrelloni di quelli davanti per recuperare un attimo.
0: Socializzi. Ehi ragazzi, tutto a posto?
1: Esatto.
0: Ci vediamo tra poco. E salti, diventi anche campione di salto in lungo, perché passi da un ombrellone all'ombra all'altro. Una canzone che fa sudare, secondo me, tantissimo, è Azzurro. Lentano, cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab.
1: E noi l'abbiamo trovata.
0: Esatto. Però la canzone che è un inno all'ombra, e la vorrei chiudere così, è Gino Vannelli, che diceva Black cars look better in the shade. Grazie Alessandro Provenzano. Anche perché le macchine scure al sole aumentano la temperatura, invece se le tieni all'ombra sono anche più belle, lo diceva l'italo-canadese Gino Vannelli. E così chiudiamo il discorso dell'ombra, cercatela, oltre al discorso oleandro e baobab, anche tra le vostre vie e i vostri palazzi. Intanto Mia.

0: Mia, paper planes, gli aeroplanini di carta. Che cosa meravigliosa. Tu gli soffiavi sulla punta per vedere se effettivamente andassero?
1: Non sono mai riuscito a farli fare più di 20 centimetri.
0: E allora lo facciamo, guarda, in diretta dopo. Prendo un pezzettino della scaletta della notizia precedente, lo strutturiamo e facciamo le prove di volo.
1: Va bene, allora sul canale 202 tra poco decolliamo. Intanto andiamo ai mondiali degli Stati Uniti, del Messico e del Canada, perché come sempre storie che spuntano al di là dei risultati. Avanti la Norvegia, avanti il Brasile, avanti il Messico stanotte, 2-0 sull'Ecuador, quindi latino tutto, il duello tutto latino.
0: E Flaminia Bolzan che ti dice: ma che ce frega dei risultati quando ci abbiamo le curiosità, che veramente queste tengono banco davvero in questo mondiale, perché allora, i risultati li sanno tutti, sì. Siamo noi che scoviamo altre cose.
1: Erling Haaland, il vichingo che decisivo al Manchester City, segna valanghe di gol anche con la nazionale norvegese, pensate 61 gol con 54 presenze, quindi ha segnato più reti di quanto non abbia giocato, incredibile.
0: E questo perché però? Perché questi numeri spaziali?
1: Perché c'ha un fisico da vichingo, 1,95 per 94 kg, dice, sarà macchinoso, un po' imbastito, invece è elastico, leggiadro, sembra Roberto Bolle da come volteggia in aria. Il segreto di questo atletismo dove risiede?
0: Nel biohacking, cioè? Quindi sostanzialmente nell'hackeraggio del suo sistema, cioè nella routine che potremmo davvero definire meticolosa, per utilizzare un eufemismo, di Haaland, nei termini di gestione del sonno soprattutto, perché dorme almeno 8 ore a notte, e tra l'altro ci sono un sacco di sistemi, ce lo raccontava anche l'altro giorno Marco Panichi, per monitorare la qualità del sonno. L'alimentazione, Haaland assume...
1: Però scusami, uno che va a letto tutte le sere alle 10:30 dice: Erling, andiamo a cena. Risponde così perché si mette il cerotto sulla bocca e per respirare solo col naso. Ora capisco tutto, però benedetto ragazzo.
0: Eh beh, però se vuoi segnare...
1: Sei migliore degli anni.
0: Ma 61 gol in 54 presenze, ragazzi, richiede un pizzichino di sacrificio. Sì. La vita dell'atleta non è proprio la vita del cervello e della Bolzano.
1: No. E l'alimentazione che mangia? Che mangia?
0: Ma no, mangia tante proteine, quindi proteine e carboidrati. Il tema è 6.000 calorie. Se io e te mangiassimo 6.000 calorie, beh, io diciamo sicuramente sarebbe poi più semplice saltarmi, data l'altezza che non è propriamente quella di Haaland, che girarmi intorno. Nel tuo caso forse ce la potremmo fare, perché insomma tu sei un uomo di struttura.
1: Robustisco, però insomma il metabolismo a me mi si è rallentato dopo i 50, lo sapete. Mangiate meno, soprattutto la sera, amici, perché altrimenti c'è brufoli. Appena sveglio il nostro si mette in favore di sole, quindi noshade.com per lui, ma solo sole, luce naturale, soprattutto al mattino, giustamente, e come cantava Alan Sorrenti: quando la luce del mattino ci sveglia, tu sei l'unica donna per me, Erling.
0: Ma io spererei che Haaland mi dedicasse Alan Sorrenti, questo purtroppo non accade, ma vabbè, ce ne faremo tutti quanti una ragione. Però è importante questo, soprattutto perché senza arrivare alla sua routine, però possiamo adottare dei piccoli accorgimenti anche per intanto questo discorso di siamo nei mesi estivi, esporsi alla luce naturale, il fatto di stare in ambienti naturali, perché questo promuove il rilassamento, e il fatto di respirare.
1: Respirare è importante col naso. Lui lo sai che corre respirando col naso? Non lo fate a casa se non siete allenati, perché 118 medico a bordo è un codice giallo, non ve lo leva nessuno.
0: No, però nel frattempo...
1: io parlo per me, sono testimone al voto.
0: Ma un po' per tutto. Però nel frattempo ascoltiamo Somber, Potential.
1: Tutti potenziali atleti, ma non tutti siamo come Haaland. Questo è il segreto.

0: A mio avviso il più bravo di tutti degli ultimi tempi, Sombra con Potential, Radio 2, vado al massimo 9-18, condividi Sombra oppure...
1: Condivido il potenziale in generale, a prescindere da Sombra, comunque ci piace molto questo sound.
0: Se non siete così fanatici della mise en forme come Holland, che segue una routine rigidissima, non abbiamo parlato anche del fatto che lui fa bagni di ghiaccio per gli allenamenti e la crioterapia, che comunque pare appannaggio di tanti atleti, anche sì. Cristiano Ronaldo, insomma i top fanno questa...
1: Beh, sfiamma il bagno di ghiaccio,
0: riduce
1: in generale
0: l'impatto, l'eventuale infortunio.
1: Riduce la possibilità di infortuni, ma poi soprattutto fortifica anche la mente. Pure questo è un piccolo suggerimento che possiamo seguire, nel senso quei 30 secondi al termine di ogni doccia di acqua fredda ci dicono che si può rimanere anche all'interno di quello che inevitabilmente genera un po' di fastidio, premesso che in questo momento forse un po' di doccetta fredda dà delle temperature, ma ci sta anche benino.
0: La migliore condizione è quella di stare in costume da bagno. Se non siete in grado e nella possibilità di andare in spiaggia, potete virtualmente fare un salto sulle spiagge californiane, perché pensate, è tornata alle 7 del mattino, quindi orario non proprio comodo.
1: No.
0: Però quale miglior modo per iniziare la giornata se non correre insieme a Mitch, Pamela Anderson e tutta la banda di Baywatch, che torna su Rai 2 con una serie che ha regalato tutta una serie di spin-off sulle spiagge italiane, la sediona gigantesca che prima non si vedeva bene agli anni 80, fine anni 80.
1: Eh sì, c'erano le classiche sedie, quelle da regista, bassine con l'ombrellone, poi insomma la figura dell'assistente ai bagnanti, insomma non era proprio prestante come David Hasselhoff in Baywatch, no. Ce li ricordiamo un po' diversi, quelli della Versilia.
0: Questa è la sigla? Bella, bella, bella, tutto rallentatore, Sembrava al VAR, quando l'arbitro va al VAR.
1: Quella corsa, capito, con falcata ampissima. Ecco, appunto, tipo noi quando andiamo da un ombrellone all'altro cercando di evitare il calore della sabbia sotto la pianta del piede.
0: Altro oggetto che poi ha avuto grande popolarità grazie a Baywatch anche in Italia, il maialino, quello rosso che siluro. C'ha tutta una serie di definizioni. Non aggiungo altro perché alcune sono molto colorite e non mi ci spingerei.
1: Però esatto, quello sotto al braccio ti dava quella allure che arrivava solo quando andavi nei villaggi e vedevi quelli con scritto la maglietta Equipe, che tu praticamente rimorchiavi solo perché facevi parte dello staff. Una roba del genere, che di fatto sarebbe brutta tanto quanto le scarpette da scoglio, però legata a Baywatch ti trasporta in quell'immaginario californiano e cambia la percezione.
0: Però dicevi che con il pattino è difficile
1: il
0: salvataggio, no? Tu vai con il pattino a prendere il malcapitato, invece con il maialino, con il siluro, quello che passi a chi sta in difficoltà in alto mare o comunque a pochi metri dalla riva, e essendo molto sta molto a galla, quindi ti ci puoi agganciare e salvare, nel senso non crei problemi a chi ti sta
1: scorrendo. No, soprattutto lo porti facilmente dentro l'acqua, perché il grossissimo dubbio mio del pattino, premesso che io da inguaribile romantica sono molto legata a quell'immaginario, però il pattino lo devi portare dentro l'acqua e il pattino pesa, quindi la domanda che io, e a questo punto la giro anche agli ascoltatori, come funziona? Qualcuno l'ha mai visto il pattino in acqua? Perché
0: No, ma allora negli anni 80, a me non mi ricordo, o 70 soprattutto, il bagnino stava proprio sull'acqua con il pattino, e poi in caso di necessità accorreva, anzi al mattino stava proprio sul pattino in rima, era un hip hop,
1: c'era il bagnino sul pattino.
0: Capito? Però non so se questo è cambiato grazie anche all'evoluzione, no? Cioè queste mega sedie che dominano la spiaggia e ti permettono di vedere in lontananza anche, non credo ci fosse prima il seggiolone gigantesco, al limite quello in acciaio bollente che non veniva molto frequentato nelle ore di punta perché appunto non ci stavi seduto.
1: Guarda, il seggiolone altissimo a me piace solo a Wimbledon.
0: Ok, a besta. Parleremo anche di questo, di Serena Williams, che ha tentato il clamoroso ritorno, invece a 44 anni, niente, eliminata al primo turno.

0: Partenope, Brancale and the Colors. Ti è piaciuto il film di Sorrentino? Partenope o ti piace più questa canzone?
1: Mi Bel è piaciuto, duello, eh? Mi è piaciuto, ma mi è piaciuta soprattutto Celeste Dalla Porta, ti dico la verità.
0: Ah, brava,
1: sì, veramente, veramente una ragazza bellissima, buona interpretazione. In generale, diciamo, io Sorrentino lo amo, non lo so, è come il fritto Sorrentino, per me è come il nero, sta bene su tutto e con tutto, quindi sono drammaticamente di parte.
0: Mark Tremonti, insieme a Brancale e The Colors, che comunque viaggiano anche da soli, i The Colors con Rolling Stones, la Branca è la mio paese, sapete, con Amoruso. E allora, 9:25, a proposito di musica, tutto è pronto. Oggi è il 1° di luglio, ne mancano 3 di giorni al 4. Che cos'è? Il giorno dell'indipendenza americana? È certo, ma noi...
1: Ma c'è anche un'altra cosa importante il 4 luglio, a Tor Vergata a Roma.
0: Sì, 250.000 spettatori. Il concerto con il più alto numero di paganti della storia. Eravamo rimasti al 2017 a Modena Park. Vasco, che comunque rilancia l'anno prossimo 10 concerti, 10 uno in fila all'altro all'Olimpico, e quindi ciao, ma questa è un'unica soluzione, un unico concerto di Ultimo, che vide l'anno scorso, al momento in cui furono messi in vendita online, i biglietti polverizzata la disponibilità nel giro di qualche minuto, credo una mezz'oretta, 250.000, prezzo non alto, va detto, perché ci si lamenta, si va dai 49 ai 90.
1: Insomma, non alto, come si dice, non alto, ma neanche bassissimo.
0: Vabbè, siamo a Tor Vergata, 250.000, quindi fai un po' il conto, 16 milioni di euro. 16 milioni di euro di incasso, quanti ne finiranno in tasca? Ma non siamo qua a fare
1: non i facciamo i conti in tasca. D'ultimo, però, ricordiamo una cosa importante, perché questa è la notizia, quella che insomma fa un pochino la differenza: è stata predisposta una grandissima attenzione a tutto quello che ha a che fare con la sicurezza, e questa è una cosa molto importante per gli eventi, e soprattutto una doverosa, direi, rassicurazione anche per i tanti genitori che mandano i figli. E chiaramente c'è sempre un po' la preoccupazione in questi grandi eventi, quindi leggevo il livello di sicurezza importante per l'assistenza sanitaria, tanto per cominciare, fa molto caldo, quindi è importante avere
0: i ragazzi accampati lì da giorni,
1: dal pomeriggio, comunque 2500 addetti alla sicurezza.
0: Beh,
1: e questo ci piace, vuol dire che ci dà il metro di un evento che potrebbe essere davvero organizzato molto molto bene.
0: C'è un fan proveniente dalla Germania, intervistato più volte, perché come dicevo alcuni fan di Ultimo sono arrivati nell'area dei 7 ettari che comprenderà i 250.000 fan di Ultimo, giorni e giorni prima, quindi con i rischi legati al caldo canicolare di questi giorni. Invece l'organizzazione ha risposto con bagni a disposizione, quelli chimici, tanta acqua e assistenza laddove necessario. Quindi questo ragazzo tedesco ha fatto i complimenti in un italiano un po' stentato, che risente della lontananza dalla patria, però ha sottolineato quanto tutto sia stato efficiente. 36 altoparlanti per diffondere il suono nel miglior modo possibile, perché al di là della sicurezza poi c'è un discorso: ma come uscirà la musica di Ultimo in uno spazio così ampio? Esce.
1: Con questa premessa possiamo dire che vale il prezzo del biglietto, perché questo fa la differenza anche per chi rimane dietro, perché ovviamente insomma immagino arrivare lì una settimana prima per stare proprio sotto palco può essere un pochino complesso per le persone. Ma tu, tra l'altro, questa è una mia curiosità personale, quando andavi ai concerti arrivavi con grandissimo anticipo, eri uno di quelli che provava all'ultimo e cercava di imbucarsi sotto?
0: Ti ringrazio per l'imperfetto andavi, perché già mi collochi nei pensionati, dicevo adesso tu mica andrai ai concerti perché tu rischi la pelle. Hai ragione, l'ultimo
1: con questo caldo
0: che
1: dai,
0: ho visto è stato quello di Nicola Arigliano, e abbiamo scambiato le nostre carte d'identità e siamo andati a farci un bicchiere di acqua minerale alla fine.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
5: 2-2. Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
6: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne va.
7: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...

0: disco.
1: Senza vestiti, Maria Antonietta Colombra, 9:33 Radio 2, vado al massimo. E in videochiamata con noi un amico di Radio 2, perché l'anno scorso ci ha parlato del suo splendido libro, che è come un classico della musica, come Frank Sinatra, quando lo
2: Sinatra,
1: o lo ascolti o lo sfogli torna sempre utile. Sto parlando di Marco Maccarini e del libro Un decimo di te, dedicato al trekking, alle camminate, alla leggerezza, alla consapevolezza soprattutto. Marco, buongiorno, benvenuto a Radio 2.
3: Buongiorno, sono il vostro Frank Sinatra. Come state?
1: Bene, grazie.
2: Tutto bene, Marco, benvenuto. Noi soprattutto speriamo che
3: grazie.
2: Stia bene tu. Ma ti vediamo
3: io
2: in
3: sto bene.
2: Forma.
1: Sì, sì. Sei reduce da qualche...
3: Io sto bene. Ho passato un periodo un po' bizzarro, ma è superato. Sono felice. Adesso devo semplicemente rimettermi in forma. Però ho sentito i vostri consigli. Insomma, farò un po' come Holland. Adesso infatti vado al sole subito e poi mi scasso 3000 calorie. Via.
2: Ma guarda, in realtà ci hai anticipati, perché il tuo libro Camminare e scoprire l'essenziale con lo zaino leggero e il cuore aperto, come sottotitolo di Un decimo di te, ci ha fatto proprio pensare. Dico, ma cavolo, Maccarini praticamente c'ha la stessa routine di Holland, perché questo fatto di camminare, di utilizzare questo momento per aprire il cuore, beh, insomma, un po' ce lo apre anche a noi. Ma la tua routine allora qual è? Io vado proprio subito sul personale, ovviamente. Intrusiva.
3: Ma certo. Hai presente Holland?
1: Sì.
3: L'opposto.
1: Quindi vai a letto.
3: Perché io mi definisco sempre un viandante gaudente, quindi io mi voglio godere la vita. È vero che bisogna fare dei sacrifici per avere successo, oppure per diciamo arrivare ai risultati che si vogliono ottenere, però bisogna anche godersela. Infatti la camminata è un piacere. Camminare è bello perché sì, fai fatica, perché non si può nascondere. Se vuoi fare 35 chilometri al giorno tutti i giorni, certo che arrivi la sera che hai le ginocchia che ti urlano, ma che cacchio hai fatto? La schiena che ti dice brutta idea, però è piacevole, ti guardi intorno, incontri le persone, è qualcosa di molto umano, assolutamente non sovrumano, e soprattutto non è una disciplina sportiva. La camminata è l'unico sport che però non ha gare, cioè non ci sono gare di hiking.
1: Non è competitiva.
3: Non è neanche necessario competere verso te stesso, non devi raggiungere o superare dei tuoi risultati, quindi non c'è una routine vera e propria, c'è quella del godersi ogni momento. Forse la cosa più bella che avete detto anche prima su Holland, ed è forse la più profonda, è quella di imparare a respirare. Lui cioè, ha questa cosa del respirare mentre si cammina, e lì arrivi veramente ad un ottimo livello.
2: E qua vieni in un buon territorio, perché la mindfulness come filosofia, come approccio, diciamo anche nelle sue utilizzazioni, prevede proprio anche delle meditazioni camminate. Tu hai detto, Marco, l'importanza di osservare, di guardarsi intorno. Ora, per rimanere nel momento presente, questo è importantissimo, cioè utilizzare tutti e cinque i sensi. Cosa vedo, cosa posso sentire, cosa posso annusare? E l'olfatto è un senso abbastanza sottovalutato, perché invece i profumi, anche le puzze a volte, sono parte, mi viene in mente quella del durian, non so se qualcuno ha presente il frutto più puzzolente del mondo, frutto che in Asia viene mangiato tantissimo, c'ha un odore che è assimilabile a quello dei piedi, cioè una roba terribile. Però il fatto appunto di camminare assaporando l'esperienza del presente è una roba bellissima. Quindi ti capita, Marco?
3: Ma guarda, ti semplifico perché poi ovviamente si va in profondità, ma Thich Nhat Hanh è colui che ha diciamo portato la meditazione camminata ad un livello altissimo, però io la voglio semplificare. Un giorno mi sono ritrovato senza telefono, da solo in mezzo al nulla, camminavo da un'ora e mezza nel mezzo proprio del nulla più totale, e quindi non avevo possibilità di contattare nessuno, e mi sono detto, caspita, se dovessi prendere una storta in questo momento sarebbe un problema, perché nessuno potrebbe venirmi, diciamo, a salvare, no? Non potrei chiedere aiuto. E io mi sono semplicemente dato una risposta, ovvero, e tu non prenderti la storta. E questo voleva dire, diciamo, concentrarsi su ogni passo. Quindi ogni passo diventava, ok, ora non prenderò la storta. Secondo passo, non prenderò la storta. E questa diventa una sorta di mindfulness obbligata, ma semplicissima da seguire. Ecco.
1: Un mantra. Continueremo a parlare subito dopo Coldplay con A Sky Full of Stars, con Marco Maccarini e Un decimo di te su Radio 2 a Vado al massimo, quando sono 9:38.

0: E Sky Full of Stars col play con il video, canale 202, se avete la possibilità di vedere Radio 2 anche con la visual radio. Chris Martin, artista di strada, voleva mettersi nei panni di, visto il loro status di superstar, che ha tutti gli strumenti a disposizione, sulla schiena il tamburo, un po' come Totò in un famoso film che inizia con chitarra, tamburo, mandolino, polistrumentista in un unico ambiente, cioè la persona. E la persona di Marco Maccarini è con noi in videochiamata. Radio 2 a Vado al Massimo, 9:42, un decimo di te. La sua passione per l'essere viandante dopo una vita da star della TV, di MTV, e tutto inizia con non certo un percorso semplice, perché parte da Santiago.
1: Sono arrivato a Santiago.
0: Sì, sì, no, appunto, che comunque era un discreto chilometraggio per essere il primo step per avventurarsi, addentrarsi nel mondo del trekking o dei camminatori.
1: Ma c'è una cosa particolare, perché ovviamente il Camino di Santiago, quello francese classico, che è più di 800 chilometri, spaventa un po', perché intanto bisogna avere il tempo prima di tutto, quindi già questo è un piccolo privilegio, però fa paura appunto questa, siamo abituati, diciamo, quando si parte via, si va in macchina, abbiamo 1000 chilometri da percorrere magari da nord a sud o viceversa, e ci spaventa. A piedi sono ancora di più, però in realtà io ho scoperto camminando che il terzo giorno è quello che, diciamo, lanci le maledizioni, perché ti fa male tutto il corpo, cioè proprio dici ma perché mi sono messo a camminare poi d'estate che fa caldo, ma perché non sono stato a casa. Dal sesto giorno in poi, quindi vuol dire dal sesto giorno cominci ad aver percorso almeno un centinaio di chilometri, diciamo, di base, ma dal sesto giorno si comincia a camminare e vorresti camminare per sempre alla Forrest Gump, cioè il tuo corpo reagisce in modo tale da permetterti di andare ovunque, e da lì in poi potresti camminare 1000 giorni come altri 4, che non cambia niente. E questa cosa è bellissima, ti dà proprio delle soddisfazioni fisiche e mentali, perché il sesto giorno è anche il momento in cui hai scaricato quello che dicevo prima, appunto lo dico nel mio libro Un decimo di te, non è solo il peso fisico che hai sulle spalle che ti porti dietro, ma sono tutti quei pesi che noi abbiamo giornalmente, quelle rotture di scatole che ci appesantiscono, invece in quei 6 giorni li spurghi via.
2: Quindi il segreto sostanzialmente è scavallare il terzo giorno, prima cosa, sì, rispetto al Cammino di Santiago, perché sicuramente è un'esperienza favolosa. Poi il film, quello di Checco Zalone, lo ha ampiamente anche rilanciato. Non c'è solo il cammino francese, c'è anche il cammino portoghese e il cammino inglese, che, Marco, correggimi se sbaglio, sono anche un pochino più corti, quindi affrontabili, diciamo, per noi camminatori non

0: esperti. E poi prima il pezzo Un cielo pieno di stelle, ecco, quando si cammina c'è anche la possibilità di fare questo, fermarsi a guardare il cielo con le stelle. Ti è mai capitato, Marco, e che cosa ha rappresentato per te? Perché io ho un'altra domanda: tu sei diventato sostanzialmente una stars, di quelle che riempiono il cielo dei Coldplay, a 20 anni, quindi ti sei confrontato molto presto con il successo e con tutte le pressioni. Che è successo dopo e perché hai scelto di rallentare?
1: Wow. Ma è successo che dopo essere stato appunto su palchi giganteschi, avere intervistato chiunque, aver fatto una vita ai 350 km orari, mi sono semplicemente accorto che mi mancava una parte abbastanza importante, ovvero me. Mi ero dimenticato di me, e rallentare mi ha permesso invece di ritornare in un, tra virgolette, equilibrio, perché poi l'equilibrio chissà quando si trova, quel famoso centro di gravità permanente, ma quando mai. Però diciamo, almeno, ecco, ho ritrovato sicuramente me, ho dedicato tutto il tempo alla mia famiglia, ai miei figli, e quel tempo lì non me l'avrebbe ridato nessuno. Invece ho scelto comunque di rallentare, anche per stare molto vicino a loro, e devo dire che adesso che sono grandicelli il risultato si vede, perché sono anche loro molto equilibrati, quindi una serie, diciamo, di benefici che io sono molto contento di aver rallentato, ecco.
2: Sono curioso di sapere da te, se tu dovessi mai fare un percorso con una delle tante star della musica che hai incontrato, con chi faresti un con chi ti accompagneresti?
1: Ma intanto ho avuto la fortuna di fare qualche passo, non so, con Frankie High Energy per esempio, mi sono divertito. Purtroppo ho perso la sua amicizia, perché no, non è vero, però comunque non era proprio un camminatore. Con Roy Paci ho camminato, insomma, con un po' di persone, un Maccio Capatonda, una persona, qualcuno come, mi piacerebbe, posso esagerare?
2: Sì,
1: no, tanto
2: certo.
0: Guarda, siamo qui apposta per esagerare.
1: Sì. Il cammino è per tutti, ho incontrato anche persone di 90 anni che stavano facendo dei cammini molto lunghi, e quindi vorrei avere a fianco Paul McCartney.
2: Che bello.
0: Io avrei scelto Ringo Starr, perché mi piacciono sempre quelli un po' indietro. Però prima Marco ha parlato di centro di gravità permanente, noi cambiamo, proviamo a sentire Olivia Rodrigo.
2: E ieri era a vedere la partita, non so quanto si intenda di calcio, però ogni tanto inquadrano un VIP in tribuna, il telecronista dopo 20 minuti ha detto: c'era Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo 951, vado al massimo. Marco Maccarini in videochiamata con noi, un decimo di te, il libro dedicato alle camminate. Marco non sente.
1: Sì,
0: allora...
1: ci fa il classico segno, sì, perché sì, gli amici che ci seguono in visual lo vedono, chi ci ascolta no, però il classico segno di portare l'indice all'orecchio e iniziare
0: adesso
1: a fare
0: sì,
1: questo simbolo
0: sì,
1: della pistola come no.
2: quello che fa, ma non vi sentivo, adesso vi sento invece.
0: Perfetto, ok, allora... 3-4 consigli pratici dall'alto della tua esperienza, perché il Cammino di Santiago tu lo hai fatto, che ha dato il là alla tua passione per l'essere viandante in giro per l'Italia, l'Europa tutta. Sei stato anche Sud America, America del Nord?
2: Magari.
0: No.
2: Okay. È il mio sogno, un giorno bisogna avere, ci sono, i cammini americani sono quelli molto molto lunghi, hai bisogno di avere 5-6 mesi e
1: io mi candido a partecipare, mi alleno
2: davvero
1: prima con Cervelli sui cammini della Versilia, allora, abbiamo anche le applicazioni che ce li raccontano e poi una volta preparata atleticamente parto con te che sei professionista.
0: Ale,
2: via, che bello.
0: Quindi le 4-5 indicazioni fondamentali che ti senti di suggerire, Marco?
2: Allora, intanto bisogna prepararsi un po' prima, perché anche se è una pratica molto semplice, diciamo, quindi un po' di allenamento, ha ragione Flaviana, farlo, quindi camminare, fare delle semplici passeggiate, magari appunto nelle ore più fresche, soprattutto quando si è in città, che diventa un po' complicato trovare la frescura degli alberi. Già. Quindi un po' di allenamento è fondamentale. Preparare bene quello che si porta, ovvero portare niente, non bisogna portare nulla, in cammino non serve niente. Una volta che hai due magliette, due pantaloncini, due paia di calzi che ti lavi tutti i giorni, quindi due di tutto, ma tanto lavi tutti i giorni, non hai bisogno di nient'altro. Cellulare se proprio ti serve, carica batterie se proprio ti serve, fine. Cioè non
0: primo
2: devi
0: soccorso,
2: portarti
0: dei
2: nulla.
0: Dei cerotti qualcosina.
2: Sì, quello sì, però intanto se si va a camminare in Italia, abbiamo dei paesini, certo, sempre a pochi centimetri dai cammini, quindi si trova comunque tutto eventualmente. Diciamo che ci sono un sacco di guide che già ti spiegano nel dettaglio cosa portare, però ridurre veramente all'essenziale. Io dico sempre una cosa essenziale, è la vaselina, perché ti permette di evitare le vesciche ai piedi, oppure degli attriti fastidiosi in tutto il corpo. Il resto è lasciarsi guidare dalla sensazione che si ha durante il cammino. Se a un certo punto hai pianificato di andare in una direzione, ma la tua pancia ti dice ma sì, seguiamo invece quest'altro cammino, vai, perditi e goditi anche quell'esperienza lì. E l'ultima che posso dire è non avere paura, perché molti mi dicono ma anche camminare da solo nei boschi, e spesso sono anche le donne che mi dicono ma io avrei molta paura, ed è più che comprensibile, certo, perché comunque fa paura, ma è una paura che alle volte risiede più dentro di noi non è realtà molto spesso. Certo che bisogna fare attenzione, è ovvio che sì, però io conosco molte donne camminatrici solitarie che non hanno avuto mai nessun problema, quindi nel senso la paura, lasciarla a casa.
0: Dalla musica Rosanna Fratello cantava ho paura nel bosco di sera. Ma questa è una cosa molto agé.
1: Questa, esatto, okay, è molto agé. Quindi insomma andiamo un po' dove ci porta il cuore, come diceva la Tamaro, quindi lasciamo a volte le strade precostituite, cerchiamo di camminare in città come fa Francesca Romana, che ci scrive, una delle nostre ascoltatrici, che dice io sono di Roma e cammino molto per il centro di Roma, i centri di tantissime città sono davvero belli, ma soprattutto cerchiamo di contenere il peso dello zaino. Questo è il consiglio che trovate anche nel libro Un decimo di te di Marco Maccarini, che ci dà proprio dei suggerimenti pratici, perché tante volte succede di questo: cosa porto, e lo zaino non deve superare un certo peso. E ovviamente, Marco, confermaci questa cosa, il peso è anche relativo alla variazione, alla variabilità del peso del soggetto, cioè Cervelli può avere uno zaino più grande rispetto al mio.
0: Certo, io mi porto un valigione, quelle griffate, il baule.
2: Il decimo di te è proprio il decimo del peso corporeo del camminatore. Io in questo momento, che comunque mi sento bello lievitato, posso portare la casa.
1: Io che sono piccola invece lo devo contenere al massimo, quindi questo è una difficoltà aggiunta.
0: Allora metti su peso. Grazie Marco per essere stato con noi, un decimo di
2: a
0: te.
2: A voi, grazie.
1: Grazie.
0: Buon'estate, buoni camminamenti, buoni itinerari, buon trekking. Intanto torniamo negli anni 80. Oh, io c'è poi George, a Chameleon.

0: I Culture Club, Boy George e Karma Chameleon negli anni Ottanta hanno segnato un bel passaggio nella musica. Anche Jovanotti qualche settimana fa nel suo studio ascoltava i Culture Club e invitava tutti coloro che non li conoscevano, che volevano riscoprirli, ad ascoltarli, perché Karma Chameleon è tra quelle canzoni che hanno contraddistinto il percorso di Boy George e Company. Bene, con questo pippone.
1: No, assolutamente messaggio. Anche perché è una celebrazione degli anni Ottanta che io, in maniera altrettanto autocelebrativa, dico hanno dato i Natali a me, perciò la musica degli anni Ottanta assolutamente va ascoltata. Mi piace tra l'altro molto questo pezzo, lo canticchiavo, lo ballavo, tu ormai penserai, dici la Bolzano insomma c'ha dei seri problemi di agitazione psicomotoria in questo momento, perché chiaramente parte la spalluccia, ma è certo. Bellissimo, dai.
0: Hai visto il video che conoscono tutti? No, loro che fanno una festa a bordo di quelle navi tipiche del Mississippi, e poi George voleva andare giù nel Mississippi, dissero ciccio e non ci sono i soldi, quindi ti vai dietro il Tamigi a Londra, ti butti in un fiume e fai finta di essere nella Louisiana. Ok, disse lui, e che hanno buttato, perché alla fine si vede da un trampolino un uomo buttato in acqua, il discografico. Per vendetta. Queste sono storie così che vi regalo per insaporire.
1: Ah, però vedi, mi piace l'immagine del trampolino, perché tra l'altro mi viene in mente una cosa che non c'entra niente, quindi facciamo un'altra digressione. Invece un momento iconico che è l'immagine di Lady Diana sul purtroppo insomma pochi giorni prima della tragica fine, quella foto iconica sulla passerella della barca,
0: sai
1: bellissima
0: di lei.
1: No, dimmi.
0: Di Massimo Sestini.
1: Ah, pensavo di Massimo Cervelli, ho detto
0: no, magari sarei qua a fare la radio, avrei un appartamento attico con vista, perché quella è una foto, uno scoop, no? Ricorderete lei, gambe penzoloni,
1: esatto,
0: sull'acqua nello yacht, sembrava meditabonda triste, quasi una foto profetica.
1: C'era
0: poi
1: col
0: senno di poi si fa tutta questa dietrologia inutile, spiccia Cervelli, di cosa stai parlando? Messaggi importanti.
1: No, messaggi molto importanti, tra l'altro noi lo ricordiamo, 348 7 300 200, quindi interagite con noi perché ci date delle chicche. Intanto lo dicevamo prima, Francesca Romana Gonella che cammina in città e ci racconta di Roma, ma soprattutto
0: dato
1: tutte le amiche
0: cognome,
1: ascoltatrici.
0: Sì. Magari quello
1: non
0: lo
1: si può fare. Hai ragione. Gaff,
0: Francesca,
1: però
0: Romana,
1: vabbè.
0: Gonella anche l'indirizzo, se volete
1: esatto,
0: fare
1: i dati sensibili.
0: Pardonne-moi. Ore pasti, non perdi tempo.
1: Pardonne-moi. Qualcun altro ci scrive da cattolica, Rita, e ci dice
0: automuniti,
1: che...
0: militesente, massima riservatezza. Continuiamo. No, io ho fatti tanti di annunci per questo, li so a memoria, quante ne ho incontrate di belle ragazze al fermo posto.
1: Adesso io ho un momento in cui sto diventando del colore del puffino del microfono, quindi questa cosa andiamo oltre, però gli amici che ci raccontano appunto che il pattino effettivamente
0: rossa.
1: Sì, sono
0: mettiamo
1: totalmente rossa.
0: Dai, break per Flaminia che mi è diventata rossa. 1, 2, go! J-Ax.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: tempo.
1: Amore Elisa, 10:10, vado al massimo, Radio 2, estate, lettura, se si ha la possibilità di rilassarsi in quella che un tempo veniva definita villeggiatura, quanto mi piaceva, quando all'albergo ti mettevano la catenina intorno alla bottiglia per, se era lasciata a metà, così la ritrovavi la sera
0: il giorno successivo,
1: il numero della camera.
0: No, questa è meravigliosa.
1: Tempi andati. Intanto ci rivolgiamo per le letture, non per gli alberghi, ad Elena Molini, amica di Radio 2, piccola farmacia letteraria di Firenze, scrittrice nonché appunto proprietaria di questo piccolo angolo di paradiso per chi ama la lettura. E con lei intanto le do un buongiorno, benvenuta a Radio 2, Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Elena, benvenuta.
2: grazie mille.
1: Suggerimenti per l'estate, il giallo, il libro giallo d'estate. Io ricordo un Io uccido di Faletti che dominò non solo quell'estate ma l'intera annata letteraria con centinaia di migliaia di copie vendute. Se appunto uno vuole insaporire con il crime, il thriller, il noir, ci suggerisci un titolo per quest'estate 2026, Elena? Partiamo da un giallo.
2: Sì, partiamo da un giallo che è il grande classico, la lettura estiva per eccellenza. Allora, il giallo che consiglio è Monsieur le Comte, scusatemi il francese orribile, di Pierre Martin, che è un giallo un po' particolare perché è la storia di questo uomo che proviene da una famiglia di sicari, quindi dovrebbe, diciamo, proseguire questa tradizione di famiglia. Invece lui vorrebbe aprirsi il suo ristorantino in Provenza, quindi atmosfera francese, rilassata, però ci sono anche delitti gialli perché ovviamente il nostro Monsieur le Comte è un sicario, anzi dovrebbe essere un sicario. E quindi c'è questa storia molto bella, diciamo, tra omicidi e cucina e bistro francesi.
0: Poi l'ambientazione provenzale, insomma, è particolarmente piacevole e gradita, ci rimanda subito la suggestione dell'immagine di queste distese di lavanda, per tornare al discorso del profumo e dei colori. Ma è un thriller più psicologico o più classico? Perché sai Elena, io sono molto appassionata ai thriller psicologici, quindi la mia domanda è invece, e se dovessimo virare su una cosa di questo genere, cosa ci consiglieresti?
2: Allora, per una cosa di questo genere, diciamo proprio la più thriller, proprio la più psicologica che mi viene in mente, La psichiatra di Wolf Dorn, che è un libro di qualche anno fa, però per chi ha voglia di emozioni forti sicuramente. Altrimenti c'è anche La paziente silenziosa di Michelson per Einaudi, e anche quello, diciamo, che il finale ti lascia veramente a bocca aperta.
0: Wolf Dorn, guarda, ci troviamo proprio d'accordissimo, siamo perfettamente allineate, sarebbe stato uno dei miei primi suggerimenti. In generale mi permetto di dire, ma perché qua ti chiedo la tua opinione anche per condividerla con Max e con gli amici in ascoltano, in ascolto di Camilla Larsson, che cosa ci dici, che ne pensi?
2: Allora, mi piace anche lei, però diciamo che la leggo meno. Ora ovviamente poi tutto quello che è Nord Europa, diciamo che è abbastanza in mood, in linea con questa cosa del thriller psicologico profondo. Infatti non lo so, magari popolare che si respira, perché loro sono particolarmente bravi in questo genere letterario.
1: Invece tra gli italiani un paio di titoli, e poi noi, Elena, oggi è la prima chiamata che ti facciamo, ma diventerai una costante nel corso dell'estate, ti vado al massimo.
0: Approfitteremo quindi, esatto, di Elena Molini della piccola farmacia letteraria.
2: Allora, invece come autori italiani io consiglio sicuramente, che è uscita adesso l'ultimo, tutta la serie di Cristina Cassascalia. Per chi non l'ha mai letta, certo, si può iniziare da Sabbia Nera, che è un giallo bellissimo ambientato in Sicilia, ed è molto bello perché c'è questo doppio binario tra passato e presente. Quindi troviamo la Sicilia degli anni 50 con le vecchie botteghe, legata comunque a un'indagine moderna, perché viene trovato un cadavere nel montascale di questa villa abbandonata e c'è Vanina Guarrasi, che è il PM, che indaga su questo delitto. Quindi io trovo molto bello, si parte dal primo ovviamente e poi si può proseguire con gli altri della serie, quindi questo sicuramente. È un libro che mi piace molto, sempre italiano, sempre, diciamo, molto confortevole per non stressarci troppo, perché abbiamo già consigliato gialli belli tosti. C'è anche La libreria dei gatti neri di Pier Giorgio Puligi. Anche questo è un noir molto, diciamo, molto confortevole, però che ti tiene attaccato, ecco, alle pagine sicuramente.
1: Ok, ripeti l'autore del...
2: Allora, è Pier Giorgio Puligi, che ha scritto Pulixi, quindi io spero di averlo pronunciato bene, mi scuso con l'autore se non l'ho fatto, ha scritto
1: noi.
2: Pulixi e Puligi, che si dovrebbe leggere così, ecco.
1: E Cristina Cassarscalia con Salvenere, l'italiano.
2: Sì,
1: e gli
2: sì,
1: altri.
2: Sì, e tutta la serie di Vanina Guarrasi.
0: Scandinavi non li pronunciamo perché...
1: Scandinavi. Grazie a Daniela Mulini, piccola farmacia letteraria, suggerimenti nell'ambito del noir giallo thriller. E adesso un titolo che è un noir nel raccontarlo, Another 54 Ultra Talk to You.
0: Olandese.

0: Talk to You Another con 54 Ultra, olandesi, appunto, duo di produttori e DJ.
1: Con il nome che nasce dalla crasi dell'unione dei loro nomi, ma soprattutto indiscutibilmente, lato mio, il pezzo dell'estate insieme a Blausa Magnetic, che straconsiglio, prima o poi lo ascolteremo, ma a Notre ci piace molto, ci anima proprio queste giornate estive.
0: Allora, tutte queste canzoni che tu ascolti, cara Flaminia, hanno una matrice, un'unica matrice: estate 1977. C'è Giorgino Moroder che è a Monaco di Baviera, il quartier generale della musica elettronica, di lì parte tutto e lui dà il là a tutto, perché siamo nello spazio tormentone estivo. Donna Sommer, perché aveva sposato un tedesco, lei è
1: Sommer,
0: poi Giorgio gli fa Sommer e non si può sentire, allora mettiti di estate, Donna Summer, senti com'è più subito ventata, e lei fa ok Giorgio, che cosa vogliamo fare? Prima si fa Love to Love You Baby, che è la versione in inglese di Je t'aime moi non plus. Lei si vergognava.
1: Ah, quella di Serge Gainsbourg?
0: Sì, però lei la fa in inglese con un ritmo elettronico, si vergogna a tal punto che Giorgio dice ascolta, mettiti al buio nello studio di registrazione, noi usciamo dalla parte mixer e fai quello che vuoi, viene fuori il pezzo che tutti conosciamo, ma non è quello che io ti sottopongo, perché quando Brian Eno, il maestro dell'elettronica della trilogia berlinese di Bowie ma anche degli U2, chiama Bowie e gli dice ho sentito la musica del futuro, si riferiva da I Feel Love, Donna Summer, che diventa la canzone manifesto della canzone dance a cui tutti devono qualcosa. Eccola qua.

0: rimettila. Che meraviglia. Senti qualche ritmo ipnotico. Non usciresti mai.
1: Ma come? Io sono come il serpente che esce dalla cesta sulle note di Donna Summer.
0: Il fakiro.
1: A proposito di ipnotico.
0: Ragazzi, ogni giorno intorno a quest'ora si ritrova un tormentone dell'estate che fu. Questa è la canzone, tra l'altro Rolling Stone, che non è certo una rivista sotto casa, l'ha eletta la canzone dance più bella di tutti i tempi. Ma poi la techno house, la italo disco, tutto deriva.
1: Guarda, ce lo dice anche Christian. Massimo, è vero, questa canzone di Donna Summer è un'opera d'arte tra voce e musica. Se chiudi gli occhi viaggi indietro nel tempo.
0: Non solo. Allora, voi prendete l'essere algido di un sintetizzatore, suono freddo e la voce caldissima, sensuale di Donna Summer, e questo è il risultato.
1: È un mix esplosivo.
0: Forse un duo ci è riuscito a ricreare quell'atmosfera lì, Eurythmics.
1: Ah no, pensavo Cervelli e Bolzan.
0: Adesso la passo e ti metto Achille Lauro, così le penne si riabbassano con Achillino e Comuni Immortali alle 10:24 su Radio 2.

0: Comuni immortali, Achille Lauro qui a Vado al Massimo, Radio 2 con Il Cervelli e Flaminia Bolzan. La notizia è che Achille Lauro è anche il direttore creativo da poco di una nota azienda di moda, quindi ha sostanzialmente emulato i suoi colleghi, alcuni dei suoi colleghi, mi viene in mente Kanye West quando lanciò la linea di scarpe, e Pharrell Williams.
1: Che c'erano file chilometriche per accaparrarsi quelle scarpe,
0: oggetto del desiderio,
1: euro.
0: Ma credo anche qualcosina di più, quindi non cose propriamente economiche. Quindi questo binomio tra la musica e la moda, insomma, pare che vada.
1: La canzone prossima di Achille Lauro sarà Una rondine non fa primavera estate, che così sottolinea anche
0: l'ingresso della nuova collezione.
1: Bella, eh? Con questo vi lasciamo, come rimane l'immagine nella retina di colui che è stato trovato esanime in un pool of blood, lo dico in inglese perché sono troppo fan.
0: È troppo splatter a quest'ora. Beh, noi ringraziamo gli amici che sono stati in ascolto, tutta la squadra, vi lasciamo al GR, dopo a Radio 2 Summer Club, e ci diamo l'appuntamento domani mattina.
1: Grazie per essere stati con noi, una buona giornata in questo inizio di luglio, a domani, grazie, ciao.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 10:30.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In apertura il caso di Nessy Guerra, la 26enne italiana al centro di una vicenda giudiziaria col marito egiziano. Ci aggiorna in studio Francesco Mincone.
4: Sì, la polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, cittadina italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano. È stata condotta in una stazione di polizia dove al momento è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo. La notizia è stata anticipata sui social dal programma Chi l'ha visto e poco fa a Sky TG24 ha parlato Agata Armanetti, legale di Nessy Guerra, che ha spiegato è stata prelevata alle 3 di notte insieme alla bambina su ordine della procura per permettere al padre di vedere la bambina. Ma dice l'avvocata Armanetti, l'ordine della procura non può essere eseguito perché non c'è una sentenza che dispone l'affido o la custodia, e quello che temiamo, dice l'avvocata Armanetti, legale di Nessy Guerra, è che sia un escamotage per arrestarla. Quindi seguiamo la vicenda e vi aggiorneremo con gli sviluppi.
3: Grazie Francesco Mincone. Le Fabiani, nonostante l'appello di Papa Leone XIV a non ordinare i quattro vescovi in Svizzera, è in corso la consacrazione da parte della Fraternità di San Pio X. Non avendo ricevuto il mandato pontificio, secondo il diritto canonico ci sarà inevitabilmente la scomunica automatica dalla Chiesa di Roma. Il presidente ucraino Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Zelensky avrà un incontro con il primo ministro Michael Martin e il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Per Martin sostenere l'Ucraina è una priorità importante per il mandato presidenziale. L'Ucraina è parte della famiglia europea. Istat, nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è salita al 37,6%, in aumento anche il reddito delle famiglie e consumi. Ed ora andiamo a Londra, dove il principe William si interviene su un tema molto caro alla mamma, la corrispondente.
5: Il problema dei senza tetto non nasce dal fallimento individuale, ma dal fallimento del sistema. L'analisi di una società che non funziona non arriva da un leader politico. A parlare è il futuro re inglese. L'attivismo del principe di Galles fa scalpore e conquista i titoli dei giornali. William parla a Londra nel terzo anniversario della charity che ha fondato. L'impegno però nasce molto prima, quando da ragazzino sua madre Diana lo portava con sé nelle visite ai centri di accoglienza. William aveva 11 anni, non l'ho mai dimenticato. Diana è morta 4 anni dopo. L'associazione che ha creato nel 2023 si chiama Homewards, letteralmente verso casa. La convinzione del principe è che il fenomeno dei senza tetto è un ambito in cui un futuro re può fare la differenza. Se sono i sistemi economici e sociali a contribuire a creare il problema, avverte William, quegli stessi sistemi devono essere ridisegnati per prevenirlo. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
3: Si attenua l'ondata di caldo, il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
6: Tempo che inizia a cambiare in questo primo giorno di luglio, con una perturbazione che entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Perturbazione che poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà un cambiamento di massa d'aria e una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
3: Meglio umano. L'azienda automobilistica Ford fa marcia indietro sull'intelligenza artificiale e richiama al lavoro più di 300 ingegneri.
7: Più ancora che la creatività, a decretare la rivincita dell'uomo sulla macchina fu l'esperienza. È successo in Michigan, Stati Uniti d'America, dove la Ford ha richiamato oltre 300 ingegneri dopo aver constatato che i sistemi basati sull'intelligenza artificiale non erano in grado di eguagliare il loro know-how sul campo. Perché, con buona evidenza, senza la conoscenza empirica e la capacità di scegliere e discernere, anche gli algoritmi producono risultati insufficienti. Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
8: Il vero errore di Ford Ricardo non è stato usare l'intelligenza artificiale, è stato pensare che potesse sostituire gli ingegneri invece di lavorare con loro. Creatività, giudizio, capacità di riconoscere i problemi che nessuno ha ancora catalogati non si addestrano su un dataset, si costruiscono in anni di esperienza umana.
7: Un caso che ridimensiona l'idea di una sostituzione completa del lavoro qualificato da parte dell'intelligenza artificiale e rilancia il valore del capitale umano nell'industria.
8: L'intelligenza artificiale amplifica il talento, non lo rimpiazza. Chi confonde le due cose prima o poi finisce per richiamare gli ingegneri.
7: Mauro Zanda, GR2.
3: Siamo allo sport. Mondiale di calcio, proseguono i 16esimi di finale. Oggi in campo alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Belgio Senegal, poi nella notte Stati Uniti Bosnia. Il tennis a Wimbledon, giornata con due azzurri protagonisti. Flavio Cobolli deve concludere la sua partita contro l'argentino Navone, interrotto ieri per oscurità sul risultato di 2-7-1 nel primo pomeriggio. Toccherà Sinner per il secondo turno contro il portoghese Borges. Prossimo giornale radio alle 12:30, la linea va a Radio 2 Summer Club. Buon ascolto.

0: fritte, cucchiai, c'è di tutto in questa sigla del Radio 2 Summer Club. Buongiorno Giodia Livernini.
1: Ma buongiorno a te Simone Calomino, c'è di tutto perché di tutto parleremo questa mattina, anche per tenere alto il livello come hanno fatto gli amici di Vado al Massimo, che salutiamo, Massimo Ciao. Cervelli e Flaminia Bolzan.
0: Oggi primo luglio e ti dico anche che è del 2026, io non me ne ero accorto, sai.
1: Dell'anno, del giorno, del mese?
0: Dell'anno.
1: Ma perché sei ancora pieno di emozione. Ieri Simone Calomino si è esibito in un concerto live. Ne parleremo tra poco.
0: Vabbè,
1: guarda, ha fatto i numeri come Madame.
0: Addirittura.
1: E apre le danze con la sua Mamma non mamma su Radio 2.

0: Madame Mama non Mama su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini. Simone che sì, lo stiamo scoprendo puntata dopo puntata con i suoi mille talenti, in particolare
1: ma che
0: quello
1: vuoi scoprire? Ma dico io.
0: Quello Canoro.
1: Quello Canoro.
0: Tu hai un gruppo che si chiamano gli Ultramoderni, esatto, che ieri sera si sono esibiti a Roma.
1: Sì. Vi ho fatto una serata per i ballerini swing, è stato molto divertente perché ballavano come i pazzi.
0: Ma infatti
1: sembrava quasi il concerto di Olli a Capannelle.
0: È uguale. Uguale.
1: Quasi.
0: Andate a cercare le storie di Simone Calomino sulla serata di ieri perché
1: eccala,
0: ci hai davvero emozionato tutti e cerchiamo di emozionare i nostri ascoltatori istituendo un nuovo club anche quest'anno.
1: Esatto, come sapete Radio 2 Summer Club si occupa di parlare di tutti i club realmente esistenti o inventati, tutti quelli che ci siano. Facciamo un viaggio in Italia attraverso le passioni degli italiani, ed estate qual è la passione degli italiani? Viaggiare.
0: Certo.
1: Ma beato chi può
0: poterselo permettere.
1: Beato chi può
0: poterselo permettere. E proprio per viaggiare magari qualcuno si organizza in tempo,
1: esatto,
0: e fa come le formichine.
1: Infatti il club di oggi è il club delle formichine, risparmiatori e risparmiatrici all'ascolto. Scriveteci al 348 7300 200 se anche voi siete delle formichine.
0: Delle formichine che possono tornare utili soprattutto in questo momento quando si decide di partire per una vacanza.
1: Giusto.
0: Ci sono momenti

0: Måneskin, I wanna be your slave, cara Giodia Livernini. Questa è un po' una dichiarazione. Alle 10:43 Radio 2 Summer Club. Oggi c'è il club delle formichine, i risparmiatori, le risparmiatrici. Ci sono tanti modi per risparmiare. Uno di questi è per esempio prenotare i voli aerei in determinati momenti.
1: E già, e quindi abbiamo raccolto un po' di dati che vogliamo condividere con voi. Per esempio, i voli intercontinentali pare che convenga prenotarli il lunedì, mentre per le tratte nazionali ed europee il giorno giusto è la domenica.
0: Ma perché secondo te?
1: Evidentemente hanno fatto una statistica e hanno visto che il lunedì scende la, che ne so,
0: sì,
1: il prezzo.
0: Sì, questo sicuramente, scende. Ma perché? Perché? Ma poi ti dico anche di più,
1: Sì?
0: Cioè praticamente ci sono anche degli orari, non solo dei giorni particolari. Per esempio, per le tratte nazionali tu devi metterti una sveglia e all'1 di notte devi andare a prenotare l'aereo. Oppure ancora sì, peggio, per i voli in Europa invece l'orario ideale è alle 4 del mattino.
1: Adesso no, uno se davvero è una formichina, un gran risparmiatore, si metterà la sveglia alle 4 di notte, alle 4 del mattino a seconda dei punti di vista, per comprare, acquistare questo biglietto aereo in Europa.
0: Ma certo, perché le formichine così sono furbe, sono sagge, le formichine sanno quando è il momento di risparmiare. E come lo fanno? Ci sono insomma tanti modi. Vorremmo,
1: guarda,
0: per i vostri al 3487 300 200.
1: Certo, io Simone ti giuro, siccome sì, ultimamente alle 4 di notte mi sveglio più che altro perché c'è una perdita d'acqua da quello del piano di sopra che va a finire sulle tende.
0: A te capita.
1: Alle 4 di notte, io questa notte alle 4 di notte quando mi sveglierò per quella perdita,
0: sì,
1: andrò a controllare a quanto stanno i voli europei.
0: I voli europei.
1: Lo farò.
0: Va bene, facciamo così. Intanto sicuramente non è una risparmiatrice Taylor Swift, perché devi sapere che lei dà dei bei cachet ai suoi ballerini e ha pure qualche premiuccio ogni tanto. Sentiamo I Knew It, I Knew You. Infatti ti conosco, Jody, sì.

0: Buttala. Vieni qua, Giodia Livermore.
1: E già sto qua.
0: Stai già qua?
1: Eccomi.
0: Questo è il Radio 2 Summer Club. Questo era Rino Gaetano con Gianna. Rino Gaetano che sarà protagonista del grande concerto di Radio 2 prossimamente su Rai 2.
1: È proprio così, è proprio così. È ritrovato nella playlist di questa mattina di Radio 2 Summer Club, dove abbiamo istituito il club delle formichine, dei risparmiatori. Anzi, proprio vi chiamiamo a raccolta perché sappiamo molto com'è anche difficile poter risparmiare, soprattutto in questi, di questi tempi, però c'è chi lo fa proprio come filosofia di vita, perché già tanti anni fa, per esempio, le nonne avevano vari trucchetti, ad esempio detersivi, sgrassatori, prodotti per la cosmesi, per l'igiene personale, venivano fatti in casa e facevano risparmiare fino a un 30% sulla spesa. Spesa succedeva anche questo. 3487 300 200, vi invitiamo a raccontare le vostre strategie di risparmio.
0: Certo, il club delle formichine, quello di oggi. E le formichine su cosa cercano di risparmiare soprattutto? E anche io ci provo continuamente, ma difficilmente ci riesco. Sulla spesa. Allora, un'indagine dice che per una famiglia di 4 persone la spesa media in un anno può arrivare a 9.276 euro. Tu capisci che vuol dire? E allora come si fa?
1: Come si fa?
0: È difficile.
1: Come le nonne, con i detersivi.
0: O come le nonne, oppure? Vai a Venezia.
1: A Venezia.
0: A Venezia, sì. Perché sempre la stessa indagine di Altro Consumo dice che, analizzando 1150 punti vendita distribuiti in 67 città italiane, rilevando circa 1,6 milioni di prezzi, eccetera, eccetera, eccetera, scopre che a Venezia i supermercati sono più competitivi, perché ce ne sono di più, e quindi abbassano il prezzo, ma non a Venezia in gondola. Venezia, insomma, Venezia limitrofa, insomma,
1: intorno,
0: non sui canali.
1: Intorno, vicino Venezia, già ci stiamo allargando.
0: Nel veneziano andate a cercare i supermercati dove ci sono i prodotti più economici. Certo, arrivare a Venezia
1: non è proprio dietro l'angolo, almeno per noi,
0: è complicato. Però questo è il rimedio, è sempre più difficile.
1: E questo intanto è un rimedio, magari ci sono degli ascoltatori zona Venezia, insomma, che magari ci confermeranno o smentiranno quanto appena detto. C'è Piero che ci scrive: buongiorno, 2003-2005 mi collegavo in internet al mattino presto, quando venivano aperte le iscrizioni agli esami del dipartimento di filosofia di Pisa, e riuscivo a iscrivermi a un esame per le 9, il secondo alle 11:30. Altrettanto il giorno successivo ero formichina, perché partendo dalla Sardegna evitavo di pagare due viaggi. Quindi questa era la sua strategia.
0: Intanto il 3487 300 200, arriva una smentita. Alessandra da Mestre dice: ma ecco che qua dite, Venezia e dintorni economici, venite qua a comprare, ecco, e poi qua mi dite. Alessandra, io ti leggo una cosa di Altro Consumo.
1: Lo vedi a fare queste affermazioni, Galonino, questa mattina.
0: Ma che volete da me? Dai, via, via, via.
1: Club delle formichine, fatevi avanti questa mattina alle 3487 300 200. Rai Radio
2: 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente, perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. 2-2.

0: Che bello, Bruno Mars, On My Soul su Radio 2. Salutiamo anche Leonardo Carioti che ci sta curando la regia come sempre, la parte tecnica c'è Daniele Verde. In questa mattina dove abbiamo aperto il club delle formichine di chi prova a risparmiare e ci arriva un messaggio al 348 7300 200: a me piace risparmiare l'acqua più per un valore etico che economico, mi dà fastidio gli eccessivi sprechi della casa riguardo l'acqua, e questo mi sembra, oltre che intelligente, anche appunto eticamente corretto, una cosa a cui dovremmo fare, su cui dovremmo fare attenzione tutti.
1: Tutti quanti attenzione, anche per esempio ci sono delle app fatte apposta proprio per cercare di limitare gli sprechi, le app antispreco, diciamo così, che riescono a distribuire, ovviamente si comprano i prodotti però a un prezzo inferiore quelli che sarebbero destinati a fare una brutta fine, no?
0: Vero.
1: Qualcuno li può comprare ed è un'ottima soluzione che sicuramente fa bene all'ambiente, ma mi chiedo, ma non è che dietro ci si nasconde un'ombra di tircheria?
0: Di tircheria, no, hai detto quella parola,
1: era vietata,
0: prima o poi l'avremmo dovuta tirar fuori questa parola, perché è vero che se da una parte qualcuno risparmia, da qualche altra parte, da un altro punto di vista, a volte può essere anche un po' il braccino corto.
1: Ed ecco qua che ti ho trovato una cosa, ecco qua, per esempio, da internet, un metodo per risparmiare sui caffè che si prendono ogni giorno al lavoro alla macchinetta. Senti qua, allora tu che fai? Compri un termos per il caffè, 18,50 euro.
0: Ok.
1: Circa, va bene?
0: Aspetta che faccio il calcolo.
1: Esatto, 18,50. Poi aggiungi 3 euro di spazzola per pulirlo, perché qua non trascuriamo nulla. Va bene. Allora, diciamo che se una persona prende 3 caffè alla macchinetta per giornata e costano 50 centesimi, un prezzo un po' basso, però
0: magari
1: 3 caffè per giornata al giorno sono quindi 0,50 per 3. Per 5 giorni, per 4 settimane, fa 30 euro al mese.
0: 30 euro al mese.
1: Moltiplicami per 12 sto 30. Quanto fa?
0: 360 euro. Mentre il termos con i 3 euro di spazzola per pulirlo, 21,50 euro.
1: E quindi lo vedi che tu risparmi un sacco.
0: Risparmi
1: risparmi 400 euro circa di caffè.
0: Ma tu vuoi mettere la mattina che ti devi svegliare, devi fare la macchinetta, devi mettere il caffè nel termos,
1: allora,
0: tutta questa storia quando ancora devi capire chi sei e dove sei.
1: Chi ben vuol risparmiare un poco deve soffrare.
0: Funziona,
1: no?
0: Così, i risparmiatori fanno questo e ben altro, ed è quello che vorremmo sapere alla 348 7 300 200.
1: Che fate voi per risparmiare? Sentite anche voi Tom Jones per risparmiare? Perché si risparmia sentendo Tom Jones? Non credo, non mi risulta. C'è anche Musti, questa
0: volevi risparmiare su Musti?
1: Questa canzone è come te, è Sex Bomb.

0: E c'è Sex Bomba alle 11.05 al Radio 2 Summer Club. Mi ricordo una bellissima versione di questa canzone fatta da Max Raabe e la Palast Orchester, dove c'è questo grande tenorino tedesco che canta con la voce un po' così all'antica e l'orchestra vecchia maniera che suona sotto. Bellissima, andatela a cercare.
1: Vecchia maniera era ovviamente il modo giusto per descrivere la musica, quella che tu ascolti da sempre.
0: Al 348 7300 200. Guarda come ti smorzo subito quando mi dai del vecchio.
1: C'è Clementina. Ma io non ti do del vecchio, cioè tu sei diversamente giovane.
0: Fammi dare spazio a Clementina da Roma.
1: Sentiamo,
0: che dice: buongiorno ragazzi, io sono formichina sulla spesa. Le mie strategie sono comprare cose in offerta, paragonare il peso al chilogrammo, al litro, non prendo più l'insalata in busta che costa circa 10 volte tanto la sfusa. Insomma, è vero, anche Clementina, vedi che fa una serie di operazioni che dovremmo fare tutti per risparmiare un po', oggettivamente, però non è facile. Sai?
1: Non è facile. Noi prima abbiamo parlato un po' dell'esempio del caffè, perché questo arriva da una donna che è diventata famosa attraverso i social, una pagina che si chiama Il Diario di una Tirchia. Quindi ecco, lei si dichiara apertamente.
0: Perché dobbiamo confondere
1: tirchia.
0: I risparmiatori con i
1: però,
0: tirchi?
1: Però guarda,
0: è un confine
1: comunque
0: così
1: lei
0: labile,
1: si
0: effetti.
1: Gioca su questo.
0: Sì.
1: Ma tanto gioca qua, gioca là, dai pasti alla gestione della casa, il suo metodo le ha permesso di saldare il mutuo di una villetta con 3 camere entro i 32 anni.
0: Ah sì?
1: Guarda che ti conviene, ti conviene seguirla. Ti conviene
0: mi sa che mi conviene diventare tirchio, eh? Ma poi devo fare anche il diario.
1: Basta non essere tirchi nell'animo, questo mai, eh? Non
0: però
1: risparmiamo
0: comunque
1: sui sentimenti.
0: Questa qua, la villetta,
1: essere un po' così, una brava persona questa mattina.
0: Sta ragazza, la villetta si è comprata mangiando l'insalata scaduta, non so se hai letto
1: l'insalata
0: bene
1: l'insalata
0: l'articolo.
1: Scaduta non, sì, non ve la permettiamo. Comunque non siamo tirchi, ma siamo oculati. Ci scrivono.
0: Giusto, giustissimo. E continuiamo così, altre 487 300 200. Parlateci di come siete formichine. Viva le formichine, viva i risparmiatori.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio 2 questa mattina abbiamo istituito il club delle formichine di chi risparmia. È arrivato questo messaggio di Brenda 38. Buongiorno, il risparmio dell'acqua è veramente il mio chiodo fisso. Per esempio, se devo lavare qualche stoviglia a mano, sotto il rubinetto metto una bacinella, raccolgo l'acqua di risciacquo, quando è piena la metto in un'altra bacinella che tengo per terra sul tappeto e poi la travaso in una più grande in bagno per usarla di notte anziché tirare lo sciacquone e disturbare i vicini, e così risparmio anche sulla bolletta.
1: Giustissimo. Allora, risparmiare è complicato, è una fatica, è vero, è oggettivo. Noi abbiamo anche scherzato, giocato sull'abile confine che c'è fra il risparmio e la tirchieria, però è chiaro, amiche ed amici, che dobbiamo tutti risparmiare, se non per le nostre tasche, almeno per l'ambiente. Ma tra poco invece parleremo del club realmente esistente di cui si occupa oggi il Radio 2 Summer Club, il club delle danze dell'Ottocento. Avremo al telefono con noi Angela D'Alessandro. Praticamente questo club delle danze ottocentesche è
0: un
1: insieme di circa 2000.
0: Vedi a cantare la notte.
1: Mi si è incastrata la lingua. Sono circa 2000 persone in tutta Italia, sai? Sì, loro fanno queste danze antiche ottocentesche, ma dell'Ottocento inteso in un'accezione molto larga, che va praticamente dalla Rivoluzione Francese alla Prima Guerra Mondiale. Fanno queste danze in bellissimi palazzi storici, naturalmente in abiti d'epoca.
0: E allora tra poco ne parleremo, ma da questo momento iniziate anche a inviarci le vostre cartoline sonore al 348 7300 200. Cosa state facendo? Con una nota audio di 20-30 secondi la regola
1: qual è
0: inviarla con il vostro dialetto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
1: 2-2.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
7: Oh, sei scemo.
6: Altre invece ci portano dritto al cuore.
8: Io sto bene solo se sto con lei.
6: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
9: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
6: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
8: Oh! Bestiale.
6: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction. È su Rai 2.
10: I suoni dell'acqua, il 2 e il 3 luglio, Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ma che bella la voce di Angelina Mango in questo duetto con Marco Mengoni, Canto d'amore, il nuovo duetto che celebra le imperfezioni.
2: Sì.
1: In questo brano un po' corale che unisce sia la tradizione mediterranea e le sonorità contemporanee, celebrano un po' tutte le imperfezioni, perché chi è che è perfetto? Chi può dichiararsi perfetto?
2: Guarda, si vede che sei una critica musicale e capisco anche perché vai a certi programmi.
1: A certi programmi,
2: certi
1: di no.
2: Programmi, sì, sì, non diciamo di più.
1: No, siamo sempre Rai però, comunque lo potremmo dire che sempre Rai, sempre, sempre Rai.
2: Siamo in linea con Angela D'Alessandro, che è l'insegnante, ciao. Ciao Angela, è un'insegnante di danze storiche dell'Ottocento. Come stai intanto, Angela?
3: Benissimo.
2: Dai,
3: e voi?
2: Noi stiamo bene. Adesso vogliamo entrare nell'atmosfera delle danze ottocentesche. Infatti ti chiediamo, proprio per visualizzare la bellezza di queste danze, ma tu ti ricordi il tuo primo ballo, quello che ti ha fatto appassionare?
3: Io lo ricordo assolutamente, perché mi è sembrato di viaggiare nel tempo. È un'emozione forte. Diciamo che noi apprendiamo le danze vestiti in maniera totalmente, come dire, moderna, però poi quando andiamo a danzare, danziamo in palazzi storici e vestite il più possibile aderenti a quelle che erano gli abiti dell'epoca. Quindi abbiamo di tutto, abbiamo il mutandone, la crinolina, cerchiamo dei piccoli gioielli che possano essere quelli storici, io l'occhialino per guardare, per non mettere gli occhiali perché sono miope, i ventagli, cioè cerchiamo, siamo appassionate.
2: È una vera fatica.
3: No, direi di, perché la passione è tanta, quindi è un po' faticosa in questo periodo quando è tanto caldo.
2: Immagino.
3: Il mio ultimo ballo è stato domenica a Lecce, quindi
2: vuol
3: dire
2: andata?
3: Che non è andata con molto sudore ma molta gioia.
2: Hai perso 8 kg praticamente, ma questi abiti,
3: magari.
2: Questi abiti li fate voi o avete anche dei pezzi storici?
3: Allora, noi abbiamo le nostre sarte, ma io ho avuto la fortuna di conoscere una persona della famiglia Leopardi che mi ha regalato un abito.
2: No, tu hai un abito.
1: Come ci sei arrivata, Angela?
3: Era un'amica che mi ha detto: senti, ma io in una cassa panca avrei una cosa, ti può interessare?
2: Ecco.
3: Il dramma è che loro erano molto magri, quindi mi hanno dovuto smontare la gonna, perché sennò non ci sarei entrata neanche da neonata. Ma sono riuscita.
1: E che effetto fa indossare un abito della famiglia Leopardi? Cioè, ti senti proprio, entri in un'altra epoca?
3: Sei in trance.
1: Ma come è fatto? Sì. Ce lo descrivi velocemente.
3: Guarda, è un abito color avorio di piqué, quindi un po' pesante, devo dire, ed è ricamato con il vetro, quindi con delle palline di vetro soffiato, con degli strass che sono di vetro, perché all'epoca non esisteva la plastica. E quindi quando lo metti, quando lo indossi,
1: pesa.
3: Devi portare, sì, anche perché è molto molto ampia la gonna.
2: È certo. Angela,
3: saranno 8 metri.
2: Abbiamo tante domande per te, ma prima sentiamo un disco che ci porta così lentamente verso un'atmosfera estiva, cercando di dimenticare il calore e la pesantezza degli abiti dell'Ottocento, ma in fondo sono meravigliosi, no, Jody?
1: Decisamente, di questo stiamo parlando, il club delle danze ottocentesche, il club affiliato di questa mattina.
2: Tu sei una damina dell'Ottocento?
1: Potrei diventarla.

0: Kings of Leon Radioactive su Radio 2 questa mattina a parlare del club delle danze ottocentesche. Lo stiamo facendo con Angela D'Alessandro.
1: Angela, quindi voi vi riunite con gli abiti in stile?
2: No, noi ci riuniamo, ci vestiamo normalmente, cioè normalmente abbiamo una gonna bianca, una maglietta nera, ma tanto per fare un po' il discorso, certo, di squadra, con il nome sopra, che sembra una sciocchezza, ma quando ci incontriamo e siamo tanti non fai figuracce, perché magari dici, ma quella come si chiamava?
1: Certo.
2: E quindi c'hai il nome sulla maglietta.
1: Perfetto. Ma ci dici un po' le buone maniere, quelle che non possono mancare per essere dei veri danzatori ottocenteschi?
2: Intanto volevo dirti che noi siamo dei danzatori del 2026, non giochiamo a fare le damine dell'Ottocento, noi semplicemente abbiamo attinto a quel tipo di cultura, ma siamo nowadays, come dire, siamo
1: nowadays. Certo, lo stile e la ricerca delle danze è comunque,
2: esatto,
1: diciamo, è fatta sulla manualistica d'epoca. Comunque dici un po'.
2: Allora, una delle prime cose è quella di essere elegantemente, di invitare una persona in maniera elegante, accompagnarla in sala e evitare, quando si è terminata la danza, di mollarla lì in mezzo alla sala.
1: Ecco.
2: Quindi accompagnarla dal suo cavaliere o al suo posto dove prima era seduta.
0: Questo però, Angela, è anche buona educazione, cioè ci sarà qualcosa in più che verrà fatto, c'è un rituale,
2: per esempio, un'altra cosa che sembra molto strana, perché noi non lo facciamo più, è guardarsi negli occhi. Quando si danza si guarda negli occhi, e io le prime volte distoglievo lo sguardo perché ero imbarazzata.
1: Sì, ma è vero,
2: cioè,
1: che
2: guardare
1: anche
2: una persona profondamente non è facile.
0: È vero
1: che anche nell'inchino è molto importante guardare negli occhi l'altra persona.
2: Assolutamente, perché tu non sei al cospetto della regina.
1: Ecco.
2: Tu inchini sia il cavaliere che la dama, ma si guardano negli occhi.
0: Sai, Angela, insomma, ci vuole anche un po' coraggio, e devo dire la verità, perché io che sono un po' anche riservata in alcune situazioni, perché ti puoi trovare a ballare con qualcuno che magari conosci quella sera stessa, no?
2: Assolutamente.
0: Guardarsi negli occhi richiede comunque un'apertura,
1: certo,
0: insomma, anche dare fiducia.
2: Un'intimità. Sembra strano, ma è più intimo di altre cose. Considerate che nell'Ottocento il valzer è stata la prima danza nella quale due persone si abbracciavano, prima non esisteva.
1: Fantastico.
0: Poi sai che c'è, per esempio a me è capitato Simone Calomino, io lo riesco a guardare negli occhi tranquillamente dal primo giorno, però magari ti capita uno che non ti piace tanto, e insomma lì poi l'arte della danza ovviamente maschera un po' il tutto.
1: Angela, verremo a vederti, così guarderemo anche te negli occhi.
2: Ma venite a danzare.
0: Andiamo. Portami a ballare, Simone.
1: Certamente.
2: Ragazzi, è una cosa magica.
1: Ci credo. Angela, grazie veramente di essere stata
2: grazie
1: con noi a Radio 2 Summer Club. Alla prossima occasione. E intanto, Bea Rich.

0: con Rich ci porta alle 11.34 al Radio 2 Summer Club, dove dopo aver parlato del club delle danze ottocentesche stanno arrivando le vostre cartoline sonore dall'Italia. Sentiamo un po'.
1: Belandi, Jody e Simone, ve mando a cartolina da Ponte Invrea, provincia di Savona.
0: Sì.
1: Mi sono Massimo, faccio Opustin, un portalettere.
0: Opustin.
1: Ve saluto, ve mando tanti auguri per la trasmissione e auguro una buona estate a tutti. Ciao Massimo di Stella.
0: Grazie Massimo. Grazie.
2: Inviateci le vostre cartoline sonore al 3487 300 200. Cosa state facendo in 20-30 secondi? Fatelo nel vostro dialetto.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
1: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09 euro.

0: ed è un'estate a ritmo di flamenco, quella di Noemi, che abbiamo ritrovato con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?
1: Ma lo invece stai chiedendo?
0: No, stiamo chiedendo cosa state facendo ora.
1: Esatto, ma come? Come glielo stiamo chiedendo?
0: Nel vostro dialetto.
1: Ma sei bravissima, Giulia Livernini, capisco perché fai la radio. Allora sentiamo.
0: Ti ringrazio.
1: Figurati, cara. Sentiamo
0: un po'.
1: Sto,
0: guarda, c'ho una frase qui che
1: non la dire. Non la dire, sentiamo la cartolina sonora di Lilla. Allora.
2: Io sono Lilla, buongiorno. Faccio la babysitter. A sto minuto vicinigia è una vicinetta. Stai giocando? Che so cose. C'è un mezzo frisco, si sta veramente di Dio. Ah. Ciao picciotte. Mi dispiace per viaggio che sei in città.
1: Ti dispiace per noi che siamo in città e che dobbiamo fare, Lilla? Purtroppo è così. C'è anche Elena da Brindisi, la vogliamo
0: sentiamo.
1: Sì.
3: Ha già fatto la spesa.
1: È brava.
3: E mo sta cucino piccrai.
1: Piccrai.

0: E come ti richiamava a pranzo o a cena?
1: Figlio, ma perché lei era mia nonna, era di Filadelfia.
0: Addirittura, dai.
1: Provincia di Vibo Valentia.
0: Vedi, si scoprono gli altarini. Sì. Ma senti, dimmi. Simone Calomino, ma cosa mangiava la nostra ascoltatrice? Che non ho capito.
1: E chi lo sa?
0: Io non ho capito. Vabbè, comunque andiamo avanti.
1: Facelo sapere. Patti, che ci dici, Patti? Sentiamo.
2: Ciao. Sono la Patti.
1: Ciao, Patti.
2: Cosa che so di fare? Passo a golf, so di fare poesie dentro le case delle famiglie. Un caldo becco, però mi fasi compagnia. Grazie, Fioi. Ciao. Patti da Venezia.
1: A Venezia.
0: Dove la spesa costa due spicci.
1: Patti, ti veniamo a trovare. Comincia a pensare dove portarci. Ah, cara la mia Giodia Livernini, le cartoline sonore bellissime che i nostri ascoltatori continuano a mandare al 348-7300-200. Fateci sapere, per cortesia, cosa state facendo nel vostro dialetto.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark su Radio 2. Questa mattina abbiamo parlato del club delle danze dell'Ottocento, ma anche noi di Radio 2 Summer Club non vogliamo essere da meno, e allora diamo i consigli del saper vivere di donna Letizia.
1: Il dancing. Nel dancing si va in coppia o in comitiva. Una volta si raccomandava alle signorine per bene di regolare la distanza con il cavaliere in modo tale che tra loro ci fosse sempre lo spazio di un biglietto da visita. Oggi lo spazio di un biglietto da visita non esiste nemmeno tra una coppia e l'altra. Limitiamoci a ricordare che un chic to chic troppo adesivo può essere fonte di imprevedibili conseguenze. A un'amica in un dancing di Napoli era stato presentato un distintissimo signore che ballava bene ma stringeva molto. A un certo punto le parve che esagerasse, si era messo a mordicchiarle un orecchio. Staccatasi bruscamente da lui, chiese di essere riaccompagnata al tavolo. Il signor ubbidì, si accomiatò alla brastrette e dileguò immediatamente. La signora si toccò l'orecchio dolorante. Un orecchino di smeraldi era sparito.

0: Mets con Shirley Bassey, Dame Shirley Bassey per cortesia. History Repeating, io adoro Shirley Bassey, mi piace quando canta Goldfinger, te la ricordi?
1: Certo,
0: 007
1: me la ricordo.
0: La cantava pure in italiano lei. Ah, la vita, che cosa di più bella esiste al mondo? Bellissima.
1: Bello, bello anche bellissima. Così la tua interpretazione in queste battute finali di Radio 2 Summer Club. Ovviamente in tanti ci chiedono il saper vivere di Donna Letizia, ritornerà in una delle prossime mattine, ma ora abbiamo ancora delle cartoline sonore da condividere con voi.
0: E qua c'è Imma da Napoli, sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Imma da Napoli, ha giocato per 5 creature che escono dal campus estivo a Luna.
0: Sì.
2: E mo mi sto mangiando una bella parcoca di quelle là nostre bellissime. Un po' di caffè per tirarmi su e poi si continua. Ciao.
0: Ciao Imma, mandaci una percoca, va. C'è anche Luca.
3: Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. Io chiamo da Catanzaro.
0: Ehi.
3: E cosa sto facendo? Ve lo dico prima in italiano. Sto andando nel mio orto perché è scoppiata la tubatura.
0: Okay.
3: Ossia, sta vivendo un cialurto che mi è scattato un tubo.
0: Mannaggia.
1: Sta vivendo un lutto praticamente, ha detto? Lutto?
0: È scattato un tubo.
1: Sto vivendo un lutto perché mi si è rotto un tubo.
0: Ok.
1: Comunque, in ogni caso, voi, se possibile, mandateci anche la traduzione, così non possiamo sbagliare.
0: Sì. Comunque, chiude questa sequenza Rosaria che ci dice giustamente così, senti un po'.
4: Ah, belli. Voi siete simpaticissimi e la musica è fortissima. Purtroppo non posso stare tutta la mattina a ascoltare a voi. Mo me devo buttare nella canicola. Ciao.
0: Ma come, Rosy? Ma così? Ma ci fai chiudere
1: così? Ci abbandoni così. Nella canicola, che vuol dire? Nel traffico.
0: La canicola è la gallaccia che c'è sta Roma.
1: Nel caldo, nel traffico di Roma, non solo di Roma. Ci sono i Negrita, Magnolia.

0: Un saluto. Non sto vivendo un lutto. Ma io sono Luca, quello di prima. Luca. No, in realtà sì. Sta vivendo un saluto. Ah. Non sto vivendo un lutto. Ah. Per così
1: per fortuna,
0: poco. Ossia,
1: per
0: si è allagato tutto, però sti cavoli.
2: Avevamo capito male.
1: E con questo noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani, sempre alle 10.30 qui su Radio 2. Tra poco Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi.
2: Giustissimo, salutiamo Elena Russo, salutiamo tutti quanti quelli che collaborano alla Radio 2 Summer Club. A domani.
1: Ciao.

0: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
1: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene. 2-2.
2: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
3: Generazione Radio 2.
4: Buongiorno e benvenuti in questo caldo mercoledì d'estate, ma con noi è fresco, fresco di notizie, di sorrisi.
5: Che bella introduzione.
4: Sì,
5: bella
4: Mario Benedetto
5: e Nicola Angelozzi, Generazione Radio 2.
4: Siamo proprio noi, con voi fino alle 13.30, tutta la settimana, metà settimana.
5: Dal lunedì al venerdì, sì. Fino a venerdì. E perché? Perché di generazioni si parla, si deve parlare, si continua a parlare tutti i giorni. Anzi, a volte posso dirti, se ne parla anche un po' in modo inconsapevole. Quando si sblocca un ricordo, quando si... Esatto, c'è chi sta sbloccando anche dalla regia con le nostre solite certezze guidati da Leo Sinibaldi, però c'è il nostro... Anzi, adesso non spoilero, c'è un ospite segreto mascherato che sta dando delle indicazioni generazionali, diciamo così, perché oggi parliamo proprio di cosa, Nicole?
4: Oggi avremo tanti ospiti, parleremo di arte, di geopolitica, ma soprattutto di generazioni, come si sentono le varie generazioni.
5: E anche le nuove, a volte dal digitale, ma spesso ammantate di solitudine. E la musica rimedia, la musica è Radio 2, stiamo insieme, ascoltiamo.

0: sotto sotto Aiello dell'album Scorpione uscito da poco. Tra l'altro lui è di Cosenza ed è stato a Radio 2 Live, il concerto, il super concerto di Radio 2, il primo concerto.
1: Il ricordo di Rino, il mitico Rino Gaetano, insomma, sì, che a proposito di generazioni ne ha attraversate tante musicalmente.
0: Dobbiamo parlare di una cosa importante, perché secondo uno studio recente, 8 ragazzi su 10 appartenenti alla generazione Z, quindi quella che io rappresento in modo mio, hanno affermato di aver provato sentimenti di solitudine nell'ultimo anno.
1: Torna, vedi questo tema? Cioè, torna perché è un po' il paradosso che abbiamo già citato: tanto connessi, poco insieme?
0: Sì, esatto, perché in realtà sentirsi soli e infelici sono anche il 72% dei millennial, quindi in questo caso
1: come noi,
0: sì, il 60% della generazione X e il 45% dei baby boomer,
1: quindi anche più grandi.
0: Un po' tutti, una cosa che riguarda tutte le generazioni in modo diverso, secondo me viene affrontata in modo diverso.
1: Allora, c'è chi dà delle letture e qui magari chi all'ascolto si può riconoscere o meno, ci sono gli studiosi che dicono sono state messe al centro le scadenze, le esigenze appunto di arrivare a fine mese con facendo i conti, ecco, con le spese da fare, le scadenze varie, e si è messo da parte l'aspetto relazionale, quindi si sono coltivate meno le relazioni, forse il tempo, Nicola, a disposizione per le relazioni è stato splittato anche col digitale, che le ha un po' allentate. E qui
0: secondo
1: non vogliamo,
0: me, più che allentate,
1: come dire,
0: le ha velocizzate, tutto
1: quindi
0: più veloce,
1: più relazioni,
0: cioè,
1: in meno tempo, più in superficie.
0: Sì, abbiamo più relazioni con tante persone, però in realtà relazioni di quelle solide,
1: autentiche. C'è un modo però, è vero, c'è un modo per essere felici, piccoli consigli vedremo tra poco appena avremo ascoltato la nostra musica. In questo caso abbiamo Can't Feel My Face.

0: Can't Feel My Face The Weeknd qui a Generazione Radio 2. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi è un ospite, è arrivato qui negli studi di Via Asiago.
1: Sì, grazie professore Jean-Pierre Darnit, che è esperto di geopolitica. Ebbene sì, perché lo vedete appunto sul canale 202 e lo ascolterete a breve appunto, cari ascoltatori. Perché? Perché parlavamo, professore, della solitudine delle generazioni, anche delle nuove. Di certo siamo in un mondo iperconnesso e interconnesso, e le questioni, diciamo, di connessione internazionale e geopolitica devono essere anche portate all'attenzione delle nuove generazioni. Ecco, lei vede nell'ambito anche del suo insegnamento una sensibilità e una modalità per trasferire e far capire come funziona il mondo oggi, per usare un po' fare una domanda da un milione di dollari?
2: Allora, c'è tanta voglia, tanta domanda. Io insegno in Francia, insegno in Italia, ho sempre avuto dei ragazzi che chiedono tantissimo e poi seguono molto bene. Io però faccio una battuta: già parlare di geopolitica invece che di parlare di relazioni internazionali, certo, è un po' un problema,
1: certo,
2: perché la geopolitica per tutti così, uno dice invece la geopolitica, se uno la va a studiare, è una programmazione di interessi su basi territoriali, è già un'interpretazione, certo, che per me è problematica. E anche in Italia qualche editoria ha spinto molto su queste interpretazioni, che magari in termini più tranquilli, più di politica, più di relazioni internazionali, non spieghiamo in altro modo, ecco.
1: E quindi partiamo da questa distinzione, Nicole, che magari anche le nuove generazioni non conoscono, no?
0: Sì.
1: Quindi anche...
0: spieghiamo bene qual è questa distinzione tra relazioni internazionali e geopolitica.
1: Allora, e perché pesa oggi, perché professore? Pesa perché oggi? Una risposta forse ce l'avrei, però chi meglio di lei?
2: La geopolitica è una scienza che si viene creata come coscienza territoriale di regimi, spesso imperiali, regime fascista in Italia, ma anche risale soprattutto alla Prussia, e quindi ha una visione di politica che noi esperti chiamiamo realista, dove uno dice: io c'ho i cannoni, c'ho il territorio, invado, mi faccio quei rapporti di forza. Okay. E la geopolitica storicamente aiuta chi pianifica queste conquiste o rapporti di forza, oppure pensa il mondo è così, mentre insomma, quando parliamo di politica internazionale in modo un po' più neutro, studiamo le dinamiche, certo dinamiche fra paesi, ma anche dinamiche delle organizzazioni internazionali, delle aziende, delle migrazioni, e quindi tutto questo rimando poi a dei concetti politici un po' diversi. Non è che per forza deve essere a conquista con le armi, no, sono dinamiche,
1: le ricerche
2: che sono
1: di
2: anche
1: equilibri, di equilibri alle quali contribuiscono le organizzazioni internazionali. Su questo è poi interessante e sentire cosa ne pensa Nicole. Però sento, caro professore, una crescente attenzione degli studenti e delle nuove generazioni per le organizzazioni internazionali, anche come sbocco lavorativo. È un'opportunità effettiva e crescente in questo mondo connesso.
2: Sarebbe bello se fosse possibile. La mia battuta è che siamo in una fase dove il multilateralismo viene molto attaccato, anche attaccato dall'involuzione, quindi dall'evoluzione negativa degli Stati Uniti d'America. La democrazia americana sta andando un po' così di lato, chiamiamolo così, e quindi però questo si risente molto, ma siamo speranzosi. E abbiamo bisogno di un mondo regolato anche delle Nazioni Unite e dalle varie agenzie e via dicendo.
1: Devo
2: e quindi...
1: dire che storicamente, professore, io qua sblocco un ricordo da studente, perché ho sempre amato le organizzazioni internazionali,
0: sì,
1: se tu vedi anche le missioni nobili che hanno, no? Quindi le operazioni di peacekeeping, però purtroppo nelle dinamiche tra stati è sempre stato difficile storicamente inserirsi.
2: Ma allora,
1: per loro
2: non esiste un mondo perfetto, perché non è che siamo nel governo mondiale, come dire, dell'età di cristallo, dove ci sarebbe una specie di parlamento mondiale tipo Star Wars, cioè il Senato della Galassia.
1: No, il Senato della Galassia.
2: No, il Senato della Galassia. Scusate, questo è un riferimento da vecchio, però l'ho fatto lo stesso. Cioè,
0: il Senato della Galassia. Parliamo di generazioni, quindi non esiste vecchio
2: vabbè,
0: nuovo.
2: Esatto. Star Wars è un vecchio film che qualcuno può vedere. Comunque.
1: Allora, sul Senato della Galassia, professore, le chiediamo di rimanere con noi, perché qui c'è musica galattica, Generazione Radio 2. Le ascoltiamo e ripartiamo proprio da qui a queste immagini e coinvolgiamo i ragazzi in questo racconto.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. Boogie's in my soul, Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, e qui abbiamo in ospite il professore Jean-Pierre Darmi, un esperto di geopolitica.
2: Anche una pronuncia ottima, devo dire. Vede le nuove generazioni, come dire, super.
3: La verità è che bisognerebbe pronunciare l'S alla fine, perché io sono occitano.
1: Quindi Jean-Pierre Darmi.
3: E da noi usiamo questa pronuncia.
1: Io da francese, cioè, avendo studiato francese, la S non è più
3: variegata di quanto sembra. Io, per me l'identità francese, l'identità imperialista, ci hanno conquistati, ci hanno imposto la loro lingua, insomma io vengo dalle lingue doc, non sono qua oggi per parlarne,
2: però. No, certo, è chiaro.
1: Però è importante, Darnis. Professore, volevo chiederle proprio, ma come le generazioni, come ad esempio la mia generazione Z, si sta avvicinando sempre di più al mondo della geopolitica, qual è una strada giusta che possiamo percorrere?
3: Ci sono le strade ovvie, i percorsi di facoltà di scienze politiche con indirizzi di relazioni internazionali, vari, problematiche europee.
2: Anche in lingua inglese c'è un'offerta crescente.
3: Anche in lingua inglese esiste, ce l'abbiamo la LUIS, dico c'è perché ne insegno anche lui, però.
2: Anche in Nizza, lei tra l'altro.
3: Insegno anche a Nizza abbiamo anche dei doppi diploma con l'italiano. No, lì c'è un'enorme offerta. In Italia vanno anche molto i modelli United Nations, quindi questi momenti nel quali i ragazzi giocano il ruolo di rappresentare un paese, qualcuno.
2: Questo
3: va
2: è molto interessante. Sì. Sono delle, per spiegarlo a chi ci ascolta, sono delle simulazioni come se si facesse parte di quell'organizzazione internazionale.
3: Esattamente.
2: Quindi si è membro e si è chiamato a intervenire, quindi si simula e si capisce anche il lavoro poi.
3: E uno deve medesimarsi, nella posizione del paese che rappresenta, che ne so, Botswana, la Svizzera, insomma, non è banale. Dopodiché la cosa che vorrei dire così è che a tanti piace, ma non è che tutti faranno o il concorso in diplomazia, che è molto duro e sono pochissimi ogni anno che lo vincono, o che saranno operatore per le ONG, o che diventeranno inviati speciali, grandi reporter in zone di guerra. Cioè, queste sarebbe, oppure colleghi miei che insegnano relazioni internazionali all'università. Questo sarebbe il sogno, e lo capisco, però la realtà è che poi alcuni di molti di questi ragazzi andranno dopo in aziende con aspetti internazionali. Ecco, questo è un po' la realtà.
2: Ma prendendola, professore, anche dalla parte di chi insegna, e lei lo sta dicendo con grande onestà intellettuale, quindi pensate al vostro futuro, partiamo dal lavoro che potrà garantirvi quello studio, e scegliete uno studio conseguente, coerente con la vostra passione. Ecco, anche per i giovani ricercatori, per nuove leve anche che si occupano di formare nuove generazioni, ecco, che tipo di mercato si trova in questo scenario?
3: Io dico che c'è un mercato molto forte in Europa, e l'Europa può anche essere italiana, perché in tutte le pieghe dei programmi della Commissione, dei negoziati tecnici, delle posti in gioco sulle nuove tecnologie, richiedono competenze internazionali, richiedono di interagire con Bruxelles, richiedono lobbying, richiedono delle capacità fantastiche, e lì è un mercato in fortissima espansione. Se poi uno lo allea con altre competenze anche tecniche, ancora meglio. Quindi quello davvero io lo consiglierei, avere quest'idea di entrare nei meccanismi europei, di diventarne un specialista, questo realmente paga.
1: Sì. Quindi studiare, essere consapevoli, questa è una delle cose principali da fare.
2: E può anche dare soddisfazione, perché entrando in questo sistema si può, devo dire, dare il proprio contributo a cambiare degli equilibri che oggi
3: uno lo può anche interpretare in modo territoriale nelle varie regioni italiane, che ad esempio fanno progetti europei, e poi uno va a Bruxelles, cioè parte da lì, ma da lì ci sono poi tutta una serie di cose aziendali, istituzionali, fichissime.
2: Esatto, per dirlo accademicamente, fichissime. Senta, professore, le chiediamo solamente di riascoltare un altro brano con noi, poi commentiamo. Sono arrivati appunto dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, prima di salutarla, e la ringraziamo intanto, perché su questo fighissimo vi lasciamo la nostra musica e rientriamo qui.
4: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: amare insieme a te.
1: Baciamoci, Eugenio in via di gioia, ma siamo ancora qui col nostro professore Darnis.
2: Esatto.
1: Giusto, la S si pronuncia.
3: E... Occitana d'onore, la facciamo.
1: Esatto, parliamo proprio di generazioni, di geopolitica, come avvicinarsi alla geopolitica, ma nel fuori onda parlavamo proprio di una cosa, di specializzarsi in qualche lingua e soprattutto
2: sì, esatto,
1: in qualche
2: cioè
1: settore.
2: La scelta può essere o ampia, giustamente Nicole, quindi o si fa un corso che lascia tante porte aperte, oppure si va su un segmento di mercato, cioè
3: se uno
2: tedesco,
3: si interessa, come
2: cinese,
3: dire, esatto, alla vita internazionale, il secondo passo è di parlare almeno una o due lingue che non siano l'italiano, perché parliamo oggi in Italia,
2: sì,
3: e quindi poi di interagire con queste lingue. Ovviamente viene subito l'inglese, ma l'inglese ormai è una lingua globalizzata, però è molto interessante dopo parlare una lingua meno diffusa per avere una capacità un po' originale. Però
1: tipo, qual è la lingua più originale da poter studiare?
3: Ma no, ma uno che parla i dialetti dell'Asia centrale i dialetti afghani può fare certe cose.
2: Ha un mercato.
3: Però
2: diciamo,
3: bisogna stare attento, perché alcune zone sono pericolose o alcuni paesi, ad esempio, che ne so, arabo-musulmani, ad esempio, non è che facilitano il lavoro delle donne.
2: L'ingresso, certo.
3: E quindi uno quando si innamora, ad esempio, della lingua russa, ma che considera che la Russia è una dittatura e che noi non ci mettiamo piede,
2: questo è interessante, professore, perché riavvicina le nostre scelte di studenti a quelle poi di professionisti del futuro, e quindi capire la nostra scelta al di là della nostra passione su che teatro ci porta. Però qua chiedo, per chiudere, caro professore, a un giovane, se riavvolgiamo le generazioni, il nastro delle generazioni, visto che lei è molto chiaro ma anche molto smart, diciamo cool, direbbero. al giovane Jean-Pierre Darnis chiederei che cosa vuoi fare oggi come lavoro, come percorso di studio e percorso di vita, e al grande Jean-Pierre Darnis chiedo, lo rifarebbe?
3: Ah, io quello che ho fatto lo rifarei, perché io comunque mi sono innamorato dell'università. Sono andato all'università, ho fatto scienze politiche e ho subito, scusate,
2: che è un'ottima facoltà, possiamo dire che viene trattata un po'
3: ma
2: più delle
3: poi
2: porte.
3: Poi io ho aperto un accordo Erasmus, nel senso che io nel lontano, scusatemi, 91, sono stato il primo studente mandato dalla mia università di Tolosa in Erasmus all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scienze politiche. Okay. Io non sarei qua oggi se io non avessi fatto l'Erasmus nel 91-92, tra l'altro il 92 in Italia e quello che io ho vissuto a Milano all'epoca non era banale, ecco.
2: Sì, sì, no, è chiaro, perché l'Erasmus, ricordiamo che poi è un'opportunità ancora aperta, sì, e che come esperienza di vita
3: è fantastico,
2: insomma, formativa.
3: È uno strumento che va colto e basta. Uno va nell'Unione Europea, in un altro paese, riceve una borsa, certo quello che è, ma comunque una borsa.
1: Però è un'opportunità.
3: Ma sì.
2: Anzi, forse Jean-Pierre Darnis di oggi ne avrebbe fatto più di uno.
3: Ma ne ho fatti due.
2: Ne ha già fatti due.
3: E uno tra gli studenti oggi hanno diritto a farne due. Ne fanno uno della triennale e uno della magistrale. Quindi, no, io già ne ho fatto due. Sì.
2: Dove l'ha fatto?
3: Io l'ho fatto a Roma in un ente di ricerca.
2: Ah, ottimo, bene. Professore, grazie.
1: È stato
2: grazie,
1: un piacere averla
2: per
1: qui con noi. Vieni a trovarci più spesso.
3: Va bene,
1: qui.
2: Parleremo magari di un terzo Erasmus, perché non di qualche esperienza in più. Grazie di cuore a Jean-Pierre Darnis per i suoi consigli e grazie chiaramente a tutti voi per l'ascolto. Speriamo che siano stati utili. Adesso c'è un ascolto importante. Nicola.
1: Sì, adesso le notizie del GR e noi torniamo tra poco con la musica e con Generazione Radio 2.
4: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: 2-2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno da Fabiana Cofini. In apertura la vicenda di Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto dopo una condanna per adulterio emessa dalle autorità egiziane e impossibilitata a lasciare il paese con la figlia di 3 anni. La donna è stata fermata nuovamente dalla polizia del Cairo per poi essere rilasciata grazie all'intervento della diplomazia italiana.
4: Diverse ore all'interno di una caserma della polizia egiziana, la paura di un nuovo arresto, lo spettro di perdere l'affidamento della figlia Aisha, poi l'intervento del ministro degli esteri Tajani, il suo immediato rilascio e il ritorno a casa con in braccio la bambina. Sono stati momenti di apprensione per la sorte di Nessy Guerra, la 27enne di Sanremo, al centro di una lunga battaglia giudiziaria con l'ex marito Tamer Ramuda per l'affidamento della piccola. Secondo le prime indiscrezioni, c'era un ordine esecutivo delle autorità del Cairo che consentiva al padre di vedere la figlia. Si temeva che fosse uno scamotage per trattenere ancora una volta in cella la 27enne, ma con lei è rimasto sempre accanto l'ambasciatore Agostino Palese, in costante contatto con la Farnesina, che ha poi ottenuto il rilascio. Nessy è quindi ora a casa, ma la sua vicenda è tutt'altro che conclusa. Lei infatti vive in una località segreta per nascondersi dall'ex marito. Tamer l'ha denunciata per adulterio, ritenuto un grave reato in Egitto, e Nessy è stata condannata in primo e secondo grado. Adulterio che però non ci sarebbe mai stato, le testimonianze portate dall'uomo sarebbero frutto di violenze, ricatti e corruzione, violenze subite anche dalla stessa Nessy. L'uomo inoltre è stato condannato in Italia per maltrattamenti nei confronti di un'altra donna ed è stato denunciato dal viceconsole Orazio Gioacchini per un tentativo di aggressione. Il governo, ha precisato Tajani, è al lavoro per riportare Nessy in Italia. Giuseppe Lisi, GR2.
3: Avviso di garanzia per il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta sull'agenzia delle escort di Cinisello Balsamo, che secondo le accuse organizzava serate e party per i clienti, soprattutto calciatori. Bastoni, allora 21enne, avrebbe avuto un incontro sessuale con una 17enne. Quest'ultima tuttavia nega ogni rapporto. Il terremoto in Venezuela. Sono quasi 2000 le vittime accertate del doppio sisma che una settimana fa ha colpito l'area nord-occidentale del paese. Il bilancio dei feriti è di 10.000 circa, quasi 59.000 gli edifici crollati, ed è sempre più emergenza umanitaria per i corpi accatastati in strada o nell'ex magazzino di grano al porto di La Guaira. Il sistema sanitario è ormai al collasso. L'ONU denuncia anche la grave carenza di cibo, acqua e rifugi. Voltiamo pagina. I lefebriani hanno ignorato l'appello di Papa Leone XIV e hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma della Chiesa Cattolica. Siamo accusati di non amare il Papa, ma siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X nell'omelia della Messa. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe arrivare già in giornata. E ora parliamo di saldi. Conto alla rovescia per l'inizio degli sconti estivi. Partono sabato 4 luglio nella maggior parte delle regioni, ma le promozioni di fatto sono già iniziate. Più di un terzo degli italiani ha infatti già acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale.
5: Ad acquistare in anticipo è soprattutto il mezzogiorno. Prima dell'apertura dei saldi ha già comprato il 42% dei potenziali acquirenti, il 33% al nord, il 32% al centro. Un fenomeno diffuso rilevato da Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, che misura per la presidente Francesca Recine un sistema da rivedere. Troppa concorrenza sleale, la giungla degli sconti online, i negozi di prossimità penalizzati da chi anticipa gli sconti nonostante i divieti di legge nei 30 giorni precedenti. Sullo sfondo un comparto in sofferenza. Tra il 2009 e il 2025 hanno chiuso 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. I negozi indipendenti, che restano la metà dei punti vendita, oggi pesano il 20-25% del mercato. Negli anni 80 erano al 75%. Paola Nania, GR2.
3: Ora il meteo. L'ondata di caldo sull'Europa va scemando e anche in Italia si attenua la morsa dell'afa. Oggi le città col bollino rosso sono ancora 21, ma domani saranno solo 2. A determinare il cambio di temperature, una perturbazione già arrivata al nord e che domani scenderà anche al centro-sud, portando con sé temporali anche violenti. Lutto nel mondo della musica. È morto il cantante Victor Willis, frontman dei Village People, lo scrive la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati. Victor si è spento martedì 30 giugno a seguito di una breve ma aggressiva malattia. Si chiede rispetto per la sua privacy, si legge sulla pagina ufficiale. Willis era nato il 1 luglio 1951 a Dallas. Uno dei loro brani più noti, YMCA, viene usato da Trump quasi in ogni evento pubblico. Ancora musica, approda stasera all'Auditorium Parco della Musica di Roma per l'unica data italiana il tour di Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, un vero show che vedremo per la prima volta in Italia con Danny Elfman, geniale autore delle colonne sonore di tutto il cinema di Tim Burton e non solo, in uno spettacolo sinfonico con orchestra e proiezioni.
6: Hi everyone, I'm Danny Elfman.
7: È Danny Elfman che di volta in volta darà voce a Beetlejuice, il Jack di Nightmare Before Christmas, ad Edward Mani di Forbice, tutti personaggi gotici e oscuri creati da Tim Burton, ai quali la musica di Elfman ha dato l'anima.
8: What's this? What's this? There's color everywhere.
7: Un'alleanza geniale che si ripropone anche nel Danny Elfman's Music from the Films of Tim Burton, in cui il compositore sarà con le immagini sul grande schermo scelte proprio da Tim Burton. Elfman, vincitore di Grammy, di Emmy, candidato agli Oscar, ha dato voce e sentimenti a strane creature, spose cadavere e bambine strambe come Mercoledì, musica come emozione che ha contribuito a creare l'immaginario Burton, popolato di adorabili outsider. Miriam Marti, GR2.
3: La linea va a Generazione Radio 2, il prossimo GR2 alle 13.30, più tardi.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
11: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte, Jovanotti, DNA, che tra l'altro abbiamo visto insieme sul palco di San Siro il 27 giugno, ma qui insieme abbiamo un amico di generazione, Fabrizio Bosi, gallerista ed esperto di arte moderna e contemporanea. Benvenuto. Grazie. Fabrizio.
1: Benvenuto a Generazione Radio 2.
2: Grazie.
0: Partiamo subito da un concetto che secondo me è importante dire: l'arte è emozione, accessibile a tutti, ma soprattutto alle generazioni, no?
2: Parli di una cosa a me grata, tre generazioni, io sono in terza generazione, faccio questo lavoro con
1: quindi di famiglia.
2: Sì. Mio padre e
1: perché
2: mio nonno.
1: Solitamente tra la terza e la quarta generazione c'è sempre un momento critico, quindi
2: mi auguro che le mie figlie
1: invece tu stai andando come dire,
2: sì, assolutamente
1: stai portando avanti un bel progetto artistico, diciamo.
2: Sì, sì. Seguo, come diceva Nicole, l'emozione. Non lavoro mai contro me stesso. E l'emozione non nasce mai dalla testa, ma nasce dalla pancia. E io, quello che mi ha insegnato mio padre, vai dove ti porta sempre quello che senti. Rispetto alle nuove generazioni, dico sempre che l'accessibilità oggi all'arte è fondamentale e non dobbiamo aspettare che i giovani arrivino o vadano in un museo, perché oggi abbiamo mille possibilità, soprattutto in una nazione che è l'Italia.
0: Sì, certo. siamo fortunati.
1: Tu dici, al di là del museo come luogo fisico, anche le incentivazioni che esistono, ci sono delle esperienze da fare proprio, cioè,

0: ci sono mille possibilità, soprattutto all'aperto. Oggi non aspettiamo. L'arte compie il suo atto quando il giovane, il ventenne, va all'università e tira sulla testa perché si ritrova un murales davanti a sé. A Napoli, così, un nome qualsiasi che può essere Banksy, con la Madonna con la pistola. Andare, per esempio, in quella meravigliosa opera di Land Art che abbiamo a Gibellina in Sicilia.
1: Sì, meraviglioso.
0: Il cretto di Burri. E lì diventi parte.
1: Fai parte proprio delle...
0: No, è una sorta di performance, camminare attraverso, far parte, partecipare all'opera d'arte stessa. E queste sono mille possibilità che il giovane ha oggi per far parte dell'arte, non solo goderla.
2: Sì, no, è chiarissimo le dici, perché poi si può trasformare, adesso non so qual è il tuo punto di vista, a proposito anche di passaggio generazionale, può diventare anche un'opportunità lavorativa l'arte da questo punto di vista? Per te, tu sei testimonianza di questo, cioè porti avanti da anni un'attività che ancora oggi, diciamo, vede generazioni coinvolte ma ancora più coinvolgibili sulla base di quello che dici.
0: Assolutamente sì, ma così come mi ha insegnato mio padre, è quello che sto facendo con le mie figlie, vai dove senti.
1: È fondamentale avere una passione.
0: Assolutamente, ma l'arte è come la vita, tu non farai mai una cosa che andrà contro te stesso e non sceglierai mai un'opera d'arte che sia, che non parlo di costo, di valore economico, ma non ti metterai mai un'opera d'arte in casa se non la senti, se non ti piace.
2: Questa è molto una filosofia.
0: Certo è che se dietro poi ci abbiamo un interesse e iniziamo a studiare il perché Fontana tagliava la tela.
2: Potremmo
1: fare un po' di puntate.
2: perché tagliava? Perché c'è una spiegazione. Ci sono diverse interpretazioni a livello critico.
0: Pensate che quando tutti erano classicisti figurativi, lui, 1954, immaginate che momento, lui inizia a tagliare la tela perché lui voleva fare. Semplicissimo. Voleva far passare la luce attraverso.
1: Wow!
0: Perché lui.
2: Però posso dire, a volte il genio si nasconde veramente in aspetti molto semplici, basici. Però no, poi l'arte è quello che piace, come dici tu, e che sentiamo la musica e proseguiamo a parlare appunto con il nostro Fabrizio di arte ed emozione.

0: A Generazione Radio 2 abbiamo con noi Fabrizio Bosi, gallerista, esperto di arte moderna e contemporanea, e non solo.
1: Caro Fabrizio, appunto, ci stai raccontando, anche appassionando all'arte, facendo appassionare nuove generazioni, definendolo come un mondo appunto accessibile. Ci sono generazioni di arte e di artisti, generazioni di gusti, anche io ti dico un po' da boomer, la mia, nel senso... La
0: non
1: Pietà di Michelangelo.
0: Sei millennial.
1: No, sono millennial. Boomer, fra un po'. La tela tagliata. Adesso io sono molto sensibile, e tutti noi molto sensibili. Però qua ci dividiamo sicuramente in due, diciamo, curve. Perché, sinceramente, a me, cioè, i brividi, cioè la Pietà di Michelangelo, qualche brividino in più forse me lo fa venire. Sono due concetti, diciamo, di interpretazione e di accessibilità diversa.
2: Beh, fatto il boomer dell'arte.
1: Siamo a Generazione Radio 2, serve.
2: Il boomer dell'arte non è male. Basta leggere veramente un piccolo paragrafo su Fontana e quello che ha portato la trasformazione Fontana. Abbiamo parlato prima di Burri. Sono i due personaggi, i due artisti che hanno cambiato l'arte moderna del Novecento. Totalmente. Tu mi metti sulla bilancia Caravaggio, metti sulla bilancia altri artisti che sono... Ma è lo specchio dei tempi. Okay. Fontana in quel momento, lo spazialismo, lui apre perché...
1: Ha semplificato, l'uomo, diciamo, sulla luna. Si può dire?
2: Ha complicato, secondo me. Perché ha complicato, in realtà.
1: Si è capito, scusa, io da che parte sto,
2: sì,
1: però
2: sì,
1: non
2: si
1: voglio...
2: È capito. Però nel momento in cui tutti vanno da una parte e lui continua, insiste a tagliare le tele e apre comunque... Una voragine nel mondo dell'arte, io lo trovo straordinario perché, e permettimi di dirlo, di fare un po' il sofista, arte concettuale. La stessa parola lo dice, parte dal concetto, non parte più da un'immagine.
1: Esatto, ma a proposito di concetto, qua appunto sentiamo che cosa, perché Nicola ha fatto una bella riflessione su questo mentre appunto ci confrontavamo, però chiediamo anche al 3487 300 200, cosa ne pensa chi è all'ascolto, che domanda farebbe appunto un esperto d'arte e qual è la sua posizione, se più complessa o semplificata, diciamo così, generazionalmente.
0: Sì, che poi
1: però ci sono dei nomi e sono incontrovertibilmente dei nomi che sono artisti allo stato puro per tutti.
0: Perché adesso a Palazzo delle Esposizioni c'è una mostra imperdibile.
1: Qui a Roma,
2: la mostra
0: Mario
2: di un
0: Schifano. Esatto. E non possiamo non parlarne.
2: Vabbè, Mario
0: Anche
2: Schifano.
0: Perché Fabrizio ha qualcosa da raccontarci.
1: Sì, del Schifano,
2: Sì, vabbè, una mostra che consiglio a tutti di sbrigarsi perché finisce il 12 luglio. Okay. Voi l'avete vista, io l'ho vista diverse volte. È una mostra antologica straordinaria, è la più completa che hanno fatto in Italia.
1: E che aneddoto è
2: divertente,
1: cioè,
2: perché sapete che appunto un altro nome a caso, che Andy Warhol nel 62 riceve a New York Mario Schifano perché lo va a trovare, ricambia la visita nel 1967 a studio da Mario Schifano, arriva Warhol, giornalisti, televisioni, cioè, immaginate che hype che possa avere Warhol a Roma, e due artisti della pop art, chi americana chi italiana. A un certo punto gli fanno una domanda a Andy Warhol e gli dicono: chi vorresti essere come artista?
1: Se non fossi Andy Warhol,
2: vorrei essere Mario Schifano.
1: Grande orgoglio.
2: In quel momento, telecamera su Mario Schifano, il microfono, e lui fa: se non fossi Mario Schifano, vorrei essere Mario Schifano.
1: Insomma, lo Zlatan Ibrahimovic dell'arte,
2: ma perché lui aveva una visione straordinaria e soprattutto la pienezza di se stesso.
1: Quello che dicevi forse in apertura, e qui si ricollega magicamente, cioè credere, avere quella sensazione, credere nella propria identità. E quindi mi ha colpito in chiusura proprio una battuta, Fabrizio, quello che hai detto: hai visitato diverse volte, hai visto diverse volte quella mostra, ogni volta è un'emozione diversa, è un'esperienza diversa. Questo è anche un consiglio che dai, magari chi si è
2: perché la prima volta che vedi la mostra sei abbagliato e sei emozionato, la seconda volta vedi altre opere. Il mio prof diceva sempre così: due volte se non tre, audioguida e catalogo.
1: Cioè, e questo vale appunto.
2: Scusate se faccio il professore.
0: Vale
1: da un quadro, come dire, che ha una storia fino appunto.
2: Però quello che dico ai giovani e ai meno giovani: entrate nella galleria, il mio spazio è uno spazio, non si deve comparare, ci si deve emozionare. È uno spazio emozionale. E questo è fondamentale, perché ti devi portare a casa qualcosa che ti colpisce. Non devi comprare.
1: Sì, e rimane
0: con le emozioni, che sono quelle che rimangono di più.
2: Quello diciamo dall'inizio.
1: E proprio sull'onda dell'emozione per l'arte, ringraziamo di cuore il nostro Fabrizio.
0: Grazie.
1: Grazie per i tuoi consigli, e ci avrai sicuramente fatto appassionare.
2: Grazie.
1: E continua la nostra passione assoluta per la musica di Radio 2.

0: Brash da Dio, qui a Generazione Radio 2 abbiamo avuto una puntata intensa, ricca di ospiti, dalla geopolitica all'arte si passa da mondi diversi.
1: Esatto, diciamo. Ma sempre all'insegna appunto il confronto tra generazioni e dell'interconnessione, esattamente come mi fanno segno dalla regia. A proposito, abbiamo chiesto appunto vostri pareri e interventi al 348-7300-200, c'è Monica che ci manda questo bel vocale, cara Nicole, che in effetti dà conto e credito a quanto ha detto il nostro ospite Fabrizio Bossi, sentiamo.
2: Michelangelo diceva questo m'arde e questo mi innamora, e per me Fontana è uguale. Io ho fatto la tesi su Fontana all'Accademia Belle Arti tanti anni fa. Io adoro Michelangelo, adoro Caravaggio, adoro tutto quello che volete, ma adoro Fontana. Per me Fontana è stato un genio.
1: Ecco, vedi, quindi c'è una sensibilità, devo dire, anche crescente rispetto a certi, poi all'interno delle generazioni. Credo che con Monica possiamo condividere più o meno la stessa generazione, però ecco, c'è una sensibilità anche per queste nuove forme d'arte, al di là delle tradizionali.
0: Perché io credo una cosa, che l'arte sia veramente, come abbiamo detto, un'emozione, un'esperienza, vederla, viverla con la propria pelle, con i propri occhi, ad ognuno dà un effetto diverso.
1: Questo è importante, ma lo sai, guarda, è arrivato questo messaggio che interpreta i nostri ascoltatori, veramente siete fantastici. Piero, è bellissimo questo pensiero che condividiamo, è un po' anche sull'onda di quello che ha detto Nicole. Vale sempre il pensiero del vecchio Kant: il bello è ciò che piace, il sublime è ciò che esalta e commuove. Quindi bellissimo questo pensiero, appunto, che da Kant arriva dritto a noi e in effetti evidenzia sempre il senso dell'emozione.
0: Sì, vi ringraziamo veramente, perché dal 348-7300-200 stanno arrivando tantissimi messaggi proprio su quello che è la vostra visione artistica.
1: E fa parte anche un po' della vita di oggi, cioè forse si è semplificata, questa semplificazione è frutto anche della rapidità dei tempi, della quotidianità, del ritmo di vita che è cambiato, lo diciamo spesso, Nicole, lo diciamo a tanti livelli e in tanti casi. Oggi c'è un altro ritmo anche per produrre arte e godere di arte. In
0: sì,
1: questo caso.
0: Sì, però quello che secondo me si può dire è che quando si va ad una mostra è bello godersi con il proprio tempo, con i propri momenti, con i propri occhi, un'esperienza nuova, diversa.
1: Sì, diciamo che può essere
0: qualcosa di veramente bello.
1: Sì, una di quelle oasi che ci fa rallentare rispetto appunto alle corse, alla frenesia quotidiana, e è proprio questo, non rallentare, ma continuiamo, saremo tra poco con voi, ci fermiamo un attimo tra poco con Generazione Radio 2.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da
6: Iperceramica.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Material Lover, Sienna Spyro è qui, ragazzi, un via vai di ospiti oggi.
1: Che dire, che ospiti.
0: Non possiamo avere, abbiamo sempre la porta aperta noi. Beh, per amici, non
1: come,
0: amici.
1: Come introduzione è perfetta.
2: Per quello mi sono infilato.
1: Esatto, vedete, chi è appunto collegato sul nostro canale 202 avrà già visto il nostro Barti Colucci, appunto
0: così ti
1: voce,
0: vedi meglio,
1: possiamo
0: Barti.
1: Definirti già storica radiofonica e anche di Radio 2.
3: Sai questo. Che brutto di storia, tipo il passato. Ma hai ragione prof.
1: Ma stavo facendo un po' una geografia del barticolucismo radiofonico.
3: La ringrazio.
0: Il passato non esiste, capito?
3: Brava, il passato non esiste, il presente neanche. No, sono venuto, grazie per avermi ospitato. In realtà c'era la porta
1: c'era
3: aperta,
1: la porta
3: mi sono infilato. Ho detto, vengo voi, ma sai, non è... Per abbassare un po' il livello della trasmissione, visto che avete parlato di arte.
1: Infatti ti lascerei proprio le redini, perché o le radici, stavo per dire.
3: Anche le radici, se vogliamo, sì. Per parlare di cosa? Di cultura?
1: Parliamo di arte.
3: Di arte.
1: Vuoi andare?
3: Guarda, no, a me l'arte piace. Ricordo solo una frase di un grandissimo artista che è Paolo Picasso, e diceva che l'arte è la menzogna tramite cui possiamo conoscere la verità. L'unica.
1: Vero, questo sì è vero, perché è un'alterazione della realtà che ti riporta spesso alla realtà anche come emozione.
3: Esatto, come
1: questo.
3: Sogno, come illusione.
1: Adesso l'altra domanda è, non ti sembra che stiamo facendo riflessioni troppo profonde?
3: Infatti era l'unica, me la sono preparata prima, ora abbassiamo subito il livello.
0: Abbassiamo. Facciamo questa rubrica noi qui a Generazione Radio 2 che si chiama Traduci questo mondo.
3: Traduci sì. questo mondo, sì.
0: E oggi parleremo di fast life, il concetto sì. di fast life, tu sai cosa vuol dire?
3: Io cosa, fast fashion, cioè, la stessa cosa.
0: No, però fenomeno, sai, fast fashion è un fenomeno molto importante di cui si sta parlando moltissimo, diciamo, questa produzione rapida, veloce di...
1: Sì.
0: di
1: le mate, mode che sì, si succedono rapidamente, poi tornano, ma si succedono rapidamente.
0: Invece il termine fast life si riferisce comunemente a uno stile di vita caratterizzato da un ritmo rapido, da
1: veloce,
0: sì. da
3: ansioso, diciamolo pure, ansioso, sì. se vogliamo, no?
0: Non proprio ansioso, no. ma di attività intense, capito? Intense. Fai tante cose,
3: multitasking, diremmo,
0: sì,
3: vai.
0: Sì, ecco. Tu hai un po' uno stile di vita
3: indotto,
0: fast.
3: Cioè vorrei essere un po' più lento, però
0: indotto è bellissimo.
3: Per quello che facciamo, sei indotto a essere multitask e essere veloce, no? Tra la radio, sì. la famiglia, i figli, insomma, tutto quello che c'è da fare, inevitabilmente sì. Tra l'altro io sono venuto qua anche in Fast Life per ricordarvi che dalle 18 alle 20
1: bravo,
3: stavo andando
1: velocemente appunto a ricordare l'impegno e il racconto radiofonico che offrite ogni giorno,
3: esatto, che anche il tuo che ti sei, cioè, hai preso una pausa da noi per venire per fare la tua...
1: sì, un po' detox,
3: c'ha ragione,
1: meno Fast Life, meno Fast Matti in questa però tu Francesco Arienzo,
3: io Francesco Arienzo e la Vigna Mauro Frontera, come sempre estate la mattina, la versione cheap, come diciamo noi, discount dei matti da legare.
0: Sì,
3: no, ma noi siamo consapevoli. Fast fashion è la versione fast fashion di matti da legare, ecco.
0: Ma non dire così, non è vero, siete tutti belli a modo vostro.
1: Sì, che sì. carina.
3: Grazie.
0: Come Nicola. La musica di Radio 2. In questo caso la musica tua.
3: Beh, sì, grandissimo Lucio Dalla.
0: È messa per me? Sì.
3: Grazie Nicola, ora ce l'ascoltiamo. Vieni qua che balliamo pure.

0: Lucio Dalla, canzone Generazione Radio 2. Io sono Mario Benedetto. Ah no, scusate, io sono Marti Colucci. Scusate, sono
1: crisi di identità.
0: Crisi di identità. Essendo in simbiosi col professore, scusami, Nicola. Quindi...
1: Sì, è
2: ti
1: vero.
2: Manca.
1: Dopo una
0: molto, ma infatti, ogni tanto vengo qua sempre a trovare il professore. Il professore viene a trovare
2: ringrazio.
0: Noi.
2: Io ti ringrazio che tu vieni a trovare il professore, non me.
1: No.
2: Ti ringrazio, è veramente piacevole.
0: Ora, tu sai la simbiosi con Mario, esatto. Vengo anche a trovare te, ma tu sai l'affetto reciproco che c'è
1: certo.
0: Con Mario.
1: E soprattutto i nostri, diciamo, trascorsi.
0: Trascorsi sanremesi,
1: diciamo i nostri ascoltatori che uniscono e devo dire questa nostra, consolidano questa sintonia, perché poi, come dire, il piacere di ricevere, abbiamo visto prima da parte dei messaggi fantastici, quindi si creano dei bei legami grazie alla radio dietro le quinte e vengono rafforzati anche dal riscontro dell'emozione del pubblico, che poi è quello che è al centro dell'arte. Nicola ha visto dei messaggi
0: molto belli
1: sì. Che sono arrivati.
2: Sì, Giacomo ci scrive: io non amo stare solo, l'unica attività che amo fare da solo è andare a musei, ecco. E mostre, ognuno ha bisogno del suo tempo, del suo ritmo, ogni altra cosa ha un ritmo imposto.
0: È vero, è verissimo, l'arte di contemplare un'opera, l'arte anche di lasciarsi andare nei pensieri, un po' che poi si sposa bene anche con la meditazione, che è la stessa cosa.
1: Scusa, sei un po' rappresenti anche come generazione, una generazione diciamo più avanzata diciamo rispetto alla Z che è quella di Nicola però come generazione
2: meno male amici e poi
0: però siamo sinceri, vedi, no, Nicola,
1: è cronaca, è anagrafica, però rappresenti una generazione di creativi che poi appunto trovano dalla meditazione alla così
0: allo sport
1: sì. Una forma di contatto con se stessi,
0: sì, che è anche una forma d'arte se vogliamo, no? Cioè, lo sport non viene mai citato tra le forme d'arte, ma in realtà lo sport, come dici appunto tu, secondo me è un momento di evasione che può essere accomunato alla contemplazione di un'opera d'arte, però è uno strumento di evasione che sicuramente dà quel contatto in più con se stessi.
1: A proposito di evasione, come ci farete sorridere oggi? Cosa ci proporrete?
0: Guarda, vi dico solo, c'è Francesco Arienzo.
1: E allora non c'è niente
0: allora
1: da ridere,
0: c'è niente
1: ragazzi,
0: da ridere.
2: Grazie mille a Marti Colucci per essere stato qui con noi.
0: Grazie.
2: Torna quando vuoi e noi torneremo da te. Anzi, torna Mario Benedetto.
0: Vieni anche tu oggi, ti aspetto.
1: Grazie a Marti.
2: A tra poco.
3: Generazione Radio 2. Radio 2.
4: Se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: 2-2. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...

0: Emma, Fabri Fibra, Antidroga, il nuovo pezzo è uscito il 26 giugno. Che singolo, che coppia pazzesca insieme.
1: Beh sì, sì, devo dire che stanno mietendo successi. E così come mietono successi adesso un po' di pareri e commenti sulle vacanze che si avvicinano. Però anche qui parliamo, veniamo al nostro momento, alla nostra rubrica che tanto ami tu e anche i nostri ascoltatori, devo dire, apprezzano.
0: Beh sì, perché oggi faremo la battle, il guanto di sfida sulle abitudini generazionali. Perché ci sono generazioni che sono abituate da sempre a programmare le vacanze e invece chi prenota il giorno prima.
1: Il last minute, il grande last minute.
0: Adesso
1: classico.
0: Vi do un segreto, vi dico un segreto. Mario Benedetto non prenota il giorno prima. Beh. Lui prenota il secondo prima.
1: Però
0: lui fino all'ultimo secondo siamo così col pepe, lui non sa quello che farà un secondo dopo.
1: Ecco, io come millennial in questo mi chiedo, sono solo o sono, come dire, bene o mal accompagnato? Questo lo chiediamo appunto a chi ci ascolta, a voi cari ascoltatori al 348-7300-200. Siete più da last minute o da vacanza programmata? Chiaramente anche facendo un po' i conti in tasca, perché bisogna fare i conti, prima si risparmia, però poi ci sono le esigenze allo stesso tempo per il lavoro, perché non sempre si può programmare in tempo. E qui Nicole, la battle si fa veramente difficile.
0: Beh sì, perché ti devo dire che a me piacerebbe avere il tutto organizzato.
1: Avevo immagini già.
0: Però essendo da sola così non è che proprio posso organizzare delle grandi cose, ecco. Se
1: certo,
0: uno vive
1: la famosa solitudine della generazione Z con cui abbiamo aperto la puntata, quindi
0: 348 7300 200, vacanze last minute oppure vacanze programmate, scrivetecelo, mandateci dei vocali non troppo lunghe.
1: Vi ascoltiamo.

0: Dracula, ma qui al 348-7300-200 ci stanno arrivando tantissimi messaggi, ascoltiamoli subito. Sentiamo. Mario,
1: ciao, io mi chiamo Mario e sono sposato ormai da 40 anni
0: come te,
1: e io e mia moglie abbiamo fatto sempre le vacanze, io con organizzarmi, vedere quando, e mia moglie last minute.
2: Aia.
1: E insomma, fai coincidere le due cose è stato abbastanza difficile.
0: Però per amore,
2: se
0: per
2: sono
0: amore
2: ancora sposati significa che hanno trovato la quadra, ecco. Però ce ne sono anche altre abitudini, altri pareri da parte dei nostri ascoltatori, vero Nicole?
3: Sì.
4: Due anni fa prenotato il 23 dicembre, partito il 24 dicembre per Malesia e Hong Kong.
2: Così si fa, così si fa. Una volta un record, non so se posso rappresentare bene la mia generazione in questo, però un record ho prenotato direttamente dal treno. Sono salito sul treno, poi dico intanto salgo, raggiungo qualche
0: ricordiamo
2: qualche
0: che
2: modo,
0: il 24 dicembre è una data importante perché è nato il prof Mario Benedetto.
2: E questo diciamo più che in seconda battuta direi. Altro messaggio.
5: Ciao a tutti, no io ho vacanze programmate, non perché non mi piace il last minute, ma perché mi piace veramente tanto proprio la programmazione delle vacanze. Per me è veramente piacevole e come sempre si dice, no, l'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Bellissimo programmare,
2: bella,
0: vedi?
2: Citazione, bella, ci ricorda un pensiero veramente reale, perché poi insomma l'attesa aumenta il desiderio, oggettivamente, poi dipende insomma quanto dura questa attesa. Fondamentalmente non vi facciamo aspettare, però, per ascoltare la nostra musica, Rock Your Body, Justin Timberlake.

0: felice nella mia vita e ho 62 anni, non ho mai programmato nulla. Anche il viaggio di nozze non l'ho programmato. Dovevamo andare a Parigi e invece siamo andati a Mosca.
1: Ebbene,
2: quindi così, con una generazione che non programma, noi programmiamo il nostro ritorno domani qui appunto a mezzogiorno con Generazione Radio 2.
1: Cara adesso Nicole. GR e dopo Radio 2. Music Room, a domani, grazie.
2: Ciao, a domani, ciao.
3: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
4: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alle nostre vacanze romane.
3: Anche se non siamo a Roma!
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda. Qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
6: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
8: Rai GR2.
9: La vicenda di Nessy Guerra, 27enne sanremese bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio emessa dalle autorità locali. La donna, portata nuovamente in caserma, è stata rilasciata grazie alla diplomazia italiana. Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile nell'inchiesta sull'agenzia di escort nel milanese, avrebbe avuto un rapporto con una ragazza di 17 anni. In Venezuela sono quasi 2.000 le vittime del sisma, oltre 6.000 le persone tratte in salvo, ma è rischio epidemie. È scisma nella Chiesa Cattolica dopo la nomina di 4 nuovi vescovi lefebriani in Svizzera, ignorato l'appello di Papa Leone. Infine spazio allo sport, calcio e tennis in primo piano. A Wimbledon torna in campo Jannik Sinner. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. In apertura dunque ancora la vicenda di Nessy Guerra, condannata per adulterio dalle autorità egiziane. Da mesi vive nascosta con la figlia. Ai nostri microfoni parla l'avvocata della donna.
10: Una vicenda giudiziaria che si trascina dal 2024 e nel luglio di quell'anno che Nessy Guerra, 27enne di Sanremo, divorzia dall'ex marito, l'italo-egiziano Tamer Ramuda. Ma l'uomo non accetta di essere lasciato, soprattutto non accetta che Nessy riporti in Italia la loro figlia di 3 anni. Tamer è una persona violenta, più volte aveva picchiato Nessy a mania di persecuzione. Nel nostro paese era stato condannato per maltrattamenti e stalking. La denuncia per adulterio, reato che in Egitto prevede il carcere. La corte prende per vere testimonianze che secondo gli avvocati della 27enne sono false e frutto forse di corruzione. E la stessa Nessy in un video sui social a raccontare il suo dramma.
11: Mi hanno condannato a 6 mesi di carcere in Egitto. Ho paura di perdere la mia bambina.
10: Inizia così la battaglia per l'affidamento della piccola Aisha. Nessy potrebbe anche tornare in Italia, ma la legge egiziana le proibisce di portare con sé la figlia. Lei, da mesi ormai, vive in una località protetta insieme ai suoi familiari. La sua avvocata, Agata Armanetti.
12: Purtroppo una persona molto pericolosa che potrebbe sapere dove vive Nessy. Noi seguiamo la via dei processi, hanno il loro corso. Sono mesi che chiediamo un accordo politico.
10: Giuseppe Lisi, GR2.
9: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni, 27 anni, sarà interrogato venerdì dai pubblici ministeri di Milano che lo indagano per prostituzione minorile. I suoi legali escludono qualsiasi coinvolgimento di Bastoni, ma dalla chat tra il calciatore e il PR che organizzava gli incontri emergono messaggi piuttosto espliciti.
13: L'inchiesta è quella sull'agenzia Made di Cinisello Balsamo, che organizzava cene e feste per clientela facoltosa, fra cui molti calciatori, ma che per gli inquirenti si occupava anche dei post serata. Il sospetto è quello di un giro di prostituzione anche minorile. Alessandro Bastoni è il primo giocatore indagato in questa vicenda. Gli investigatori avrebbero ricostruito i contatti tra lui, il PR dell'agenzia e la minorenne attraverso alcune chat del 2020, quando il calciatore aveva 21 anni. In una di queste il PR avrebbe fatto capire al difensore professore che la ragazza sarebbe stata disponibile ad avere un rapporto sessuale con lui. Gli incontri tra Bastoni e la giovane, all'epoca 17enne, sembrano essere stati più di uno. Il collaboratore dell'agenzia, Antonio Salamone, anch'egli indagato, sarebbe diventato una sorta di tuttofare per il giocatore. «Quando c'è qualche ragazza, mandami profili e la contatto io», gli scriveva. L'allora minorenne, sentita come teste, avrebbe confermato di essere stata a casa di Bastoni, negando però di aver avuto un rapporto sessuale con lui. Altri tre giocatori, non indagati, verranno sentiti come persone informate sui fatti. Sono Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazzi. Claudio Vigolo, CR2.
9: Ora all'estero, in Venezuela sfiora ormai le 2000 vittime il bilancio del doppio terremoto che una settimana fa ha colpito l'area nord-occidentale del paese. Oltre 6000 le persone tratte in salvo in una corsa contro il tempo anche per il rischio epidemie.
4: Arriva, dammi la mano.
14: Ogni vita recuperata sotto i quasi 59.000 edifici crollati somiglia ormai sempre più a un miracolo. Il ritrovamento dei due bambini sotto le macerie a 6 giorni dal terremoto ha rinvigorito per qualche ora le speranze di trovare altri sopravvissuti, mentre squadre di soccorso da tutto il mondo offrono sostegno e aiuti. L'Italia invierà un terzo volo a Caracas. Le scosse di assestamento si stanno intanto affievolendo e parte delle reti telefoniche sono state ripristinate, ma i corpi continuano ad essere accatastati per strada. Sono centinaia i sacchi e le bare nel grande magazzino di grano del porto di La Guaira, diventato ormai un obitorio a cielo aperto. L'odore di morte impregna l'aria, le persone attendono all'esterno il loro turno per riconoscere ciò che resta di un loro familiare, a riparo dal sole sotto un gazebo, con indosso le mascherine per proteggersi dall'incombente epidemia. Gli ospedali non riescono da giorni a contenere né i morti né i vivi. L'ONU denuncia anche la grave carenza di cibo, acqua, ripari. I 14 rifugi a La Guaira e 55 attivi tra Caracas, Miranda e gli altri stati non bastano. Valentina Isa, GR2.
9: Medio Oriente, il ministro israeliano Katz ha ribadito che le forze di difesa israeliane non si ritireranno e rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato per proteggere i residenti dagli elementi jihadisti. E su Gaza è tornato anche il premier Netanyahu, che parla di emigrazione volontaria dei palestinesi. Sulla situazione nella striscia è intervenuto il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha descritto la situazione che ha trovato in occasione della sua recente visita.
15: È un disastro, va detto. Ci sono alcune intere città che non esistono più, proprio livellate nel senso letterale della parola. Rafah è tra queste. Non c'è più Rafah, non esistono centinaia di migliaia di persone. La gente vive nelle tende in mezzo letteralmente alla fognatura. L'altra cosa che le immagini non rendono sono gli odori. Una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che morsicano, soprattutto i bambini, la gente vive nelle tende.
9: Il gruppo tradizionalista e ultraconservatore delle Fevriani ignora l'appello di Papa Leone, consacra in Svizzera 4 nuovi vescovi ed è scisma dalla Chiesa Cattolica. L'atto infatti comporta la loro scomunica automatica.
16: Nel seminario di Econ in Svizzera, i Lefevriani, come annunciato, consacrano i 4 nuovi vescovi senza autorizzazione pontificia, atto per il quale è prevista la scomunica late sentenze, cioè automatica, e un nuovo scisma. L'appello di Papa Leone XIV, che ieri aveva chiesto di tornare indietro, è rimasto inascoltato. La Fraternità San Pio X nasce nel 1970 per volontà del vescovo tradizionalista Marcel Lefebvre. Nel 1988 fu scomunicato da Giovanni Paolo II perché aveva consacrato 4 vescovi senza mandato del Papa. Poi la mano tesa di Benedetto XVI, che ha liberalizzato la messa in latino e nel 2009 revocato la scomunica. A 38 anni di distanza, dunque, un nuovo scisma. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha detto in un discorso all'inizio della liturgia il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarini, e ha aggiunto: eventuali pene o censure contro questo atto per noi non hanno nessun valore. La celebrazione in diretta sui canali social della Fraternità, con commenti in diverse lingue. Francesca Paltracca, GR2.
9: A 10 anni dall'attentato terroristico di Dhaka, rinnovo il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle vittime, tra le quali 9 italiani. Così il presidente Mattarella, che partendo dalla strage in Bangladesh 22, lo ricordiamo, le vittime, sottolinea: l'Italia riafferma con determinazione l'impegno al contrasto al terrorismo di ogni matrice, in raccordo con le attività promosse dalla comunità internazionale. Ora il meteo, primi segnali di attenuazione dell'ondata di calore che per giorni ha attanagliato l'Europa e l'Italia, dove le città col bollino rosso sono 21, oggi e domani si ridurranno a 2 per effetto di aria più fresca proveniente dall'Atlantico, che sta mitigando le temperature. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
17: Una perturbazione entra sulle regioni settentrionali portando dei temporali abbastanza diffusi, specialmente nel corso delle ore pomeridiane e serali. Poi si sposterà al centro domani e al sud nella giornata di dopodomani. Questo comporterà una progressiva diminuzione delle temperature su tutto il paese, con fine dell'onda di calore già nella giornata di domani.
9: La pressione fiscale rispetto all'anno scorso è cresciuta dello 0,3%, attestandosi al 37,6%. Lo rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente. In crescita anche la propensione al risparmio, che arriva all'8%, e il potere d'acquisto, che cresce dello 0,8%. Salgono anche del 2,7% i prezzi alla produzione dei servizi. E ora voltiamo pagina. Le fasi lunari tornano a influenzare la pubblicazione dei singoli di Peter Gabriel. Con La luna delle fragole esce I Belong to the Sky, un altro assaggio dell'album in lavorazione.
18: Ancora un nuovo brano per Peter Gabriel, un altro frammento tratto da O.I., album che uscirà entro la fine dell'anno. La canzone si intitola I Belong to the Sky, un suono come sempre ricercato che prende il via da un pattern di tom-tom suonato con le bacchette da timpani, quelle con la punta in feltro per intenderci, prendendo spunto dal documentario Jazz in un giorno d'estate, un viaggio al Newport Jazz Festival del 1958. L'esibizione è del batterista Chico Hamilton. Come Gabriel dice:
19: The wonderful drummer Chico Hamilton. I always loved that sound.
18: Ho adorato sempre quel suono, un suono calmo e ipnotico, creava un'atmosfera molto intensa e la canzone è cresciuta intorno a quella sensazione. Un brano, quindi, come ci ha abituati Peter Gabriel, che esce adesso nella sua sfumatura bright, che ci aiuta a liberare la mente, un invito a volare con la fantasia, un'atmosfera onirica, rilassata. Marcella Sullo, GR2.
9: E siamo alla pagina sportiva. Mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese.
20: Ciao Fabiana, a te e a chi ci ascolta.
9: Iniziamo con il tennis.
20: Sì, perché a Wimbledon è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner, che alle 14.30 affronterà per il secondo turno il portoghese Borges, numero 48 del ranking. 1-0 per l'italiano finora il bilancio nei confronti diretti. Attorno alle ore 14 invece tornerà in campo Flavio Cobolli contro l'argentino Navone. Si riprenderà con il romano in vantaggio 2-7-1. Il match ieri era stato interrotto nel doppio esordio vincente per Bolelli-Vavassori, 6-4, 6-3 alla coppia britannica Jones-Paris.
9: Passiamo allora al calcio per parlare dei mondiali.
20: Dopo le vittorie di Norvegia, Francia e Messico, prosegue il programma dei sedicesimi di finale, che alle 18 metterà di fronte l'Inghilterra con la Repubblica Democratica del Congo. L'altra sfida in calendario è Belgio-Senegal, che alle 22 si affrontano a Seattle. La vincente se la vedrà negli ottavi con chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia, fischio d'inizio alle 2 di notte ora italiana. Come detto, avanza la Norvegia di Haaland, che nei minuti finali ieri ha piegato la Costa d'Avorio del capitano Frank Kessié, intervistato a fine partita dal nostro inviato Giuseppe Bisantis.
21: Usciamo a testa alta, però con un po' di timore, perché ce l'aveva un po' di spazio per andare più lontano in questo torneo, però siamo usciti e abbiamo tanti dolori, però cosa dobbiamo fare? Questo è il calcio, e il calcio si vince, si perde. L'abbiamo perso oggi, però non possiamo buttare tutti, perché la cosa più importante era proprio di passare i gironi, perché da 20-25 anni la Costa d'Avorio non ha mai passato i gironi.
9: E per lo sport è tutto, grazie a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore.

0: studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: la signora Nazzaro e da Giulian Borghesan.
1: Oh, dal signor Borghesan.
0: Signor Borghesan.
1: Scusa. Buon pomeriggio, sono le 13.43, fa caldo oggi. Oggi
0: anche non... da voi 13.43?
1: Senti, scusa Giulia, no, adesso io non voglio fare polemica.
0: Sì, no, neanche io.
1: Salutiamo la nostra amica Valentina Della Visual intanto.
0: Valentina Della Visual è il cognome. Ciao Valentina Della Visual.
1: No, volevo dire, ma oggi non era la giornata del calo delle temperature?
0: Ma cioè... se lo becco...
1: A che il calo, la temperatura,
0: no, quello,
1: il tizio.
0: Quello che l'ha detto, se lo becco, non mi fa raggiungere altro.
1: Comunque staremo insieme fino alle 16, tanta musica, come sempre, un bel menu.
0: Ti faccio un paio di nomi?
1: Sì, dai, dai.
0: Allora, Spandau Ballet.
1: Vai.
0: James Brown.
1: Fantastico.
0: Basta.
1: Io ho due argomenti. Sport, tanto sport, cioè con questo caldo. Sì, perché vi racconteremo le app di cui non pensavate di averne bisogno.
0: Vedi? Interessante.
1: Signori.
0: Allora, mi ha chiamato ieri sera. Il fan club degli Spandau voleva sapere quale programma vanno in onda.
1: Ma qui a Radio 2 Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: di Radio 2 Music Room in questo mercoledì 1 luglio. Signori, Habemus Lullius.
1: Bravi.
0: Così, era un latino proprio quello classico.
2: Lullius. Lullius. Col bene che ti voglius, vedrai, non finirás.
0: Allora, la nostra amica Francesca, appunto, Narte Francamente, tra i protagonisti, tra i protagonisti di Radio 2 Live, che ricordiamo andrà in onda il 22 luglio su Rai 2, la festa di Radio 2, è in tour e le date iniziano, insomma, si parte a luglio, 25 luglio da Rovigo, e poi da lì a seguire, insomma, andate sul sito e troverete tutte le date di questa meravigliosa artista.
2: Sitatevi, bella, sì. Però Radio 2 Live, Rai 2, prima serata 22 luglio, con un po' di freschezza.
0: Con un po' di freschezza.
2: Un po' di freschezza. Sì, senti, sì, a proposito di freschezza, insomma, mica tanto col tennis, in questi giorni fa veramente caldo per giocare, eppure allora c'è una notizia che riguarda Serena Williams. Sì. Grandissima protagonista del mondo del tennis, purtroppo però ha perso il suo ritorno a Wimbledon dopo 4 anni per 2-7-1 contro, allora lei 44enne ha perso contro praticamente una ventenne, quindi sai, lì c'è più tempra, c'è più forza fisica.
0: Beh, con queste temperature c'è una ripresa molto più veloce quando si è un po' più, diciamo,
2: appunto,
0: più
2: comunque giovane. Lei aveva ottenuto, perché è in competizione, aveva ottenuto questa wild card anche per questo torneo di singolo, ma anche per il doppio, dove tra l'altro giocherà con la sorella Venus domani, la prima partita appunto quella di domani, wild card che gli ha permesso di andare direttamente al torneo senza fare le prefasi, le prefasi.
0: Ha giocato anche il nostro Sinner, vabbè, l'altro ieri ha vinto, oggi dovrebbe giocare,
2: ritorna,
0: vero?
2: Ritorna contro Nuno Borges, che è un del Portogallo, un portoghese. Sì. Nuno Borges, io sono andato, per non sbagliarmi, ho visto tutte le interviste di Nuno Borges, perché ho detto sarà Nuno Borges, poi iniziano a massacrarci. Nuno Borges si chiama semplicemente così. Allora, lui ha detto in una delle tante interviste che si divertirà un sacco, va per divertirsi, non ha niente da perdere, e l'attenzione, ha detto, io lo so che è tutta su Sinner, che stimo, anche perché so, è il primo dell'ATP eccetera, grandissimo sportivo, però ho detto, io me la gioco.
0: Sì, allora ha ragione. Tra l'altro, una delle cose più belle di quando gioca Sinner è il pubblico, perché quando gioca Sinner sono tutta una marea di gente, cioè tantissimi personaggi. In prima fila l'altro giorno c'era David Beckham, che vuole salutare
2: ci ascolta
0: di tutte.
2: Sempre, ciao David.
0: E vuol dire perché insomma è sempre un bel vedere, insomma, David Beckham in prima fila.
2: Il nostro Fiorello, quando lo vedi in prima fila, è un brutto vedere.
0: Vabbè, ho capito, ma David Beckham, dai,
2: meglio?
0: No, Rosario, ti vogliamo bene, che c'è David Beckham.
2: Allora andiamo nel 2003 quando Sean Paul ci regalava Get Busy.

0: Ho un pezzo tutto da ballare. Get Busy, Sean Paul, qui su Radio 2. No, vabbè, fantastico. Uno dei brani che hanno portato la dance ball, letteralmente, la dance ball giamaicana in tutto il mondo. Infatti il video lo dimostra. Bello.
1: Bello.
2: Io capisco quando parte quel pezzo lì riepipista dagli sì. occhi di Carioti che si illuminano.
0: Sì. Ah, sì.
2: Lui da bravo no. DJ producer.
0: Guarda, oggi proprio non è la giornata per far illuminare gli occhi di Carioti.
2: Perché?
0: Che ha giusto fatto qualcosina da questa mattina alle 8. Giusto.
2: Io sono arrivato in Rai alle 8, era già sudato. Allora, amici e amiche che amate il grande basket mondiale, l'NBA, eccetera, ah, sì. la notizia che sta facendo il giro, come si diceva una volta, di tutti i rotocalchi, oggi anche di tutti i social e le televisioni, a 41 anni, uno dei migliori cestisti di sempre, LeBron James, giocherà la sua 24esima stagione di NBA, ma non nei Los Angeles Lakers.
0: Li lascia. Dal 2018 la squadra ha giocato nel 2018, dopo l'eliminazione poi dai playoff a maggio, lui ha detto vabbè, mi ritiro, cambio. Invece no, torno e non si ritira a 41 anni.
2: 41 anni sì. non si ritira, no. ha già un sacco di richieste, staremo a vedere come andrà a finire.
0: Io propongo la Virtus Foggia, che è la mia squadra di pallacanestro.
2: Ma costa, guarda, io ho un po' di curiosità.
0: Sì.
2: Allora, lui ha un ingaggio di oltre 50 milioni di dollari all'anno, che con gli sponsor, considerando che ha quel baffo lì famosissimo contratto a vita, arriva a oltre 130 milioni di dollari all'anno. E non è a oggi il più ricco dell'NBA.
0: No.
2: Ce ne sono altri.
0: Sì. Okay. È vero, lui c'ha il contratto a vita con quel brand.
2: Come Cristiano Ronaldo anche.
0: Sì.
2: Soprannominato King James, ma in realtà i soprannomi si alternano, perché ad esempio The Chosen One, il prescelto, Sport Illustrated gli fece questa copertina,
0: sì,
2: LBJ le sue iniziali, The Akron Hammer, cioè il martello di Akron, che è nell'Ohio, il suo paese di nascita, perché per la sua forza fisica devastante, The Kid from Akron, Captain l'America, eccetera eccetera.
0: Chi più ne ha più ne metta.
2: 2 metri 06 per 113 kg, perfettamente in forma,
0: lo ha dimostrato nei suoi social, dove la gente ha dichiarato: è pronto a tornare a giocare in NBA, fatevi avanti, insomma, con le offerte. Due spiccioletti servono,
2: LeBron,
0: giusto due.
2: A Foggia ti voglio.
0: La Virtus è dove giocavo io. Dai, io ho lasciato, passato da cestista.
2: Anche tu eri sui 40 milioni, eh?
0: Sì, di caramelle.

0: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
1: Ma cosa dici?
0: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
1: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
2: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene. 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Radio 2 Music Room.

0: Respect.
1: Hi, I'm Harry Styles. How are you, my friends from 202?
0: Ok, puoi dire, puoi continuare a dire the cat is on the table.
1: Yes, and the water is on in the bottle. Per poco ci resta secco, va bene.
0: Va bene. Allora, Harry Styles Dance No More, qui su Radio 2, 4 minuti dopo le 14, ancora oggi e domani a Londra, allo stadio Wembley, 12 concerti consecutivi. Complimenti, ma. Bella l'iniziativa che ha pensato, insomma, di portare avanti anche per far acquistare in maniera, diciamo, produttiva, in senso buono, i biglietti dei suoi concerti.
1: Sì, è un'azione di volontariato, si chiama HURNT, i fan.
0: Come
1: tramite
0: si chiama?
1: HURNT. Giusto?
0: Sì, sì, giusto.
1: No?
0: No, è giusto. Certo. Però fa ridere.
1: E-A-R-N-T e tramite... Certo. Siamo italiani,
0: certo.
1: Tramite questo programma i fans possono partecipare a progetti di riqualificazione nella propria comunità, come ristrutturazione di scuole, spazi verdi, per guadagnare l'ingresso gratuito ai concerti. Naturalmente la cifra potrebbe far sorridere e dire se vabbè, perché sono circa 200 per ciascuna città di biglietti gratuiti.
0: Sì.
1: Però se voi andate a vedere la richiesta che c'è per andare a vedere un concerto di Harry Styles e la non reperibilità dei biglietti, allora i 12 ad esempio concerti Wembley sold out,
0: sì.
1: Quindi stiamo parlando di un numero pazzesco di...
0: Sì, diciamo che quei 200 biglietti sono biglietti in più che qualcuno potrebbe accaparrarsi, purché insomma si dia da fare per la propria comunità, nel proprio spazio, anche pulizia dello spazio verde, insomma dimostri chiaramente che si è dato da fare per la propria comunità. Io credo che sia molto bella come iniziativa.
1: Hi, I'm Harry Styles, I drink only water, but with calm, perché l'altra volta a Wembley ci stavo restando sec.
0: Così come dicevamo, va bene così. Comunque molto bene, fortunatamente arriva il tormentone italiano che ci regala Gabbani.
1: Grande.
0: Summer Funk qui su Radio 2.
1: È lui.
0: C'è un po' di inglese anche qui.

0: Funk.
1: Beh, Francesco Gabbani, Summer Funk. Io e la signora Nazzaro siamo d'accordo sul fatto che questa canzone è il vero tormentone dell'estate 2020 per noi. Se volete, il 2 luglio Gabbani a Trento in Piazza Fiera, e secondo me è un concerto da non perdere. Poi sono altre date un po' in tutta Italia, ma un live di Gabbani è da vedere, perché lui ha un'energia pazzesca.
2: Pazzesca, l'ho visto ultimamente, pazzesca. Allora, un saluto al nostro amico Tony da Bolzano. A proposito, ciao. Abbiamo cominciato chiedendoci questo, capito, un po' alla Marzullo, ma oggi non dovevano abbassarsi le temperature di almeno 10 gradi? Da qualche parte è accaduto. Per esempio, la giornata in Val Gardena, in questo momento ci sono 13 gradi.
1: Hai visto il video?
2: Bellissimo.
1: Con i lampi.
2: È bellissimo.
1: I tuoni.
2: È bellissimo. Cioè, è bello perché non siamo in vacanza. È ovvio che stando in vacanza è bello il caldo, però siamo in città, quindi il fresco sarebbe.
1: Ho sudato sul bello il caldo.
2: Caldo.
1: No, allora,
2: no, io mi dissocio.
1: Sì. Io da bocca sono dissociato. Parliamo di app, perché ci sono delle app che abbiamo scoperto grazie al nostro autore Matteo Strada, che sono davvero particolari. Sono quelle app che uno dice: ma veramente esiste?
2: Sì, sono app di cui non sapevate di averne bisogno, esatto. Ve lo assicuriamo.
1: È il momento della rubrica Appero.
2: Appero. Allora, noi abbiamo in realtà sui nostri cellulari abbiamo scaricato tantissime app, alcune delle quali neanche sappiamo perché l'abbiamo fatto, quale sia la funzione, esatto. Cose simili. Sì. Adesso vi consigliamo una serie di app che con questo caldo potrebbero davvero rinfrescarci veramente.
1: Allora c'è fontanelle.org. Fontanelle.org è un'app già dal nome intuibile, nel senso che potete mappare la posizione delle fontanelle nella vostra o in altre città, e laddove trovate una fontanella e non è già mappata potete inserirla nell'app, creando insomma un servizio anche per gli altri.
2: Sì, è quello che un po' accade con un'app famosissima per viaggiare, diciamo, dove tu in qualche maniera collabori dicendo c'è traffico, c'è un incidente, c'è un'interruzione di carreggiata, cose simili, e quindi aiuti all'utilizzo insomma dell'app anche da parte di altri. Fontanelle è molto importante perché se voi poi effettivamente scaricandola detto ma magari ci fosse una fontanella nei dintorni, c'è a che so 50 metri ed è importante.
1: A Roma potrebbero fare nasoni.it.
2: Sì, anche quello, anche quello. Poi c'è un'app che è stata lanciata nel 2020 che addirittura simula la proiezione delle ombre sulla superficie terrestre, cioè incrociando i dati topografici, i palazzi, i muri, gli alberi e cose, tutta una serie, si trova praticamente, si riesce a recuperare la traiettoria esatta del sole e quindi sapere dove potremo trovare ombra.
1: Questo
2: è utilissima, si chiama Shade Map, proprio così, ed è ha questa utilità, cercare le ombre.
1: A proposito di ombre, abbiamo scoperto che due volte all'anno alle Hawaii accade qualcosa che sembra un effetto speciale, cioè le ombre praticamente scompaiono. Si chiama questo fenomeno Lainia Nun e si verifica quando il sole, raggiungendo lo zenith a fine maggio e metà luglio, raggiunge appunto lo zenith, e quindi in quel momento pali, alberi, persone, qualsiasi oggetto verticale proiettano la propria ombra direttamente sotto di sé, rendendola praticamente invisibile.
2: È una cosa molto particolare.
1: Ci sono delle foto sui social, fa quasi impressione, perché tu praticamente non vedi l'ombra dell'oggetto in piena luce del
2: proprio
1: sole.
2: Proprio così. Allora, 3487 300 200, se vi va raccontateci magari le app che avete scaricato che non utilizzate mai. Ecco, facciamo il contrario di quello che normalmente viene chiesto. C'è quella roba lì, tipo l'app del fitness. Ora, quante la usano in questo periodo? Onesti. E ho detto tutto.
1: Anch'io.
2: Adele.

0: Wow, i Maroon 5.
1: Ho fatto prendere un colpo. Wow. Sai che loro sono la band a livello mondiale che per più tempo ha stazionato nelle classifiche. Qualsiasi tipo di classifica, il pezzo di Maroon 5 c'è sempre stato. Adesso vanno un po' in giro per il mondo, c'è un tour tra l'Europa, il Sud America, eccetera, eccetera.
0: A Londra, il 3 luglio, quindi proprio.
1: 3 luglio proprio a Hyde Park, bellissimo.
0: Bello, immagini.
1: Aspetta, Hyde Park è dove c'erano gli Speak Corner, forse.
0: L'Hyde Park, scusate, non è anche quello dove ci sono gli scoiattolini?
1: Sì, e c'erano gli Speak Corner. Gli Speak
0: non
1: corner,
0: li conosco. Mi
1: no,
0: erano
1: praticamente dei corner creati dove ognuno, chi voleva, poteva salire e dire la sua.
0: Ah, sì?
1: Con un pubblico di ascoltatori.
0: Io sono stata l'anno scorso. Non c'erano. Cioè, c'era un sacco di gente che parlava a caso per Londra camminando, no, ma questa è un'altra storia.
1: Quella lì è un'altra storia. Però una cosa
0: non
1: che io l'ho studiata ancora a scuola, magari non li fanno più, non lo so.
0: Non lo so.
1: Comunque,
0: non lo so.
1: 348 7300 200 per i vostri messaggi. In qualche modo stiamo parlando ancora del tempo che fa, quindi di questo caldo,
0: sì.
1: Che ci sta.
0: Guarda,
1: è arrivato
0: un claim bellissimo da parte di una di un non so se ascoltatore o ascoltatrice. Comunque, buon pomeriggio, respira, sei in Trentino. Questo è il claim, perché in questo momento la temperatura non ha superato i 20 gradi e temporale in questo momento, stasera arriveremo a 15 gradi. Ehi, respira, sei in Trentino. Beati voi.
1: Io ne un altro. Ehi, boccheggia, sei a Roma. Nel senso che, comunque, detta questa, a proposito di caldo e a proposito di app, abbiamo beccata un'altra che è troppocaldo.it. Questa è bella però, perché è una valvola di sfogo per i cittadini accalorati, cioè segnali in quale zona fa più caldo, c'è più umidità,
0: sì.
1: C'è un clima che insomma ti costringe veramente a bere più acqua, essere più affannato.
0: Ma
1: eccetera.
0: Puoi anche insomma predicare in tutte le lingue del mondo, cioè uno sfogo.
1: Allora l'app c'è in aramaico,
0: esatto.
1: Aramaico
0: no, per sapere, è un'app per sfogare, ma perché
1: sì,
0: voi
1: ma
0: non la scaritereste
1: sì.
0: Un'app per sfogarvi così?
1: Ma guarda, questa allora è un termometro socio-emotivo della città. L'app per sfogarsi è una bella idea.
0: Cavolo!
1: Vietata ai minori però.
0: Ma
1: perché
0: sì,
1: perché con sto caldo.
0: Sfogatevi in quel modo e non altro.
1: Allora, tra poco parliamo invece di fiumi. Milano o Roma, si fa il bagno o non si fa? A Parigi si fa ancora? Chissà, tra poco lo scopriamo.
0: Sì, intanto un saluto soltanto velocemente a Edoardo che in questo momento sta andando in palestra. Ecco, voglio dire soltanto questo e poi ci segue il canale 20. Ma adesso è in palestra, è fresco.
1: Andiamo nel 65?
0: Dai, volentieri.
1: Barrato però. Andiamo.

0: grazie James, ho una memoria di ferro perché sono andato a vedere, cioè non è che posso lasciare le cose buttate lì, al nord di Hyde Park c'è lo Speaker's Corner, quindi tu sali lì sul palchetto e fai i tuoi dibattiti pubblici, tant'è che Cuomo ha iniziato la campagna elettorale del Partito Democratico dal sapore di Londra, appunto proprio lì nello Speaker's Corner.
1: Ah sì, no,
0: di Hyde Park.
1: Allora, siccome è enorme questo parco, ovviamente non ci sono arrivata perché sono stata a Londra a dicembre, diluviava, quindi tu immagina Hyde Park col diluvio.
0: Neanche gli scoiattoli.
1: No, sì, c'erano, loro c'erano, però insomma.
0: Tola Nazzaro,
1: fango, che ve lo dico a fare. Ma sì, rinfreschiamoci con un bel tuffo nei fiumi delle città, ma sì, ma, no, anche no, cioè nel senso
0: Urca.
1: Che lì a Parigi lo possono fare,
0: sì,
1: perché c'è stato comunque
0: c'è depuratore.
1: Un bel intervento, insomma, le acque, esatto, sono balneabili, certo.
0: Beh, hanno questo bacino d'Austerlitz da 50.000 metri cubi, l'acqua in eccesso, la invia i depuratori, eccetera, eccetera.
1: Quindi è sicuro.
0: È sicuro. Il Tevere.
1: Sì.
0: Tevere è un casotto.
1: Dai.
0: Perché praticamente riceve le acque di scarico. C'è dentro di tutto,
1: c'è di tutto.
0: E quindi ci sono dei batteri che sono grandi come delle
1: pantegane.
0: Delle pantegane e l'Escherichia coli è lì che ti aspetta.
1: Sì, ci ha fatto casa, paga anche l'IMU.
0: Esatto. Milano i Navigli. C'era tempo fa un articolo che è uscito che questi fiumi purtroppo trovi anche sostanze stupefacenti. Cioè tu fai un tuffo nei Navigli, esci.
1: Bene, queste belle notizie per il nostro paese.
0: No, però anche lì, insomma, non si può fare.
1: Vabbè, comunque.
0: Bisognerebbe bonificare i fondali, blocco degli scarichi illegali, però ci sono dei costi che sono davvero molto alti. Ne vale la pena?
1: Un miliardo di euro, secondo me sì, perché si buttano tante
0: città, sì, brava.
1: Nelle grandi città, e comunque sì. Come la Seine è diventato anche una sorta di capolavoro, una città come Parigi, città come Roma, come Milano, abbiamo questo passaggio del fiume, perché non renderlo balneabile, più bello anche alla vista, perché
0: poi noi siamo anche più simpatici dei francesi.
1: Sì, dici, vabbè, non è che ci vuole molto.
0: Sì.
1: Ciao amici
0: della Francia. Va bene, arriva Lorenzo Giovanotti insieme ad Alfa, questa è Buon Vento.

0: che belli questi due amici, ci hanno regalato una canzone meravigliosa per quest'estate.
1: L'altro giorno Lorenzo ha postato, Giovanotti, questo video registrato nella sua casa a Milano mentre gioca a backgammon con Alfa, dicendo: questo è il gioco dei marinai, e loro se la passano, sono diventate due generazioni diverse, ma alla fine insomma è nata questa grande amicizia. 7 agosto, se volete, Giova Summer Party arriva a Olbia, e l'avevamo già detto, c'è il DJ set anche di Gabri Ponte, ospite.
0: Esatto.
1: Ha ricambiato il piacere.
0: Il piacere, mentre il 4 luglio ad Alba Cuneo invece c'è Alfa e poi da lì il suo tour estivo.
1: Bene, bene, bene.
0: Alessia Cara qui su Radio 2.
1: Bye. She just

0: Madame, mamma non mamma, 14:36 minuti, questa è Radio 2 Music Room con Giulia e Manila. Ci siamo fino alle 16, attenzione, così giusto per
1: ricordare. Attenzione.
0: Anche canale 202 da cui ci state seguendo, qualcuno di voi anche dalla palestra, quindi ci fa piacere.
1: Salutiamo. Tu facevi mamma non mamma?
0: Sì, beh, tu con la Margherita.
1: Con la Margherita.
0: Certo, certo, chi non l'ha fatto? Ed eravamo talmente fissate, no, da piccoline con le mie amiche, che se veramente l'ultimo petalo era non mamma, era una tragedia.
1: Basta.
0: Vivevamo come una tragedia. Poi prendevamo il nostro giornalino, cioè, te lo ricordi il cioè?
1: Ma che scherzi. E tanto passavamo... la redazione era qui a Roma, zona Roma Nord, mamma, eccetera.
0: Che bei ricordi.
1: Cioè, c'era il classico poster.
0: Il poster, il centro, cioè, piccoletto, poi tu l'apri.
1: Tu avevi i poster in camera?
0: Avevo i poster, sì.
1: Tipo?
0: Madonna.
1: Ah, è vero, forse allora, l'avevi detta.
0: Madonna.
1: Poster di Madonna.
0: Sì, che mio papà non voleva, sì, che io attaccassi al muro per non rovinare la pittura. Io attaccavo.
1: Ma certo. Cioè, non possiamo dire quello che ha detto Carioti. Io e Carioti avevamo quello di Pamela Anderson.
0: Sì, beh, certo.
1: L'abbiamo
0: immagino.
1: Fatto a mezzi. A mezzi.
0: È molto probabile che possa essere accaduto.
1: Allora, scusami, amiche, soprattutto amiche, perché gli uomini forse un po' meno, cioè noi maschietti, capito, magari... altre
0: più,
1: cose.
0: Più si usava quello dei calciatori, capito, delle squadre.
1: Allora, ci raccontate se avevate il poster quale nella vostra cameretta?
0: Sì,
1: 348 7300 200.
0: Ve lo ricordate? Compravamo quel giornaletto perché usciva sempre ogni settimana il braccialetto, la gommina, il rossettino, il poster.
1: Sì.
0: Beverly Hills 90210, mi ricordo.
1: Certo, era quello lì.
0: Bello. The Jungle qui su Radio 2.

0: qui su Radio 2, 14:41 minuti. Allora, parliamo di Tor Vergata, ormai si avvicina la data di ultimo, 4 luglio.
1: 4 luglio.
0: Sono lì da 25 anni. Gente
1: che ormai ha preso residenza sull'asfalto.
0: Sta pagando l'IMU del pezzettino Tor Vergata.
1: Lo so, però allora, considerando che sono già in 75, una settantina di tende.
0: Sì.
1: Da metà giugno. Cioè, i primi sono arrivati a metà giugno per il concerto del 4. Ragazzi, cioè, io capisco l'amore per l'artista, il fatto che 250.000 siete in tanti, quindi essere avvantaggiati, eccetera, però non si può fare.
0: Sì, sì. Tra l'altro, tutto questo ha aperto poi il, diciamo, un altro tipo di mercato, quello dei vicini, insomma, di chi ha box, giardini, appartamentini nella zona, e quindi chiaramente c'è il business dei residenti. È esploso proprio il mercato degli affitti vari nella notte degli ultimi, e quindi effettivamente i residenti colgono l'occasione per qualche maniera per racimolare qualcosa.
1: Cioè, uno
0: i propri affitti anche del giardino.
1: Sì, uno ha affittato la nonna. Per dire.
0: Okay, per cosa?
1: Comunque, ingresso agevolato, questa è una notizia importante per le donne, è stato interessante, con equip medica specializzata in ostetricia, ginecologia, a disposizione.

0: Insomma, ragazzi, ho 250.000 persone.
1: È una cosa incredibile, davvero.
0: Quasi come quelli che vivono nella palazzina di Maurizio Battista, come dice sempre lui.
1: Lenny Kravitz, Again, qui in Radio 2.

0: tra poco, Manila, torniamo con uno che ti piace molto,
1: molto,
0: che si chiama Biagio Antonacci, insieme a Giuli. L'ultima canzone è il titolo del pezzo.
1: E anche i vostri messaggi sono tantissimi. Tra poco spazio ai vostri ricordi, ai vostri poster.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Radio 2 Music Room.

0: fantasia.
1: Guarda come brillano gli occhi alla Nazar.
2: No, vabbè. È la prima volta che ascolto questa nuova canzone di Biagio Antonacci. Giulio ce l'aveva raccontato quando è venuto qui nel nostro studio della sua, la loro collaborazione ed è bellissima.
1: Allora,
2: bellissima.
1: Per capire il rapporto nato, a parte la collaborazione artistica tra Giulio e Biagio Antonacci, dovete vedere il video, se l'avete già fatto al 202 ve ne sarete accorti. Una delle ultime scene del video, quando Biagio affettuosamente prende la testa di Giulio con grande affetto, il gesto proprio di un papà.
2: Sì.
1: E la forza che ha Giulio, l'avevamo raccontato quando lui era qui, è quella di essere intanto credibile, il produttore in questo momento più forte in Italia, cioè tutti vogliono lavorare con Giulio.
2: Giulio ha un'anima incredibile.
1: Sì, ma noi avendolo incontrato siamo un po' all'inizio rimasti così perché è un ragazzino.
2: È un ragazzino, ma è enorme, cioè è immenso.
1: È fantastico.
2: Cioè
1: fantastico.
2: Anche piccolino, però è immenso. E un po' la collaborazione tra Biagio Antonacci e Giulio è un po' quello che è avvenuto tra Alfa e Jovanotti, cioè davvero due generazioni lontanissime che però si incrociano regalandoci un prodotto bellissimo. A mio avviso bellissima questa canzone.
1: 3487 300 200, a proposito di prodotti, i vostri messaggi che ci parlano della vostra cameretta e dei poster che avevate nella vostra cameretta, tipo Cristina D'Arecco, siamo in Liguria, dice Duran Duran e Scialpi.
2: Sì, allora Valentina, napoletana a Roma, tenevo il poster di Police con Stuart Copeland in primo piano, che era un bel vedere.
1: Certo, Massimo dice io da ragazzo avevo due poster, Samantha Fox e Scialpi, e la gigantografia dei Police al completo, bella.
2: Allora Samantha Fox va fortissima nei vostri ricordi, ve lo voglio raccontare.
1: Allora il kit perfetto dei maschietti era poster di Samantha Fox e copia di Postal Market e lì eri a posto, lì proprio stavi benissimo.
2: Io non ci credo. LSD qui su Radio 2, Thunder Clouds.

0: Wow, bello leggervi, davvero molto molto bello. Questo un po' è la forza di una radio nazionale come Radio 2 è quella di tracciare in qualche modo su determinati argomenti un po' uno spaccato del nostro paese. In questo caso stiamo parlando di poster nella vostra cameretta. Giampiero dice: nella cameretta avevo 3 poster, sì. Uno di Gaetano Scirea e io aggiungo immenso, uno di Platini e il terzo della 155 V6 TDDM, cioè TDTM.
1: TM, ok. Sì, sì.
0: E quindi da una parte il calcio, dall'altra le auto, i motori, sì. Insomma, in qualche modo.
1: Allora, in tanti avete scritto Marilyn Monroe, il poster di Marilyn Monroe, l'abbiamo avuti praticamente quasi tutti. John Travolta, preso da Sorrisi e Canzoni, Ornella da Genova, sì, anche John Travolta.
0: Ci stava.
1: E poi io avevo, anzi ho ancora, il poster di Diego Armando Maradona.
0: Però,
1: il calcio, diciamo che insomma, devo dire calcio e Samantha Fox e anche Scialpi, in tantissimi Scialpi
0: tantissimi, anche Miguel Bosé,
1: sì,
0: stato
1: sì,
0: il periodo,
1: sì,
0: di Superman, sì, eccetera. Pearl Jam, altro gruppo che andava forte a livello di poster, perché poi il poster o lo trovavi nel paginone centrale del giornale, oppure c'erano nei negozi proprio i porta,
1: sì,
0: poster,
1: vero,
0: ti ricordi?
1: È vero, sì.
0: Che costavano un occhio della testa, tra l'altro.
1: Sì, vendevano nei negozi di dischi, CD, musicassette.
0: Esatto. Di diverse misure, perché c'era quello grande, quelli più piccoli, solitamente quelli più fighi erano quelli più piccoli e costavano di più rispetto a quelli,
1: bellissimo,
0: a quelli grandi.
1: Bellissimo, che bel ricordo, mamma mia. Per esempio la nostra amica, la Franci, avevo Prince da una parte e dall'altra il poster della Turandot in una versione bellissima della Scala, Il diavolo e l'acqua santa. Se ci pensi bene, Il diavolo e l'acqua santa, bellissima immagine.
0: Bene, bene.
1: Allora arriva Franco Intale, ecco, una delle canzoni che ci piace tantissimo ascoltare.
0: Abbiamo sempre detto.
1: Sì, sì. Aranciata, eccola qui.

0: Ted e Superman Lovers featuring Manny Hoffman. Era la canzone che quando uno non la sapeva canticchiare diceva: dai, quella dove c'è l'alieno nel video.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E questa qua, insomma.
1: È vero, anche quella è rimasta alla nostra memoria. Tanti, tanti, tanti poster nelle vostre camerette.
0: Quanti messaggi.
1: Mamma mia, tantissimi messaggi. Anche un poster stupendo dell'Elite FIBA sto vedendo in questo momento.
0: Allora, facciamo una cosa.
1: Il nostro amico Christian.
0: Se sei d'accordo, accantoniamo per un momento.
1: Dai.
0: Voi continuate a 3487-300-200 a segnalarci i vostri poster nella cameretta. Ce ne sono tanti. Perché c'è una città, Manila, dove in tutti
1: Manila è una città.
0: No, c'è una città, virgola, Manila, virgola, dove tutti hanno un cane.
1: Sì, è Torino, pensate un po' che è la città, secondo questo magazine, un articolo appunto magazine che si chiama Esquire, che parla dell'amore degli italiani per gli animali domestici. A Torino quasi il 70% appunto dei torinesi possiede un cane o un gatto ed è quindi prima città in Italia da questo punto di vista.
0: È vero. Per il 92% poi degli intervistati, sempre a Torino, l'animale domestico non è un semplice compagno, ma viene considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia.
1: Così deve essere, e così deve essere.
0: E così deve essere.
1: Così. Certo.
0: Bisogna dedicargli del tempo, spese sanitarie annuali, spese che si aggirano intorno ai 160 euro. Io solo il Maine Coon mi costa 10 volte di più.
1: Esatto,
0: perché quello è un cristiano, quello non è un
1: cristiano,
0: gatto.
1: Cristiano.
0: Io ho un Maine Coon di 180 kg.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero. È chiaro, dipende poi da quanti animali avete, però è molto interessante questo articolo, anche perché la passione per gli animali è un dato di fatto, e quando si specifica che viene trattato come un membro della famiglia, secondo me è quasi ovvio da specificare, però purtroppo la cronaca ci insegna che non è mai ovvio nulla. Bisogna specificare che è un membro della famiglia nel momento in cui si fa una scelta del genere, cioè prendere, adottare un cane o un gatto.
0: Tra l'altro, tra poco citofoniamo a Bon Jovi,
1: sì,
0: perché dobbiamo raccontare delle cose riguardanti appunto Bon Jovi, ma soprattutto il rapporto che lui ha con gli animali a quattro zampe.
1: Lui è presente, cioè è molto molto presente, ed è, cioè, si attiva tantissimo, come tanti anche in Italia, bisogna raccontarlo.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: Bon Jovi
0: sì,
1: in particolare.

0: she mine.
1: Oh, bella.
2: Bella, Dasha, Dasha.
1: Brava Dasha.
2: Brava. Allora, 9 minuti dopo le 15, prima insomma che partisse la canzone, vi abbiamo detto che Jon Bon Jovi, da, per quanto riguarda gli animali, cani, è molto molto attivo, ma è estremamente attivo.
1: Estremamente attivo, finanzia da sempre l'associazionismo legato al benessere appunto dei cani e degli animali in generale, sia a livello personale che tramite le sue fondazioni, le fondazioni Bon Jovi. Vediamo un po' com'è impegnato il buon Jon Bon Jovi. Allora, il supporto ai rifugi e alle adozioni, e questa cosa la fa con sua moglie Dorothea, sostengono diversi rifugi per animali, questo da tanti anni, soprattutto lì nel New Jersey, la zona dove vivono.
2: Sì. Poi tra l'altro lui, abbiamo già parlato di Jon Bon Jovi qualche tempo fa, perché lui ha aperto una catena di ristoranti dove chi va a mangiare, se non si può permettere un pasto, lui comunque
1: lo regala.
2: Ha aperto le porte anche a iniziative legate agli animali, finanziando tutti i programmi comunitari per l'assistenza degli animali domestici della famiglia a basso reddito. Questo è molto importante, perché per esempio ancora credo che si stia aprendo adesso in Italia uno dei primi ospedali per gli animali legati al, diciamo, al Servizio Sanitario Nazionale. Passatemi questo termine, non è esattamente questo il termine, perché la cura degli animali è ancora qualcosa di privato.
1: Però il senso è quello,
2: ecco, perché curare gli animali costa, e se non, qualcuno non se lo può permettere,
1: certo,
2: insomma, è molto, molto preoccupante.
1: Tu sai che in America i veterani di guerra sono intoccabili,
2: sì,
1: sono sacri. Cioè, il veterano di guerra, se tu metti un dito addosso a un veterano di guerra, ti arrestano praticamente. E Bon Jovi cosa ha fatto? Sostiene i cani da servizio e i cani da lavoro attraverso donazioni e concerti di beneficenza, e tutto questo per aiutare le associazioni che si occupano di addestrare e affidare cani di assistenza ai veterani di guerra affetti da disturbo da stress post-traumatico. E questo è un gesto bellissimo, e agli americani naturalmente questa cosa piace tantissimo.
2: Certo, certo. Comunque, a proposito di questo, vedi, ricordavo bene, perché per esempio a Roma è nato il primo ospedale veterinario pubblico vicino al canile delle Muratella, ed è la prima realtà sanitaria pubblica dedicata interamente agli animali. È importante, perché appunto a volte ci si basa solo sulle fondazioni, se non se lo
1: Brava, no, ma voglio dire, non è che può essere un lusso per tutti, no? Cioè, hanno dei costi questi animaletti, diamoci una mano, insomma.
2: Sì.
1: Beh, va bene.
2: Dai, arriva Antonello Venditti, tra l'altro questa canzone è qui dietro, guarda, questa canzone, lui ci dà spunto per parlare di un altro problema dell'estate. Vabbè, l'abbiamo presa a cece, furti in casa, perché adesso canta
1: in questo mondo di là.
2: Esatto.

0: Mondo di Ladri, Antonello Venditti qui su Radio 2, title track dell'omonimo album che ha venduto più di 1.300.000 copie. E poi nel 2004, te lo ricordi Manila, il film In questo mondo di ladri, diretto da Carlo Vandina?
1: Sì, colonna sonora.
0: Esatto,
1: sì.
0: È utilizzato appunto come colonna sonora. Salutiamo il buon Antonello.
1: Grande
0: Antonello.
1: Che niente, a Cecio ci ha regalato questa colonna sonora all'argomento, perché chiaramente d'estate si parla di vacanze, villeggiatura, aerei, insomma, caldo, gelati, quello che volete, purtroppo anche di furti.
0: E ce ne sono davvero tanti. Parentesi veloce, primo set di Sinner, sono sul 6 a 6.
1: Ah, ok. Sta recuperando?
0: Chiusa parentesi.
1: Ha recuperato, stava perdendo.
0: Non farci staccare sei contento, basta.
1: Ok, poi l'altra volta Sinner comunque ha vinto un match, se l'è guadagnato oltre 3 ore e mezzo di match. Insomma, arrivata a casa, ho fatto la spesa e lui era ancora lì a giocare.
0: Sai qual è il problema? Quando sei numero uno, tutti gli altri devono far vedere di essere fenomeni.
1: E diventano fenomeni.
0: Scusami, allora, chiusa la parentesi, sì. 400 colpi in Italia.
1: Attenzione, al giorno, in questo periodo, solo il 17% è assicurato. È chiaro che ormai bisogna un attimo attivarsi e fare attenzione a tutta una serie di strumenti che sono a nostra disposizione per proteggere la nostra casa.
0: Allora, tipo, controllo di parenti o vicini. Questa è la soluzione più comune. Mentre loro vengono a controllare da te, vanno a rubare a casa da loro.
1: No, io quando ho letto questo ho detto: ma perché devo controllare se il vicino mi ruba? Non ho capito.
0: No, loro devono controllare casa tua.
1: Ah, ecco.
0: Vabbè, tecnologie e barriere.
1: Certo.
0: Ok.
1: Certo.
0: Già 11 milioni di persone la utilizzano. Sistemi di videosorveglianza, eccetera, eccetera.
1: Poi la simulazione di presenza, cioè bisogna far vedere che c'è ancora qualcuno in casa.
0: Tu
1: per esempio,
0: tu puoi farlo.
1: Sì,
0: il cartonato di Miss Italia.
1: Esatto. Allora o metto un cartonato davanti alla porta, sto per entrare, o le luci accese, tutte le luci accese,
0: sì.
1: Televisione accesa,
0: sì.
1: Tutte cose così. Che
0: tutte
1: insomma,
0: cose,
1: poi,
0: musica da trenini.
1: Ah, così. C'è una festa qui a casa Mazzaro, esatto. Questa cosa qui.
0: No, comunque, scherzi a parte, la situazione non è bellissima. Perché oltre ai 400 colpi al giorno sono davvero tanti, ma soprattutto solo il 17% degli italiani è assicurato e il resto, come diceva mia mamma, nell'ombas.
1: Ecco.
0: Andiamo.

0: Tornando per un momento ai poster, guarda che noi ormai siamo, come si diceva? Abbiamo la fissa,
1: sì.
0: Quando uno si fissa appunto su qualcosa, però questo argomento devo dire che è piaciuto molto e abbiamo aperto per molti il cassettino dei ricordi, perché chi ancora, tipo l'amico che aveva scritto prima dei Pearl Jam, dice io ce l'ho ancora il poster,
1: sì,
0: mio
1: certo.
0: Figlio è felicissimo, la mia compagna un po' meno, perché dice a 48 anni hai ancora il poster.
1: Io per esempio non li ho più i miei poster, perché mio fratello mi ha fatto un sacco di dispetti e quindi faceva tipo i baffi, disegnava i baffi sul viso di Madonna. Quindi
0: no.
1: Sì, proprio una bruttissima persona.
0: Sai che c'era un altro classico, e ce lo dice Alessandro dal Salento, il poster di Dark Side of the Moon.
1: Sì, beh, i poster sono tantissimi. Tra l'altro,
0: lui l'ha disegnato sul soffitto.
1: Sì, bene, bravo, è vero. Però in realtà i messaggi un po' si alternano con tante foto dei vostri amici a quattro zampe. Abbiamo raccontato appunto di Torino, che è la città dove ci sono più cani, sono più animali domestici, e quindi tantissimi messaggi e con le foto annesse dei vostri amici a quattro zampe fanno veramente piacere.
0: Ma l'hai visto Lux?
1: Sì, l'ho visto.
0: Salutiamo Christian da Roma, ha fotografato un Lux che è di una bellezza.
1: Bellissimo.
0: È un posone anche.
1: Sì, esatto.
0: Mentre chi ha il divano distrutto?
1: Sì, è un classico dei gatti.
0: Va bene. Balli?
1: No. Adesso canto? No. Però presento questo prezzo. Come vuoi, Giulietta Venegas, qui su Radio 2.

0: Si intitola Passenger, la nuova canzone di Alex Warren. L'album esce il 28 agosto, il titolo sarà Wild Child. Wild Child è il nomignolo che gli aveva dato suo papà da piccolo ed è per questo motivo che l'ha tatuato addosso. E oltre a questo, insomma, ha dato anche il titolo al prossimo album in uscita.
1: Molto bene, allora noi ci fermiamo giusto un attimo, la linea va a Saxa Rubra, linea al GR2, torniamo tra pochissimo, quindi state qui, Radio 2 Disco.
2: Sono le 15:30.
3: Rai GR2.
4: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Nuova tragedia in un carcere italiano. Un detenuto del penitenziario di Prato, il 26enne honduregno Rodriguez Matute, è stato trovato morto questa mattina nella sua cella. Arrestato per tentato omicidio, aveva denunciato i poliziotti che, a suo dire, lo avrebbero sottoposto a violenze durante il fermo. In giornata era previsto l'interrogatorio con il pubblico ministero. L'uomo aveva la mascella fratturata. Secondo una prima ispezione del corpo, sarebbe stato colpito da un attacco cardiaco. È stata comunque disposta l'autopsia per stabilire con esattezza le cause del decesso. L'ambasciata italiana al Cairo ha formalmente chiesto la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la 27enne sanremese bloccata in Egitto per una condanna per adulterio e a cui viene impedito di rimpatriare assieme alla figlia di 3 anni. Lo rende noto il ministro degli esteri Tajani. La donna questa mattina è stata portata nuovamente in caserma, ma poi rilasciata proprio grazie alla diplomazia italiana. Il corrispondente Leonardo Sgura.
5: La polizia egiziana ha prelevato Nessy Guerra poco dopo le 4 del mattino insieme alla figlia di 3 anni dalla casa protetta in cui da tempo si nasconde dal marito. Si temeva che volessero portarla in carcere per la condanna a 6 mesi per adulterio, confermata anche in appello, ma l'intervento del ministro Tajani e dell'ambasciatore al Cairo, Agostino Parese, ha permesso alla donna di tornare a casa con la bambina. La polizia spiega di aver portato madre e figlia in commissariato per permettere al padre di vedere la bimba eseguendo un provvedimento del giudice minorile. Il padre è Tamer Hamouda, italo-egiziano già condannato in Italia per violenze e arrestato, rilasciato dietro cauzione poche settimane fa per minacce e tentata aggressione al viceconsole onorario italiano di Hurghada. Un'odissea per una figlia contesa. La guerra vuole portarla con sé in Italia, accusando il marito di violenze. Il marito glielo impedisce con la denuncia per adulterio. Ora la donna spera che la Cassazione egiziana annulli la condanna. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
4: Almeno 6 persone sono morte a causa di un grave incendio scoppiato questa mattina in un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Diversi feriti, tra cui alcuni molto gravi. Gli abitanti del palazzo sono stati evacuati, compresi i 60 residenti di un edificio adiacente. I vigili del fuoco sono ancora alla ricerca di altre eventuali vittime all'interno del condominio. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il rogo. In Italia un 23enne è stato arrestato ieri dalla polizia locale di Milano con le ipotesi di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna. La sostituta procuratrice di Milano ha chiesto e ottenuto dal GIP la misura della custodia cautelare in carcere per il giovane, che da quanto si apprende lavora come modello per la Maison Armani. Ora la politica. Con l'ok alla fiducia al Senato, il piano casa viene approvato in via definitiva. Dalle parole ai fatti, scrive sui social Giorgia Meloni. Ma è sempre la legge elettorale a tenere banco. La discussione in aula slitta al 14 luglio. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Nella maggioranza resta il nodo delle preferenze. Il centrosinistra annuncia le barricate. Il presidente della Camera, nell'annunciare lo slittamento, ha fatto riferimento alla situazione dei trasporti. Ma su questo citofonate Salvini, ha detto la capogruppo Dem Chiara Braga.
6: Alla maggioranza servirà un altro incontro per fare sintesi sul nodo preferenze avversate da Lega e Forza Italia. Azzurri comunque favorevoli alla riforma per dare stabilità al paese e sapere chi ha vinto senza inciucci nei governi di palazzo. Fratelli d'Italia apre all'ipotesi del voto segreto, seppur con qualche riserva, ma intanto lavora ad una soluzione condivisa con gli alleati. Giovanni Donzelli.
7: Forse è necessario anche utilizzare un po' la fantasia e trovare un sistema che consenta di superare i difetti sia delle liste bloccate che delle preferenze.
6: Preferenze sulle quali Futuro Nazionale sta, con Giorgia Meloni attaccata invece dalle opposizioni per le dichiarazioni sul Quirinale. Francesco Boccia, PD, dice: il Colle non è un trofeo, e sul DDL Bignami bis rincara, fallito il premierato, cercano di ottenerlo con la legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'Alleanza per la Costituzione e la Democrazia e minaccia il ricorso alla consulta contro la riforma, definita da AVS caos pianificato della destra che vuole tutto. Più Europa chiede che la legge venga fatta saltare perché toglie forza al voto dei cittadini. Riccardo Maggi.
8: Questo modo di votare è una rinuncia, secondo me, al voto libero, democratico e uguale previsto dalla Costituzione.
6: Francesco Macaro, GR2.
4: Eccoci allo sport, mi ha raggiunto qui in studio Francesco Albanese.
9: Di nuovo buon pomeriggio, parliamo di tennis perché Jannik Sinner è in campo sul centrale di Wimbledon contro il portoghese Borges nel secondo turno del torneo londinese. Inizio un po' in sordina per Sinner, che comunque ha prevalso nella prima partita al tie break 7-6 il punteggio per l'Alto Atesino. Adesso siamo 1-1 nella seconda partita. Buone notizie per Flavio Cobolli, che ha vinto il suo match contro l'argentino Navone. La partita era stata interrotta ieri sul punteggio di 2-7-1 per l'italiano, che questo pomeriggio ha poi dunque vinto al tie break anche il quarto set. Dunque al secondo turno ci sarà il confronto con Duckworth. E passiamo anche al calcio. Dopo le vittorie di Norvegia, Francia e Messico, prosegue il programma dei sedicesimi di finale al mondiale, che alle 18 metterà di fronte l'Inghilterra con la Repubblica Democratica del Congo. L'altra sfida in calendario è Belgio-Senegal. Alle 22 si affronteranno a Seattle. La vincente di Belgio-Senegal, per l'appunto, dovrà vedersela negli ottavi con chi passerà tra Stati Uniti e Bosnia. Fischio d'inizio alle 2 di notte ora italiana.
4: Grazie Francesco Albanese. La linea torna ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30. Buon ascolto.
10: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
11: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
12: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio 2 Music Room. 1, 2.

0: J-Ax, 15 e 38 minuti, siamo qui di nuovo in diretta grazie agli amici del GR2. Il Borghesano, quello che sta intrecciando con l'INIAR, proprio per te, tu sei proprio qualcosa di ostico per te, no, questo aggeggio.
1: Io sono come Venditti, cioè amo le casse, mettete le casse in radio,
0: casse qua davanti,
1: no, la cuffia, però la mi rendo conto la comodità, poi soprattutto in video eccetera. Però ragazzi, io sono la vecchia.
0: Al contrario se l'è messo, sono... guarda.
1: Come al contrario? No, sì, no, perché ce l'ho qua il coso.
0: Il collare.
1: Il patatoso.
0: Allora, siamo tornati in diretta e come, insomma, chi ci segue sa che questo è un po' il momento che dedichiamo alle curiosità sui mondiali. Chiaramente, sì. A parte un recap un po' più serio, il resto... Cioè, in realtà sono curiosità che noi vi raccontiamo, ma che c'è gente davvero in giro che racconta. Dalla sensitiva allo sciamano, tutte quelle robe lì, sono cose che accadono veramente negli altri paesi.
1: Succedono delle cose strane, sì. Tra l'altro anche che esista un'anatra, Merlin, che sì. È diventata ambasciatrice di Città del Messico dopo un video virale. E tant'è che tanto di onorificenza portata, ah, sì? Sì, sì, l'ha portata al governo
0: l'anatra
1: Merlin. Ed è salita alle stelle al punto che appunto la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha invitato l'anatra e i suoi proprietari alla conferenza stampa al Palazzo Nazionale lo scorso 22 giugno, capito?
0: Bene, va bene, va bene.
1: È una porta fortuna, una porta fortuna.
0: Sì, sì, poi ognuno ha proprio il proprio talismano. Dobbiamo cercare il nostro.
1: Ti ricordi la canzone? È il talisman.
0: Va bene, quella.
1: Ci perdiamo.
0: Va bene, un recap veloce di ieri.
1: Fare cap, cario.
0: Dai, la Francia, ragazzi.
1: Dai.
0: Allora, la Francia via.
1: Tre partite ieri, la Francia l'ho vista. Tre partite valevoli per l'accesso agli ottavi di finale. Troppa Francia per la Svezia, asfaltati 3-0, ciao, arrivederci. Quindi doppietta di Mbappé, tanto per cambiare, e un gol, il secondo al mondiale del giovane attaccante del PSG, Barcola, che è uno che va in giro un po'. Svezia, niente, ha fatto i bagagli e arrivederci.
0: Arrivederci.
1: La Norvegia ha vinto 2-1, ci ha pensato Haaland alla fine, ha detto: signori, scusate, vi vogliamo bene, siete simpatici, però la dobbiamo andare avanti. E sì. Quindi grande festa, perché questo risultato incredibile. La Norvegia, che aveva buttato fuori noi, va agli ottavi di finale. Poi il Messico,
0: ragazzi,
1: 2-0 contro l'Ecuador.
0: Sì. Immagina, così. Festa, che ve lo dico a fare. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo,
1: alle 18.
0: Belgio, Senegal,
1: 22.
0: Stati Uniti, Bosnia,
1: alle 2.
0: E loro, ragazzi,
1: sì.
0: Torniamo indietro nel tempo, i nostri ricordi, sì. Con i Backstreet Boys.
1: Ecco.

0: vabbè ragazzi, 1997, chi non aveva il poster dei Backstreet Boys?
1: Io.
0: Non l'avevi?
1: No.
0: Sbagliato.
1: Avevo spazio, avevo già tutti quelli calciatori.
0: Tra l'altro loro sono in tour e la cosa bella, l'abbiamo già raccontato un po' di volte.
1: C'hanno
0: ogni
1: un
0: volta
1: tour,
0: No, diverse date. Adesso questa è la prossima, il 16 agosto, dal 16 al 29 agosto al Millennium.
1: Dal 16 luglio.
0: Dal 16 luglio al 29 agosto.
1: E sta lì Resident
0: con la a tenda. Las Vegas.
1: Tipo quelli che aspettano ultimo, loro l'hanno fatto a Las Vegas.
0: Però loro intanto ogni volta che atterravano da qualche parte, scendevano dall'aereo subito tutti a ballare, a fare coreografie, insomma, amatissimi Backstreet Boys.
1: Sì, infatti poi non li hanno fatti più scendere.
0: Dai.
1: Va bene. Allora, a proposito di mondiali,
0: sì,
1: devo dire una cosa. Maradona, veggente, nel 2018 disse: gli Stati Uniti faranno, quindi in occasione dei mondiali americani, si faranno 4 tempi per le pubblicità. Cosa sta succedendo?
0: Esattamente questo.
1: Hydration break, cioè il momento dell'idratazione, eccetera, e intanto le televisioni vanno in pubblicità, quelle di tutto il mondo.
0: Sì.
1: Mentre loro si idratano, le TV fatturano.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Che è un po' la situazione che, voglio dire, non appartiene molto al mondo del calcio, però funziona così. È un po' come le regole nuove, ne stavamo parlando adesso durante la canzone, tra una coreografia tua e un'altra.
0: Che merita. Cioè, io chiederei la visione alla nostra Valentina, se magari può mettere una telecamera.
1: La facciamo rivedere.
0: La VAR delle mie coreografie su Backstreet Boys sono fortissime.
1: Uguale, proprio. Lì proprio, cioè, eri tu. E, regole nuove, tipo rimessa laterale, oppure il portiere che deve rinviare, eccetera, sono, mi sembra, a te o 5 secondi, una roba del genere.
0: Non devono perdere tempo.
1: Se no la palla passa all'avversario, ed è giusto, perché c'era gente che faceva melina i portieri, poi figurati, a costo di prendersi il cartellino stavano dei giorni.
0: Bravi, sono cambiati un po' di regole, abbiamo detto anche sui rigori, per cui adesso c'è un tiro, chi vince decide se la porta o se tirare per prima o seconda, e l'altro decide la scelta che è rimasta.
1: No, l'altro decide niente, aspetta.
0: Decide.
1: Perché chi vince con la monetina
0: può
1: si accapara, sì, sia la porta.
0: No,
1: dove
0: può
1: iniziare.
0: Decidere una delle due cose.
1: No, tutte e due.
0: Non più.
1: Prima era una ed erano due monetine.
0: No,
1: sì.
0: Due monetine allora sono.
1: No,
0: aspettate, adesso noi ci facciamo un attimo una riunione, capiamo, perché abbiamo due idee diverse.
1: È bionda!
0: Taylor Swift!
1: Dai, andiamo!

0: Il buon Achille Lauro su Radio 2. Allora, c'è da dire una cosa triste, perché è scomparso Victor Willis, l'ha ricordato anche il GR2, il frontman dei Village People. Chi era, qual era per individuarlo? Quello che abitualmente si vestiva o da poliziotto o da marinaio.
1: Sì, è vero, famosissimo.
0: Beh, il fondatore, insomma, esatto. della band.
1: Allora, prima, insomma, abbiamo fatto questo recap sulla questione monetina. Effettivamente, per i mondiali, in seguito a quello che è accaduto alla finale di Champions, per i mondiali, per quanto riguarda il momento rigori, è stata presa questa decisione: un unico lancio della monetina, chi vince ha la possibilità di scegliere o la porta dove tirare i rigori, o se partire per primo o secondi. L'altro, chiaramente, l'altra squadra ha a disposizione la scelta rimasta.
0: No, perché un mio amico è andato con un pezzo da 10. Sento, scusate.
1: Che cosa fare? 5-5, che dobbiamo fare? Questo è.
0: Va bene.
1: Giusto per precisione, dai.
0: Precisione.
1: Come siamo diventati bravi anche sui mondiali.
0: C'è l'ultima canzone di oggi, All Dawn, Alabama Shakes, qui su Radio 2.

0: Beh, signore, la chitarra era della Nazzaro.
1: È quella.
0: La voce di Alabama Shakes, la canzone Hold On.
1: Hold On. Noi torniamo domani alle 13.45. Intanto grazie alla parte tecnica Simone Dell'Orca e Daniele Verde.
2: Valentina Galli.
1: Alla visual. Ciao Vale, e ovviamente tutta la squadra, il nostro regista Leonardo Carioti, perché Matteo Strada è il nostro autore, c'è la nostra curatrice Cecilia De Robertis, mentre il pomeriggio di Radio 2 continua con quella coppia di maghi.
2: Sì, c'è la Camilla e il Pippo.
1: Pippo. E noi ci ritroviamo domani.
2: Arrivederci.
1: Ciao.
3: Encima para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
8: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
9: Sono le 16. Pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
10: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
2: Buon pomeriggio, 16 in punto, inizia una nuova puntata. Oggi che giorno è? Che giorno è? Il primo luglio.
1: Oggi è il primo luglio, buon primo luglio a tutti.
2: Sì, ma non mi ricordo se è lunedì, martedì, mercoledì, giovedì.
1: È mercoledì. Primo luglio 2026.
2: Bene, tutti concentrati. Tutto perché? Chiaro. Perché sta giocando Jannik Sinner in questo momento, ha vinto il primo set 7-6 e sta conducendo il secondo. Però non diciamo nulla, sennò poi si lamentano. Ah, volevo registrarlo, lo vedo stasera, non mi dire niente.
1: Sei quello che dice tutto.
2: Io rovino però tutte le giornate.
1: Però possiamo dire che ieri Berrettini ha vinto. Questo
2: alla grande, alla grandissima.
1: Berrettini.
2: E facciamo allora, signore e signori,
1: i nostri italiani, dai.
2: Sempre e comunque, e buongiorno, anzi buon pomeriggio, Camilla Ferranti, Total White oggi.
1: Oggi sono la versione della dama bianca.
2: Brava.
1: Come il duca bianco, sono un po' David Bowie.
2: Mi piace.
1: Buon pomeriggio, Pippo Lorusso.
2: Io invece ho questo abbinamento verde-viola in onore a Wimbledon, capito? Sì, quindi è sì, meraviglioso. Sì, è così. Sono un tennista, tipo Wawrinka, capito? Tipo Wawrinka che ieri ha salutato il tennis a Wimbledon, diciamo.
1: Sì,
2: è inutile che ridete.
1: No, allora aspetta. Il mio colore è in omaggio alla tennista giapponese che non mi ricordo ora bene il cognome.
2: Allora, cosa fa
1: delle grandissime defilé nei campi, cioè viene prima il vestito e poi arriva lei.
2: Comunque io Wawrinka non per il gioco, per il fisico, cioè sto diventando un po' così, siamo abbastanza simili, capito?
1: Sì,
2: ho capito, che rompettura. La nostra squadra, perché siamo sempre al completo in regia, purtroppo Alessandro Provenzano, al mixer Simone Dell'Orca e poi
1: alla visual abbiamo la nostra Filomena Vitaliano, invece le perpetue, ovvero le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo, redazione Eleonora Catapano. Ciao ragazze,
2: mi piace,
1: squadra tutta femminile.
2: Siamo ovviamente sulla visual canale 202, fino alle 18 stiamo insieme, questa è la musica targata Radio 2.

0: Fabri Fibra, Emma Antidroga nell'inizio del nostro pomeriggio insieme.
1: Bravi, saremo
0: qui fino alle 18, Pippolo Russo, Camilla Ferranti, e adesso iniziamo subito a farvi un pochino gli affari vostri, perché vogliamo essere, come dire, legati a voi, coesi a voi.
1: Sì, sì, vogliamo soprattutto farci entrare in confidenza, farci i fatti vostri, quelle cose che noi lanciamo sempre con un gingolino, così. Noi.
2: Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
1: Due.
2: Un fiorino. Hey!
1: Qui non si paga, signori, qui non si paga al pomeriggio di Radio 2, sapete perché? Chiariamo questo, ti hanno regalato un gadget fighissimo durante
0: Posso
1: gli Open d'Italia
0: vedere,
1: di
0: guardate.
1: Golf,
0: così?
1: Però se lo usi per picchiarmi non va bene, capito? Quindi...
0: Ogni cosa fuori posto che dici è bam, parte con la pallina, parte.
1: Allora, noi diciamo sempre la verità, qualcuno si è lamentato, ma quanta banalità nel chiedere dove siete, cosa fate, con chi siete, dove andate, e invece a noi dà lo spunto per poter comunicare con voi, per potervi far sentire ascoltate le persone, per mettere in interazione gente che magari oggi con questa mania dei cellulari non comunica più, non racconta più nulla, e soprattutto magari c'è anche l'occasione per uno spunto, perché qualcuno sta facendo qualcosa e può creare, che ne so, la voglia e il desiderio a qualcun altro,
0: esatto,
1: capito?
0: Anche quando le cose sono meno piacevoli, per dire, stai andando a fare una cosa non divertentissima, il fatto che tu la condivida con noi in qualche modo ti fa sentire anche in un certo senso sollevato, come per esempio più siamo in un periodo di dichiarazione dei redditi, ragazzi. 7:30, 7:40, il nostro migliore amico diventa il commercialista.
1: E arriva oggi la mail, capito? Quindi
0: la con la risposta della rottamazione non ho il coraggio di aprire, ragazzi.
1: Veramente?
0: Davvero, sta lì bella serena, è arrivata questa mattina e lì resta fino almeno domani.
1: Va bene, va. Allora, il nostro esempio è quello, ovviamente. Ciao, sono a casa, ho ricevuto adesso la mail del commercialista, aspettiamo tranquillamente l'avviso bonario e le cartelle esattoriali. Vi saluto, ciao.
0: Però noi lo condividiamo, questa cosa la capiamo, tra le altre cose, ne siamo particolarmente partecipi.
1: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, fatecelo sapere. A che numero, cara?
0: Al 3487 300 200.
1: Mi piace, perché è il modo per stare insieme, per conoscerci, anche un po' per prenderci in giro, dai.
0: Sì, per risollevarci anche da questo fresco. Dice il nostro colonnello, dice che piove oggi
1: stasera.

0: Mouth, pezzo clamoroso veramente, Walking on the Sun, veramente un pezzo bello, bello, bello, che mi mette sempre allegria, capito? Può esserci anche la giornata che inizia male, ti scrive il commercialista, discuti con un amico, ti chiama tua suocera che non rispondi mai e compagnia bella, ma senti questo pezzo e la giornata cambia.
1: Molto estivo peraltro, molto, esatto, molto estivo.
0: Come cambia anche per molti ascoltatori del pomeriggio di Radio 2, che a me, Pippo Lo Russo, e a te, Camilla Ferranti, condividono insomma le loro experience, come piace chiamarla a te.
1: Oggi è il momento dell'experience,
0: yes,
1: ragazzi.
0: Allora,
1: la cosa proprio che mi stupisce è che stanno tutti aspettando un evento naturale.
0: Brava.
1: Una cosa naturale che Pippo ha annunciato.
0: Ho annunciato sempre, arriva stanotte, non so, a Roma, nel Lazio, sta già piovendo da molte parti.
1: C'è Provenzano che si è già messo il cappuccio.
0: Stasera vi dico, va giù di 8 gradi la temperatura, ok? Quindi preparatevi, sarà uno o due giorni bellissimi,
1: sì,
0: quindi con tanta pioggia, sì sì, vedrai.
1: Va bene.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Pronto?
2: Pippo!
0: Oh!
2: L'ho fatta la visita all'ortopedico, tutto a posto, solo un po' di terapie. Ciao, col fango dei Castelli Romani. Buona giornata, ragazzi.
0: Ti ricordi? Ce l'ha fatto
1: bella,
0: male.
1: Quello che eravamo indecisi su osteopata ortopedico.
0: Esatto, okay. Esatto.
1: Tutto bene, ha detto comunque.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Avanti un altro, dica.
3: Cari amici, buonasera. Daniele dal Lago di Varese. Dunque, davano allerta di tutti i colori,
0: sì,
3: tempeste. È venuta una pioggia di sedicesima categoria.
1: Sedicesima,
3: l'unica
1: categoria.
3: Cosa che da 28 gradi siamo a 20, quindi
0: ci credo,
3: anche
0: cioè,
3: senza tanti casini.
1: I suoi naturali.
3: Io sono da solo a casa perché sto preparando la cena per stasera, perché mia moglie lavora a Milano e arriverà verso le 8. Sto ideando qualche cosa e niente. Sto ascoltando voi più che
1: così,
3: altro, ecco, che fate compagnia, è tutto qua.
1: Si sta schiarendo le idee.
0: Anche lui. Allora, scusate, Daniele dal Lago di Varese ha detto, uh-huh, Giusto, si è lamentato di questa pioggerella e si è lamentato dei 20 gradi?
1: Sì.
0: Daniele di Varese! Stasera altro che cena per gli amici e la famiglia, stasera avrai 58 gradi sulla piastra di casa, ti brucerà tutta la cena e poi ci manderai un messaggio. Aveva ragione Pippo.
1: Ma almeno i suoi sono naturali. Ora, a parte questa cosa qui catastrofica veramente,
0: sì,
1: che sembra che sei arrivato dallo spazio con tutta la potenza distruttiva,
0: si lamenta, capito?
1: Del meteo, no?
0: Stiamo schiattando tutti, lui dice, ah vabbè, 20 no, gradi, cosa
1: tutti,
0: vuoi che sia?
1: Tranne noi, perché noi 20 gradi invece li teniamo belli sereni qua dentro, dove sono praticamente, cioè, in versione ghiacciolo, guarda, entro sudata,
0: sì,
1: esco con i ghiaccioli e le ascelle.
0: Spogliati.
1: Ha fatto la battuta.
0: Che ti dicono?
1: Allora, ci scrivono, al lavoro ultima ora, caldo, soffocante, ma fuori ci sono i primi tuoni, prima pioggia, Ravenna, Danny. Ciao Denise.
0: Sì. Benissimo, brava Denise.
1: Stai male?
0: Allora, anche a
1: cos'è?
0: Te di Ravenna.
1: La pezza della febbre.
0: Sì, questo è il nuovo componente, ti ricordi? Abbiamo detto il gadget per i matrimoni, la fascetta di Yannick Sinner per i matrimoni. Vi invitano al matrimonio e non volete schiattare di sudore? La fascetta di Yannick Sinner. Vai, chiudiamo in bellezza questo momento. Mi piace.
1: Ciao carissimi, sono in compagnia di due simpatici muratori di un idraulico che stanno cercando di individuare una perdita occulta dalle tubature dell'acqua. Occulta! L'occulto.
0: Quello è un problema.
1: L'occulto.
0: Quando c'è una perdita dalla tubatura.
1: C'è un occulto da qualche parte.
0: Siete tantissimi che ci state messaggiando, dai, dopo vi leggiamo, vi facciamo ascoltare ancora. Perché non è mai condividere banalità, capito? È
1: no,
0: leggerezza, è spensieratezza.
1: E il tempo è l'argomento del giorno, peraltro. Va bene, cioè, giustamente, assolutamente condivisibile, perché è la prima cosa che diciamo appena usciamo fuori di casa.

0: parlavamo di occulto e c'è arrivato anche Dracula alle 16:17 il pomeriggio di Radio 2.
1: Brava, pronuncialo bene come fanno
0: Dracula,
1: loro.
0: Dracula, certo, mi sto Dracula.
1: Che molti che ascoltano questa canzone non capiscono cosa
0: che
1: sia
0: Dracula.
1: Poi vedi il titolo, ah Dracula, e dillo bene, Dracula.
0: Ma certo, perché è come quando vai in Inghilterra e tu gli chiedi una cosa, cioè nella tua pronuncia inglese, con la tua pronounce,
1: yes,
0: loro ti tipo stick house, dico, che ne so, chiedi scusi, sorry, where is the stick house? Loro ti guardano, stick house. Steakhouse, capito? Ti ricordano bene come si pronuncia, così ti svergognano subito.
1: A Bari steakhouse vuole dire queste cose, capito? So fatto steakhouse e mo ce lo peghiamo, capito?
0: Valentina Totta ce lo può dire che era a Wimbledon lei.
1: Va bene, pronto? Chi è?
2: Pippo, ciao Camilla. Oh. Io mi trovo a Montecatini Alto.
1: Sì.
2: E qui è una giornata meravigliosa.
1: Beato
2: né
1: te.
2: Caldo né freddo. Quindi è perfetto, non c'è vento. Ed è perfetto.
1: Bene. Ed
0: ottimo,
1: è perfetto. Ha detto che è perfetto?
0: Ci crediamo.
1: Amico che sei a Montecatini, preparati che ti faccio arrivare una grandinata solo sopra casa tua. Allora sì, sarà perfetto.
0: Ma perché devi fare in questo modo tragico così?
1: Perché scusa, uno soffre e gli altri ridono, capito?
0: Guarda, cioè io che oggi sono in questa versione signorile, vedi come sono. Va bene, Daniele dal Lago di Varese, numero uno, abito nella stessa zona, in effetti si sta proprio bene. Ciao da Alessandro.
1: Meraviglioso. È arrivato prima
0: perfetto.
1: Il messaggio dell'amica che ci aveva lavori in casa e tutto
0: sì,
1: quanto così. Ci ha mandato un audio bellissimo dove si sente trapanare di brutto. Quindi un saluto a tutti quelli che abitano, che ne sono, un condominio e stanno ristrutturando casa vicino, capito?
0: Certo.
1: Una bella estate, dai, ci
0: e
1: sta.
0: Esatto.
1: 16:19, 35 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Linkin Park. No, ci piace, ci piace, ci piace.
1: Il pomeriggio di Radio 2, Linkin Park, pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. Allora, quando sono in questo momento le 6?
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteoradio.
4: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
2: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Bravissima Malia, questo è il pezzo di Levante che è molto francese, molto mi piace molto.
1: Molto poco, ma lei è una grandissima artista, lei esatto. È tutto, cantante, attrice, conduttrice, è bravissima davvero,
0: brava,
1: una
0: brava,
1: performer.
0: Brava.
1: Vero, vero.
0: E allora, al pomeriggio di Radio 2 Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, fino alle 18 siamo insieme, andiamo a chiudere il dove siete, con chi siete, dove andate e cosa fate, perché sono arrivati oggi 8727 messaggi che purtroppo non possiamo leggere, quindi accontentiamo l'ultimo, dai.
1: Ferrara: ho accompagnato mia moglie a fare la mammografia e ovviamente non ho trovato posto e ho parcheggiato nella corsia dei taxi. Il tempo peggiore, a breve è previsto un bel temporale anche da lui, speriamo serva a qualcosa dopo la canicola graticola di questi giorni. Un abbraccio Luca, c'ha ragione, dopo questo, come dire, abbraccio che neanche Nerone era in grado di poterlo fare così, voglio dire, così forte.
0: Va
1: proprio.
0: va bene, torneremo a sudare, dai, non siamo più abituati. Allora,
1: è il suo tempo.
0: Attenzione, periodo di vacanze, iniziato luglio, molte persone sono partite, questo è un weekend, quello che è appena passato, ma soprattutto quello che arriverà, sarà il primo weekend da bollino rosso, non per le temperature, ma perché molti italiani si metteranno in viaggio.
1: Partenze.
0: E nella partenza, oltre a capire che cosa metti in valigia, tu già pensi a cosa porterai dal viaggio come ricordo, come souvenir ad amici, parenti e colleghi.
1: Davvero?
0: Capito?
1: Perché tu sei furio e quindi c'hai già l'organizzazione. Allora, come vado e già so che dovrò ritornare con questo souvenir.
0: Allora, se vado in un posticino, diciamo, tra virgolette, semplice, la casa di paese oppure in un posto dove è, magari non lo prendo il souvenir, ma se vado in un posto esotico, o che ne so, vado a Parigi, torno con un bel souvenir, con un bel regalino da portare.
1: Esotico
0: a
1: Parigi?
0: No, se vado in un posto esotico oppure a Parigi, capito? Contessa, lei mi si perde ogni tanto le virgole.
1: Due punti. Era perché era fissato sulla noce di cocco. Mi ha detto che un giorno gli hanno riportato la noce di cocco. Da dove?
0: Dillo. Da Santo Domingo. Allora, proprio per questo, la domanda di oggi è: qual è il souvenir brutto? Oh, ma no, brutto normale. Brutto, quello proprio inutile, capito? Quello che hai capito che gliel'hanno rifilato e quindi te l'hanno regalato. Che avete ricevuto, che avete regalato voi, perché la bastardata a volte la subiamo, ma a volte la facciamo
1: il
0: pure.
1: Il riciclo del souvenir.
0: Io una noce di cocco micidiale, proprio verde, clamorosa, intera, così, che però non sapevo che farmene, anche perché il cocco non piace. Quindi,
1: così l'ha detto, l'ha dichiarato a chi gliel'ha riportato.
0: E quindi chi me l'ha regalato, grazie del pensiero, ma probabilmente ha cannato, capito? Non me ne sono fatto nulla. Te invece, da Queen?
1: Beh, io guarda, devo dirti che questo argomento mi mette in particolare difficoltà invece, perché io non ho souvenir brutti che mi hanno riportato, cioè hanno capito benissimo che c'è, cioè, meglio per loro è tornare a mani vuote che tornare con il piccolo souvenir. Ti ho pensato e ti riporto, che ne so, la spilla quella con scritto da baci da capri.
0: Vabbè, quella è,
1: so, allegria da non so che cosa,
0: la calamita con scritto I love New York, che sono cose, vedi, e te sei abituata a cose un po' più d'alta classe, è normale.
1: Guarda, capisci? Cioè, un ventaglio però potrebbe essere una cosa utile, per dire. Adesso do suggerimenti a tutti i miei amici che andranno fuori chiaramente in vacanza, se ritornate per qualche souvenir, io accetto volentieri ventagli, ragazzi.
0: Come facevano le nonne una volta, capito? Collezione di ventagli,
1: vero,
0: collezione di piatti, tutti attaccati al muro.
1: Erano bellissimi poi.
0: Qual
1: vero.
0: È, amici del pomeriggio di Radio 2, scatenatevi, qual è il souvenir brutto, ma brutto che avete regalato o avete ricevuto?

0: pericoloso questo pezzo, eh? Te lo ricordi? Shout, Taste of Fears. Proprio ieri sera ho fatto vedere un video su YouTube a mia figlia del Disco Ring, te lo ricordi?
1: Sì,
0: che meraviglia. Anna Pettinelli, Mauro Marino, tanti amici, insomma, poi che fanno radio anche adesso. E c'erano proprio i Tears for Fears, capito?
1: Fantastico.
0: Ospiti, è meraviglioso. Bello, bello, bello.
1: Un inno alla libertà emotiva, questa canzone, bellissima.
0: Era stupendo, anche perché poi all'epoca andavano ospiti, cantavano in playback e non finiva la canzone. Ed era stupendo vedere la creatività che c'era in quegli anni Ottanta, meraviglioso. 16:41, il pomeriggio di Radio 2, Pippo Lo Russo, Camilla Ferranti. Vi stiamo chiedendo, ci stiamo raccontando per riscoprire certe cose che a volte diamo per scontate. Qual è il souvenir brutto brutto che avete regalato o avete ricevuto? Ce lo state scrivendo in tanti al 348 7300 200, se volete raccontarcelo in diretta 06 3131. A te che dicono?
1: A me c'è uno interessantissimo che dice: noi facciamo collezione di souvenir brutti, abbiamo l'angolo del kitsch che occupa due pareti del disimpegno sulle quali appendiamo il nostro bottino di viaggio e i regali degli amici che conoscono questa nostra perversione. Mi piace. Il posto d'onore ce l'ha un orologio proveniente dalla Romania con il ritratto di Dracula, che di cui parlavamo prima, che fa bella mostra di sé tra le finte larghe automobilistiche cubane, e il termometro da parete montato sul legno sbalzato acquistato a Trento. Ciao da Alessandra. Ammazza.
0: Brava Ale, tradizioni familiari. Attenzione, Gabriella ci dice: io ho ricevuto un portacaramelle orrendissimo di Babbo Natale. Un portacaramelle che sarà portapastiglie. Che mi è stato detto acquistato ai mercatini in Trentino, sai, quelle di Natale, quelle cose belle,
1: quelle
0: così
1: bellissime.
0: Ma poi ho scoperto che invece è stato preso, diciamo, in un posto così scrauso per autogol di mio cognato e conseguente faccia viperiforme della moglie. Bel rapporto.
1: Però,
0: per quanto mi riguarda, acquisto generi alimentari sempre graditi a tutti quanti, quindi lei va in giro e poi riporta, che ne so, la formaggella, il vino.
1: Ma questa è una bella cosa, questa è gradita in assoluto, questo è un souvenir importante,
0: quello
1: invece
0: va sempre,
1: questo
0: va sempre.
1: C'è il suo perché. Sì.
0: Allora amici, qual è il souvenir brutto brutto che avete regalato o avete ricevuto? 348 7 300 200. Io lo voglio sentire in viva voce, però 06 3131. Avete il coraggio di raccontarcelo in diretta qui al pomeriggio di Radio 2?
1: Il gusto dell'occulto c'hai proprio, capito? Gli è presa così oggi, sadico.

0: I sorry, scusa, lo sento, questi sono i pinguini tattici nucleari qui sul pomeriggio di Radio 2 alle 16:46. Ci state scrivendo in tantissimi al 3487 300 200 su quelli che sono i souvenir più brutti che vi sono mai stati riportati da viaggi o visite, cose varie, e veramente alcuni sono inquietanti.
1: Non solo quelli che avete regalato anche voi, perché a volte, ragazzi, non è che uno dice ho ricevuto, avete anche fatto voi, no? Ci sono casi clamorosi che poi dopo condivideremo
0: ma
1: tutti insieme.
0: Io ho una domanda proprio principalmente, ma sì, quando uno va in giro tipo per viaggi così e punti il souvenir, cioè a chi pensi quando vedi proprio quel souvenir e dici sai che ce lo voglio riportare a...
1: Dipende, se sono dei colleghi a volte il pensiero è togliamoci il pensiero, capito? Quindi che ne so, la calamita va sempre bene per tutto.
0: Perché tu ti senti in dovere di dover riportare qualcosa ai colleghi?
1: A volte si sente in dovere, dipende. Tipo una volta mi hanno regalato un didgeridoo dall'Australia, io non sapevo cosa regalare a questa persona, capito? Quindi gli portai un boomerang la volta successiva, ma non ero andato in Australia, l'avevo preso a Mallorca.
0: No,
1: quindi,
0: vabbè,
1: che devi fare?
0: Comunque la cosa più brutta è la tazza, secondo me, la tazza con il nome della città che diventa puntualmente un portapenne da ufficio.
1: Ti dico solo, da Londra, con le immagini dei reali sopra, mi hanno regalato una tazza per il tè a forma di tazza e ho detto tutto.
0: Va bene, avanti.
1: È bellissima. Vabbè, amici, dicendo una cosa e l'altra, vogliamo affrontare la nostra classifica, mm-hmm, che non è mai una super classifica, ma siamo semplici. Mini classifica.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Con la potenza di He-Man.
1: Ma chi sei? Titan 3.
0: He-Man era il supereroe, è uscito anche il film.
1: Mi piace. Allora, attenzione, qua scopriamo 3 souvenir regalati al ritorno da un viaggio dalla maggior parte di noi italiani. Mm-hmm. Quindi non si scappa, perché almeno una volta nella vita qualcuno ha fatto o ricevuto questo souvenir. Al terzo posto?
0: Al terzo posto abbiamo il cibo o bevanda tipica del posto visitato. Beh,
1: esatto,
0: questo ci sta, dai. Sì. Questa è anche una cosa carina come souvenir invece.
1: Ad esempio, provenzano, se vuoi fare un regalo a provenzano, una bottiglia di liquore, capito? Un amaro di quelli che ne so, calabresi,
0: un gin,
1: un whisky, a lui va bene tutto.
0: Oh,
1: capito?
0: È uscito fuori un gin
1: ci sta con tutto, capito?
0: Ci sta bene.
1: Lui si lava i denti,
0: chiaro,
1: pure col gin,
0: okay,
1: fa tutto. Al secondo posto, cosa c'è?
0: Maglietta o cappellino con il nome della città. Tipo, I love New York.
1: I love Tenerife.
0: Che poi era talmente tanto brutto che andavo di moda poi alla fine. Cioè, per forza devi avere la maglietta con scritto I love New York.
1: Vabbè, ci sono quelli di quel caffè famoso, capito, in tutto il mondo. Una volta si facevano le collezioni con le magliettine, il cappellino, era

0: bello, è carino.
1: Sì, fa figo, fa moda.
0: Ma ci sei stato?
1: Bello.
0: No, me l'hanno regalato. Oppure molti vanno nei posti, si prendono proprio quel souvenir come ricordo, capito? Per documentare a tutti che ci sono stato. Ma
1: certo.
0: Anche lì, sì. Ma anche a Bangkok, sì, anche lì.
1: Ma loro li vendono dappertutto, quindi potresti essere ovunque. Vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Ma il primo posto, signore e signori, attention, attention. Il souvenir che la maggior parte degli italiani regala e riceve è...
1: è la classica, famosissima, affezionata calamita di tutte le forme con qualsiasi scritta.
0: Brava.
1: Sopra, giustamente, è vero.
0: Io le adoro, c'ho il frigorifero strapieno.
1: Quello è carino.
0: Mi dicono, attento, che troppe calamite poi fanno schiattare il frigorifero.
1: È vero?
0: Può essere, sì, è vero. A volte si crea questa problematica. Io ne avrò almeno 200 su due lati e anche davanti, così di calamite.
1: Sta crollando la parete del frigorifero.
0: Ma
1: quindi.
0: No, finché resiste, resiste. È nuovo il frigorifero, adesso se mi scrolla proprio...
1: Cioè, non lo dire, non lo dire. Perché può succedere oggi? Non lo dire!
0: A te che mi vuoi regalare...
1: Il potere dell'occulto, hai visto il potere dell'occulto prima che cosa è successo?
0: Se vuoi regalarmi una calamita, ripensaci, capito? Piuttosto regalami un quadro! Vabbè, no, le calamite piccoline, non quelle pesanti a forma di bottiglia, a forma di, capito, di dromedario, che quelle sono pesanti. Ma come le tocchi, boom, cadono per terra.
1: Io volevo regalarti la calamita con scritto Pippo, volevo fare un regalo originale adesso.
0: Se sono leggere, all'inizio, sì, se sono pesanti mezzo chilo, no, lascia perdere.
1: No, ma non hai capito, ti volevo regalare una calamita con scritto Pippo. Grazie.
0: Ho capito, non è che se non, cioè, non è che se non dico ho capito, cioè, allora sai cosa volevo fare io invece? Una spazzola, ti volevo regalare una spazzola.
1: Con scritto?
0: Ah, non dici grazie? Non hai capito, cioè, che sei babbiona quando parli.
1: Stavo aspettando la scritta.
0: Amici, souvenir che vi hanno regalato oppure che avete regalato, ma no, quelli belli normali, quelli che trovate dappertutto, quello brutto brutto brutto che avete soltanto voi. Breakfast.

0: Ariana Grande, meraviglioso questo pezzo. A me ci piacciono tutti, perché la musica di Radio 2 ci fa compagnia, ci fa allegria, ci mette proprio voglia di vivere, come dicevano nella pubblicità, ti ricordi? Je de vivre.
1: Non lo parlo francese, non lo capisco.
0: Pêche per te, se non parlo francese, pêche per te.
1: Non lo compri.
0: 16:54 in questo momento. Camilla Ferranti, detta la Queen, Pippolo Russo, detto il bidello, praticamente qua, insieme a tutta la squadra, ci stiamo raccontando i souvenir brutti brutti che hanno regalato a noi e che noi abbiamo regalato a voi, capito?
1: Che c'è riciclo poi, giustamente.
0: Brava, c'è tutto un mercato del souvenir. È arrivata una foto clamorosa, parlando di calamite. La calamita è il souvenir che regalano tantissimi italiani, per la maggior parte.
1: È bellissimo, ringraziamo Virgilio perché ci ha mandato la foto della parete del suo frigorifero, che è tappezzata di qualunque forma di calamita proveniente da tutto il mondo. Bellissima, ciao Virgilio.
0: E quando vai a casa delle persone vedi le calamite, ce l'ho anch'io, sono stato, bella, bellissimo, guarda questa forma di castello, questo Dracula, guarda che meraviglia.
1: Però obiettivamente lì possiamo aprire una parentesi, perché ripeto, non è detto che tu ci sia stato, perché oggi le puoi comprare ovunque, quindi magari hai detto hai girato il mondo, che bravo.
0: Però sapendo,
1: e c'erano i poster del mare dietro, sì, le cose.
0: Però spesso uno colleziona, e quindi la gente che va in vacanza sa che tu collezioni, ti portano candele, calamite, di tutto di più. Senti questo bel vocalone e sentite il, come si può dire, il brio, l'allegria. Ale, mi fai un sottofondo di quelli proprio brillanti brillanti, prego, prego.
2: Ciao ragazzi, mi viene da ridere solo a raccontarlo. Una volta in vacanza a Graziano Visconti,
0: sì,
2: ho acquistato un braccialetto artigianale.
0: Bravo.
2: Che ho regalato a una mia ex, scambiato poi per un braccialetto dei senegalesi. No, con tutto rispetto, parlando per loro,
0: da spiaggia,
2: ma ci sono rimasto anche male.
0: Certo.
2: Ciao belli,
0: ciao. Ma anche tu cioè vuoi fare il souvenir alla tua ex? Dai, per forza. Cioè, se vai dalla ex, minimo, contessa, lei mi, scusi, Queen, quando vai da una ex, minimo devi portare un brilocco, cioè se vuoi,
1: capito? Se tu dici, se vuoi riallacciare qualcosa,
0: se parliamo di souvenir,
1: ragazzi,
0: capito?
1: Si chiama ex perché basta, cioè è una cosa finita, non si torna indietro, non si riporta niente, basta, se è finita, finita, c'è una ragione.
0: E allora
1: e il
0: va
1: tempo
0: bene,
1: poi te lo ricorderà abbondantemente. Invece lui ci racconta, scusatemi perché stavo leggendo una cosa, mi è sfuggita purtroppo. Vabbè, comunque lo zio gli ha regalato una pinza per andare a lavorare.
0: La pinza. Perché pensavo, sai, io sono da poco a Roma, quindi la pinza, capito, la pinza romana, ogni tanto mi confondo. E poi, vabbè, meraviglioso, c'è Ruggero da Bari che dice: una mia amica, tornando dagli Stati Uniti, pensò un souvenir per me e mi regalò praticamente un ferro da stiro perché mi serviva.
1: Addirittura, bello, però questo è bello, questo è originale.
0: Ma questo è un regalone, non è un souvenir. Mamma mia.
1: Qui invece abbiamo un souvenir bruttissimo che ho regalato ad una ex. Ma ragazzi, oggi mi sono persa, cioè la linea va e viene, c'è qualcosa che non va.
0: Facciamo così, mentre tu ti perdi, ormai diciamo che sei proprio irrecuperabile.
1: Abbastanza, devo dire di sì, veramente.
0: È irrecuperabile, è la parola giusta.
1: È il caldo perché è arrivato anche qui, sto aspettando il temporale.

0: DNA.
1: DNA Gabri Ponte, giovanotti Gabri Ponte, che ha fatto ballare tutta Cosenza nel mitico concerto di Radio 2,
0: sì,
1: che vedrete prossimamente poi in TV il 22 luglio, se non sbaglio.
0: Brava,
1: su Rai 2.
0: Brava, brava, brava. Ha creato anche la
1: memoria,
0: creato una canzone
1: di ferro.
0: Tutta Cosenza, tutta Cosenza, tutta Cosenza. Yeah. E poi Gabri Ponte con
1: Radio
0: Giovanotti.
1: Radio 2,
0: erano a San Siro proprio il 27, quindi San Siro Dance 2026 è stato veramente il 27 giugno. Un grande evento, e ha annunciato anche il tour nei Palasport durante tutto questo inverno. Ma quando sono le 17, 3 minuti e 10 secondi, Camilla Ferranti, Pippolo Russo, ci stiamo raccontando quali sono i souvenir che abbiamo regalato e ricevuto, ma brutti, proprio quelli brutti che adesso, mentre siete in vacanza, mentre state per partire, dite: chissà cosa mi porteranno, che cosa porterò al collega, quello che ti sta sulle balle. Tipo, io se dovessi portare un regalo a Provenzano, ma gli porto una cazzatella di quelle, proprio, capito, che le posso solo buttare, capito?
1: Però, però secondo te qual è la reazione di una persona quando riceve un souvenir brutto, che obiettivamente è brutto, e però, cioè, tu devi ringraziare, devi dire per forza di cose grazie, che bel pensiero che hai avuto, quando fai il sottotesto del pensiero,
0: sì,
1: lo leggi negli occhi,
0: sai che ci sto, no,
1: che tuo lancio
0: mi serviva, lo cercavo da tempo,
1: ma che bel pensiero,
0: lo metto lì a
1: ma
0: prenderla.
1: Che cosa originale, la palla di
0: con
1: la neve dentro, quella che giri,
0: sì. Che prende polvere, tutto ciò che prende polvere fa sempre bene. Attenzione, arrivano un sacco di messaggi al 348 7300 200, e c'è chi dice: indosso soltanto camicie bianche, e ci ha mandato tanto di foto con tutte le camicie messe in modello psycho una dopo l'altra. Una cognata da non so dove mi ha portato quella camicia da boscaiolo canadese, almeno fosse autentica, dice Piero.
1: Ma la domanda è se questa foto l'ha mandata anche la cognata per far vedere se cozzava un po' e trova l'intruso.
0: Queste
1: no.
0: cose normalmente le indossi la prima settimana, come a Natale, lo indossi il giorno dopo, poi basta, diventa straccio, diventa regalo per qualcuno a cui vuoi riciclarlo.
1: Fa,
0: capito?
1: Molto Bridget Jones.
0: Mancano
1: molto Bridget Jones e il maglione con la renna.
0: 178 giorni mancano a Natale.
1: Infatti, guarda, hai aperto uno dei miei film preferiti.
0: Bello,
1: la
0: bello,
1: maglia
0: bello.
1: Con la renna. Va bene, e un souvenir bruttissimo che ho regalato ad una ex è stata una penna, tra l'altro pagata un patrimonio.
0: Eccolo.
1: A forma di un uomo culturista, comprata a Pisa. Robby da Genova, grazie della vostra simpatia in questi giorni afosi, grazie a te Roberto,
0: a te.
1: In effetti la penna a forma di culturista,
0: vabbè, diciamo che
1: perché?
0: Lì si aprono due scenari.
1: Perché? La domanda è perché?
0: Ci sarà stato un motivo sicuramente. Però
1: sicuramente
0: due scenari,
1: sì,
0: il
1: vai.
0: Souvenir che piace a me è quello che costa poco, non deve pesare, perché il souvenir tipo il digiridù che ti portano dall'Australia magari costa un botto anche soltanto per farlo arrivare, e insomma poi ti mette in difficoltà perché devi anche, capito, ricambiare, magari ci pensi, vai in vacanza, non sei più libero di dire mamma mia, no, devo prendere per forza un regalo a quello che mi ha portato, capito, il cappello dal Texas, ha speso no. $40.
1: No, guarda, io adesso ero un attimo distratta della forma da culturista, perché devo entrare nella, tu sai che io potevo entrare nella psicologia, quindi se io ti regalo una penna a forma di culturista, cioè che cosa ti voglio comunicare?
0: Che ti devi allenare. Che c'hai un bel fisico, non lo
1: questa
0: so.
1: Questa è la parte buona, se no.
0: Non lo so. Non lo so, va bene, dai. Salviamoci tutti. Cher. Oh.

0: E questa era la spumeggiante meravigliosa Cher, che quest'anno ha compiuto 80 anni di successi.
1: Grande.
0: Artista incredibile, poliedrica, bella.
1: Bella e brava. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Siamo tutti in attesa delle belle canzoni, delle vacanze, di un goccio di pioggia, ma di un colpo così di apocalisse che potrebbe arrivare stanotte, ad esempio.
0: Arriva, da molte parti. Tu l'hai predetto, arriva senz'altro.
1: Non è che la predico io, cioè che sono il colonnello Bernacca. Vedo il telegiornale, sento le notizie. Questa sera sopra la terrazza e sul tetto di Camilla Ferranti voleranno.
0: Sono sul mio.
1: Sì, certo.
0: Sono sul mio tetto.
1: Se devo fare l'anatema lo faccio a te, mica a me, capito? Cioè, voleranno gabbiani giganteschi, capito?
0: Gabbiani giganteschi. Perché sono poi, sul mio tetto. Beh.
1: Perché tu pensi che stia grandinando, invece sono i gabbiani. Poi dopo arriva l'acqua e sciacqua tutto, capito?
0: Va bene. Guarda,
1: attenzione. Arriva il messaggio di un ascoltatore che esula. Voi lo sapete, a noi piace dire ciccia, pane al pane. Senti,
2: ragazzi, ma siete matti a mettere gli effetti sonori del camion che ti suona il clacson?
1: Sì.
2: Mentre uno guida gli prende un infarto.
1: Lo so. Concentrato, Davide. Sentito?
0: A noi ci piace giocare e noi siamo così dei burloni, ci piace giocare.
1: Dedicato anche a quelli che stanno aspettando l'amica, la moglie, la fidanzata sotto casa. Scendi! Allora, scendi!
0: Con grande delicatezza proprio, Oh. Ma anche con questo potresti farlo, qua.
1: Quando c'è lui non si discute, basta.
0: Bene.
1: Lo faccio anch'io per rendere omaggio al nostro cavallo di Viale Mazzini. È il momento, signore e signori, dei consigli purtroppo non richiesti di Camilla The Queen.
0: E invece sono dei consigli molto richiesti, specie quando c'ha questo ritmo così ondeggiante e allegro da Heidi nei campi proprio. Così mi identifichi, così mi vuoi vedere.
1: Da casa nella prateria, capito? La bambina che cadeva sempre a capriole.
0: Vabbè, comunque, allora, siccome...
1: Cosa ci consigli?
0: Siccome ieri abbiamo aperto una parentesi su l'estate dei vostri ricordi, la vostra fiamma estiva, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Nei messaggi che abbiamo letto incontravo sempre un anno, ho rivisto più volte l'anno, che era il 1982, 1983, era lontano 1984. E allora, ragazzi, in questi giorni così afosi di caldo, probabilmente anche di diluvio universale che arriverà da oggi fino a domani per rinfrescare un po' le temperature, sarebbe un buon modo per ritrovare e rivedere un film che parla di estate, che appassiona l'estate. Siamo nel 1986 e uscì Stand By Me di Rob Reiner.
1: Ammazza.
0: Un film incredibile di questo regista, che poi sapete che purtroppo ha fatto una bruttissima fine meno di un anno fa, insomma è stato ritrovato morto, ahimè ucciso probabilmente dal figlio, però insomma Rob
1: Ammazza.
0: Reiner è una firma incredibile del cinema americano.
1: Sì.
0: Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire,
1: bello.
0: Un film più bello dell'altro. Comunque questo film che è tratto dal romanzo di Stephen King Il Corpo, è un film che riporta un po', cioè se visto da ragazza riporta un po' il discorso dell'avventura di quattro ragazzi insieme che si incamminano lungo i binari di una ferrovia dopo aver saputo della scomparsa di un ragazzo della loro età. In questo cammino, in questo cammino insieme, ovviamente c'è di tutto, esce fuori l'amicizia, le promesse, l'affetto, quelle cose che si fanno da ragazzi, un fantastico River Phoenix che poi abbiamo perso un po' troppo presto, però insomma un cast incredibile. Se visto da adulto invece il film cioè ti permette in realtà di vederlo, secondo me, come come posso dirti, il trapasso proprio generazionale.
1: Ammazza.
0: Cioè il passaggio dall'età adolescenziale all'età adulta, un film da riscoprire, anche perché in assoluto la colonna sonora Stand By Me è del grandissimo Benny E. King, che nel 61 svettò nelle classifiche internazionali e grazie a questo film poi ritornò nelle hit.
1: Mamma quanta ne sai, come lo puoi spoilerare?
0: Capito?
1: Il finale, come finisce il finale?
0: No, non lo voglio dire, vi consiglio di rivederlo in assoluto e di riaccoccolarvi, di rivederlo, anche perché odora veramente di estate.
1: Guarda.
0: Sarà l'atmosfera. Sfera,
1: mi
0: hai
1: convinto, stasera me lo vado a rivedere.
0: Bravo.
1: Anche perché ieri sera ho fatto vedere
0: brutto tempo, ragazzi, quindi a casa.
1: No, ieri sera tardi mi sono visto tra una partita e l'altra l'Esorcista, quindi ho dormito un po' male ieri sera, ma ha fatto più effetto di quando lo vidi 20 anni, 30 anni fa.
0: Ecco perché oggi sei con l'occulto, con le cose terribili.
1: Senti, terribili. Intanto
0: sì.
1: Notizie adesso, 17:13 minuti, Yannick Sinner passa il turno, vince 3-7-0
0: grande.
1: E quindi ci siamo. Bravo, bravo.
0: Ma perché con la voce dell'emozione? Ma perché?
3: Yannick!
0: Ecco.
3: Devi vincere.
0: Comunque non c'era il diavolo su questa cosa. Sì, c'era il diavolo.
1: Adesso lo dici te che non c'era il diavolo. Intanto ho vinto 3-0. Io sono il demonio del tennis.
0: Non ce la faccio.

0: Dono, Lazza, Tiziano Ferro, questa collaborazione, questo featuring che veramente esalta un brano di diversi anni fa. Il pomeriggio di Radio 2, 17, 16 minuti e 40 secondi, teniamo il countdown che fa sempre comodo, magari qualcuno non guarda l'orologio, magari qualcuno si è distratto, capito? Dipende dal clacson di Provenzano. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, in tanti ti ringraziano per il consiglio, c'è chi dice che l'ha visto e rivisto tantissime volte, l'ha fatto vedere anche ai loro figli, meraviglioso.
1: È un bellissimo film.
0: Invece per L'Esorcista dicono aspettiamo ancora un po' che crescano i figli, effettivamente, se no figurati.
1: È un film che ancora mette paura, L'Esorcista, vederlo ancora oggi.
0: Ammazza, L'Esorcista e poi The Conjuring, non so se l'avete mai visto.
1: Non me ne parlare di queste cose terribili.
0: Allora, se non volete dormire per 5 anni, guardate il The Conjuring 1, è una cosa pazzesca, però di sera da soli, capito?
1: Con la pioggia, oh.
0: Bello.
1: Con quella stasera, per esempio.
0: Con quel vicino che bussa, allora! E lì non dormi più. Allora, andiamo a chiudere un po' l'argomento, cioè a raccontarci ancora i souvenir che brutti arrivano a casa nostra ogni estate, ogni volta che qualcuno ce li regala da un viaggio, oppure noi abbiamo regalato. C'è Marzia da dov'è? Come si chiama? Barletta, la città della moglie di Provenzano, capito? Quindi Barletta subito illuminata. Marzia dice: mi hanno regalato le maracas, erano di plastica, le ho buttate via subito. Ma non si buttano le maracas, che belle.
1: È un souvenir bellissimo, cioè non possono mancare in casa delle maracas,
0: anche perché spesso te le regalano adesso negli alberghi quando vai in Spagna o altri posti.
1: Davvero?
0: Così è un po', sì, certo, non sono di legno, sono di plastichina, sono proprio un souvenir, capito?
1: Cioè, benvenuti in Spagna.
0: E dipende anche dall'albergo dove vai, dal villaggio, non lo so. Però per far divertire i bambini è sempre comodo, per rompere le balle al nonno. Tradic. Capito? Tipo i guerrieri della notte, guerrieri, tratic.
1: Cucine le man, capito? In dialetto, te lo dico in dialetto marchigiano, forza.
0: Va bene, dai.
1: Boom.
0: Il pomeriggio di Radio 2, qual è il souvenir brutto che avete regalato, che vi hanno regalato?
1: Cosa poteva essere anche una cosa super trash che riportavamo, che non le spedivamo nemmeno, ma le portavamo e basta, no? Le cartoline, quelle che ne so, baci dall'Emilia Romagna scritte in giallino, sì. Baci dall'Abruzzo.
0: E le penne che scorreva
1: super
0: il sole.
1: Trash.
0: E c'era la donna.

0: E Gramaro, la prima volta quando sono le 17:22 state ascoltando Radio 2, il pomeriggio di Radio 2 con noi due, Pippo Larusso e...
1: Tutte e due.
0: Camilla Ferranti, quella che è l'unica che riesce a prendermi in giro in diretta, brava, ci sta. Souvenir belli, brutti regalati o ricevuti, che ti dicono?
1: Ciao, sono Corrado e una mia ex mi ha regalato un sex toys...
0: super dotato
1: diciamo, non posso dire, il legno dall'India. Pensate che mi volesse dire qualcosa, ma secondo te
0: magari
1: non sappiamo, puntini
0: non lo so. C'è chi ci dice anche: ragazzi, mi hanno regalato il porta documenti senza soldi della zia che ha in banca 5 milioni di euro. Ho detto tutto,
1: vabbè, ammazza. Come fai a sapere che la zia ha 5 milioni di euro in banca?
0: Se sono in famiglia. Pronto zia? Pronto?
1: Allo?
0: Intanto chiamiamo la zia, sentiamo un attimo se ci sono questi soldi, se no li regaliamo ai gemelli diversi.

0: Da 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Due, due.
3: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
4: Cosa volete imparare oggi?
5: Come le api fanno il miele.
6: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
3: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Due, due.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Studiare all'estero? Si può! Con i programmi di un anno all'estero, tuo figlio può frequentare 3, 6 o 12 mesi una scuola internazionale e vivere in una famiglia locale. Un'esperienza riservata a ragazzi tra i 15 e i 18 anni per imparare l'inglese e aprire le porte del mondo. Vai su unannoallestero.it.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17:28 e 32 secondi. Sono giorni di grande caldo, divampano anche degli incendi. Prudenza alla guida al momento, in particolare in Toscana, proprio per un incendio sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Ginestra Fiorentina, con non code di 4 km che si sono formate in direzione di Firenze. Sul fronte opposto, prudenza anche per dei forti temporali al nord, in particolare in A6, Torino-Savona, tra Piemonte e Liguria, tra Ceva e Millesimo, e in A1 Milano-Bologna e Emilia-Romagna, tra Parma e Modena. E proprio in A1, stesso tratto, tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna, è avvenuto un incidente, 4 al momento i chilometri di code. Incidente anche in A10, Genova 20 miglia, tra Albenga e Andora, in direzione 20 miglia, anche qui 4 chilometri di code. Code anche in direzione opposta, tra 20 miglia e Bordighera, verso appunto Genova. Chiudiamo al sud, in Sicilia, a Catania, in tangenziale code tra lo svincolo Passo Martino e San Giovanni Galermo in direzione Catania Centro. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
7: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Rodrigo, clamorosa quest'artista, l'ho conosciuta un paio d'anni fa con una canzone che ha spopolato in tutto il mondo, ma se andate su internet, quello che dico sempre, no? Su YouTube trovate tutti i concerti live, anche del giorno dopo, del giorno stesso, perché ormai la gente pubblica di tutto, io passo le notti a vedere concerti di tutte le star e lei veramente...
1: L'hai baciata?
0: No, lei no.
1: Non come
0: Katy Perry. No, quella era nata all'imbruglia.
1: Era nata all'imbruglia, allora. Mannaggia, guarda.
0: Per chi,
1: Provenzano,
0: per chi non
1: per
0: ha
1: favore.
0: Seguito ieri la puntata...
1: Provenzano, l'hai baciata te?
0: No. Camilla dice così perché io ho baciato anni fa nata l'imbruglia durante un evento, capito? Baciata così, anche Barti Colucci alla baciata, quindi siamo i baciatori di nata l'imbruglia. Vabbè,
1: vabbè,
0: solo
1: voi.
0: Poi
1: vabbè.
0: Ci siamo sposati, abbiamo fatto i figli, i cani, i gatti, non si
1: quindi lei
0: più.
1: No, questa Olivia no, Olivia no.
0: Oddio, Olivia, se ti capitassi, se capitassi su un palco, ti presento e dico mi dai un bacio a nome degli italiani, allora potrebbe capitare, perché
1: attenzione,
0: sempre quella scusa è sempre
1: questo
0: quella.
1: Questo è un appello di Pippo, attenzione.
0: A nome degli italiani un bacio. A nome di italiani, signori e signori, scopriamo le località, i borghi, i paesini che magari non conosciamo, che magari non conoscete o che volete così farvi suggestionare per un attimo. E come? Grazie a lei che ci manda tutti a quel paese con Tutti in Gita con Radio 2.
2: Te ci hanno mai mandato a quel paese.
0: Grande.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
0: Che a me dispiace poi prenderla in giro, perché lei ci crede, Provenzano
1: perché
0: le mette la musica.
1: Ho un problema per Sanremo, è solo la nota iniziale che mi parte male, perché se no ero prossima.
0: E tu hai proprio un problema, secondo me, se pensi questo hai tanti problemi, capito?
1: Davvero? Ma sei esatto, Pippo è il mio problema, tu sei un problema.
0: Allora, signore e signori, come ci manda a quel paese lei, non lo no. fa nessuno, e allora scopriamo dove ci mandi oggi?
1: Con grazia ed eleganza vi mando a Vico del Gargano in Puglia, nel quale Servaggio del Gargano. In provincia vero di Foggia.
0: Sì.
1: Quindi nel cuore del Gargano, ragazzi, c'è un piccolo gioiello medievale che custodisce un'atmosfera unica e si chiama appunto Vico del Gargano. È inserito tra i borghi più belli d'Italia ed è arroccato tra gli alberi monumentali della foresta umbra del Bello. Parco nazionale del Gargano e le spiagge della costa. Quindi tu praticamente ti fai queste passeggiate bellissime tra le stradine e questo significa proprio immergersi in un labirinto fatto di case in pietra, archi, scalinate, un po' tipo Labyrinth, hai presente il film?
0: Certo.
1: Ed è circondato da immensi e profumatissimi agrumeti storici, un'anomalia verdeggiante e unica in tutta la regione. Infatti Vico del Gargano tra l'altro è famoso proprio per le sue arance, le famose arance di Vico del Gargano.
0: Conosco
1: oltretutto
0: benissimo.
1: Per gli innamorati, mm-hmm. per tutti gli amanti, è molto famoso esatto per il vicolo del bacio. Ed è una stradina che è larga appena 50 centimetri.
0: Come la scesciola di Minervino Murge, capito? Quelle
1: è
0: stradine
1: lunga 30 metri, è talmente tanto stretta che siccome come se ci passi in due non riesci chiaramente esatto, cioè il momento in cui ti avvicini sì, il famoso struscio
0: passo io, passi tu
1: e lì può scattare romanticamente però ragazzi, guarda che siete veramente romanticamente un bacino
0: così, mentre passi capito, scusi vado nel verduriere.
1: Va bene, comunque c'è la tradizione ovviamente e il patronno di questo paese lo sai chi è?
0: No.
1: Che cosa, chi sarà? Abbiamo parlato degli innamorati, chi
0: Valentino.
1: Potrebbe essere? San Valentino, c'è sempre lui, San Valentino. Che poi anche in questa cosa, devo dire che l'ho scoperta pure io, perché San Valentino pensavo fosse il patrono della città di Terni, invece è patrono di più posti, capito?
0: Certo,
1: cioè c'è l'amore aleggia in tutta l'Italia, questa cosa qua ci piace. Quindi il 14 febbraio ogni anno si trasformano i vicoli del centro storico e diventano, si riempono di cuori, di arance, che sono proprio il simbolo di Vico per l'appunto. E poi c'è la tradizione che è quella di benedire le arance della chiesa di Matrice, dove si trova proprio la statua di San Valentino che viene incorniciata da centinaia di arance. Cosa Bella. Puoi mangiare? Puoi mangiare la paposcia di Vico, che è un antico delizioso pane focaccio cotto rigorosamente. No, non ridere.
0: Non ridere.
1: La paposcia.
0: La paposcia. No, mi ricordo il mio suocero che mi diceva sempre: ma è mosciato la paposcia.
1: Ce lo mandiamo al Vico del Gargano, cioè da mangiare la paposcia. Da mangiare la paposcia. Cosa ridete? Ma cosa ridete tutti?
0: C'è Fiore
1: Limone. Non era una battuta.
0: No, è la verità, è il lessico italiano, dica, continui.
1: Puoi dottore. Anche mangiare l'insalata di arance.
0: A voglia.
1: Sai come direbbe il nostro amico Sgarbi? Sei una capra!
0: Capra! Signore e signori, tutti a scoprire la paposcia e adesso musica!

0: Ma perché mi chiami così che la gente poi dice Pippo dà fastidio, Pippo dà fastidio? È Provenzano che mette questi jingle,
1: no,
0: capito?
1: No, senti che oggi mi hai preso di mira, è cattivissimo con me, capito?
0: Ammazza.
1: Sei cattivissimo con me.
0: Tu?
1: Bello, sei proprio cattivo con
0: Sono
1: me.
0: Sono proprio cattivo, sì, sì, sì, va bene. Vabbè. Pippo Lorusso, cattivissimo, e Camilla Ferranti, la Queen, che ci ha mandato tutti a Vico Gargano, ci ha mandato in Puglia,
1: mi
0: posti meravigliosi.
1: Nel vicolo dell'amore, dove ti puoi baciare, dove lì ti puoi baciare veramente.
0: Io ho baciato un cavallo all'epoca, sul Gargano, nella foresta Umbra, andavamo di notte a cavallo con gli amici così e baciavo il cavallo perché mi ero affezionato, capito? E mi aveva salvato le cinghiali pure una notte, quindi avevo una paura terribile.
1: Ho dei suggerimenti per Pippo a fine puntata.
0: Grazie.
1: Sì.
0: Salutiamo tutti i cinghiali all'ascolto, ma soprattutto salutiamo tutti quelli che hanno partecipato al nostro argomento di oggi, ovvero...
1: Ovvero, qual è l'oggetto gadget più brutto che voi abbiate mai ricevuto da viaggi, da amici, colleghi, parenti, se li collezionate, perché ci hanno pure scritto che tanti collezionano proprio i gadget più brutti in assoluto.
0: Esatto, il souvenir che una volta andava tanto di moda, ma adesso ancora qualcuno, no, si toglie il pensiero, ci tiene a fare un cadeau quando torna perché ha visitato un posto meraviglioso, ci tiene a raccontarlo, capito? È bello, è bello, è bello. Allora, Michele da Reggio Calabria ci dice al 348 7300 200: ciao ragazzi, è un piacere sentirvi, mi avete ricordato il souvenir che mi regalai alla mia prima fidanzata, una statuetta di Giulietta di Verona che cambiava colore tra il sole e la pioggia. Lo vedi? Ce l'avevo anch'io, devo dire la verità.
1: Davvero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè. Okay.
0: era bello dai, cambiava colore, azzurrino rosa.
1: Mai come il souvenir di Annalisa che ci scrive: ritornato, un mio amico da New York mi ha riportato un souvenir a forma di hamburger calamita. Era abbastanza scontato, dai.
0: Vabbè,
1: sta.
0: Almeno a forma d'hamburger, sai dove devi appiccicarlo? Sul frigorifero!
1: Ma dai!

0: Exotic in diretta quando sono le 17.46, Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso. Chiudiamo l'argomento dei souvenir che brutti che ci hanno regalato o che abbiamo regalato. Dai, chiudiamo in bellezza, cara. Che dicono?
1: Qualche anno fa da un fornitore cinese ricevetti una giunca di plastica con le luci a LED, l'equivalente cinese della gondola veneziana, ma 100 volte più kitsch. Ciao da Corrado.
0: Figo, ce l'hai solo tu quella.
1: No, quella ce l'ha veramente solo te. Ma sai che a proposito di Cina, il modello della Ferrari di cui si è tanto discusso,
0: l'elettrica.
1: Quella che il Briatore ha detto che neanche i cinesi ci avrebbero copiato.
0: Quella che Montezemolo ha omaggiato, ha detto
1: è esaurita in Cina, è andata veramente a ruba, l'hanno comprata tutti. Beh, ragazzi, sì, ebbene sì.
0: Manco solo io, insomma, il poveraccio.
1: Non l'hanno copiata, ma l'hanno comprata. No,
0: vabbè, per me sono d'accordo con Montezemolo, capito?
1: Cioè, è una cosa orrenda.
0: Elettrico
1: cosa
0: non mi piace. Elettrico
1: non
0: mi piace. Sì. Ma chi siamo noi per giudicare? Chi siamo noi?
1: Era vabbè, una vecchia pubblicità. Però.
0: Andiamo avanti perché molti di voi vogliono gli auguri. C'è una ricorrenza, c'è un compleanno. Volete mandare un augurio, un bello augurio, un brutto augurio? Chi
1: e
0: volete voi?
1: Soprattutto una dedica d'amore. Le dediche, ragazzi.
0: Signori.
1: Le dediche.
0: Allora fate voi, divertitevi. 348 7300 200.

0: Prima stanza a destra, mi piace questo pezzo, l'unico ricordo in diretta qui su Radio 2. C'è Provenzano che oggi è veramente bellissimo, perché nel fuori onda ci dice di tutto di più, mentre siamo in onda in cuffia ci dice di tutto di più.
1: Sta specificando solo a te. A me dice sempre Prince Camilla, Queen Camilla, prego, vuole fare. Invece con te, certo.
0: Lo so.
1: Chiaro. Grazie.
0: Ma perché invece quando ti rivolgi a me non usi le stesse sottofondi? Usa cose che hanno a che fare, figurati,
1: l'esorcista.
0: Gli auguri che stanno arrivando al 3487 300 200, quando siamo quasi in chiusura di programma qui al pomeriggio di Radio 2. Cara Camilla, The Queen, a chi facciamo gli auguri?
1: Allora, Daniela voleva fare gli auguri al suo nipotino che fa un anno e alla cognata che è incinta del secondo figlio.
0: Auguri!
1: Ma che bello, vita nuova, dai, bene, tanti auguri.
0: Tanti auguri anche a Michela, la mia sposa, da un anno siamo sposati, dice Daniele da Bologna. Auguri a noi due, auguri ragazzi, mi piace.
1: Emanuele, tanti auguri, cavallo pazzo. Così, Emanuele, cavallo pazzo l'ho chiamato, va bene.
0: Chissà.
1: Auguroni.
0: Una volta cavallo pazzo era quello che entrava negli stadi, capito? Che andava in campo, faceva veramente, correva.
1: È vero,
0: di
1: sì, era sì, quello degli striscioni.
0: Arrestato cavallo pazzo allo stadio così. Aspettiamo il mondiale un cavallo pazzo. E poi chiudiamo con nonna Lucia, che oggi compie 91 anni e dice: mi faccio gli auguri da sola e stasera grande festa qui a casa con tutti i miei 12 nipoti.
1: Grande nonna Lucia.
0: Che meraviglia.
1: Ha assolutamente ragione, ma che bello.
0: Chissà di dov'è nonna Lucia, fammi sapere per piacere. Nonna Lucia, è bello dire, sai, auguri con tutti i nipoti.
1: Perché vuoi andare alla festa anche te?
0: No, perché la gente che la conosce le fa gli auguri.
1: Per scroccare la torta.
0: Se abiti vicino, sì. Ogni volta.

0: Next Door, quasi in chiusura il momento dei vostri auguri. Ci state scrivendo in tantissimi, come per esempio tanti auguri al nostro amico Amos per i suoi 65 anni, Luca da Castelfranco Emilia. Ti aspettiamo in pista stasera. Dai, si balla,
1: si balla, torta festeggiata, mi raccomando. Poi 65 è una bella età. Sì, ancora bella. Giovani, perché 65 di oggi sono praticamente i 32 di una volta.
0: Ma sì, mangiamola così. Sì.
1: Attenzione, però, arriva anche la frase d'amore. Eccolo qua, Davide da Riccione. Ciao ragazzi, ho appena conosciuto Isabella questa settimana in quel di Riccione, lei di Torino. Le voglio dedicare una frase che ho trovato su internet. Ciao tesoro, sei come la miglior canzone dell'estate. Sei come 2026. La miglior canzone dell'estate. Quindi il suo tormentone, 2026. Il suo tormentone. Dai, speriamo che Isabella si ricordi di te, perché sai, l'avventura estiva l'abbiamo detta ieri.
0: Ma perché la devi smontare così? Ma no, era bella, ci perché sta, la devi uccidere sta. Così?
1: Grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Piccolo Russo.
1: Grazie a tutta la squadra, Fiore Liborio che ci omaggia sempre con le sue risate al mixer. Noi ci sentiamo domani puntuali 16:18. Vi lasciamo con gli amici, ovviamente, di Radio 2 Estate da Matti, perché il divertimento continua. E voi lo sapete.
0: Dove?
1: Quando c'è Radio 2, il pomeriggio di Radio 2, tutti i programmi di Radio 2, ci si diverte sempre. Grazie Provenzano, a domani.
0: Molte ciao! Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Sono le 18:00.

0: questa trasmissione a Fenera. Ai ai ai ai.
1: Cos'è sta roba?
0: Il direttore mi ha fatto una promessa, ma ti delegare non durerà. Ai ai ai ai.
1: Buon primo luglio anche a te, Antonino, eh?
0: Buon primo luglio anche a voi, sì. Anzi, soprattutto a voi, eh?
1: Perché?
0: Godetevelo a pieno, eh?
1: Perché?
0: Perché finalmente questo è l'ultimo mese di questa trasmissione. Eccola, festeggiamo.
1: Ma torniamo a settembre con Mattia Legare, poi, ma quale
0: ultimo? Parlato col direttore,
1: sì?
0: E mi ha assicurato, sì, che è più facile che riaprano lo stretto di Hormuz piuttosto che questa trasmissione a settembre.
1: Addirittura, vabbè.
0: Ma sia tu, Bart Colombia,
1: Colucci,
0: e anche tu, Francesco Incenzo,
2: Arienzo,
0: non vi preoccupate.
1: Perché?
0: Perché mi si sono liberati due posti al mio ristorante, come ho detto, alla differenziata.
1: Ah,
0: visto che voi due assieme non fate nessuna differenza.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Non si può certo confondere poi la buccia con il frutto quando si parla di Lavigne e Mauro Frondera.
3: Grazie. No.
0: Per la quale si prospetta un futuro meraviglioso.
3: Dov'è?
0: Sempre fuori dal lavaggio.
1: Ah, ecco. Grazie, grazie, grazie.
0: Allora, tutti voi che ascoltate, attenzione.
1: Perché?
0: Che sta per iniziare estate da matti. Ed in giro si sono nascosti pure gatti.
1: Ma addirittura,
0: addio,
1: con la rima. Addirittura con la rima ora. Le battute di dubbia ilarità con la rima. Vabbè, iniziamo questa puntata in questo mercoledì primo di luglio. Buon luglio a tutti gli ascoltatori di Radio 2 di Estate da Matti. Ora accetto.

0: Cucci, Lavinia Mauro Frontera, buon pomeriggio Lavinia.
1: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Da Milano chi c'è? C'è anche lui, ma certo che c'è. Soprattutto un po' Ezio Greggio, chi c'è? Lui o non è lui?
2: Lui
0: sì,
2: è
0: Francesco
2: sì,
0: Arienzo.
2: Certo ciao che ragazze, lui. Ragazzi, ciao a tutti.
1: Ciao Fra, ciao
0: e in regia
1: tutti.
0: È lui o non è lui? Certo che è lui, Peppe Verdelle, che salutiamo, ringraziamo, la parte tecnica Cristina Santi, grazie Cri. E siamo pronti per iniziare questa puntata in questo primo luglio 2026 di Estate da Matti qui su Radio 2. In vostra compagnia fino alle ore 8, o meglio dalle 18 alle 20, per essere precisi e puntuali.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, estate iniziata, esplosa, insomma, per quanto riguarda il clima un po' da diverse settimane, quindi quando si parla di estate si parla di giochi, di vacanze, ma anche di libri. E allora parliamo di libri,
1: sì,
0: questo pomeriggio.
1: Ci piace, ci piace.
0: Cos'è successo, Lavinia? Perché parliamo di libri? Perché?
1: Perché Dua Lipa ha aperto questa libreria, no? Questa iniziativa in realtà, dove ha pubblicato questi libri che erano stati vietati.
0: Esatto, dopo City of Books, che è la prima sua iniziativa riguardo i libri, lei è stata è una grande lettrice, tra l'altro l'ha conosciuto il marito proprio in aereo mentre leggevano lo stesso libro.
1: No, in un bar a LA.
0: Io sapevo
1: che leggevano
0: lo stesso libro
1: ed erano allo stesso punto.
0: Beh,
1: cioè, lettura.
0: L'avrà fatta apposta lui, sicuro.
1: Avrà sbirciato.
0: E il marito, Dua Lipa.
2: Ma così si sono conosciute.
1: Sì,
2: non me l'aveva detto Dua Lipa, però.
1: Non ti ha scritto.
0: Francesco.
2: No, avevo messo questo particolare, capito?
0: Già, erano lo stesso libro, si sono conosciuti lì e poi sono sposati.
2: Sì, sì, ma per caso era questo libro, ragazzi? Per caso era questo
0: Confessioni
2: qua.
0: Di Francesco Arienzo? No, non era quello.
2: Peccato.
0: Quindi, prendendo spunto da questa bella notizia, per cui appunto Dua Lipa ha aperto questa ennesima libreria in collaborazione con una libreria storica portoghese,
1: sì,
0: che si chiama Lello Libreria.
1: Lello?
0: Che non è di Napoli, sembra libreria.
1: All'estero piace molto dare questi nomi italiani.
0: Bello, libreria da Lello a Napoli, Lello. ci stava.
2: Sicuro.
0: Invece dov'è Lavinia? A Porto?
1: È
0: no?
1: A Porto, in Portogallo.
0: Portogallo.
1: Sì.
0: E la particolarità di questa libreria che al suo interno Dua Lipa metterà in vendita tutti i libri che sono stati un po' censurati, un po' perché avevano opinioni politiche negli anni passati che non erano ben accette, un po' perché parlavano di temi scomodi, non solo politica, anche religione, oppure anche tutte
1: voce,
0: cose.
1: Memoria, sì, controllo potere.
0: Quindi è una bella iniziativa, tanti complimenti a Dua Lipa che si distingue sempre non solo per essere una grandissima pop star mondiale, ma anche per avere un'attenzione spasmodica anche per la cultura, in questo caso appunto per i libri.
1: Vero.
0: E allora, i libri che a noi non ci hanno mai accompagnato, no? Almeno a me e Francesco Arienzo, Francesco soprattutto, neanche quelli in italiano.
1: Ecco.
0: Il vocabolario non sappiamo cosa sia, vero Francesco?
2: Ma assolutamente no, figurati, ma quando mai, no.
0: Però ci sarà stato un libro che anche tu hai letto nel corso delle vacanze estive, Sotto l'ombrellone. Qual è il libro che ricordi, oppure che tu, Lavinia, ricordi con piacere di aver letto Sotto l'ombrellone?
1: Allora, in realtà io mi hanno appena consigliato da poco un libro e sì, mi ha super incuriosito, infatti penso lo porterò quest'estate con me Sotto l'ombrellone, perché mi sta appunto incuriosendo, e sono I sette mariti di Evelyn Hugo.
0: Ah, ok. Hai già iniziato a leggerlo?
1: Ancora no, però mi hanno raccontato la trama senza troppi
0: alla
1: spoiler.
0: Alla fine lei muore, te lo dico.
1: Non è vero.
0: Sì.
1: Invece è una storia bellissima, poi ve la racconterò.
0: Senti Francesco, tu invece qual è il libro che ricordi con affezione?
2: Io sto leggendo adesso Vongole felici,
1: ecco.
2: perché gli uomini lasciano sempre alzata l'asse del water, sì, e le donne occupano il bagno per ore.
1: Giusto.
2: Sono libri realmente esistenti, ragazzi.
0: Libri importanti, voglio dire, no?
2: Se vi fate un giro su questo profilo Instagram che si chiama Libri Brutti di Aurora Borealo, insomma, ce ne sono aiosa di questi libri, Confessioni di un padre incinto, insomma sono libri che potete leggere anche voi sotto l'ombrellone.
0: Va bene, allora chiediamo agli ascoltatori di Radio 2 di Estate Amati, qual è il libro che solitamente vi portate sotto l'ombrellone, ma anche più volte durante il corso degli anni, no? Magari lo stesso, perché proprio in estate si sposa bene. 348 7300 200.

0: Selena Gomez, Same All Love, 18:13, Radio 2, State la Matti, Martico Lucci, la Via Mauro Frontera, Francesco Arienzo, stiamo parlando di libri, il libro che portate sotto l'ombrellone, tanti messaggi al 3487-300-200. Allora ci scrive Ilenia de Milano, io ogni anno mi porto, quando vado in ferie, il Cammino di Santiago di Paolo Coelho.
1: Però
0: bello, beh, sempre lo stesso, sono libri di correnti,
2: Sì, poi de gustibus,
0: ti stiamo mettendo in imbarazzo parlando di libri, Francesco. Si sente tutto l'imbarazzo e si può anche vedere sul canale estate, 202.
2: Io quest'estate penso di portarmi un libro che si intitola I reni di Mick Jagger.
1: Ecco,
0: esiste.
2: Anche curarsi con l'acqua calda comunque non deve essere male.
0: Vabbè, fra poco citeremo i libri più assurdi del mondo. Intanto, se volete, continuate a dirci al 3487-300-200 qual è il libro che vi portate sotto l'ombrellone.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel, silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, combo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info consumi ed emissioni su opel.it.
1: 2-2.
2: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
3: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
4: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.

0: Era Francesco Arienzo, stiamo parlando di libri e neanche a farla apposta, visto che siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, Francesco Arienzo da Milano ci faceva segno, io sto leggendo questo libro agitando un tablet, poi me l'ha inviato, abbiamo capito quale libro stava agitando.
1: Quale?
0: Il
1: io non
0: suo
1: lo
0: libro, che io non sapevo neanche che si è scritto un libro, si accettano colpevoli, Francesco, ormai tu. No vabbè, ma
1: guarda
0: tu?
1: Un po'.
0: Vado a vedere le recensioni, allora attenzione, bruttissimo, no. Una delusione, Christian.
2: Ci
0: pensavo
2: sta,
0: di meglio
2: sta.
0: Ma sono tutte negative le recensioni, Francesco.
2: Beh ragazzi, ma purché se ne parli, ragazzi,
1: bisogna migliorarsi,
0: intanto tanti messaggi riguardo i libri che portare sotto l'ombrellone, mentre
1: ragazzi, ma dato che stiamo parlando di libri non poteva mancare la mia classifica.
0: Ah, sì.
1: Curiosi?
0: No, sinceramente
1: sì,
0: no,
1: ma come no? Ah, sì.

0: nella classifica di oggi sono andata a scovare i libri meno venduti nella storia.
1: Bellissimo. E c'è quello di
2: c'è
1: Francesco?
2: Anche il mio, ragazzi.
0: Ce lo metteremo al quarto posto.
1: Dai, sono curioso. Chi
0: allora, partiamo
1: posto?
0: Con il terzo posto. Il libro si intitola Come dimagrire mangiando solo insalata a Natale.
1: Sì, e quanto ha venduto?
0: Solo 15 copie. Ma, 15 copie.
1: Ma neanche i parenti. Cioè.
0: Però aspettate, perché ancora la classifica, ecco, è lunga. Allora, un successo, diciamo, tra gli autori, e invece gli altri hanno preferito fare il bis di lasagne.
1: Beh,
0: ecco.
1: Sì, a questo punto sì, sì.
0: Ricordatevi, 15 copie vendute.
1: 15 copie, vabbè.
0: Il secondo posto, invece, al secondo posto c'è il manuale per restare, per prestare soldi agli amici e riaverli subito.
1: Ah, ottimo, questo lo dovrei usare
0: esatto.
1: Con Francesco Renzo, sì.
0: Non male, sapete quante copie sono state vendute?
1: Quante?
0: Due.
1: No, vabbè, due copie.
0: Beh, due, se 15 erano poche, due.
1: Due copie
0: vendute, una all'autore e l'altra a un inguaribile ottimista. Uno di noi tre, praticamente.
1: Sì, proviamo, io l'avrei comprato, se l'avessi trovato l'avrei
0: pure. Al primo posto invece abbiamo Come spegnere il wifi ai figli senza sentirsi dire ti odio.
1: E quante copie ha venduto qui? Zero.
0: Vuoi sapere?
1: Quante?
0: Nessuna copia.
1: Nessuna copia venduta. Addirittura.
0: Praticamente più che manuale, un vero e proprio libro di fantascienza.
1: Sì.
0: Gli editori infatti lo hanno messo nel reparto fiabe per adulti.
1: Eh beh,
0: per...
1: certo, come fai a convincere i ragazzi spegni il wifi? Grazie.
2: Vabbè, ma rispetto a questi sono Ken Follett, ragazzi.
1: Tu sì, guarda. Tra Ken Follett e Ermonnezza, uno dei due.
0: E poi c'è il libro di Francesca Rienzo.

0: Jackson, Bap qui a Estate d'Amati su Radio 2 con Barti Colucci, Francesca Rienzo, io, Lavinia Mauro, Frontera.
1: C'è la canzone che hai citato, sì. Quando è uscita? Nel 96 tu avevi un anno, no?
0: Avevo giusto un anno.
1: Per, avevi un anno, sì. Mentre Francesca Rienzo già si divertiva
0: 40.
1: A parlarla nei
0: parti.
1: Già 40. Allora, stiamo parlando di libri, tanti messaggi, fra poco ne leggeremo qualcuno. Intanto, vorrei sapere qual è la top 5 dei 5 libri più abbandonati?
0: Sì.
1: Cioè, quelli che inizi a leggere e poi non solo non finisci di leggere, ma l'abbandoni per strada.
0: Poverine.
1: Ok. Vai. Al primo posto Il Seggio Vacati di J.K. Rowling.
2: Sì.
0: Lei la conosco, ma
1: beh, l'attrice di Harry Potter.
0: Esatto,
1: Harry Potter.
0: Ma il libro no. Infatti.
1: 50 sfumature di grigio, addirittura 50 sfumature di grigio non piace tanto. Francesco, tu l'hai letto?
2: No.
0: Cioè, però posso dire che hanno ragione, dai. No,
1: Mangia, prega e ama, al terzo posto Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson.
2: No,
1: e poi,
2: non ci credo.
1: Al quarto posto sarà il bestseller e quello
2: io
1: più
2: ho
1: abbandonato.
2: Ho letto tutta la trilogia facendo Lario Sol, mi ricordo ancora.
1: Che bei momenti, che bei momenti, che bei ricordi.
2: Tornerei a fare Lario solo per leggere quella trilogia, ti dico la verità.
1: Vabbè, poi ce ne sono tantissimi. Fra poco espolireremo quella che il resto della classifica riguardo i libri più abbandonati e anche quelli più letti da voi, ascoltatori di Estate Amati, sotto l'ombrellone.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill. 2-2.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: Giovane, giovane la cassa, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. State ascoltando Estate Amati qui su Radio 2. Così si disannunciava fino a 20 anni fa più o meno, eh? Vero?
1: Sì, così profondo.
0: Vabbè, ma pure molto impostato nelle... così, ok?
2: Pure a Luna Park dove che frequentavi tu, forse.
0: E lì andrò a finire. E lì andrò a finire.
2: Io ti seguirò, Barti.
0: Bravo!
1: Ci saremo fin
2: sopra l'ultimo Tagadà, saremo gli ultimi a scendere da quel Tagadà.
0: Tu sarai quello applaudito dal pubblico perché sarà l'unico a restare in piedi durante il giro veloce del Tagadà.
1: Io vi guardo giù però, sì, non salgo.
0: Neanche
1: io...
0: sul Tagadà.
1: No, l'avevamo detto già, io non ho.
0: Cioè, ma la mia, ma neanche il Tagadà, ma neanche le giostre.
1: No, non mi fanno impazzire. Allora, mi piacciono i parchi parco giochi perché entri in un mondo, no? Tutte chiavi, sì,
0: però.
1: Però le giostre però no.
0: Tu stai lì ferma sulla panchina, guarda,
1: sì.
0: Ognuno il suo.
2: Scusate, comunque per entrare anche in altri mondi vorrei consigliarvi un altro libro.
1: Certo.
2: Vai, sempre preso da Libri Brutti, che è Cosa pensano le donne quando lessano gli spinaci.
0: sono libri reali, fantastici.
2: Annalisa Manduca. Sì.
0: Vabbè, è un'idea per l'estate. Intanto, per passare l'estate in maniera piacevole anche con i gadget di Radio 2, è arrivato il momento di giocare al cantante mascherato. Scusate, tanti giochi, che ne so.
3: Su quel palco che ha cantato il cantante mascherato.
0: Ehi, Francesco, dai, dici un po' quello che sei. Ormai è la 20ª volta che lo facciamo, no?
1: Ce lo saprai spiegare
2: bene. Sarà la 50ª da tutto l'anno che lo facciamo sto cantante mascherato.
0: Allora.
2: È un cantante. Allora, che succede qua? Questo
1: cosa?
2: Succede che c'è. Allora, c'è questo cantante, no? Diciamo.
0: Sì,
2: è un cantante, non c'è nulla di male essere un cantante,
0: no,
2: giusto?
0: No, dipende dal cantante, certo.
2: Esatto. Cioè, allora, questo qua però non vuole dire chi è. No? Si nasconde, fa. Dà degli indizi. Voi che siete a casa e sentite questi indizi, potete messaggiare, tipo mandare un WhatsApp al nostro numero.
1: Qual è il numero?
2: Il numero è 3487 00, ma cosa del genere, più o meno. Trovatelo sull'elenco telefonico, non lo so, su internet, e fateci sapere chi è questo cantante, va bene?
0: Allora, detto i soldoni, tre indizi, dovete capire qual è il cantante mascherato che si c'era appunto nella puntata di oggi. Sentiamo,
4: vai. A Sanremo mi hai potuto ascoltare e anche per tutta l'estate ti farò ballare.
0: Quindi a Sanremo mi hai potuto ascoltare anche per tutta l'estate ti farò ballare. Quindi.
2: Beh, ho capito chi è.
0: Già hai capito.
2: Sì, dai.
0: Secondo indizio, io no.
4: Il mio nome è, ricordo un quartiere assai. La prima parola è proprio saporare.
0: Forse ho capito anch'io, dai. Terzo indizio, vai Peppe.
4: Con Belen ho collaborato ed insieme abbiamo anche cantato.
0: Oggi sembra abbastanza chiaro, no? Chi è il nostro cantante mascherato. Però dovete dircelo voi, siate più veloci ovviamente a scriverlo. Uno di voi verrà in diretta con noi, il numero ve lo diciamo in maniera chiara: 348 7300 200.

0: Marta Bellucci.
1: No, allora c'è Martina Lucci che prima mi dice mi dice nel fuori onda, Francesco, sei pronto a entrare tu? No. Ti annuncia tu la canzone, eccetera, eccetera. E poi Francesca Michelin, vabbè, presenta tu.
0: No, allora, visto che Francesco è a Milano, ho dimenticato di avvisare il nostro regista Peppe Verdelle e quindi ovviamente Francesco non sapeva quando entrare, tutto qua.
2: Poverino, lui voleva disannunciare.
0: Dai, la prossima disannunci tu, dai.
1: Va bene.
0: Allora, stiamo giocando che cosa, Francesco? Vediamo se questo almeno...
1: Ragazzi, al cantante mascherato.
0: Bravo, bravissimo.
1: È uno dei classici giochi che abbiamo qui a Estate da Matti, è sempre gli stessi giochi, però questo qui comunque funziona, alla gente piace.
0: Scusa, capaci, la pasta al pomodoro, da quant'è che la mangiamo in Italia? Da decenni, funziona.
1: Stiamo paragonando veramente i giochi di mattina, Estate da Matti alla pasta al pomodoro.
2: Piacciono questi giochi.
0: Brava la Lavinia, vedi, diglielo, che lui è un boomerone, non capisce quello che vogliono le persone.
2: Esatto.
0: Allora, avete capito, molti hanno scritto al 348 7 300 200, come soluzione Salda Vinci. No, ragazzi, non è Salda Vinci, però effettivamente no. Tra gli indizi del nostro cantante mascherato c'è stato uno in cui ha detto ho partecipato a Sanremo, quindi magari per essere vivo molti hanno scritto, ma non è Salda
1: però
0: Vinci.
1: L'ultimo indizio dovrebbe
0: esatto, perché l'ultimo indizio ha
2: aiutato
0: recitato.
2: Molto
0: qual è stato, lo ricordi a memoria?
2: Allora, l'ultimo indizio è che diceva che aveva collaborato con Belen,
0: quindi
2: ha cantato con Belen a Sanremo
0: e quindi molti hanno capito dall'ultimo indizio. Allora andiamo a vedere chi è stato il più veloce che ha risposto al 348 7 300 200 per consegnare la nostra meravigliosa red bag di Radio 2. Allora, tra i tanti che hanno indovinato, allora intanto abbiamo Barbara da Ferrara, mi dicono. Ciao Barbara, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ciao
1: Barbara.
0: Come va, caldo a parte, Barbara?
3: È tanto caldo, ma adesso c'è una specie di tornado che tra 5 minuti scomparirà. Sì, torneranno 45 gradi.
0: Sì, è così, ormai è così.
2: Sì.
0: Sembra un po' Stranger Things ormai, viviamo così, è vero?
3: Esatto.
0: Cosa fai di bello nella vita, Barbara?
3: Lavoro in uno studio medico.
0: Ah, dove? Noi siamo curiosi, che tipo di studio si può dire?
3: Bambini.
1: Non si fa
2: che bello.
3: Bambini.
0: Ah, che bello, beh, complimenti.
1: Dove?
0: Allora.
3: Pediatrico.
2: Bambini, Francesco, bimbi.
3: Sì, bimbi.
0: Che bello, complimenti.
3: E quindi
0: Barbara,
3: le so tutte le canzoni, Vado da Cristina D'Avena, cartoni animati in su, e quindi era facile.
0: E allora, daccela questa soluzione, qual è il cantante mascherato di oggi?
3: Samurai Jake.
2: Brava Barbara.
0: Salutiamo anche la nostra Belen, a cui mando un abbraccio, un bacio, e anche Samurai, che è un nostro amico. Barbara, complimenti, verrai omaggiata anche tu.
3: Grazie.
0: Con la red bag di Radio 2, magari la potrai portare anche in studio,
3: certo.
0: Al bambino più bravo la potrai anche regalare.
2: Esatto.
3: No, è mia. E ti metto i libri che mi porto in vacanza.
2: Brava.
1: Tra cui Si accettano colpevoli di Francesco Arienzo, lo consiglio, va bene?
3: Assolutamente sì.
0: Basta fare
3: già
0: pubblicità. Barbara, ti abbracciamo, un abbraccio a te a Ferrara.
2: Ciao
0: Barbara.
3: Tutti, ciao.
0: Allora ce lo sentiamo proprio Samurai J con la sua ultima canzone, hit estiva, che si chiama Flamenco Paranoia. Vuoi ballarla, Lavinia?
2: Balliamola.
0: Vamonos.

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it. 2-2.
2: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Can't Fight the Moonlight.
1: Radio 2, state davanti, esatto, 18:51 in questo mercoledì 1 luglio, ancora ben arrivato luglio, finalmente, cioè finalmente l'estate è arrivata.
0: Sì, questo caldo ci sta un po', esatto, un po' acciaccando.
1: Un po' acciaccando quest'ava, ma per fortuna ci sono tante sagre, tanti posti da visitare in Italia, dove prendersi anche un po' di refrigerio.
2: Bravo, bravo, io sono ancora più contento di presentarvi questa località, perché sono onoratissimo di aver vinto l'ambito premio come miglior assessore, categoria Campani con gli occhi azzurri, che sono stati bocciati almeno una volta alle superiori.
0: Però
2: quindi è ancora con più orgoglio che vi invito a visitare Palude.
1: Assessore di Palude. Allora, cosa offre la sua meravigliosa cittadina? Che ancora abbiamo capito dove si trova, per fortuna.
2: Esatto. Visit Palude, perché abbiamo aperto il campeggio comunale.
1: Bello.
2: Allora, che si trova proprio nella piazza dove si svolge il mercato ogni mattina. Quindi i campeggiatori possono montare la loro tenda alle 13,
1: sì,
2: quando smonta, diciamo, il mercato, e poi toglierla la mattina alle 5 per far posto alle bancarelle.
1: Sì.
2: Quindi, quando.
1: Iniziamo? Iniziamo a non saper leggere quello che abbiamo scritto,
0: signor assessore.
2: Visit Palude, sì, perché ogni sera il tramonto sul lago peggiore è meraviglioso.
1: Bello,
2: ragazzi.
1: È vero.
2: Peccato che però sul lato ovest del lago ci sia il condominio più grande e degradato di Europa,
0: ecco,
2: che occupa tutta la visuale. Però
1: sì,
2: dico io, se vi mettete in linea d'aria con il fabbricato ML, uno spicchio di sole dovreste vederlo.
1: Vabbè, è un'idea, bravo, sì.
2: La colpa è nostra, perché abbiamo dato l'autorizzazione a edificare proprio lì. Però, come diciamo noi assessori,
1: sì,
2: il sole ogni tanto potrebbe tramontare pure a est invece che sempre dalla stessa parte.
0: Giusto.
1: Non mi pare, però va bene.
0: Dai.
2: A Palude adesso c'è anche la stazione ferroviaria, che dista dal finalmente, che dista dal centro solo 170 chilometri. È un po' distante, ma non immaginate neppure l'emozione di vedere quell'insegna, no?
1: Sì.
2: È la prima volta che il nome di Palude compare su un qualcosa di ufficiale che non sia la notizia di commissariamento.
1: Esatto, beh, un applauso, assessore.
2: Grande emozione.
1: Poi, assessore.
2: E infine, visit Palude, perché potete finalmente noleggiare le bici. Ne abbiamo ordinate ben 120, ne sono arrivate due.
1: Perché?
2: La prima, così, il budget è quello, ragazzi,
1: sì,
2: abbiamo voluto fare i gradassi, ma due ce ne sono arrivate. La prima non frena,
1: sì,
2: la seconda un problema al cambio,
1: pure,
2: in qualche modo tra le due ne viene fuori una decente.
1: Sì.
2: Comunque vi ricordo che a Palude la pista ciclabile è di soli 20 metri, quindi i freni non è che vi occorrano.
0: È giusto,
2: per forza,
0: è giusto.
2: Palude, città gemellata dal 2022 con Parigi a sua insaputa. Non glielo dite, perché così possiamo continuare,
0: ecco,
2: a millantare questo gemellaggio.
1: Bravo, assessore Arienzo, visita Palude. Palude, mamma mia, ragazzi. Ora la musica, per fortuna, di Estate Davanti.

0: Funk 18:56, Radio 2, State da Matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, Francesco Arienzo da Milano. Allora ragazzi, è arrivato il momento anche in questo primo di luglio di citare il matto, la matta del giorno. Invece citiamo il matto, va bene?
1: Il matto.
0: Quella c'è la sigla?
1: Sigla!
2: Ma come la lancia?
1: Brava! Ti piace?
0: Cos'è il matto del giorno? Una notizia che ha come protagonista una persona che si è distinta nell'arco delle 24 ore odierne per un fatto abbastanza, come dire, deplorevole, ma no, anche insolito, a volte ironico anche nei modi, no?
1: Sì.
0: Mentre gli altri giorni vi ho portato in giro per il mondo, prima in Giappone, poi in Inghilterra, oggi vi porto in Italia e facciamo la spola tra Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, e un famoso parco giochi lombardo, ok?
1: Ok.
0: Perché vi parlo del, a proposito di comune, visto l'assessore Arienzo prima ha citato la sua visita in palude, cito un consigliere comunale, si chiama Pietro Dantini, potete vederlo su tutti i giornali, è diventato virale, che ha partecipato al consiglio comunale, importantissimo partecipare oggi, quest'oggi, che aveva come punti dell'ordine del giorno la rottamazione di alcune cartelle esattoriali, l'adozione della legge sul piano casa, insomma era un consiglio comunale importante. Okay? Lui ha mandato un certificato, cioè, ragazzi mi collego da casa che non sto bene, cioè, però mi collego per dare il mio supporto, no?
1: Ecco.
0: Alla maggioranza, ok?
1: Sì.
0: E quindi ha votato, quindi lo sai gli sfondi qua, quando ti crei gli sfondi automatici?
1: Sì.
0: A un certo punto, come nelle migliori tradizioni, sparisce lo sfondo.
1: Oddio, dov'era?
0: E si vede dietro il consigliere, non solo non era a casa sua, non solo non era ad Acquaviva delle Fonti, non solo non era in Puglia, ma era in questo famosissimo parco giochi. Infatti dietro si vede la gente con le mani alzate sulle montagne russe. Così, esatto. E lui
1: che meraviglia,
0: ragazzi, una meraviglia. Brava. Andate a vedere il video perché fa molto ridere lui che votava lì pensando di non essere
1: serio?
0: Visto. Esatto. Quindi questa è la notizia matta del giorno, che poi si sposa anche con il matto del giorno, se vogliamo, sempre
3: certo,
0: con un'accezione ironica, no? Lo diciamo.
1: Certo,
0: va bene. Sì.
3: Magari che ne so, è un'idea per. Io lo farei il consiglio comunale sulle montagne russe, onestamente.
0: Sarebbe un'idea, no? Poterlo fare.
3: Almeno sì, facciamolo, organizziamolo. Forse voleva creare solo un diversivo, voleva incentivare il consiglio comunale a fare il consiglio la prossima volta in un modo un pochino più adrenalinico.
0: Guarda, se ci portiamo la vigna, di sicuro.
1: Io potremmo, non partecipo.
0: Al massimo sul brucomela.
1: Sì, quello sì.

0: Mecca Mary, You Can Touch This. Qui è State da Matti su Radio 2 con,
1: eccolo, l'umore.
0: Sentite, Bardi Colucci, un sofferente, Francesco Rienzo, Lavinia Mauro Frontera in vostra compagnia fino alle ore 20.
2: Esatto, è sofferente Francesco Rienzo. Che c'hai, Francesco?
1: Ma sarà la vostra, la presenza di Bardi Colucci? Non lo so, però no, però non è quello.
2: Allora, visto che, scusami, visto che siamo visibili anche sul canale 202,
1: sì,
2: potete vedere Francesco Rienzo che con 54 gradi all'ombra.
0: Esatto.
2: Indossa anche un giacchino, è una cosa incredibile.
0: È un po' sofferente, infatti.
2: Da quando è iniziato sta dieta? Io non credo sia.
1: Ma quale dieta? Ma non una faccia dieta.
2: Ma come no? Cioè, non mangio questo, non mangio quell'altro, mi sento diverso.
1: Vabbè, ma che c'entra? Ma...
2: No,
0: mi sento diverso.
1: Non ho mai detto mi sento diverso, ho detto solo che non... parlavamo di cibo. Ho detto no, io queste cose qua non le mangio, ma non è che sto facendo una dieta specifica.
0: E che cosa non mangi?
2: Dici, cos'è che non mangi? Scusa, hai ragione.
1: Ma perché sta diventando una.
2: No.
1: Vabbè, cosa non mangi? No, io non mangio la carne, però vabbè, ma non è una.
2: Allora, perché fatti una domanda: perché indossi uno spolverino, cioè d'estate?
1: Ma perché qua c'è l'aria condizionata molto molto bassa, insomma.
0: Francesco,
1: c'è, fa freddo,
0: gioventù,
1: quindi...
0: però. Mamma mia.
1: Ma quella gioventù, ma chi è mai stato giovane? Neppure a 16 anni ero giovane.
2: Questo è anche vero.
0: È vero.
2: Puoi farlo diventare giovane ora. Tra l'altro, no. Tu sei uno di quelli che non prenderà mai il monopattino, immagino, no?
1: No, l'ho preso un paio di volte, non mi fa impazzire.
2: Tu
0: no.
2: Lavi, lo prendi il monopattino?
0: No,
2: io invece si uso il monopattino, anzi segnaliamo insomma, a tutti quelli che prendono il monopattino, mi raccomando, andate piano, poi cercate di seguire quelle che sono le linee,
0: esatto,
2: dal punto di vista del codice della strada. Perché vi parlo di monopattini, vi porto un attimo a Bologna, perché un 26enne è stato visto e segnalato dagli utenti della strada mentre sfrecciava su un monopattino elettrico, che voi direte dove? Dove secondo voi? In autostrada.
0: No, vabbè,
2: sulla 1.
0: Pericolosissimo.
2: Frecciava e ovviamente la polizia dice: ma sarà una fake, una segnalazione fake.
0: E invece
2: si è messa sull'autostrada e l'ha beccato, che andava sul senza capo.
0: Lì lui ancora.
2: L'hanno fermato e lui ha detto: no, scusate ragazzi, ho fretta, devo andare urgentemente a Milano.
0: Oddio.
2: C'era che ha detto scusate, no, ha provato a ripartire, l'hanno fermato, poi l'hanno perquisito, poi aveva anche delle sostanze addosso.
0: E certo che aveva fretta allora.
2: Forse
0: ecco.
2: Il motivo per cui ha preso la 1, credo. Perché
1: è probabile, ragazzi, perché altrimenti non lo so.
2: Va bene, questa è una delle tante notizie bizzarre in questa puntata di Estate da Matti. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

0: while still spins around and it goes.
1: Eugenia, featuring Tom Misch, On and On, 19.13, Radio 2, Estate da Matti, Barti Colucci, Lavinia Mauro Frontera, da Milano Francesco Rienzo, in regia Peppe Verdelle, in vostra compagnia fino al 31 di luglio, dalle 18 alle 20 ci trovate qui. Allora, visto che primo di luglio, appunto oggi, esatto, molti hanno approfittato per iniziare l'esodo verso le vacanze, quelle proprio italiane, luglio, agosto sono le vacanze italiane, anche se stanno riducendo sempre di più, in termini di
2: sì, è vero.
1: Però possiamo dirci la verità, non sono più le vacanze di una volta, vero Francesco?
3: No. Prima erano più belle.
1: Troppe restrizioni, non si può più giocare in spiaggia, non si può fare quello, quell'altro.
3: È vero.
1: Che bello quando andare in spiaggia era uno sport estremo e nessuno lo sapeva, ragazzi.
2: È vero.
1: Che bello quando bastava un frisbee per sentirsi il campione del mondo. Lo lanciavi convinto di avere il braccio di un professionista e puntualmente finiva spiaccicato sulla guancia della signora seduta con la sedia di legno.
3: Sempre.
1: Intenta a mangiare un delicatissimo ed estivo panino con le melanzane fritte.
2: Vero.
3: Sempre, sì.
1: Che bello quando la musica in spiaggia non era un sottofondo, no, era un concerto non richiesto. C'era sempre qualcuno con la radiolina o lo stereo a batterie, sparato al massimo volume. Così alla fine dell'estate conoscevi a memoria la playlist, anche se non l'avevi mai scelta.
2: Vero.
1: E ragazzi, è che bello quando la corsa sul bagnasciuga era un rito, no? Tu correvi felice, schizzando acqua ovunque, mentre quello che stava entrando in mare con calma, un passo alla volta per abituarsi alla temperatura, si ritrovava investito da un'onda artificiale ti fulminava con lo sguardo.
2: Esatto.
1: Come se gli avessi rovinato le vacanze. E che bello.
3: Beh, io sono quello che ancora entra così in acqua, piano piano, con
2: io
3: calma.
2: Anche,
3: ci metto 20-25 minuti.
2: Sono una super freddolosa.
1: Quanto ci metti tu ad arrivare? Più o meno?
3: 20-25 minuti per cominciare a bagnarmi dalla vita in su.
1: Tu sei uno di quelli che si bagna il pancino, tipo, ancora?
3: Sì, esatto.
2: Io pure, però, da sempre.
1: Ah, sì?
2: Sì, sì.
1: Ah, vabbè, ragazzi, è incredibile.
2: Sì. E beh, ma a parte che, oddio, ultimamente no, con questi caldi l'acqua è bollente, quindi non serve più.
1: È vero. Però, ragazzi, che bello anche quando gli ombrelloni erano ancorati con una fiducia incrollabile nella sala. Poi bastava una folata di vento e si trasformavano in missili terraria.
2: Mamma mia.
1: Pronti a decollare e a conficcarsi con precisione chirurgica sulla schiena del poveretto che a 300 metri di distanza stava finalmente riuscendo a prendere il sole in pace. Che bello quando la spiaggia era un caos meraviglioso, rumoroso, pieno di piccoli disastri e grandi risate. E nonostante tutto, ogni estate non vedevano l'ora e non vedevamo l'ora di ricominciare da capo. Grazie.
2: È vero,
1: grazie.
2: Che bello, che bello.
4: Estate da Matti.
5: Estate da Matti, la grande freschezza di

0: Posso 19:20 Radio 2, State Ramatti, Marti Colucci, Lavinia Mauro, Frontera, da Milano Francesco Arienzo, ed è arrivato il momento anche in questo primo di luglio di deliziare i nostri ascoltatori con le notizie rinfrescanti. Cosa sono, sì, Francesco? Oh, le notizie rinfrescanti, vediamo un po', vai.
1: Sono quelle notizie che, che noi leggiamo e che vi riportiamo perché potrebbero regalarvi un sorriso, tipo un fresco sorriso magari anche sotto l'ombrellone.
0: Benissimo, vabbè, Lavinia,
1: la... più o meno non è proprio, dai, più o meno.
2: No, ero rimasta l'immagine sempre di Fra che mentre dice fresco ha questa giacca addosso.
0: Esatto, vedetelo sul canale, anzi vedeteci anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, Francesco Arienzo con 50 gradi,
2: sì,
0: indossa,
2: sì,
0: un giacchettino. Esatto.
1: Ragazzi, ma voi avrete 50 gradi, oggi qua a Milano pioveva e c'era il vento, qua l'aria condizionata è alto o bassa, cioè come si dice quando fa freddo?
0: Temperatura bassa oppure alta?
1: È temperatura
0: alta,
1: lo vedi, ecco, esatto, è bassa, ma fa freddo.
0: Vabbè, parliamo delle notizie rinfrescate.
2: Torniamo a noi.
0: Allora,
2: sì,
0: guarda il Paraguay, state seguendo un po' i mondiali di calcio?
1: Sì.
0: Allora,
1: sì,
0: martedì notte, come sapete, in Paraguay un gruppo di persone si è riunito per sostenere davanti a maxi schermo la partita contro,
2: certo,
0: la Germania, no?
2: Certo.
0: Nei sedicesimi di finale di questi mondiali di calcio. Ebbene, la partita per gli appassionati sanno benissimo che è finita ai rigori, ok? O
1: sì,
0: meglio, c'era un penalty decisivo. Ebbene, quello segnato da José Canale, lo schermo proprio nel momento in cui stava,
2: sì,
0: battendo,
2: no,
0: il rigore, si è,
2: no,
0: spento.
2: Sì.
0: Ed è stato ripreso da uno appunto dei tifosi, è diventato virale questo video, quindi sì.
1: No, mamma mia, pensa, vabbè, meno male che però almeno ha segnato, dai,
2: infatti
1: segnato.
2: Poi
1: almeno
2: hanno festeggiato, si è riacceso e hanno festeggiato.
0: Allora, posso confessare una cosa?
2: Sì.
0: Allora, negli anni 90 girava anche un orologio che aveva il telecomando all'interno.
2: Davvero?
0: Sì, io ce l'avevo, è un telecomando con
1: non
0: cui
1: non ci credo,
0: e io spegnevo i televisori di tutti i bar.
2: No, perché per questi televisori,
1: no, sì, ma sì, non è, sì, vera, sì, questa cosa
0: 100%,
1: no, questo è, sì.
0: No,
1: veramente,
0: certo,
1: tu ce l'avevi?
0: Assolutamente sì. Beppe Verdè se lo ricorda pure, Irigia, se lo ricorda pure.
1: Ma non ti hanno mai acchiappato,
0: ma,
1: Barti?
0: Ma figura di chi poteva pensare che dall'orologio spegnevi la TV.
2: Lui tipo scudiglio, no?
1: Se mi dici un attimo quali bar frequentavi, io glielo vado a riportare. Magari dopo tanto tempo risveglio un attimo quel sentimento
0: quella
1: verso
0: rabbia,
1: di te.
0: Va bene. Intanto ti parlo di Elena Erkova, che è una signora di 83 anni.
2: Sì.
0: È una,
2: sì,
0: bella storia questa qui. Nata in Siberia, sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, mietitrice, madre single, insomma una vita di stenti, anche perché ha faticato molto per sostenersi. Bene, ha deciso, 83 anni, ha messo da parte i soldi della pensione e ha deciso di girare il mondo da sola, quindi un applauso.
2: Che bello,
0: bello, simbolo,
2: brava,
0: di vita e del fatto anche che,
2: esatto,
0: si può viaggiare sempre comunque
2: a qualsiasi età, è vero,
0: soprattutto anche quando si ha un'età un po' più matura. Bene, torniamo a parlare invece di Dua Lipa. Perché Dua Lipa, abbiamo aperto in apertura di puntata,
2: sì,
0: con la notizia che ha aperto questo store di libri che sono
2: proibiti,
0: stati proibiti,
2: diciamo.
0: Ebbene,
2: sì,
0: lei ha postato, sapete che in Italia, no, sta facendo le vacanze, o meglio la sua,
1: sì, ho visto che cosa ha postato,
0: e a Roma è stata prima, o a Roma, e ha postato una foto, ragazzi, pensa, lei non sa che foto ha postato,
2: lei
0: ha postato una foto all'interno di questo hotel, si chiama la Posta Vecchia Hotel di Ladispoli, nella Master Suite, in una vasca. Ebbene, quella vasca, signori, è la postazione che ha celebrato uno dei film B-movie più belli che abbia mai visto, sì, che è Ricky e Barabba con Grande Cristo De Sica.
2: Ecco.
1: Veramente.
0: Ma che meraviglia.
2: Lei non lo sa, ma noi sì.
0: Ma non lo
2: noi
0: sa.
2: Sì.
0: Su questa vasca.
1: Bravissima.
0: Là, ma c'è stato Barabba.
2: Sì, sì.
0: Lei pensa magari che sia stato usato chissà per quale film.
2: Esatto.
0: Ricky e Barabba, Dua Lipa.
1: Gran film, posso dire.
0: Bellissimo,
1: gran film, Ricky e Barabba.
0: Bellissimo, bellissimo. Intanto abbiamo lui, il nostro grande amico, amico di Radio 2, di Estate Ramatti, con la sua Camara, lui è appunto Irama.

0: Irama Cabana qui è State da Matti su Radio 2. È arrivato il momento, amici, di giocare a Cantando sotto la doccia.
1: Là c'è la sigla, allora.
0: Ma scusate, volevo. Siete lì fermi. Io pensavo di entrare.
2: Ma
0: siete con te.
2: Sigla.

0: davvero meraviglioso. Oh. Allora, come funziona questo gioco, la biglia? Vai, io sono stanco, vai, fai un po' tu.
1: Allora, sicuramente oggi sarà stato messo un microfono nella doccia di Barty.
0: Sì, è vero.
1: Che canticchiava qualcosa, una canzone, quindi i nostri ascoltatori dovranno capire con questo piccolo estratto della canzoncina intonata da Barty di che canzone stiamo parlando.
0: Esattamente, è molto semplice, quindi abbiamo questa clip che ci fa ascoltare Peppe Verdelle, vai. È l'acqua calda sempre.
2: Sì, è l'acqua calda.
1: L'urletto mi fa morire.
0: Io me la ricordo molto bene questa canzone.
2: Io me la ricordo pure io molto molto bene.
0: Ho dato un aiuto nell'aiuto, attenzione.
2: Avete la stessa doccia, cioè fate la stessa doccia nello stesso bagno per caso, tutte e due. Perché comunque il flusso d'acqua è sempre lo stesso.
0: Sì, a Radio 2, io la faccio a Radio 2.
1: Ah, beh, sì, certo.
2: Ah, avete pure. Avete la doccia.
0: Tocchiamo anche la doccia, oltre che
1: alla fine c'è sempre quel getto troppo caldo, troppo freddo.
0: L'ascoltiamo un'altra volta, vai, sentiamo per gli ascoltatori. Bye.

0: Mamma mia, ragazzi, una caponata pazzesca, possiamo dirlo. No. Avete capito voi ascoltatori qual è la canzone che stavo cantando sotto la doccia? Bene, siate più veloci a scriverlo, mi raccomando, veloci, il numero lo conoscete, 348 7300 200, e il più veloce di voi verrà appunto in diretta con noi fra pochissimo. E intanto vi lasciamo col GR2 e noi torniamo fra poco sempre qui.
1: Sta sperando Vittorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il peggio, va a tirarsi.
2: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri

0: pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da... Iper.

0: Sono le 19:30.
1: Rai GR2.
2: L'Italia chiede all'Egitto la grazia presidenziale per Nancy Guerra, la 27enne sanremese bloccata in Egitto con la figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio. Lo comunica il ministro Tajani, già intervenuto per far liberare la donna fermata dalla polizia nella notte. Caso Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. Alcune chat con il PR che organizzava gli incontri lo inchioderebbero. L'ottimismo di Trump per il presidente statunitense, i negoziati con l'Iran per la pace e per la denuclearizzazione vanno avanti e sono positivi. Monta intanto la polemica per i guadagni stellari che il tycoon sta facendo con le criptovalute. Arriva il maltempo, ancora caldo estremo nella nostra penisola, ma domani grandine, temporali e venti forti in 15 regioni. Le prime avvisaglie ci sono già state oggi a Milano. Infine il tennis, giornata sì al torneo di Wimbledon, dove avanzano Sinner, Cobolli e il duo Bolelli-Vavassori. Buonasera da Roberta Sibona in studio. Partiamo dunque dalla complessa vicenda della nostra connazionale in Egitto.
3: Questa notte la polizia egiziana si è presentata alla sua porta per prelevarla e portarla in commissariato con sua figlia. Alla base del provvedimento un ordine della procura che la costringe a incontrare l'ex marito per permettergli di vedere la loro bambina. Il rischio era che l'uomo usasse questo incontro per far valere la sentenza che pende sulla donna. Nancy Guerra è stata infatti condannata in Egitto a 6 mesi di reclusione per adulterio, dopo una causa intentata dall'ex marito, già condannato in Italia per violenza e stalking. L'intervento tempestivo della Farnesina ha portato al rilascio di mamma e figlia. Il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: L'affidamento della minore è un punto centrale di una lunga contesa con l'ex marito, che di recente è stato arrestato in Egitto e poi rilasciato su cauzione per le minacce al console italiano a Hurghada. Simona Decina, GR2.
2: L'inchiesta della Procura di Milano, che vede indagato il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni per prostituzione minorile. Dalle carte in mano a chi indaga spuntano intercettazioni esplicite sul rapporto con una giovanissima che nega tutto.
5: Smentisce ogni forma di pagamento. Non mi sono prostituita con Alessandro Bastoni, non sono una escort. Così davanti ai magistrati la giovane che nel luglio 2020, quando aveva 17 anni, avrebbe trascorso una notte col difensore dell'Inter e della Nazionale, ora indagato a Milano per prostituzione minorile. Salvatore Scuto, avvocato del calciatore, ci dice:
6: siamo in grado di poter dire con assoluta certezza che Alessandro Bastoni non ha mai avuto rapporti sessuali a pagamento, men che meno con ragazze minorenne.
5: L'incontro organizzato dal tuttofare dell'agenzia di eventi di Cinisello Balsamo Made al centro dell'indagine scattata ad aprile e che per la procura milanese forniva a clienti facoltosi serate esclusive, droga della risata ed escort comprese. L'episodio emerge dalle chat. Ma ci sono posti per imbucarsi? Chiede Bastoni all'amico e factotum Alessio Salamone, che risponde: al massimo la porti a casa. Salamone riceve poi un messaggio della ragazzina: tutto ok, dormo da Bastoni. Il calciatore valuta se presentarsi o meno in procura venerdì. Altri nomi della Serie A verranno sentiti come testimoni nell'ambito dell'inchiesta. Elena Baiocco, GR2.
2: Alfredo Cospito resterà recluso per altri 2 anni in regime di carcere duro. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo dei legali dell'anarchico detenuto a Sassari. La decisione di rinnovare il 41 bis per Cospito è stata presa dal Ministero della Giustizia. All'estero ora Donald Trump si mostra ottimista sull'andamento dei negoziati di pace a Doha con l'Iran e anche sul nodo cruciale di quella che il presidente definisce la denuclearizzazione della Repubblica Islamica. Mentre sulla stampa montano le polemiche per i notevoli guadagni del presidente e della sua famiglia con le criptovalute, da New York la nostra corrispondente.
7: I colloqui con Teheran stanno andando molto bene, lo assicura Donald Trump parlando con i giornalisti prima di partire per il Nord Dakota. La denuclearizzazione dell'Iran procede bene, li abbiamo colpiti duramente ma andiamo d'accordo, aggiunge Trump, che secondo il Wall Street Journal avrebbe valutato l'ipotesi di tornare a una guerra su vasta scala, decidendo però di proseguire con la via diplomatica. Intanto dalla pubblicazione della dichiarazione finanziaria di Trump risulta che il presidente ha guadagnato $1.4 miliardi lo scorso anno grazie ad attività commerciali nel settore delle criptovalute. Trump ha detto che tutti stanno guadagnando molto per il rialzo del mercato azionario e di aver guadagnato molto prima di diventare presidente. In un comunicato la Casa Bianca sottolinea che né lui né la sua famiglia sono stati mai coinvolti né lo saranno mai in conflitti di interesse, denunciati invece dai democratici. Da New York, Laura Pepe, GR2.
2: Circa 2.000 i morti e oltre 10.000 i feriti nel terribile doppio terremoto che mercoledì scorso ha devastato il Venezuela. Sono decine di migliaia le persone ancora disperse e vanno azzerandosi le speranze di trovarne qualcuna ancora in vita. Cresce intanto l'allarme tra i sanitari per le possibili infezioni, soprattutto nelle zone dove gli sfollati sono stipati nei rifugi con un accesso insufficiente all'acqua pulita. Infine il fenomeno dello sciacallaggio. Dopo le accuse circolate sui social, 4 agenti di polizia sono stati arrestati nella regione di La Guaira. Torniamo in Italia. La Premier Meloni ha tenuto a Palazzo Chigi una riunione con i ministri degli esteri italiani, dell'economia Giorgetti e della difesa Crosetto in vista del vertice della NATO del 7 e 8 luglio ad Ankara. Con 106 sì, 62 no e 2 astensioni, il Senato ha votato la fiducia al governo sul piano casa. Dalle parole ai fatti, ha scritto sui social la Premier Meloni, il piano punta a rendere disponibili circa 100.000 alloggi nell'arco di 10 anni, intervenendo sia sul patrimonio pubblico esistente sia sulla nuova edilizia sociale. L'esame della legge elettorale in aula alla Camera intanto slitta martedì 14 luglio e sono questi 2 temi che catalizzano il dibattito tra i partiti.
8: Risposte concrete all'emergenza abitativa. Lavoriamo con un'unica stella polare, l'interesse dell'Italia e degli italiani. C'è soddisfazione da parte del partito della Premier per l'approvazione del piano casa. Stesso pensiero dalla Lega con il vice premier Salvini, che si dice orgoglioso per un provvedimento che segna un passo concreto nella direzione della crescita, dello sviluppo e del sostegno alle famiglie. Un provvedimento basato sui nostri valori, il commento che arriva da Forza Italia. Per Pierfrancesco Maiorino, responsabile diritto alla casa del PD, un piano beffa, una clamorosa occasione sprecata. Siamo di fronte, dice, ad una presa in giro colossale. Parla di intervento assolutamente insufficiente, senza risorse nuove, il Movimento 5 Stelle. Per AVS invece è una risposta sbagliata a un problema reale. Intanto sul fronte elettorale la capigruppo rimanda la discussione alla Camera, con il centrodestra ancora al lavoro per trovare un'intesa sul nodo preferenze. Nessuna trattativa, replicano in coro le opposizioni, con un governo, scrive in una nota Elly Schlein, che litiga e che ha dimenticato l'Italia. Alessandro Allegra, GR2.
2: Anticipiamo ora la nostra pagina sportiva per parlare di tennis e della giornata positiva al torneo di Wimbledon degli italiani, guidati dal numero uno al mondo Jannik Sinner.
9: 2-7-20 al tie break, nel terzo sprazzi di vero Sinner. Questa è la fotografia del successo del barone rosso della racchetta, ancora sul centrale, stavolta su Nuno Borges, in 2 ore e 31 minuti per 7-6-7-6-6-4. Nel secondo parziale il portoghese ha avuto set point sul 5-4-40-30 in suo favore, ma gli è venuto il braccino nel momento sbagliato, ha sparato in rete un rovescio da metà campo abbastanza comodo dopo un ottimo servizio. Arrivato il contro break sul 5 Jannik ha chiuso facilmente al tie break 7-2 il secondo set e lì in pratica si è chiusa la partita. 22 ace, la nota positiva, sempre il turbo servizio, l'arma letale di Jannik in questo inizio di Wimbledon. Venerdì lo attende l'americano Brooksby, con cui ha vinto l'unico precedente 5 anni fa. Ha vinto Jannik Sinner e ha vinto anche Flavio Cobolli. La prosecuzione del match interrotto ieri sera per oscurità, 7-6 al quarto sull'argentino Navone. E ora per il romano al secondo turno ci sarà la sfida domani contro James Duckworth. Emilio Mancuso, GR2.
2: Dopo settimane il caldo record sta lasciando spazio alle piogge. In Italia da venerdì temperature in calo in molte regioni. Un'intensa perturbazione sta portando a partire dal nord vento temporali e anche grandinate che già causano disagi. E domani il maltempo si allargherà al centro-sud.
10: Dall'afa e dalle temperature record al maltempo, neve sul passo dello Stelvio a quota 2700 metri, in tutto il Trentino Alto Adige temporali intensi, così come a Milano accompagnati da forti raffiche di vento. Centinaia le richieste di intervento ai vigili del fuoco per alberi pericolanti o caduti, piogge violente anche sulle altre province della Lombardia, in particolare Varese, Como e Lecco. A Torino in Piemonte è arrivata la grandine, domani prevista allerta meteo arancione in Veneto ed Emilia Romagna. Caldo in attenuazione ma sempre protagonista, massime tra 28 e 35 gradi. Tenente Viviana Cretella, Aeronautica Militare.
11: Rovesci isolati temporali sulle regioni di nord-est. Sull'Emilia Romagna potranno risultare anche di forte intensità. Rovesci e temporali che interesseranno le regioni del centro e la Sardegna, con fenomeni localmente anche intensi, in ulteriore estensione nel corso della giornata al meridione. Temperature in netto calo al centro, sulla Campania, sulla Basilicata e sul Molise e sulla Sardegna.
10: Daniele Morgera, GR2.
2: Parliamo di musica perché luglio sarà un mese di grandi eventi ad esibirsi in Italia, anche molti artisti internazionali.
12: Continua l'estate musicale italiana, si entra nel vivo con i grandi nomi internazionali. Attesissimo il ritorno di Rod Stewart a Bassano del Grappa il 2 luglio. Previste 8.000 persone, unica data italiana per Sir Rod. Il 5 ci si sposta a Milano per i Foo Fighters, assenti dal nostro paese dal lontano 2018. Arrivano con il Takeover Tour. Il concerto sarà aperto dagli Idols, poi il palco sarà tutto per Dave Grohl e compagni. Restiamo a Milano con Bruno Mars il 14 e 15 luglio, primo ritorno in Italia dopo 9 anni per presentare The Romantic. Ma l'evento più atteso dell'estate, all'ombra della Madonnina, è senza dubbio Bad Bunny. Con 2 date consecutive all'Ippodromo, propone il suo tour dei record, 3 Grammy, primo latinoamericano headliner al Coachella. Gran finale, 3 date consecutive a San Siro per The Weeknd, dal 22 al 26 di questo mese. Marcella Sullo, GR2.
2: E per la nostra pagina sportiva saluto Massimo Barchiesi.
13: Ciao Roberta, ciao.
2: Allora Massimo, nel giornale ci siamo occupati di tennis con le vittorie al torneo di Wimbledon, di Sinner Cobolli e di Bolelli Vavassori nel doppio. Passiamo ora ai mondiali di calcio con il programma dei 16esimi che va avanti e con una big, l'Inghilterra, in questo momento in campo contro la Repubblica Democratica del Congo.
13: Un po' in difficoltà ah, sì? L'Inghilterra che però ha appena pareggiato e quindi già diamo il risultato. Risultato parziale al 34esimo della ripresa che è di 1-1. La Repubblica Democratica del Congo si era portata in vantaggio al 7° del primo tempo con Chipenga a segno con un potente destro sul primo palo che ha sorpreso il portiere inglese Pickford. Congo che al 42esimo ha sfiorato il raddoppio con Vissà che ha colpito il palo. Inghilterra, come dicevamo, in difficoltà nel primo tempo che ha reagito nella ripresa soprattutto con un Bellingham particolarmente ispirato. Inghilterra che si trova di fronte a un portiere in giornata di grazia perché Sasi sta risultando decisivo con parate notevoli sullo stesso Bellingham e su Kane, ma a nulla ha potuto proprio poco fa alla mezz'ora del secondo tempo quando Harry Kane lo ha trafitto sfruttando un assist di Gordon. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 ora italiana, Stati Uniti, Bosnia-Erzegovina.
2: Massimo, a poco più di una settimana dalla nomina di Giovanni Malagò presidente della Federcalcio, oggi è stata la volta dei suoi vice.
13: Vice nominati al termine del primo consiglio federale dell'era Malagò sono il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, vicario, e il numero uno dell'Assocalciatori Umberto Calcagno, 2 nomi che erano stati proposti da Malagò, il quale al termine del consiglio ha dichiarato che entro una settimana verranno annunciati nell'ordine il direttore tecnico e il commissario tecnico.
2: Grazie a Massimo Barchiesi. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Roberta Sibona che ha condotto in studio, in regia Gianluca Liberati e Claudio Campobasso. Vi ricordiamo che potete ascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna agli amici di Estate da Matti. Da tutti noi ancora buon ascolto.
14: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna. Frutta in guscio, dentro c'è l'Italia.
15: Campagna informativa e promozionale sulla frutta in guscio promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e realizzata da ISMEA, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eccoci qua, ben ritrovati, grazie ai nostri amici del GR2 che vi hanno informato sulle ultime notizie dell'attualità. Torniamo con Estate da Matti e torniamo al nostro gioco Cantando sotto la doccia. Tanti già i messaggi a 348 7 300 200. Riascoltiamo questa clip per i più distratti? Dai Lavinia, sentiamo Peppe, vai.

0: Bruno Mars, On My Soul, questa canzone è pazzesca, lui altrettanto. Qui siamo, Estate da Matti, Radio 2, con Barti Colucci, Francesco Arienzo, Lavinia e Mauro Frontera.
1: Ho l'occhio un po' a cuoricino quando parli di Bruno Mars. Sì, ti piace molto?
0: Uno dei miei cantanti, tra i miei cantanti preferiti.
1: Tra l'altro ora ha un concerto a Milano.
0: Sì, a Milano.
1: Ce l'hai i biglietti?
0: No.
1: Io potrei averli. No.
0: Davvero?
1: Sì,
0: andiamo?
1: Potrei. Allora, poi ne parliamo in fuori onda.
0: Ecco.
1: Intanto stiamo giocando Cantando sotto la doccia. Tra tutti quelli che hanno risposto correttamente, la più veloce è stata Cristina da Angolo Terme, provincia di Brescia. Cristina, buon pomeriggio.
0: Ciao Cristina.
2: Ciao,
1: come stai?
2: Bene, bene.
1: Accaldata?
2: Mi fa piacere essere con voi.
1: Grazie, grazie. Vuoi dire qualcosa a Francesco Arienzo? Anche insulti, accettiamo.
3: Sì, accettiamo tutto. Sfogati.
2: No. È bravissimo.
1: Vedi.
0: Cara Cristina.
1: Cri, cosa fai di bello nella vita?
2: Lavoro per una televisione privata, una piccola TV locale.
1: Che
2: sì.
1: bello. Ma sei una conduttrice?
2: Lavoro dietro le quinte, regia, monti servizi.
0: Che bello.
1: Beh, siamo colleghi allora. Collega Cristina. Senti Cristina, allora vuoi svelarci qual è la cantante nascosta all'interno? Sì, la canzone, quindi anche la cantante del nostro gioco.
0: Hai capito Barti cosa ha cantato?
1: Vai Cristina, chi è? Dillo.
2: È nata l'imbruglia con Torna.
3: Cristina,
1: la nostra Natalie. Cristina, riceverai in omaggio la nostra red bag. Se vuoi puoi salutare qualcuno, oppure come fanno tutti gli ascoltatori di Estate da Matti, si tengono i saluti per sé.
0: Ecco,
1: decidi.
2: Saluto Gabriele di Artogne.
1: Ah, vedi, bravo.
3: Abbraccio Gabriele.
1: Ciao Cristina, un abbraccio, buon lavoro.
2: Grazie, ciao a tutti.
1: Ce l'ascoltiamo la mia Natalie, scusate, sono
3: Ricordiamolo che ha avuto una storia, no, con lei.
1: Storia,
0: primo grande amore di Barti.
1: Ma

0: ti stavo raccontando, Francesco Arienzo, lui non conosceva, insomma,
1: la storia.
0: La storia con Natalie Imbruglia, che saluto. Ciao Natalie.
2: Ma smettila.
1: Però possiamo dire stavolta con Natalie, Harry, forse non lo so, Taylor Swift.
0: Ancora, pure, sta storia.
1: Però Natalie è vero.
0: Natalie è vero, va bene. Comunque, ragazzi, fasti del passato, 20 anni fa è successo.
1: Che bei ricordi.
0: Bei ricordi, bellissimi, bellissimi ricordi da condividere anche con gli ascoltatori di Estate Matti qui su Radio 2. Dobbiamo chiudere, tanti messaggi, abbiamo tempo per leggere giusto uno, vero Francesco? Tra i tanti non letti.
2: Sì, guarda, c'è questo. Ciao, sono Walter, lavoro nella palestra dove va Barti e volevo sapere se ha intenzione di saldare gli ultimi 2 anni di abbonamento. Barti, che dici?
0: Barti, sì, ci vediamo domani.
2: Ok,
1: presto.
2: Così dice, così dice da 2 anni a questa parte.
0: Grazie Walter, ma non era uno scambio merce? Poi, vabbè, non lo so, vabbè.
2: Ah, pure,
0: infatti,
2: no.
0: Bilanciere,
1: c'è stato comprensione.
0: Comprensione. Allora, ringraziamo tutti gli ascoltatori che hanno seguito anche questa puntata di Estate Matti qui su Radio 2 in questo 1° luglio e salutiamo partendo dalla regina di questa trasmissione estiva, ovvero Lavinia Mauro Frontera.
1: Ma grazie, io pensavo ti stessi rivolgendo alla regia invece, grazie.
2: Ma pensavo a me onestamente quando dicevi la regina, vabbè.
0: Al principe Francesco D'Arienzo da Milano.
2: Ciao.
1: Allo scugnizzo Barti Colucci.
0: E come anche Peppe Verdelli in regia, anche ringraziamo in redazione Angelo Dello Jacopo, giusto? Alla parte tecnica,
2: dai.
0: Vi lasciamo in compagnia sempre della programmazione di Radio 2. Noi puntualmente domani dalle 18:20 con Estate da Matti, sempre qui su Radio 2. Ciao!
1: Ciao.
2: A domani!
0: Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
7: E alle nostre vacanze romane.
8: Anche se non siamo a Roma!
6: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: 2-2.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
1: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
2: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Meteoradio.
6: Nella serata proseguono i temporali tra il nord-est e il bacino del Po, mentre si esauriscono le piogge arrivate sui monti del meridione nelle ore centrali della giornata. Domani, giovedì 2 luglio, l'aria più fresca che accompagna la perturbazione arriverà anche alle regioni centrali e a buona parte del meridione. Il contrasto con la massa d'aria calda preesistente sarà all'origine di temporali, anche intensi, ancora sulla Romagna in mattinata e contestualmente anche sulle regioni centrali, sulla Sardegna orientale e sul meridione tirrenico, compreso il versante settentrionale della Sicilia. Tempo però in netto miglioramento al nord, dove tornerà il sole quasi ovunque, anche sui monti dell'Emilia-Romagna, dalle ore pomeridiane. Le temperature tornano ad aumentare lievemente al nord, ma scendono molto al centro e su parte del sud, e termina su tutto il territorio l'onda di calore. Ventilazione in prevalenza settentrionale, sostenuta tra Sardegna e Sicilia e debole o moderata sul resto del territorio, con moto ondoso dei mari in aumento, specie per i bacini esposti al maestrale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A4 in Lombardia, all'altezza di Capriate, si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. Incidente anche in A27, Mestre Belluno in Veneto, tra l'allacciamento con la A28 e Treviso Nord in direzione Venezia. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna, tra Parma e Terre di Canossa, verso Bologna, segnalate code per un incidente. Rimaniamo in Regione, in A14, al casello di Rimini Nord, segnalate invece una perdita di carico in uscita. Ci spostiamo a Roma sul grande raccordo anulare tra Salaria e Casilina in direzione Casilina, il traffico è rallentato per un incidente. Ora in Puglia in A16, Napoli Canosa tra Candela e Cerignola, la presenza di fumo qui potrebbe limitare la visibilità a causa di un incendio. E infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli, tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli si registrano code per traffico intenso. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Radio 2, era ora, io sono Emma Stoccolma e come ogni sera vi faccio compagnia, sono le 21 precise e iniziamo con 2 ore di pura musica. Cercherò come sempre di parlare poco, però poi alla fine io mi faccio prendere dalla mano, quindi scrivetemi al 348 se... Provenzano, non comincia, 3487 300 200, se avete delle lamentele. Già, tu fai così. E allora iniziamo subito col nostro live. Ogni sera iniziamo e chiudiamo queste puntate con un live, questo è quello di Moderat, Ghost Mother, era il 2016.

Non so voi, però a me dà un po' la sensazione di essere lì quando sento i live e anche in radio. Tra l'altro questo, vabbè, è registrato benissimo. Apparate Mod Selector, loro si chiamano Moderat ed è veramente uno dei progetti più fighi della scena techno berlinese. Ma noi siamo a Roma, precisamente in via Asiago, negli studi di Radio 2. Che bello venire in radio la sera perché non c'è nessuno. Certo, è provenzano, mi tocca vederlo, però perché il regista, se no guarda, potremmo anche mettere un vetro fumé, così non ci dobbiamo neanche più guardare negli occhi. Comunque sono molto contenta che state ascoltando Era Ora. Sono le 21 passate da 5 e 6 minuti. Adesso vi ho promesso tanta bella musica fino alle 23, e in particolare adesso torniamo in Italia. Appunto, ho detto che siamo a Roma in via Asiago, quindi noi torniamo in Italia e andiamo ad ascoltare un pezzo che nel 2000 era veramente in alta rotazione, per fortuna, perché era bellissimo. Tutto l'album era bello, l'album d'esordio degli 8 Ohm, che si chiama 8 Ohm, che resta anche quello più rilevante perché c'è questa Amore al terzo piano. Forse Crepuscolaria era il primo singolo, vero? Era uscito prima Crepuscolaria, però sì, questo è una chicchetta, perché quando, se siete in serata, in una cena, un aperitivo, mettete su uno di questi due pezzi, fate sicuramente bella figura. Infatti noi lo facciamo insieme stasera. Sentite che sound, era una cosa veramente originale e lo è tuttora. C'è questo basso che a me

Ma che dolce, non c'è voluto niente, un istante, questo è il colpo di fulmine. Vabbè, capitava nel 2000, non è che capita ancora oggi. Molto difficile avere un colpo di fulmine oggi, non so se esiste ancora. Comunque, al 3487-300-200 già mi state scrivendo. Lara da Vercelli mi scrive: ciao Emma, il lunedì perché non vai in onda? Non lo so, in realtà il palinsesto mio è dal... C'è un altro programma, io vado dal martedì al venerdì e così il lunedì posso preparare le scalette per tutta la settimana. E poi c'è Gianni che mi scrive un messaggio molto carino, che scrive: oggi 1° luglio, comincia già l'ultimo mese di Emma Stoccolma, la conduzione di Era Ora. Vabbè, dai, tornerò in qualche modo a Radio 2. Mi sembra solo ieri che ho ascoltato la prima puntata. Che carino, Gianni, grazie. PS, qualcuno scrisse: il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. Non ricordo se fu Alan Sorrenti in una canzone o Albert Einstein nella teoria della relatività. Una via di mezzo, forse una via di mezzo, non so. Forse Gigi D'Agostino a sto punto. Ho fatto questo nome, io ve lo dico, l'ho messo nelle scalette. Mo l'ho preparato Gigi D'Ag, non stasera, non domani, non la settimana prossima, oggi l'ho inserito, Gigi D'Agostino e anche Maria Nazionale, perché sì, ci sta. E quindi sarà, le nostre scalette andranno di male in peggio, ve lo dico. Comunque dopo gli 8 ohm eravamo nel 2000, adesso rimaniamo in quell'epoca, pensate quante cose diverse c'erano, però certo, qualcosa invece, forse qualcosa nel sound ci assomiglia. Se io vi dico Rewind, When the Crowd Say Boss, Select, avete già capito che sto parlando di Craig David con Rewind.

0: fine. Cool, fine, done, wicked.
1: Fa ridere perché il pezzo dura 5 minuti e mezzo in realtà e due volte lo stesso pezzo. Cioè, lo mette, dura 2 minuti e qualcosa, ma poi lo ripropone. Penso che nessuna radio l'abbia passato tutto dall'inizio alla fine, solo noi. Era ora, perché ormai avete capito, io voglio ascoltare la musica come si faceva un tempo, che mettevi su l'album e sentivi tutto, giustamente, ogni suono, e quella roba lì che ci ha cambiato la vita. E quindi perché adesso noi dobbiamo consumare la musica? Io in primis lo dico, quando esce un album nuovo, io vado avanti veloce, cioè proprio faccio schifo come ascolto della musica. Invece era ora, serve proprio a questo, era ora di tornare ad ascoltare la musica così come gli artisti vogliono. Adesso noi facciamo un piccolo break e torniamo con i Primal Scream, Moving On Up.

0: Radio 2 era ora al 348-7300-200, ci siete anche voi per fortuna, sentite qua.
1: Sì, ma sta bene, ma almeno faccio l'ascolta bella la musica, no? Insomma.
0: Finiva con vabbè, sono gusti. Comunque non mi puoi dire che Craig David non è un bel pezzo quello Rewind, però sono gusti, amici, perché invece dalla Germania, vedi, c'è Suzanne che scrive I like your music taste, quindi va bene, ce n'è per tutti i gusti. Ma e questo è il bello, cioè non dovete cambiare canale, perché ci sarà di tutto durante questa scaletta come sempre. Poi ci sta, capisco, ma infatti fate bene a scrivermelo al 348 7300 200, e poi magari proponete qualcosa. Allora, al posto di Craig David cosa avreste messo? Sono curiosa. Io al posto adesso, non lo so, di qualcosa che avreste messo voi, io ad esempio ho messo Koshana de Lo Strachan. Questa è tutta musica italiana, perché Lo Strachan è un DJ producer siciliano, e invece Koshana de è un producer partenopeo. Dove va l'accento? Partenopeo, era giusta la prima. Ascoltiamo Perdersi, che vabbè, c'è un concept dietro il perdersi, eh? Lasciarsi sopraffare da un'emozione inattesa, cogliendo il momento per leggersi dentro e scoprire se stessi. No, non fatelo, è sbagliato. Ascoltiamo Perdersi.

pas, lo straquen, straquen, non so bene perché c'è una U dopo la Q, perdersi, veramente veramente bello questo pezzo, spero che vi stiate divertendo. C'è Piero da Fermo, devo dire Piero da Fermo è sempre molto presente a quest'ora, almeno ascoltava già Back to Back, mi ricordo molto bene, un affezionato, scrive al 3487 300 200, buonasera Emma, mi piacerebbe ascoltare il primo Alan Sorrenti di Vorrei incontrarti, vediamo cosa possiamo fare magari nelle prossime scalette. Però adesso c'è un'altra cosa, adesso vi ricordate cosa è successo a Shakira, che ha sgamato il tradimento, tra l'altro in un modo, beh, comunque non gli sfugge niente, cioè ha scoperto una marmellata che lei non mangia, l'ha scoperta a casa, ha detto questa marmellata di chi è, per chi è, insomma ha scoperto il tradimento. Questo succedeva un paio d'anni fa, è successo quello che è successo insomma con Piqué, e lei ha detto appunto che ha fatturato un sacco grazie a questo tradimento, quindi proprio per dire tiè, no, tu mi hai voluto fare un torto, mi hai ferito, però vedi che cosa ho fatto io, mi sono rialzata. Bene, stessa cosa fece Toni Braxton nel 2000, cantava questa hit, lei ci ha vinto il Grammy, ci ha fatto un sacco di soldi, e quindi siamo felici per lei, anche perché lei ha scoperto che il suo uomo la tradiva con un'amica, e infatti lei si rivolge proprio alla sua amica e dice: tanto lo sai cosa, non era abbastanza uomo per me. Toni Braxton, It Wasn't Man Enough.

Quante volte io ho sentito questo pezzo, non ve lo so spiegare. Comunque mi piace molto quando c'è questa piccola, no, rivincita, questa un po' rivendicazione delle ragazze che dicono: no, ma guarda che il problema sei tu, cioè eri tu in quel caso. Comunque brava Toni Braxton, It Wasn't Man Enough For Me, lei aggiunge. Adesso sempre una ragazza che sta spaccando, sono passati 10 anni dal singolo di debutto che è stata una rivelazione, che era Blue Lights. Si chiama Georgia Smith, questa è una novità e noi quindi ve la proponiamo a Era Ora su Radio 2. What's Done is Done, a dimostrazione che non valgono solo gli anni 90 o i primi 2000, noi emettiamo anche delle novità, vedi un po'?

E ne valeva la pena perché spacca Georgia Smith, What's Done Is Done, una novità, questa era ora, dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì. Io sono Emma Stoccolma e questa sera non parlerò di ragni, parlerò solo di musica, anzi vi posso dire, non c'è molto da dire, c'è solo tanto da ascoltare. Kate Ranada e Rochelle Jordan, questa

Kate Ranaldo e Rochelle Jordan, era Speed It Out del 2024. Qualche giorno fa Kate Ranaldo era a Milano per un live, lui è un producer, un DJ canadese di origine haitiane, che bello. Adesso ogni riferimento è puramente casuale, ma vi volevo dire una cosa, vi voglio dire in inglese: just gonna stand there and watch me burn.

Ma che è oggi, mercoledì? Era Rihanna insieme a Eminem, Love the Way You Lie. In realtà Rihanna, questo ritornello un po' da amore tossico, non ci piace, perché non è vero che ci piace il modo in cui quell'altra persona ci mente. Però Rihanna ha avuto tante relazioni problematiche, soprattutto con Chris Brown. Vabbè, la storia probabilmente la conoscete. Chris Brown, brutta brutta brutta persona Chris Brown, si è comportato veramente male con lei, spero soltanto con lei, però per fortuna lei è riuscita a staccarsi. Ci ha messo tanti anni, perché quello era veramente un amore tossico, cioè anzi toglierei proprio la parola amore da questo modo di dire. E poi vabbè, adesso ha trovato la sua felicità. Pensate, Rihanna sono più di 7 anni che non fa un album, e comunque il suo ultimo album Entai è ancora uno degli album più ascoltati nelle classifiche, cioè ancora va tantissimo, effettivamente veramente un bel album. Però lei non fa più musica per ora, si dedica alla famiglia e felicemente si frequenta con A$AP Rocky, sono una bellissima coppia, lui è molto rispettoso ed è uno che dice: io mi sono innamorato di lei proprio perché era una grande donna, cioè rispetto molto il suo pensiero, quello che fa, come ha gestito la sua vita, come cresce i nostri figli, insomma sembrano proprio innamorati. Poi vai a sapere cosa succede nelle case, però io spero che Riri stia bene, a differenza dei nostri fallo di confronto. Ma andiamo avanti con la musica, in particolare quella di Warren Fisher e Casey Spooner, e quindi diventano i Fisher Spooner. Loro sono delle figure centrali della scena electro clash dei primi anni

insieme appunto questi due mondi, quello dell'hip hop e il reggae, che poi alla fine la matrice comune è sempre l'Africa, ed è un disco veramente molto bello, se volete recuperarlo. Cambiamo completamente genere perché andiamo ad ascoltare la colonna sonora del film Se mi lasci ti cancello, ma in realtà questo è soltanto Beck.

0: Everybody's gotta learn sometimes. Tutti dobbiamo imparare a volte. Era Beck con questa cover meravigliosa, devo dire, nonché appunto colonna sonora del film Se mi lasci ti cancello. Mamma mia, se lo vedo oggi quel film mi metto a piangere, non si può fare. E adesso noi ascoltiamo l'onda verde, cioè l'onda verde, e torniamo con Santi Gold, Disparate Yacht.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 22, apriamo in A10 in Liguria tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova, dove si segnala una perdita di carico. In A27 Venezia Belluno in Veneto tra l'allacciamento con la A28 e Treviso Nord verso Venezia, segnalato invece un incidente. Ci spostiamo in A13 tra Emilia Romagna e Veneto tra l'allacciamento con la A14 e Rovigo Sud, dove il tratto è stato chiuso a mezzi telonati, furgonati e caravan in entrambe le direzioni a causa del vento forte. In A1 sul tratto Milano-Napoli tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna il traffico è rallentato per lavori. Ancora in autosole, ma nel Lazio tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli presente una perdita di carico. Chiudiamo infine in Sardegna sulla statale 125 orientale sarda nei pressi di Porto Rotondo, il traffico è rallentato per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Radio 2, era ora!

0: ma in realtà lei si chiama Santi White, è una cantautrice, una produttrice e una performer statunitense. È uscita fuori con un disco fighissimo e poi da lì in poi tutte collaborazioni, pensate, dai Beastie Boys, Pharrell Williams, Jay-Z, Mark Ronson. Che fine ha fatto Mark Ronson? Adesso mi devo informare. C'è un nuovo pezzo di Pharrell Williams, l'ho inserito nelle prossime scalette di Era Ora, molto molto figo, quindi spero che vi piacerà. Questo è appunto Era Ora su Radio 2, sono in Stoccolma e abbiamo ancora un'oretta da passare insieme con la musica. 3487 300 200, ci siete anche voi. Marco da Genova scrive: ciao Emma, questo programma è stato una bellissima sorpresa, ero già in astinenza da Emma dopo la fine di Social Club, un abbraccio. Grazie Marco da Genova, guarda, vedi, non ti faccio mai sentire la mia mancanza. Radio 2, io devo sempre esserci, mi veniva l'ansia a pensare di stare 3 mesi in vacanza senza la radio, ma come si fa? Io l'amo troppo la radio. Allora adesso c'è un c'è qualcuno che è voluto entrare nelle nostre scalette, si chiama Matteo Strada, ha detto che questa è la sua canzone d'amore preferita. Voglio sapere qual è la vostra a sto punto. La sua è questa di Enzo Carella, Parigi. Ci vuoi dire qualcosa? Vuoi andare in Francia? Effettivamente è veramente una bella canzone. Enzo Carella era un grande, grande artista, quindi siamo contenti di metterla. Qual è la vostra canzone d'amore preferita?
1: Non so più, sto più grave di Parigi sotto i grigi cieli con te. Non si può, voglio bere un goccio, far la fine di uno straccio. Io faccio il passo, brucio Parigi per te. Io faccio il passo, poi

È vero, una bellissima canzone, ha fatto bene Matteo Strada a inserirla nella nostra scaletta. Enzo Carella con Parigi. Stavo guardando sui social che domani al Piccolo America, può essere domani, sì, domani ci sarà Thom Yorke, grande assente della nostra scaletta oggi, molto strano perché noi lo mettiamo sempre, lui sarà lì per presentare Children of Men di Alfonso Cuarón, quindi se passate da Roma sicuramente un bel appuntamento. Io non ci sarò perché sarò ai microfoni di Radio 2 perché alle 21 inizia Era Ora, come ogni sera dal martedì al venerdì. E adesso non volevo, vi giuro, non volevo, però questa è una novità, quindi io ho detto non metto niente di Rebecca Warrior perché tanto già la suono ogni sera, potrebbe bastare, però c'è un nuovo singolo, c'è un nuovo pezzo e quindi che devo fare? Tra l'altro si chiama E Allora, quindi è come dire E Allora, è la stessa cosa in tutte le lingue. Sexy Sushi, Rebecca Warrior, Mitch Silver, questo è E Allora.

Ma che bello, ma che bello, ma dove l'ho trovato un programma che vi fa sentire i brani dall'inizio alla fine senza interromperli? Sì, sono troppo felice. Era ora, posso dire era ora, veramente. Imparassi anche a dirlo, sarebbe meglio. Vi ho chiesto qual è la vostra canzone d'amore preferita. Al 3487-300-200 arrivano un sacco di messaggi. Giustamente mi trovo d'accordo con Roberta. Stand by me. Stand by me è la mia canzone d'amore preferita. Sono con te. La prima volta che ho visto un gesto d'amore era con questa canzone in sottofondo ed erano due persone che ballavano al porto a Brest, mamma mia che bello. Emma, mi mancavi, anche stasera ci accompagni nel nostro viaggio verso casa in macchina da sola con tre bambini piccoli che dormono, mi fai compagnia Alberta, che bello, mi fa piacere, dormono nonostante e allora pazzesco, sono molto contenta, io così vi immagino che siete in macchina e che passate il tempo insieme a me. Sono le 22:14, quindi dai anche un bacio a tutti e tre i bimbi quando poi si svegliano, quando arriverai a casa. Altre canzoni d'amore prefe e una storia d'amore di Giova, ce lo scrive Giovanni da Torino, un abbraccio fresco e ventilato. Sei serio? Ventilato? Perché qua non è tanto così. Continuate a scrivermi 3487 300 200. È successa una cosa, io ho scoperto questo gruppo grazie a Verdone, come tanta musica, ma è successo che quest'artista, il frontman, ha avuto un arresto cardiaco proprio a Roma, a Palestrina. Sto parlando dei Morphine, questo suono che sentite era dovuto al fatto che c'erano soltanto due corde sul basso e grazie a queste due corde il suono dei Morphine è diventato inconfondibile. Ascoltiamo dal 1993.

Bellissimo, bellissimo, i Morphine, buona, troppi strumenti per i miei gusti. Che poi, cavolo, cioè il basso già ha poche corde, ne togli due. No, comunque sto scherzando, ovviamente. Scoperto grazie a un film di Verdone. Verdone, grande cultore, lo sapete meglio di me, sicuramente, perché lo conoscete da prima. E, salutiamolo, Carlo Verdone, se ci sta ascoltando. Non lo so cosa fa, forse a quest'ora, forse no, forse già dorme. Comunque, bellissima esperienza. Io l'ultima volta che sono stata a Parigi sono stata con Verdone, è stato bellissimo per girare Vita da Carlo 3, quanto ci siamo divertiti anche a Sanremo, mamma mia, stupendo. Comunque, si va avanti con la musica perché siamo lunghi, dice Provenzano, mentre voi continuate a scrivermi al 348 7300 200 le vostre canzoni d'amore preferita, scusami, Irama, Cabana, è una canzone d'amore? Quella di Rama? Vabbè, Martina, io la ascolterò volentieri, per capire, anche spiegatemi anche il perché, cioè il motivo per cui è la vostra canzone d'amore preferita. Cioè potrebbe essere anche L'Amour Toujours di Gigi Dag, ma magari perché è la prima volta che avete dato un bacio, non lo so. Spiegatemelo, non so più parlare, quindi sai che faccio? Mando la musica che faccio prima. I The Street, l'uomo che ha cambiato il rap britannico, ma questo lo dice Matteo Strada, non lo dico io, 2002.

Era ora su Radio 2 e adesso noi facciamo un salto indietro di 10 anni, e siccome i compleanni, gli anniversari si festeggiano, il 12 settembre saliranno sul palco dell'Ippodromo di Milano Marra, Marrakech e Gue, perché è uscito 10 anni fa Santeria, un album in collaborazione tra questi due artisti, il primo loro album, joint album si chiama, joint non solo per veramente i joint, ma perché quando uno si giunge, no? Come si dice in inglese, e un album sicuramente che ha segnato tantissimo Marra, ha detto che ha fatto un po' la sua carriera, ha fatto un po' un click quando hanno lavorato a Santeria, è veramente figo quell'album, credetemi, ha cambiato un po' le regole del rap in Italia, le basi, tutto. Però io ho scelto Purdi, secondo voi di chi parlano in questo testo? È abbastanza facile da capire se ripensate anche a tutti i dissing che ci sono stati tra i vari personaggi. Adoro la prima strofa di Marra, sentite bene il testo, non faccio il purista, però c'è gente che pur di star, pur di far la star, ce n'è un'assurdità questo paese fra e il Purdistan. Trovo sempre geniale veramente quando entra Marra sulla traccia.

Assurdi da Santeria, era il 2016 e vi ricordo che il 12 settembre saranno sul palco dell'Ippodromo di Milano e secondo me sarà un super evento, io farò di tutto per esserci, veramente, perché è stato un grande album e io spero che possano farlo di nuovo, un joint album. Salutiamo Fabio Giannella che si è connesso adesso dopo una pizzata con gli amici, eccomi in tua compagnia con la ottima musica, grazie Fabio, tu sei sempre presente e io te ne sono molto grata di questo, grazie davvero. 3487 300 200 il numero per chiacchierare con me, ma io parlo troppo e alla fine succede questo, e quindi noi andiamo ad ascoltare dal 2000

Radio 2 era ora. Scusate, stavo chiacchierando di là in regia, perché dovete sapere, la regia della radio è forse il posto che preferisco, è ancora più bello, poi con le luci soffuse, veramente meraviglioso ascoltare la musica anche di là. Abbiamo una musica a palla, vi devo dire la verità. Era ora su Radio 2 dalle 21 alle 23, dal martedì al venerdì. Vi ho chiesto la vostra canzone d'amore preferita e mi state scrivendo al 348 7 300 200. Allora, però qua Francesco, fai apposta, come che si chiamava la canzone dei The Streets che mi piaceva un sacco, ma io non lo so dire. Ci provo, lo fai apposta, comunque non è divertente. Ok, Let's Push Things Forward. Ho detto bene? Ok, questa era la canzone di The Streets tipo di un quarto d'ora fa. C'è anche tanto di meme qua, mi hai mandato, veramente. Grazie davvero che mi seguite anche per la musica che sto passando. Ciao Emma, ma come fai a stare così tanto sul pezzo senza esaurirti mai? Ecco, questa parte della frase è veramente sbagliata, ma per fortuna esiste l'analisi. Tra l'altro, posso farvi una confidenza? Sto provando l'EMDR, che è una nuova tecnica di analisi, dopo aver provato veramente di tutto. Devo dire che questa tecnica forse funziona, perché va a lavorare direttamente sull'origine del trauma, e quindi è una cosa molto interessante. Non so se vi interessa, forse no. Abbiamo saltato un paio di canzoni perché ho detto troppe cose. Cosa vuoi Provenzano? Con la maglietta dei Ghostbusters, quella nuova, però non è il 2, ma non esiste, raga. Però dai, parliamoci chiaro adesso: Ghostbusters 2 non esiste, non è un film da vedere, cioè è un Ghostbusters, è uno e basta, non esiste il 2, ma io non sono assolutamente d'accordo. Ascoltiamo Crystal Castles, Crime Wave.

io ci trovo qualcosa di Fisher Spooner in questo Crystal Castles Crime Wave. Non avrei voluto parlare sulla coda, perché se loro hanno scelto questa coda un motivo c'è e noi non sappiamo qual è. È pazzia questa cosa. Ma puoi chiudere un brano così? Non è possibile. Cos'è? I Beatles. Così loro hanno chiuso Crime Wave. Va bene, ci sta. Infatti vedi, questo mi interessa, sentire i brani dall'inizio alla fine per capire anche, tipo, ragazzi, vabbè, se ascoltavate Back to Back lo sapete, io i brani che sfumano non li posso capire. Negli anni 80 lo facevano tutti, sfumavano i brani, ma perché? A volte sfumavano i brani proprio nel momento in cui c'era tipo l'assolo di chitarra. Ma pazzia. Cioè, io se ero il chitarrista mi arrabbiavo di brutto. Comunque, adesso torniamo appunto negli anni 80. Non... fammi pensare se sfuma sto pezzo. Forse sfuma. Sfumerà, vero? Peccato. Questo è un gran pezzo. 85, l'album è The Dream of the Blue Turtles, dell'album di Sting. Nell'album a un certo punto arriva questo pezzo che io da bambina non capivo. Mi ci è voluto Matteo Strada per capirlo. No, poi da grande ho analizzato il testo e mi sono resa conto che era veramente una roba forte. Oggi comunque suona veramente di un'attualità disarmante, si può dire, usando la parola disarmante apposta. All'epoca c'era un po' quel senso di catastrofe nucleare imminente, no? Che si respirava a metà appunto degli anni 80. Comunque, cosa succede? Sting si trova a New York e tramite un suo amico della Columbia University riescono insieme a intercettare i segnali della televisione di stato sovietica, grazie a un'antenna satellitare, e lui rimane colpito perché dice: cavolo, me li stanno descrivendo come dei mostri, però io vedo i programmi che fanno, programmi televisivi, e io vedo l'amore, cioè è evidente l'amore che c'è, ad esempio per i più piccoli c'erano i programmi di intrattenimento per i bambini, così, quindi gli viene questo pensiero, no? Che comunque la propaganda occidentale stava veramente deumanizzando il nemico, quindi dipingendoli come automi senza sentimenti. E effettivamente fa impressione, perché poi il titolo è Russians, però lui continua a dire come un mantra: I hope the Russians love their children too, cioè io spero che i russi, anche i russi, amano i loro figli. E questo è questo che ci rende umani, è questo che ci rende alla fine tutti uguali, no? Cioè vedere quando una persona ama i propri figli, i figli della propria terra. Comunque l'unica speranza di evitare la distruzione reciproca è che anche loro condividano lo stesso istinto biologico di protezione appunto verso i propri figli. Io trovo di una profondità questo pezzo, questo testo, tutto.

Ragazzi, a me vengono i brividi quando sento questo pezzo, e lo, eppure lo faccio spesso dall'85 a oggi, insomma l'ho sentito veramente molte volte, però forse c'è proprio una profondità, poi è molto diverso anche dagli soliti, no, soliti brani di Sting, è brutto dire così, Sting, perdonami, tra l'altro quello è veramente un album incredibile, passeremo anche altre cose, ci vorrebbe un artista come Sting oggi per dire un po' di cose, ce ne sono tanti artisti che parlano, che cantano quello che pensano, però spesso Gino dice ma ci vorrebbe un po' di Bruce Springsteen come ai tempi, invece ragazzi secondo me è proprio Sting quello che potrebbe fare qualcosa, però siamo inguaiati come si dice, adesso noi mettiamo un pezzo che io ho sempre pensato fosse un pezzo felice, invece quando ha scritto il testo Carl Hyde, il testo di Bon Sleepy, era in un periodo molto buio della sua vita, segnato dall'alcolismo, e quindi per lui era un po' strano vedere che poi questo brano in realtà era tipo un inno nelle feste, un inno allo sballo un po', no? Perché poi rappresenta un po' una generazione, anche un po' per colpa o grazie al film Trainspotting, perché poi il monologo su Scegliete la vita, Choose Life, l'avete sicuramente presente, insomma appunto questo brano segna un po', sembra un po' l'inno di una generazione che ha scelto lo sballo come stile di vita. Io, sappiate, Trainspotting non l'ho amato per niente. Questo è Bon Sleepy Underworld.

Mamma mia, che bella questa cassa che a un certo punto va via e ritorna, rimane solo Slayat così, vabbè, bellissimo. Insomma, avete capito che Carla Hyde ha scritto questo pezzo e per lui era veramente come un modo di sfogarsi, di parlare di tutte le sue dipendenze, della vita che faceva, che non era una gran cosa in realtà. E quando poi tutti hanno iniziato a far festa su un brano che per lui era una specie di requiem personale, si è preso un po' male, però poi alla fine ci avrà guadagnato veramente tanti soldi con questo pezzo. Underworld, Bon Sleepy, 1996. E voglio leggere questo messaggio di Mattia, perché veramente io, se penso che il mio programma possa servire a questo, io sono felice. Mattia scrive: sono Mattia, guarda parco nel suo rifugio, perso su una montagna da solo, e mi stai facendo ballare. Cioè, tu sei in un rifugio da solo, in montagna, vedi quelle stelle lì che io non vedrò mai in città, quelle stelle, cioè, e stai ascoltando Bon Sleepy, e io Mattia, io un po' ti amo, posso dire? Cioè, sei esattamente per questo che io volevo fare Era Ora. Quindi ti ringrazio per avermelo scritto al 3487 300 200. E ci sono degli artisti che tornano nelle nostre scalette, lui è uno di questi. Andiamo nel 2021, consumato quest'album, Friends That Break Your Heart, gli amici che ti hanno rotto il cuore, James Blake, I'm So Bless Your Mind. Love.

Posso dire 2 ore di musica percepite 6, non so perché questa sera mi è sembrata veramente una scaletta lunghissima, mentre in realtà abbiamo pure tolto un paio di brani perché parlavo troppo come sempre. Voglio ringraziare tutta la squadra di Era Ora, Linda Critelli, Emma Caggiano, Lucia Mosca, grazie davvero, Cristina Santi e Flower Power Liborio in console questa sera, Ale Blake Provenzano e ovviamente Matteo Strada. Noi ci risentiamo domani per Era Ora, altre 2 ore di musica dalle 21 alle 23, come ogni sera dal martedì al venerdì. Va bene Provenzano, così posso parlare ancora più piano. Cosa c'è dopo di noi? C'è la musica di Radio 2, c'è la musica a rotazione su Radio 2, quindi io a cosa servo? A niente, poteva essere comunque musica lo stesso, senza la mia voce fastidiosa, va bene. Lo sapete come funziona, noi chiudiamo sempre con un live. Abbiamo iniziato con Moderat e chiudiamo con Moderat. Questa è una bomba, ragazzi, ma di che parliamo? Ma dobbiamo chiudere davvero? Io vado avanti fino a 1 di notte, eh?

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che volete?

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker.

Missione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive

0: se la lleva para Venancio Ramos. Está esperando Victorino en el segundo palo. Viene el centro para Waldemar. La paró con el pecho. Va a tirar.
1: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
5: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.